0: Diafora.
1: Una zanzara pure qua.
2: Non è una zanzara.
0: Non ci sono le zanzare a Studio Centro. Dai.
2: Ci sono le zanzare.
0: Sono le zanzare. Sì. Allora, andiamo avanti, vediamo quest'altro servizio.
2: Rimaniamo più o meno in tema di.
0: Sì, si abbiamo visto strade, insomma, dissestate. Quindi restiamo in argomento strade, soprattutto
2: Fogna. Da prima. Di quest'estate, dici no, anche prima. Ma era prima di quest'estate. Questa, vedrete, il problema
0: vedremo la situazione della Fogna.
2: Lei disse estate, ma non è così. Lei disse estate, però non era non fu confermato. Vediamo.
0: Allora, vediamo questa situazione invernale in via Lombardia, le fogne di via Lombardia. Non nel senso che via Lombardia sia una fogna, nel senso che c'è un problema di fogne in via Lombardia.
2: Però,
0: chiamalo di via Lombardia.

Io sono un cittadino tarantino che abita nella via Lombardia, specialmente in un tratto che va da via Puglia a via Lazio. Questa via è abbandonata da Dio e dagli uomini. Sono anni che faccio presente la situazione di degrado all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici. Ultimamente ho scritto due lettere. Alla prima nessuna risposta, nessuno si è fatto vivo. Alla seconda mi ha telefonato l'assessore Lonoce, molto seccato, perché in quella lettera mi ero espresso con disappunto, ero proprio arrabbiato, e mi aveva promesso che il giorno dopo avrebbe mandato un geometra a fare un sopralluogo. Io non lo so se questo geometra è venuto, però siccome la lettera risale al mese, l'inizio di gennaio, siamo all'inizio di febbraio e non si è mossa una foglia. Per questa ragione rinnovo l'invito all'assessore, al sindaco, a chi di competenza, di venire a fare un sopralluogo e con urgenza rimediare a questa situazione di degrado, che oltre di degrado è anche di pericolo per i cittadini. Quali sono questi pericoli? Sul marciapiede antistante il numero 54 della via Lombardia c'è un tombino della fogna molto grande che è stato proprio divelto ed è un pericolo costante per le persone, anziani, disabili e tutti quelli che si trovano a passare in questa zona. I marciapiedi che trattengono l'acqua non scorre.

0: E poi dice che lo nuoce, che dice che noi dobbiamo interpellare.
1: Però glielo facciamo vedere.
0: Ho capito, ha risposto, però Lucio ha risposto.
1: Ha detto che mandava un geometra, ma lui
0: non ha mandato nessuno.
1: Ma ha detto che non sa se poi è avvenuta questa cosa o meno. Cioè, vediamo.
0: Però, sa di fatto che il problema non è stato risolto.
1: Però ragazzi, posso dire, ma la città è combinata veramente.
0: Sì.
1: Mamma mia, ma è una groviera, è veramente...
0: Siamo di stare in Svizzera.
1: Mamma mia,
0: no?
1: Magari. Magari.
0: Che sarebbe più normale che la fosse una groviera, invece qua...
1: Quanto da fare c'è, e come diceva Lucio Lonoce, abbiamo risorse 10 a fronte di una esigenza che è almeno 10 volte tanto.
0: Sì, però questa cosa basta con questa storia. Basta con questa storia!
1: Oggi ti stai inalberando
2: un po' nervosetto,
1: sì,
2: È nervosetto, Marco.
0: Sono nervoso.
2: Non hai dormito stanotte?
0: No, poco. Si vede? Si vede?
1: Perché tuo figlio ha fatto
2: il tuo amico ha fatto il monello?
1: La pizzeria il figlio.
0: Sì, sì, sì. Sempre la pizzeria la settimana prossima.
1: Il pizzaiolo proprio. Quanto è il tuo bambino?
0: Quasi 22 mesi, 22 mesi.
1: Tra chiudiamo
0: pochi
1: gli interessi
0: giorni.
1: Privati, sì, infatti, e invece mandiamo in onda l'ultima pubblicità, insomma, l'ultima fascia pubblicitaria, perché poi ce l'hanno tolta, credo, dopo questa trasmissione, non ci siano più inserzionisti. Spot, stiamo insieme ancora un quarto d'ora.
0: Fascia, fascia, fascia.
1: Tardi, noi dobbiamo fare...

0: questa no, no, parlavamo già di come, di dove puntare il dito nella prossima
1: Bentornati
0: puntata.
1: a quest'ultima fascia di Ufficio Telegram di questa 17, oggi è la puntata 17, peraltro facciamo anche gli scongiuri,
0: no, io non lo sapevo neanche,
1: tutto bene.
0: Pensa,
1: oggi è la puntata 17, lo so perché faccio la scaletta,
0: quindi 17 ogni volta bene. Scrivo
1: 17 puntata, scaletta, 17esima puntata, 16esima puntata, siamo alla 17esima
0: porta buono, porta
1: puntata,
0: buono.
1: Vedete da quanto tempo andiamo in onda e siamo contentissimi del fatto che insomma continuiate in tanti a scriverci e a chiederci di intervenire. E noi cerchiamo di risolvere i vostri problemi, ci stiamo occupando insomma anche di problemi un po' più importanti, un po' più grossi, a volte purtroppo non risolvibili con grande facilità, ma è importante anche parlare di questo.
0: Ma è anche vero che abbiamo smosso situazioni che erano da secoli ferme, come quella dei parchi, per esempio quello del Parco Cimino, Parco del Mirto, dove l'assessore Cosa è venuto a raccontare.
2: Ah, sapete che c'è un piccolo aggiornamento?
0: Vedi?
1: Dici
0: vedi?
1: Un po'?
2: Sì, ho sentito tempo fa, la settimana scorsa, l'assessore Cosa. Dopo le nostre segnalazioni lui ha convocato un incontro, sì, al quale ha invitato dirigenti e assessori. È stato programmato subito dopo anche un sopralluogo da parte del signor Giannini, se non ricordo male, dell'ufficio ambiente, dell'assessorato all'ambiente, che è andato al Parco Cimino, è andato al Parco del Mirto, ha fatto una valutazione anche dei danni e a breve si provvederà a risolvere quantomeno i problemi più importanti. Per esempio a Parco Cimino hanno riscontrato, così come noi abbiamo mostrato attraverso il nostro servizio, la presenza di questa sterpaglia pericolosa, di tutte le, come si chiamano quelle cose in legno? Il recinto, il legno, in tutto il legno marcio, rotto, quindi provvederanno a mettere diciamo un po' in sicurezza.
1: E poi magari non sarebbe male riprendere un po' quel vecchio abbandonato anfiteatro che c'è a Parco Cimino, che insomma potrebbe,
2: sì,
1: essere, cioè, a Taranto non c'è moltissimo, non c'è moltissimo spazio, io mi ricordo che lì facevano degli spettacoli, insomma,
2: sì,
1: insomma io mi sento ovviamente coinvolto in questa cosa,
0: sì, beh, perché fai male.
1: È il mio mondo e stai sbagliando peraltro,
0: sbagliando.
1: Però insomma mi piacerebbe che magari quella zona fosse riconsegnate ai cittadini e messe nelle mani di qualcuno che possa organizzare delle cose,
0: dai
1: delle
0: una
1: cose
0: mano.
1: Belle.
0: Mi dai una mano?
1: A fare che?
0: A portare gli alberi? Qua c'è scritto video messaggio.
1: Sono alberi da portare, da potare.
0: Ah, da potare.
1: Da potare, questo, da potare.
2: Ah no, l'ingegner Nistri è andato a fare il sopralluogo sbagliato.
1: L'ingegner
2: Nissi e il geometra Motola.
1: Geometro perché uomo.
2: Motola, sono stati al Parco Cimino, hanno effettuato questo sopralluogo e hanno verificato tutte le cose che noi avevamo ovviamente segnalato.
0: Bravi.
1: E quali saranno, sì, gli sviluppi, si può capire?
2: Allora, è stato riferito che l'intenzione di dare in concessione la manutenzione del verde ad eventuale società privata che gestisca anche le strutture ad esercizio commerciale del parco. Quindi quei 15.000 euro che interessavano,
0: no,
2: tanto Fabiano,
0: no, quelli
2: non andranno più all'AMIU.
0: Eh no, quelli sono invece dall'AMIU a una cooperativa.
1: Quindi ci sarà probabilmente un bando.
0: Lo venne a dire Sky, eh?
1: Ci sarà un bando.
0: Beh, dobbiamo quindi liberare l'anfiteatro per organizzare il concerto. certo. Va bene.
1: Vediamo quello che succederà. Speriamo che vengano recuperati. Certo. Peraltro, come abbiamo
0: detto,
1: la settimana prossima parleremo anche della situazione incredibile delle zanzare a Taranto, insomma, dovute probabilmente al fatto che, come ci è stato segnalato, non viene fatta probabilmente, da quello che abbiamo capito e saputo, ma ce lo chiarirà Scaiella, il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, la settimana prossima, quindi nella prossima puntata. Pare che non sia stata fatta la disinfestazione. Poi io mi chiedo, se non viene fatta la disinfestazione, questa cosa che ci siano le zanzare a febbraio è normale? O dipende dal
0: clima? Perché poi sappiamo che in estate quelle cazzicano poi, no?
1: Magari non è prevista la disinfestazione nel periodo invernale, adesso sto dicendo così.
2: Subito però a febbraio-marzo si fa la disinfestazione contro le blatte, perché questo è il periodo in cui si depositano le uova e si iniziano a formare le larvette.
0: Si quindi cambia discorso, tatà, che ho la fobia proprio io.
2: Le vanno a massacrare.
0: Sì, sì. Un servizio. Non riesco a sentire neanche parlare.
1: Tra l'altro abbiamo sentito una cosa terribile proprio oggi quando siamo passati qui da Stat, che pare che siano, ci siano, ecco, approfondiamo anche questo, pare che siano dei casi nelle scuole di Scabbia,
0: ma comunque è stata chiamata anche la nostra redazione,
1: stata,
0: proprio la redazione giornalistica, perché nella scuola tra i piccoli,
1: certo,
0: di
1: è preoccupante,
0: Stat, pare che ci si stia diffondendo
1: brutto,
0: di Scabbia.
1: Va bene,
0: cioè, bene non va, ma insomma vediamo invece questa storia qui degli alberi da
1: potare, l'albero da potare, vediamo,
0: perché qui è importante.
1: Potente più.

0: mai successo di sentirti al centro?
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, mentanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare, facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte. Vi voglio bene.

0: bell'esempio di italiano. Andiamo a dare una mano.
1: Andando a potere l'abbro di
0: italiano meraviglioso, Alfonso Licata. Speriamo, Alfonso, davvero. Ma comunque, guarda, la prossima settimana, se non cambia niente in questa, lo mostriamo di nuovo. A parte che è bellissimo proprio come l'hai
1: messa. Durante il servizio ci chiedevamo, perché c'è già successa questa cosa. Peraltro, la volta scorsa il nostro intervento fu provvidenziale e utile. E quindi, insomma, noi torniamo su questa cosa. Siccome abbiamo Scaiella la settimana prossima,
0: al peggio facciamo vedere
1: a massimo faccio vedere a lui. Non credo che sia una cosa di cui comunque
0: facciamo i complimenti a Alfonso per il garbo,
1: un'educazione, una persona che dice le cose a 85 anni con questa educazione, questo rispetto, questo garbo,
0: vederebbe almeno
1: esaltando la città in cui vive, che peraltro non è la sua e che forse delle volte potrebbe anche essere poco esaltabile. Se, più di questo, che cosa vogliamo per andare a dare una mano a un cittadino che ha semplicemente bisogno di una sciocchezza,
0: come porta i suoi 85 anni. Dai, viva Alfonso, guarda, saremmo veramente felici.
1: Alfonso Licata, ti vogliamo bene, noi faremo di tutto per, credici, se no veniamo noi a potare l'albero. Andiamo noi,
0: potiamo
1: andare o no?
0: Andare.
1: No, diteci che non potiamo andare, noi non andiamo.
0: Capito?
1: Però ce lo dovete dire.
0: Però è una questione di potere. Se uno può o non può. Io può.
2: Settimana vi assicuro, prendo questo video e vado all'Amio. Perché tanto, Alfonso se lo merita proprio.
0: Va bene, sempre che comunque, ripeto, al peggio non sia successo niente, entro 7 giorni abbiamo qui l'AMIO rappresentata.
1: No,
0: se questo
1: servizio, l'albero.
0: No, dico se in settimana, magari il fatto di aver mandato in onda il servizio oggi. Un abbraccio ad Alfonso, a tutti i nostri telespettatori. Intanto abbiamo un minuto per salutarci e rinnovare l'appuntamento in onda, in diretta, come prima visione alle 15.30 di lunedì prossimo, apertura dell'ufficio reclami con le varie pillole e repliche integrali durante la settimana, ma durante la settimana appunto continuate con le vostre segnalazioni ai nostri, vogliamo dare nuovamente i recapiti, Monica?
2: Sì, continuate a chiamare al 3246 222 555, oppure potete chiamare anche la redazione allo 099 47 16 555 chiedendo di parlare con Michela Cosa, la nostra segretaria di produzione, che salutiamo perché oggi a casa
1: sta bene,
2: un po' malatuccia, malaticcia. Potete scriverci ancora a ufficio reclami @studio100.it, oppure continuare a usare la nostra bacheca di Facebook che continua a essere attiva. Vi ricordo che lunedì prossimo, come hanno detto già Mauro e Fabiano, ci sarà il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU in studio con noi, quindi approfittate, mandateci le vostre segnalazioni, perché giovedì mattina io e Paolino saremo in giro e verremo a riprendere quello che voi ci segnalerete.
1: Oh, risolviamo il problema di Alfonso, perché io non voglio più sentire che Alfonso non può vedere il sole, che l'albero gli ruba il sole, questa cosa è inaccettabile. Non può neanche un fazzolettino bagnato, ma che
0: anche con uso la noce, rincontriamoci presto, che adesso magari è nuovamente un pochino di tempo in più, sempre che non invalidino tutto il lavoro che ha fatto finora, poverino, sarebbe un danno per la città.
1: Si sta cercando di risolvere qualche problema, se tutto quello che è stato fatto,
0: sto cercando anche la via Fora,
1: ovviamente date segnalazione se vedete la via Fora in giro per la città, abbiamo fatto vedere la fotografia, se vogliamo farla anche rivedere,
0: non so se abbiamo tempo, ma comunque
1: se vedete questa signora in giro per la città, segnalatecelo, perché noi abbiamo bisogno di parlare con lei, non abbiamo notizie, cominciamo a preoccuparci,
0: giustamente. Grazie.
1: Anche lì al centro accoglienza di via Catanzaro sono preoccupati, un anno che l'aspetta.
2: Sì, salutate i vostri amichetti anziani, ragazzi, mandate un saluto.
1: Salutiamo i nostri amici di via Catanzaro, siete anche bellissimi.
0: E anche gli anziani del rione Tamburi, che speriamo presto abbiano anche a loro volta. Sì, ho capito, basta.
1: Che qualcuno vi verrà a trovare, se non sarà via Fora, sarà via qualcun altro, ma insomma in via Catanzaro, via Fora, all'incrocio tra via Catanzaro e via Fora, vedrete che succede qualcosa.
0: No?
1: Monica, te la vedi tu?
0: Chiudi tu,
2: sì,
0: no?
2: Chiudo io, ragazzi.
1: Questa è la penna mia, che poi spariscono le penne.
0: Pari opportunità, chiudi tu.
1: Vai.
2: Faccio gli straordinari anche oggi. A voi, ci vediamo lunedì prossimo. Buona serata, buona continuazione con i programmi di Studio 100 TV.
0: Me lo chiama straordinario questo.
2: Sì.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
0: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
0: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
0: No.
2: Cos'è quella lettera?
0: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
0: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
3: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
3: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
3: Vai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
3: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
3: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
3: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
3: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
3: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
3: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
3: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
3: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo.

0: sostituiti, ma non si resta sul posto un minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
1: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
1: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
1: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
1: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
1: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
1: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
1: Calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
1: Non ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
1: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
1: Sai, Anne abita qui.
4: E allora?
1: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
1: Mi chiedi qualcosa. Che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
1: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
1: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
1: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
1: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20,000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
1: A più tardi.
0: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani,
1: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: Kaffe und Kaffee latte.
1: Honey, you can't love nine. Can't love nine. I'm still keeping mine. I'm leaving on the midnight train. Oh boy, a hot dog. Yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarne.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!

0: Niente polizia?
1: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
0: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
1: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
0: Ti ha notato?
1: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
0: Basta così.
2: Nessun periodo senza polizia?
0: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
1: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
3: Io però credo che ci manchi qualcosa.
0: Cosa, per esempio?
3: Chiedilo allo studente.
1: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
0: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
1: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
2: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
4: Ha parlato Seneca.
0: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
1: E io che faccio?
0: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
2: Ma non hanno l'allarme?
0: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
1: E se lui non finisce gli sportelli?
0: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
1: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
2: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
1: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
0: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento. Sistemata la centralinista... Allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
3: Senti un po', John.
0: Dimmi.
3: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
3: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
2: Sei pazzo?
3: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
2: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
3: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
3: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
3: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
3: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
1: Che hai?
2: Devo parlarti.
1: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok.

0: Vede il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
1: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
1: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
1: È rosso.
2: 2, 3, 4,
1: via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?

0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Tra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.

0: E che fine ha fatto tua madre?
1: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
0: Ma perché sei voluta venire qui,
2: Paul? Non lo so.
0: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: e George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: carogna! Alzatevi, tutti e due! Avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Paolo!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: Giorgio, ti prego, fai che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.

0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei, nessuna violenza, eh?
1: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
4: Non fidarti di lei.
5: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle!
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
5: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
3: lo so.
1: Va bene. Tu va a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima?

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
5: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
4: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
6: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentati.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank. A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
1: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdere!

0: polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signore!

0: Puoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà.

0: È scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Se gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato
2: arrestato.
3: Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un'auto.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate una ambulanza. Mandate una ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite!
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo!
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate!
3: Ma zitta! Sta zitta! Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno!
2: L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così
3: e ditegli di non sparare più.
2: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Dio. Perdonami.

Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione è

0: Purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini, porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigeri interviene, ancora l'Unerti, rete! Rete! L'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale. Assistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali. Hanno fatto una grande partita il ragazzo, quella hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in porta.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 stanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: Cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Ilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
5: Ciao.
3: Salve, Ilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo modo.
5: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciano?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
6: te?
3: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Ilde.
3: Ciao, Ilde. Salve.
7: Ciao, Ilde.
2: Salve.
3: Ah, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Ilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
8: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
9: E la carta.
10: Un po' più sul mento.
11: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
11: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
10: Salve, Ilde.
3: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
10: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
12: Ehi, hey, Walter.
11: Ho da fare.
3: Oh, salve, ciao, Ilde.
12: Che sta a sentire?
11: Che c'è? Ho freddo.
12: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
11: Cosa?
12: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
11: Telefono al governatore.
12: È impossibile.
11: E perché?
12: Perché è andato fuori a pesca.
11: E dove diavolo può essere andato a pesca?
12: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
11: E allora fa quello che ti ho detto.
12: Oh, già.
11: Chiamalo al telefono.
12: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
11: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
12: Cosa?
11: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna
12: da pesca. Non è possibile.
11: E perché no?
12: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
11: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
12: Oh, Walter, senti.
11: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
12: d'accordo,
11: il loro dovere.
12: D'accordo.
11: Vuoi anche tu a prendere aria.
10: Ok, capo.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
11: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
11: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
5: Grazie.
11: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
11: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
11: Forse era ieri, Ilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
11: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre,
11: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
11: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
11: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
11: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
11: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Ilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
3: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
11: Certo che ho ragione.
3: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
11: Oh, così va bene.
3: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
11: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
3: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
11: Ah, le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
3: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo il...

0: Tutto era un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
1: Quale domestico. Focolare?
0: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
1: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
0: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
1: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
0: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
1: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
0: Vado forte con i telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
1: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
0: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
1: Cosa? Come?
0: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
1: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
0: qui a dirti?
1: Andiamo
0: a mangiare qualcosa,
1: che ne dici? Ho già un impegno per il braccio.
0: Disdicilo.
1: Non posso disdirlo.
0: Ma sì, che
1: puoi.
0: Lasciami
1: le braccia, vuoi mettermi le manette?
0: Calma.
1: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
0: Cosa diavolo vorresti dire?
1: Proprio quello che ho detto.
0: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
1: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
0: Hai un'offerta migliore.
1: Ma certo che ho un'offerta migliore.
0: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
1: No, non
0: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
1: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevi.
0: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
1: Ascolta,
0: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale, perché noi siamo un tandem. Tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
1: Signori.
0: Va bene, come vuoi.
1: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
0: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: No, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Capillano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, miravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione
1: di
0: emergenza. Fatti tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino
0: e
1: faccia
0: bene,
1: di bronzo.
0: 35 e non un soldo.
1: Insomma,
0: di più.
1: Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio far
0: occupato.
1: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè sentiamo.
0: E ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quello?

0: L'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: infortuni,
0: catastrofi.
1: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
1: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Hilde.
1: Mm?
0: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin
0: ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora l'aspetta.
0: Oh, allora quando è così?
1: Si accomodo.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
0: mi
2: che
0: scusi,
2: io non
0: molto
2: sono...
0: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta...
3: No, abbia
0: dicendo...
3: pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
0: E lui chi è?
3: Ah,
0: chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
0: E che non
2: ma
0: accada più, mi raccomando.
2: Non avevo...
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagina.
0: Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me. Non gli avete detto, Hilde?
3: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
4: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
0: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
0: Lo stesso anche a me, grazie. Ah, porta anche un po' di senape. Bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona.
0: Uh-huh.
3: È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
3: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.

0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
2: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
2: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
3: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle.
0: Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
2: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
2: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
2: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
2: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
2: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
2: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
2: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
2: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
1: Ai!
0: Bel colpo.
1: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
1: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
2: No, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce.
2: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
1: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Mancano soltanto 2 ore.
1: Eh sì, non abbiamo molto tempo, però.
0: E con
1: Bruce,
0: tutto quello che ho da fare.
3: Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
1: Non è solo acqua, asciugati.
0: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
3: Oh.
0: Mi chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
2: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
1: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta,
2: no,
0: almeno...
2: mia
0: da...
2: madre, mia.
0: La
2: madre.
0: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
1: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
2: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns?
0: Che c'è?
4: Telefono.
0: Per me?
4: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
2: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
1: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
2: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
1: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire, però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowie che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
1: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
1: Che succede, Walter?
0: L'affare è lui.
2: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
1: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
2: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
1: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
2: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
1: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
1: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
1: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea?
1: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
1: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
1: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
2: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
2: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
1: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pena.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
1: non
0: un essere che
1: romantico,
0: partecipi.
1: Non romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto due gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
1: No, andiamo, Walt, se
0: convincila,
1: vuoi puoi rimediare.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Smettila.
0: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
0: Eh? Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
2: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto due gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio. State a sentire, faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No,
0: due.
1: Non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
1: non
0: giovane brillante.
1: Ascolto, Bruce, guarda, io conosco
0: guarda,
1: da un secolo.
0: Guarda, cara, che io sto parlando
1: che
0: con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
2: Oh, no, neanche per
0: sogno.
2: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
1: momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000. $30,000.
1: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
2: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare
2: sì,
1: via,
2: ma io
1: Bruce.
2: Non posso.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
2: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
0: bene,
2: ma io non credo.
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo
0: un fiore.
1: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente interviste.
0: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
0: Sì, oh, scusami.
1: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
0: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
1: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
0: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
0: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
0: ma io non ho mai
1: conosco
0: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
0: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so, lo so.
0: Bruce, hai $10?
2: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
2: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spicciolo.
0: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
0: Va bene. Per la mancia.
1: Vieni, caro.
6: Apro di 10.
7: Ci sto.
8: Anch'io.
6: Bene.
9: Wilcox, 3-400.
6: Quante? 2.
9: Prendi questa chiamata, Ernie. Non stai facendo un cavolo.
8: 2 per me.
6: È una per il sottoscritto.
9: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
6: Allora,
9: alla stampa.
6: 5.
9: Un
7: ci
9: momento.
7: Sto.
6: Anch'io.
9: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
10: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
11: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
7: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
12: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
11: E che disse?
12: Disse che erano sani.
7: Facciamo
10: al momento
7: 5.
10: La situazione è questa.
11: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy. Ho dell'altro materiale.
10: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
11: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
6: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
11: Ti va bene?
1: Da qui direi di sì.
11: Oh, Hilde!
8: Come va da queste parti?
1: Salve, Eddie!
9: Ciao, lieto di rivederti.
1: Ciao, Mac.
8: Dove hai preso quel cappellino?
1: Mi è costato $10.
11: Ritorni al lavoro?
1: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
9: E che farai?
1: Beh, domani mi sposo.
8: Benissimo.
11: Oh, davvero non me l'aspettavo.
10: Alle nozze.
1: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
9: Oh.
1: Come va, Murphy?
9: Ciao, Hilde.
8: Ma perché...

0: Ti sposi, Hilde?
1: Questo non ti riguarda.
2: Ma si sta prendendo in giro.
1: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
2: Ma sì, 3?
1: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
3: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
1: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
0: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
4: E spettegola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
2: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
2: È guasto, ogni tanto parte da solo.
5: Ma tanto che te ne importa.
0: Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
0: Ah.
1: Che cos'è?
5: Prove per la festicciola di domattina.
2: Ti perdi un grande spettacolo.
1: Non mi interessa.
4: E digli di fare più piano.
5: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
6: E piantala!
1: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
4: No, no, nessuno.
0: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
1: Ho pranzato con lui.
4: E sa che te ne vai?
1: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
2: Vuoi fare un giro, Hilde?
1: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
2: Se lo chiedi a noi, la risposta è no. Se lo chiedi ai periti, è sì.
1: Chi è che faceva?
5: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
1: Niente di suo?
5: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
4: Apro di 10.
1: E ne trovo un altro?
5: No, no.
4: Ci sto.
0: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
3: E a farne qualcuno lui stesso.
4: Altri 10.
5: Ci sto.
0: Anch'io. C'è altro, dottore?
7: No, basta così, signor Barnes.
0: È tutto a posto?
7: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
0: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
8: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
7: Signori, arrivederci.
8: Bene. Salve, dottore. Grazie.
0: Dottore, allora?
3: Chi è il beneficiario?
0: Scusa, come hai detto?
3: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
0: A Hilde, naturalmente.
3: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
0: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
3: perché
0: voi?
3: Perché sono io che devo pensare a lei.
0: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
3: Anch'io voglio essere indipendente.
0: No, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
3: Sì, sì, certo.
0: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
3: Naturalmente, se la metti così.
0: E ricordati che le voglio bene anch'io.
3: Sì, comincio a rendermene conto.
0: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
3: Caribio.
8: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
0: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
5: Ehi, hey, Walter.
0: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
5: Posso parlarti un attimo, scusa.
0: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
3: Sì, sì, certo.
0: Solo dammelo.
3: Eccolo.
0: Garantito?
5: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
0: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
3: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
0: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
3: Sì, sì, certamente.
0: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
3: Sì.
0: È questione di un attimo, eh?
3: Grazie.
0: E torno subito.
3: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
9: Sono Endicott. Hilde Gonda?
1: Grazie. Sono Hilde Johnson.
4: Assi.
1: Oh, salve, Bruce.
9: Per una volta che abbiamo tre fan.
2: Cosa dovrei dire io?
4: Ah, ci sono le telefonate. Sì o no?
1: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?

0: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
1: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
0: Nell'ufficio del signor Burns.
1: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
2: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
1: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
3: Altri 10.
1: Sì, sì, fallo subito.
0: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
4: Tutto regolare, Bruce?
0: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
4: Bene.
0: Io devo andare, però.
4: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
0: Grazie.
4: Scusa molto se non ti accompagno, ma
0: no,
4: oggi è una giornataccia,
0: no,
4: ho un sacco di impegni.
0: Anzi, grazie di tutto.
4: Scusa, come hai detto?
0: Ho detto grazie di tutto.
4: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
0: A presto.
1: Salve, Coli.
5: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
1: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
5: Niente
1: Williams.
5: Più interviste.
1: Perché no?
5: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
1: Sono soldi tuoi questi?
5: Veramente no.
1: $20.
5: Forse hai ragione.
1: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
5: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
1: 5 minuti. Salve, Williams.
6: Salve.
1: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
6: Certo, tanto non ho niente da fare.
1: La ringrazio.
6: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
1: Lei voleva uccidere quella gente?
6: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
1: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
6: Ho cercato di trovarne un altro.
1: Sì, ma come passava il tempo?
6: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
1: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
6: Lei vuol dire della gente che incontravo?
1: Sì.
6: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
1: non ascoltava
6: pensavo...
1: ciò che dicevano.
6: Certo.
1: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
6: Sì, c'era un tale che...
1: Di che cosa parlava?
6: Parlava della produzione per l'uso.
1: Produzione per l'uso?
6: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
1: Un'opinione sensata, no?
6: Era un buon parlatore, simpatico.
1: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
6: Non so esattamente.
1: Avrà pensato a qualcosa?
6: Beh...
1: Sarà stata la produzione per l'uso?
6: Ma non lo so, ero...
1: A che serve una rivoltella?
6: A che serve? A sparare, evidentemente.
1: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
6: Può darsi.
1: Sembra ragionevole.
6: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
1: Ma certo.
6: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
1: Sì, è semplice.
6: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
1: No, assolutamente.
6: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
1: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
6: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
1: E il suo ritratto?
6: Sì, è molto bella, non è vero?
1: Sì.
5: Ora basta, Hilda.
1: Vengo. È tutto.
6: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
1: Addio, Williams. Buona fortuna.
7: Tre regine, signori miei.
8: È andata bene, eh?
7: Già.
9: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
8: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
7: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
8: Per ricatto.
7: Sicuro?
8: Sì, cambiami un po'.
10: Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
11: Cosa?
10: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
11: Pronti.
10: Non si vede un tubo qui dentro.
7: A te.
11: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
8: Ma
11: voi?
8: Non so, un certo Bruce.
12: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
11: Perché?
12: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
6: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
9: Fantastico.
7: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità, dovevo accettare.
3: Mi piacerebbe un posticino quieto.
6: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.

0: con due begli occhi azzurri.
1: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi, è inutile, quella è come noi, ce l'ha nel sangue il giornalismo.
2: Oh, guarda,
3: hai ragione.
2: È arrivato.
3: Salve, Molly.
4: Salve.
3: Ciao, Molly.
2: Ehi, hey, Molly, come stai?
5: Cercavo proprio voi, canaglia.
3: Vieni a fare visita a Williams?
1: Dall'altra parte del
2: meglio
1: cortile.
2: Meglio che ti sbrighi, però.
3: Gran belle rose gli hai mandato, che cosa ne farai domani mattina?
5: Ma quanto siete spiritosi.
1: Non ci disturbare, Molly, che cosa vuoi?
5: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
3: Puoi risparmiarti.
5: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
3: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
4: Di che ti lagni?
5: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
4: Ti sei divertito tu, Marta.
5: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
4: Non era così, forse.
2: Da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
5: Non è vero.
1: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
5: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
1: Quante carte?
5: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
4: Dammene una.
5: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
4: Due.
5: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
1: Chi parla?
4: 26.
5: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
2: Questo ce l'hai già detto.
5: Quel poveretto.
1: Altri 10.
5: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
4: In suo favore.
5: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
4: Questa la stampa,
2: abbiamo da fare.
4: Il tuo amico
1: ha una bella stanzetta.
3: Non per molto, però, domattina alle 6 deve sloggiare.
5: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: Che cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
0: anche dello
2: la
0: spirito.
2: Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: so,
0: delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilde Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
4: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
5: ragazzi.
7: Pete.
5: Come?
1: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
8: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
4: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
4: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
1: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
4: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
4: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
1: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
4: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
1: Perché?
4: Perché se vuoi saperlo, il mio nome...

0: È Peter S. Harper.
1: L'S sta per...
2: Birro.
0: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
4: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo
0: che non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
4: Danny. No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo, lo lascio uscire, sì o no?
0: No, io non ho mai rubato.
3: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
0: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
0: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero, eh?
0: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
0: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh!
0: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
0: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
0: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
5: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
6: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
7: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
0: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
5: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
5: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
8: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
3: Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
9: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
10: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
9: Non ne dubito.
10: Sempre a caccia di dichiarazioni.
9: Chi lo dice?
10: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
9: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
10: Certo, però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
9: vuol
10: che
9: vuol dire magari con una foto assieme.
10: E ci stringiamo mano.
9: Ottima idea.
10: Non sono molto fotogenico.
9: Non importa,
10: però.
9: Quello che conta è la pubblicità.
10: Certamente.
11: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
10: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
9: Subito. Professor.
10: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
11: Io sono innocente, non è stata colpa mia.
3: Ciao, Murphy.
12: Mandaci una cartolina.
9: Ciao, arrivederci.
3: Ciao.
9: Quando ti rivedremo, Hilde?
3: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
9: Auguri!
3: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
9: Ma certo.
3: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...

0: invasión.
1: ¿Qué sucede? ¿A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
2: Attenti al cancello numero due.
1: Chi è? Chi è scappato?
2: William!
3: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
1: Redazione!
3: Flash, William si è fuggito!
4: William, scrivi!
1: Poco fa! Non lo so, ti dico!
5: Beh, passami, Jack!
4: Ci sto andando!
3: Su, Heath, vieni, presto!
6: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson! Walter, sono Hilde! William si è fuggito dal carcere! Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io!

0: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
1: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
0: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
2: Dammi la cronaca, presto.
0: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
2: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
0: Okay.
2: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo. Con una bomba lacrimogena.
3: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
2: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
3: E quando è stato?
2: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
3: Un bell'amico sei tu.
2: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
3: Dopo tutto quello che ho fatto per
2: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
4: Altri particolari sulla caccia a Williams?
2: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
5: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
3: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
4: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
1: William McHugh, dammi la cronaca.
4: Senti, ma sai niente di come è scappato?
1: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
3: Oh.
1: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
6: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
7: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
7: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
8: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
7: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
8: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
7: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Egelhofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
8: Vuoi scherzare?
7: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
8: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
7: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
8: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
9: Come lo riconosco?
8: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
9: Ah.
8: Me lo sistemi?
9: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
8: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila!

0: Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo?
1: 440?
0: Un secondo.
1: Lowey?
2: Sì?
0: Senti, mi servono immediatamente $440.
2: Ah, me basta anche molto meno.
0: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
2: Ah, quelli li ho io.
0: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio e auguri per la tua luna di miele.
3: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
4: Oh, Hilde, sei ancora qui?
3: No, sono in viaggio di nozze.
4: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
3: dalla stampa.
4: Da parte sua, il custode del carcere,
3: Bruce, ma non eri qui sotto e non...
4: mutismo. Quando è fuggito,
3: cosa?
4: Williams veniva sottoposto...
3: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
5: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
3: Sì, ho capito tutto, aspetta.
4: Bene, fa pure come vuoi.
3: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
4: Ma ti raccomando,
3: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
4: È giunta intanto
3: notizia. Walter, sei un...
4: Winston McGuire, ma ce l'hai.
3: Ma se c'era pochi secondi fa.
4: Negozio.
3: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
4: resta
3: giuro
4: in linea,
3: che lo
4: posso
3: riduco
4: fare qualcosa per te.
3: Quanti soldi hai in tasca?
4: $1.30.
6: 72 cents.
4: Se ti servono.
3: No, compratevi delle gomme.
4: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
7: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me,
4: onore, non ha niente da dire.
7: Visto lo sceriffo Arthur?
6: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
8: Qualche dichiarazione, vostro onore?
4: Tra mezz'ora chiudiamo.
7: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
6: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
4: Come è uscito?
6: Dove ha preso l'arma?
7: Un momento, ragazzi, state calmi.
4: Ci parli almeno delle elezioni.
8: Che effetto avrà questo sugli elettori?
7: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
6: Mamma mia!
9: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
4: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
8: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
9: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
4: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
7: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
9: Oh, ecco lo sceriffo!
7: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
9: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cina Americapi?
10: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
7: Quale rivolta?
11: Non ci sarà nessuna rivolta.
10: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
7: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
10: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
4: Scusate ragazzi, ma devo andare.
8: Aspetta,
4: non posso.
8: Chi ha organizzato la fuga?
9: I rossi forse?
4: No.
8: Tu allora?
4: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
8: Chi? Williams?
4: Avanti, parla. In Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
8: Perché non l'hai detto?
4: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
7: Andiamo nel mio
4: cerchiamo
7: ufficio
4: di aggiustare questa faccenda.
7: No, sta a sentire,
12: Peter,
7: Fred.
12: Hai chiuso.
4: Chiuso? Come sarebbe a dire?
12: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte con i rossi.
4: Prego,
12: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
4: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
12: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
4: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
12: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
4: Che cosa vuole lei?
12: Cosa vuole?
13: Lei è lo sceriffo...
4: Sono io, che c'è?
13: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
12: Di cosa si tratta?
13: È il rinvio dell'esecuzione.
4: Come? Ecco,
8: cosa?
13: Dell'esecuzione di Earl
12: tu
13: Williams.
12: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
4: Da quanto mi avevano assicurato.
12: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti.
7: Chi era presente?
13: Nessuno, stava pescando.
7: Su, avanti, chiamalo.
13: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
12: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni.

0: Viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanta.
1: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
2: Veramente io non lo conosco.
0: Questa è una vera truffa.
1: Sta cercando di rovinarci.
0: Menzia, prego.
1: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
0: grazie
1: alla stampa?
0: A te, qui la partita è ormai chiusa.
1: Oh, Fred.
0: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
1: Il telefono.
3: Pronto?
1: Sì, sono io, Hartwell.
3: Cosa?
1: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea!
3: Che c'è?
1: L'hanno bloccato, l'hanno in mano, è bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta!
0: Digli di restare in linea!
1: Sì, gliel'ho già detto, resta in linea!
0: Un momento, copri il microfono!
1: Copri il microfono!
0: No! Senta, lei non è mai arrivato con questo.
2: Ma come no, non ricorda?
0: Aspetti,
2: sono entrato
0: un attimo,
2: lì, credevo che
0: quanto
2: fosse,
0: prende la settimana?
2: E che lei invece fosse, eh?
0: Che stipendio ha?
2: $45
1: Resta lì, non muoverti.
0: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
2: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
0: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
2: Dove?
0: Ufficio protocollo.
2: E così lavorerei al comune?
1: Sì,
4: certo. Sono in riunione.
2: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
0: Perché
2: mai.
0: Perché no?
2: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
0: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
2: No, non credo proprio.
0: Ma si può sapere perché?
2: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è? Ho paura
0: ma
2: che
0: neanche per
2: un
0: sogno,
2: allora...
0: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
1: Un po' di
0: sì,
1: pazienza.
0: Beh, che ne dice, eh?
2: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
0: Non breve,
2: io...
0: allora questa non ce l'ha mai consegnata.
2: Ma sì, invece.
0: No, è stato bloccato dal traffico,
2: no,
0: purtroppo.
2: Ma che traffico, se non ce n'era.
0: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
1: Un momento.
2: Ma come faccio per il
0: lei
2: lavoro?
0: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
2: Pettibon, e lei come?
0: Pettibon?
1: Anche lei?
0: No, no, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
2: Sì, anzi, andrò a riposare un
0: po'. Vada a questo
2: po'.
0: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
1: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
2: Cos'è l'ufficio protocollo?
0: Domani le spiego tutto.
2: Ce la farò?
0: Senz'altro, è molto semplice.
2: Perché sa, la mia salute non è un granché, e mia moglie...
0: Sistemeremo anche quella.
1: Mia moglie?
0: Sì, tutto quanto, vada.
1: Fred, Alfred è sempre al telefono.
0: Va bene, digli di sparare all'uomo.
1: Cosa?
0: Non hai sentito forse?
1: Ma c'è il rinvio e non
0: dai,
1: possiamo.
0: Dai, fa come ti ho detto.
1: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
0: $1,000 di premio.
1: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
5: Ciao, Hilde.
6: Senti, Iena, che non sei altro.
5: Cos'hai,
6: io.
5: Hilde?
6: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
5: Chi, io?
6: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
5: Parli forse di Wanda?
6: Esatto.
5: Non è la mia amichetta.
6: Sarebbe degna
5: comunque
6: di essere.
5: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
6: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
5: Ah,
6: ti conviene
5: io.
6: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
5: Certo, $400.
6: 440.
5: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
6: Sì, sulla faccia.
5: Ma che brutte maniere.
6: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
5: Il coso di chi?
6: Il portafoglio di Bruce, dai.
5: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio
6: certo,
5: che sia più prudente.
6: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
5: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
6: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
5: Wanda. Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
6: Sarebbe il posto adatto per te. Louie! Pronto, centralino. Hilde Johnson, vorrei...
7: Lascia il telefono.
6: Non importa.
7: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
6: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
7: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
6: Ecco, vedi che te lo ricordi.
7: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
6: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
7: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
6: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
7: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
6: Lo sapevo.
7: Aspetta, dove vai?
6: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
7: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
6: Non andavo a chiamare
7: sì,
6: nessuno.
7: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
6: Oh, qua, dammi qua.
7: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
6: Avranno sentito. Capiranno che sei qui.
7: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
6: Sta zitto.
7: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
6: Basta,
7: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
6: Silenzio.
7: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
6: Non sarà così se continui a fare chiasso.
7: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
6: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnare la giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
3: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
6: Cosa vuoi, Molly?
3: Devo trovare... Dove sono?
6: Sono fuori, sono usciti.
3: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
6: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
3: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un
6: cane. Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
3: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo,
6: ti prego. E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
3: E dove abitava?
4: Molly, non andarci, Molly.
6: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
4: Ciao, Molly.
3: Come sei arrivato qui?
4: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
6: Fate piano.
4: Tu mi credi, vero, Molly?
3: Certo che ti credo.
4: Grazie delle rose, erano bellissime.
3: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
4: Oh, non piangere, Molly.
6: Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
4: Lasciate che mi prendano, no, tanto che importanza ha.
8: Ehi, chi è che ha chiuso?
3: È troppo tardi.
6: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
4: Ah, tanto che sei. Su.
6: Troveremo il modo di farti uscire.
3: Poveretto,
6: su,
3: poveretto.
6: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
8: Ma insomma, volete aprire?
9: Aprite,
8: aprite. Chi c'è?
9: Aprite.
6: Che volete fare?
8: Ehi,
6: buttare giù il palazzo?
8: Ehi, te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
9: Quella,
8: no?
9: Che ci
6: va giù a prendere dei sali,
8: ma
6: per
8: si
6: favore.
8: Ma si può sapere cosa?
9: Ma che ha?
6: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
8: Come ti senti, piccola?
3: Non molto bene.
9: Vuoi un po' d'acqua?
6: La prendo io.
8: Possiamo far niente?
3: No.
9: Non hai l'aria di star male.
8: Hai visto Williams per caso?
3: Ma che spiritoso.
9: Avanti, dov'è?
3: E lasciatemi in pace.
9: Ok, la redazione.
8: Beh, chiedevamo, no?
9: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
8: c'era. Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
6: Aspetto dei soldi da Burn.
8: Che casino qui, Murphy.
9: Dammi,
8: passami la redazione.
9: Va bene, ciao.
6: Qualche novità?
10: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
9: Come, dove? Merrill Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite,
8: chiama.
9: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
8: Che lo faccia alzare? Sarà una balla come le altre.
9: Nessuno vuole andarci?
6: Io devo restare qui, baderò il telefono.
8: Io ho già speso $2 di taxi. No, io non ci vado più in giro.
9: Lascia perdere,
8: chi ha tirato le teglie?
6: Io, davano fastidio con le torce.
9: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
6: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
9: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra? Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
11: E poi scendere magari lungo la grondaia.
9: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
8: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
6: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
9: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
6: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
9: No, non mi passa neanche
6: ma
9: per la testa.
6: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
9: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
6: Ma quando mai? Io
8: Molly
6: che c'entro?
8: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
9: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
3: Io non gli ho dato niente.
9: E allora come l'ha avuta?
6: Ma lasciatela stare, insomma.
12: Hilde.
6: Signora Baldwin, mamma, mi
12: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
6: Sarò libera fra due minuti.
12: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu e quell'assassino che hai preso.
9: Assassino
8: che vuol dire?
12: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
8: Un momento.
6: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
12: io
6: niente di simile.
12: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
6: Allora, ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del
12: sì,
6: genere.
12: Sì, che l'ha detta.
6: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere una assassino.
8: E di un po' l'hai preso
6: ma
8: poi.
6: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
8: verità,
6: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove.
3: Basta ora! Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
9: Dov'è? Avanti.
3: Perché non la cercate?
9: Parla, Molly.
3: Parla? Volete che parli adesso?
9: Sì, sicuro.
3: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
6: Non dirgli niente, Molly.
3: Lo so da sola ciò che devo
9: non
3: fare.
9: Non impicciarti, Hilde.
3: Perché non mi avete dato ascolto?
9: Non
3: perché?
9: Fare la commedia.
3: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
9: Lascia perdere.
3: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
9: No! Chiamato l'ambulanza, chiamato l'ambulanza! Ma è morta. No, è ancora viva, si muove.
3: Walter, hai visto?
13: E William?
3: È saltata dalla finestra.
13: Sì, ma dov'è William?
3: Non è morta però.
13: Calmati, dimmi dov'è William.
3: Williams, nello scrittore.

0: fatto? Lei mi nasconde qualcosa.
1: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
2: Walter.
1: No, non tu. Lowey,
3: sì, capo.
1: Porta la signora in clinica da Mike.
3: Lowey Peluso, onoratissimo.
2: Walter!
1: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
2: Non puoi fare questo.
3: Cosa dico?
1: Digli che è arteriosclerosi.
2: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
1: Perché? Dove vorresti andare?
2: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
1: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
2: piantala,
1: disertare?
2: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
1: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
2: Proprio
1: secondo
2: quello
1: te,
2: che ho
1: bambola,
2: detto.
1: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
2: sì,
1: per te?
2: Lo so,
1: sì,
2: lo so.
1: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
2: Guarda che il contrario.
1: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
2: Sì.
1: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
2: loro. Li svergogneremo.
1: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
2: Hai ragione.
1: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
2: che vuoi,
1: dai,
2: che ti dica? Non
1: ma
2: ci avevo
1: può
2: pensato.
1: Sapere in che mondo vivi.
2: Hai detto bene, sarà un vero
1: certo,
2: trionfo.
1: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore
2: no,
1: a Hilde Johnson, onore.
2: Diamoci da fare.
1: Oh, così mi piace.
2: Che cosa ne facciamo di
1: lo
2: lui?
1: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
2: L'ultimo laggiù.
1: Ah.
2: Ma se lo porti fuori lo vedranno.
1: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
2: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
1: va
2: parti.
1: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
2: quante
1: a battere.
2: Quante cartelle vuoi?
1: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
2: Senti, Walter, posso
1: cosa?
2: Chiamare Iena il sindaco?
1: Chiamalo come vuoi.
2: E dire che sfrutta il personale del comune?
1: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
4: Hilde?
1: Ma che diavolo fai qui tu?
2: Salve, Bruce.
1: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
4: Hilde, devo solamente farti una domanda.
2: Ehi, ma come sei uscito di prigione?
4: Non di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo
4: senti,
1: da fare,
4: io non
1: molto
4: sto parlando
1: da fare.
4: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
2: No.
1: Ma neanche con un milione
4: chissà
1: di
4: cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare cosa? I soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
2: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
4: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
2: Se n'è andata.
1: Non ti sento, dai.
4: E dove?
2: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
4: Dove è andata mia madre, me lo vuoi dire?
2: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
1: Ti dicevo di
4: non
1: tagliare il corridoio polacco.
4: Ha avuto i soldi?
2: No, ne andate via di corsa.
4: Sì, va bene, tagli a me, insomma.
2: Non importa,
4: ho capito qui è meglio che faccia da me.
1: Prendo
4: anche
1: fare un po' zitti.
2: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
4: Il mio portafoglio?
1: È proprio lui.
4: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
1: Gli stavo dando un'occhiata.
4: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
4: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
1: Vai tranquillo.
4: Devi hai sentito cosa ho detto, prima base. Ho detto che prenderò il treno delle 9.
2: Me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
2: Sì, ecco, fammi favore.
4: Volevo soltanto
1: allora,
4: farti
1: ecco,
4: una domanda.
1: Questo è il pezzo
4: tu
1: di
4: non puoi venire con
2: questo
4: un uomo.
2: Serve a me.
4: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
4: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
4: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
4: Stai zitto tu,
2: no, ma come
1: sei tu che
2: discorsi?
4: Tu sei la colpa dei suoi
1: sei tu che devi stare
4: staccarsi da te.
1: Allora, tutta la foto di Miss America.
4: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu
4: dovresti
1: rispettare il lavoro degli altri.
4: Per un uomo come lui?
2: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
4: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
2: me. Dammi solo un secondo. Questo è il pezzo più importante di tutta la
1: ma
2: mia vita.
1: Ma stai calma.
4: E io?
0: Devo star qui come un baccalà, vero?
4: Sì, sì.
0: È che tu non mi ami.
2: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu lo sai.
4: Dimmelo subito,
0: il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
2: D'accordo, d'accordo, va bene. Se questo ti preferisci
4: pensare. Diavoli dell'inferno.
0: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
2: Certo, certo, sono proprio così.
4: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
2: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
4: Ma ti ho detto che
0: ho avuto anche più del necessario.
2: Un momento, un momento. Io voglio sapere.

0: Solo una cosa, cioè? Walter, sì? La prima moglie del sindaco, il nome?
1: Quella col porro sul naso?
0: Sì.
1: Fammi, dimmi.
2: Ah, Ilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
1: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
2: Se per caso cambi
1: volta.
2: Idea, guarda che io parto col treno delle
0: se
2: 9.
0: Se mi vuoi, devi
1: aspetta un momento, resta in linea.
0: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro, ecco.
1: Bell'articolo, mi piace, Ilde. Dagli dentro a tutta birra.
3: Fermo lì dove sei tu, baccala.
1: Raffi, hai detto a Bacia di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacia sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
0: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
1: Li terremo a bada.
3: Eccola, adesso c'è anche la luna.
1: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
4: Non molta.
1: Meglio così, respira poco. Come viene, Ilde?
0: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce?
0: Ah.
1: È uscito.
0: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
0: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno
1: di... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
0: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
0: e
1: adesso...
0: E vabbè, lo riscrivo.
5: Chi è che ha chiuso la porta?
0: Oh, è Bensinger!
1: Ma che diavolo?
0: E quello è il suo scrittoio!
5: Ehi, aprite, perbacco!
1: Come hai detto che si chiama?
0: Bensinger,
5: che
0: del Tribune!
1: Ah, il Tribune!
5: Chi c'è lì dentro?
6: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
6: noi.
1: Salve, Bensinger.
6: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero, Ilde?
0: Sì, sì.
6: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
6: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
6: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
6: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me?
6: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Ilde.
6: Ma sul serio, sì?
1: Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
6: Bensinger?
1: Ah, già, Mervyn, vero?
6: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
6: Ah, 75.
1: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
6: Senta allora, sì.
1: Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
6: Sul tipo dei racconti di London?
1: Esatto.
6: Prendo dei miei libri nella scrivania.
1: Oh, non c'è tempo purtroppo, non c'è tempo.
6: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
1: Non c'è di che.
6: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
1: Lo terrò presente.
6: Au revoir, mon capitaine.
1: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Voglio scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
0: Che spudorato imbroglione.
1: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
0: Intendevo te.
1: Io.
0: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
1: Che c'è?
0: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
1: Ah, in tal caso è già partito, su, avanti, non restare lì come una marmotta, finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
0: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
1: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
0: Io potevo essere su quel treno,
1: forza,
0: adesso,
1: forza.
0: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
1: Sì,
0: una
1: ma adesso
0: idiota.
1: Che ti sei riposata,
0: se
1: rimettiti al lavoro,
0: le strade col mio nome, i monumenti.
1: Chi è?
7: Sono Lowe, capo.
1: Lowe. Porca miseria, che ti
0: dov'è
1: è successo?
0: Dov'è la signora Bolton?
1: Che ne hai fatto?
0: Allora parla.
1: Ti hanno picchiato?
8: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
1: Non perderti in chiacchiere.
0: Dov'è la signora?
8: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
0: E la signora?
1: Si è fatta male, dimmi.
8: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
0: Ma la signora Bolton!
8: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
0: la signora era con te?
8: Con me?
0: Non eravate su un taxi?
8: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
1: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
8: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
1: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia, siamo rovinati.
8: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
0: Oh mio Dio, era morta.
1: Ehi, hai domandato a qualcuno?
8: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi
0: spiego. Morta, morta, oh questa è la fine.
1: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
0: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
1: Beh, se ti ama sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
0: L'ho uccisa io. Io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
1: Guardami, Hilde.
0: Ti sto guardando, maledetta assassina.
1: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei, continuerei per il giornale.
0: Lowey, dov'è accaduto?
4: Western, angolo con la 31.
0: Io vado là.
1: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
0: Main 4227.
1: Chi? Ah, bacio, dove sei?
0: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
1: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
0: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
1: incidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
0: Nessuno?
1: Eh? Non sento.
0: Morningside.
1: Hai chi?
0: 469.
1: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
0: Community Hospital, la
1: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono sei anni più o meno che le stai dietro, Bacio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
0: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
1: Bacio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
0: E allora da un'occhiata,
1: ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Bacio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
0: Pronto?
1: Crederai, ma quel
0: allora?
1: Maledetto vestito... Duffy!
0: Puoi fare piano, io non sento
1: Duffy!
0: Niente!
1: Duffy! Bell'aiuto mi date!
0: Nessuno!
1: Duffy!
0: Grazie!
1: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
0: Via Olimpia, 2-1-6!
4: Sì, capo!
1: Lowey, conto su di te!
4: Agli ordini,
1: ho
4: capo.
1: Bisogno di qualche giovanotto!
4: Che gente?
1: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
4: È importante?
1: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
4: E tu sei sempre il mio
1: E
4: capo.
1: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Amati, sbrigati, sbrigati.
4: Ci penso io, capo.
1: Ok,
4: puoi stare
1: non
4: tranquillo.
1: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
0: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
1: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
0: Fa quello che vuoi.
1: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
0: Tutto questo non mi interessa.
1: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
0: Sì, come? Nessuno? Non importa.
1: Ehi, dammi una mano.
0: Non ci contare.
1: Mi rompo la spina dorsale.
0: Devo trovare la signora Bowen.
1: Non aprire la porta.
0: Vado all'obitorio e poi vedremo.
7: Eccola qua.
0: Fermi,
7: aspetta un momento.
0: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
9: Mi stia a sentire, signora.
1: Ehi, lei.
9: Dice a me.
1: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
9: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
0: Ma lasciatemi andare!
9: Ne dobbiamo parlare.
0: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
9: Buona questa.
1: Forse sta andando da Williams.
10: Aveva chiuso la porta.
11: Stava parlando con Molly.
10: Lei sa dov'è?
0: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
9: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
0: però...
9: signora, e quindi la
1: perdo. Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarò costretto a chiederle di andare fuori.
9: Di andare dove?
1: Fuori!
9: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
10: Un bel terzo grado,
1: certo.
10: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
9: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
0: Che cosa vuole che le dica?
9: Cosa ne sa di Williams?
0: Cosa ne sa di Williams?
9: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
0: oh,
9: la farò
0: no,
9: parlare
0: non
9: io.
0: Non osate toccarmi, se non volete che mi fa...
9: Attenti, ha una rivoltella.
0: È mia, prendila, Walter.
9: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
0: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
9: Non questa.
1: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
9: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
1: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
9: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
10: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
12: E Williams l'ha data a lei.
9: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
1: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
9: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
0: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
9: Cosa?
0: Per portargli un piccolo magro.
10: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
9: Senta lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
1: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
0: Dovrebbe saperlo.
9: Johnson la dichiara in arresto.
0: Cosa?
9: E anche lei, Burns.
1: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
9: Lo
1: facendo?
9: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia, anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
1: Lei non farà niente del genere.
9: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
0: No.
1: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
9: Sì?
0: Avanti, ci provi.
9: E lo farò.
1: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
0: Si può contare.
9: È così.
1: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
9: E va bene. Avanti, ragazzi.
1: Attento,
9: via
1: attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
9: E io corro il rischio. Procedete.
1: Mi arrendo.
7: Aprite questa porta!
0: Mamma!

0: speciale.
1: Che felicità, arrivederti.
0: Eccolo là, il responsabile di tutto.
2: Che storia è questa? La signora qui dice che l'hanno rapita.
3: Cosa?
0: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un tassi.
2: C'entra quest'uomo nella faccenda?
0: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
4: Voglia scusarmi, signora, lei si riferisce a me?
0: E chi altro mai?
2: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
4: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
0: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
2: Ehi, fate venire subito il sindaco!
4: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
0: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
1: Mamma, guarda che è un po' matto,
0: e
1: sai?
0: E le dirò di più.
2: Sì?
0: Le dirò perché l'hanno fatto.
4: Non sì. Le badi.
0: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
1: Ma che cosa dici? Ci deve essere assolutamente sbagliata.
4: Signora, lei è una sfrontata bugiarda e lo sa anche.
2: Cos'è sta?
5: E lì dentro! Redazione!
2: Pronto!
5: Sensazionale!
2: Dietro tutti
4: ma
2: quanti!
4: Se non ha la pistola!
2: Fuori la pistola!
1: Ma è innocuo!
2: Niente rischi, sparate sullo
1: la
2: scrittoio!
1: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
4: Oddio, stia zitta, pollastra spennacchiata!
0: Ma voglio uscire
2: chiudete la
5: mamma! Come è messo in questo stato? Dio, che cosa ti hanno fatto?
2: Sì, ma che le prendi?
4: Ehi, hey, Jack, sono pronto!
6: Hilde, chiama Duffy!
2: Fermatela!
6: Lei sta bleffando!
2: Allora, ragazzi, mirate al centro!
1: Non vorrà ammazzarlo!
2: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto!
5: Sì, è il momento!
2: Sei sotto tiro, William!
5: Attenti, ragazzi!
2: Non hai scampo!
5: È la fine!
2: Conto fino a
5: ci siamo! Uno, precedenza assoluta.
7: Due,
8: un secondo.
2: Tre, aprite. Vi ho preso, Williams.
9: Avanti, sparatemi.
2: Esci di lì.
5: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
2: Tiratelo fuori.
5: E è stato preso.
2: Niente scherzi, tu, eh.
10: È svenuto al momento della cattura.
5: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
8: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
4: Un imponente cordone di polizia.
6: Duffy, il morning post ha consegnato Williams allo sceriffo.
2: Rimanete a questi due.
6: Il seguito a dopo.
5: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
4: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
5: Dove è finita la vecchia?
2: Già,
5: è uscita!
2: Addio,
5: chi era quel ragazzo che era con lei?
2: Chi era quel ragazzo?
6: Non dovrebbe essere un...
2: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
4: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
2: Ah, crede? Salve, Fred!
11: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
2: Che coppia, sindaco?
11: Ti vedo un po' brutti, però.
2: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
4: Bello lei.
2: Niente male.
1: Staremo
2: non risponde.
1: A vedere.
2: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
11: Bene, prevedo due annetti a testa per voi, figlioli cari.
4: Davvero?
1: Se crede d'aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
11: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
4: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
2: Ma certo.
4: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
1: Non è vero.
4: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
11: Stavolta
4: Post.
11: Stavolta non funziona.
5: Pronto, sono Hartwell.
4: Questo lo dice lei.
5: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
4: Lei rimarrà in carica ancora solo due giorni.
1: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
5: Sapete cosa farete?
1: Cosa?
5: Farete...
4: Non ci faccia stare in
5: le scope in una prigione di Stato.
4: Le scope? Oh, quelle sì, fare molto bene.
5: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
2: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
4: Duffy, chiama Leibovitz.
11: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà niente.
4: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
2: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
4: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
12: Ecco il rinvio!
2: Chi è lei? Vada fuori di qui!
12: Oh, non potete corrompermi, mia
2: il
12: moglie
2: rinvio,
12: ha detto
2: se ne vada!
12: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No,
1: cosa?
12: Eccolo qui! Non voglio andare al protocollo.
2: Chi
12: mia
2: è?
12: Moglie ha detto.
2: Frank, buttalo fuori.
1: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
12: Non volevano prendere.
2: È un pazzo.
4: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
2: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
5: L'uomo è un impostore.
2: Arrestata,
1: ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni.
4: È un assassino.
2: Non
4: è
2: vero. Hai visto prima.
12: Se raccontasse a mia
1: lei,
12: moglie.
1: Come
12: che...
1: si chiama?
12: Betty Bone. Bone per gli amici.
4: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
1: Parlando
4: con questo messaggio.
1: Con
12: certo, io. Cercarono subito di comprare.
1: E chi erano?
12: Quelli loro.
2: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
4: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
12: Dell'innocenza.
4: Già.
11: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
1: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre di essere rieletto.
11: Ma come
1: rieletto?
11: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
4: E allora salviamo anche
11: stia
4: sua madre.
11: Stia a sentire. Lei è un uomo intelligente.
4: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
12: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
4: Troppo lontano.
12: Non era ancora la signora Pettibone,
4: no,
12: allora.
4: Io volevo
12: era soltanto
4: sapere,
12: la signorina Jones.
11: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
4: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
11: Pete, togli le manette ai miei amici.
4: Stavo per
11: è
4: farlo.
11: È inqualificabile come tu abbia
4: è
11: potuto.
4: Impulsivo.
11: Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
4: Era mio dovere, niente di personale.
1: Grazie molte, sceriffo.
11: Come ha detto che è il suo nome?
12: Pettibone, molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
11: gran
12: mia
11: bella
12: moglie.
11: Donna.

0: se non l'ha ancora vista.
1: È a posto però, no?
2: Oh, va benissimo per me, anche se è vero che mia moglie è un po'...
1: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibon. E fino a quando io sarò sindaco...
3: Cioè, lei... per altre 3 ore circa,
4: giusto,
3: direi.
4: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
3: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
1: Non sia troppo precipitoso, Burns, o si ritroverà con una brutta querela.
4: Chissà che ne dirà il governatore.
1: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
3: Sì, perfettamente, ha ragione.
1: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibon, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, P.
2: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
1: Sarebbe orgogliosa, eh?
3: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
4: Abbiamo
3: Post
4: corso un gran brutto
3: mattina.
4: Rischio questa volta.
3: Passami da P.
4: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
3: Cosa? Ma cercatelo.
4: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
3: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
4: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata. Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
3: Sì, proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
4: Ah, sì, certo.
3: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
4: Che vada dove?
3: Ma da Bruce, naturalmente.
4: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
3: Coraggio,
4: il treno.
3: Coraggio, mandagli un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
4: La verità...
3: Ma perché non si fa mettere un telefono anche lì?
4: Sono un po' confusa, Walter.
3: Muoviti,
4: forse...
3: Hilde.
4: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
3: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
4: Ma Walter,
3: è già abbastanza difficile.
4: Senti un attimo.
3: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
4: Ma chi farà il servizio?
3: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
4: Questa ormai è una cosa mia, è
3: pronto?
4: Come se...
3: Ah, Duffy, finalmente.
4: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
3: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
4: Perché?
3: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
4: Walter,
3: e che è quella che vuoi.
4: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
3: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai.
4: Fa.
3: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
4: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
3: No, è ancora qui.
4: Sono Hilda Johnson. Il 40°
3: Duffy.
4: Distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
5: Possesso di moneta falsa.
4: Possesso di moneta?
3: Scusa un momento, Duffy.
4: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
6: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
3: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
6: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
3: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
6: Pensavo che non mi amassi.
3: E adesso lo pensi ancora?
6: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
3: Beh...
6: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
3: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
4: Oh, e la faremo questa volta, alla luna di miele.
3: Ma certo.
4: Sì, vero.
3: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni della mia luna di miele.
4: Oh, dove? Dove?
3: Non lo sappiamo.
4: Andiamo.
3: Dove andiamo?
4: Andiamo alle cascate del Niagara.
3: Cascate del Niagara.
4: Per 15 giorni.
3: Certo, mia cara,
4: grazie.
3: Te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a...
4: Oh, non importa se non se ne può fare a meno.
3: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono state costruite tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccende.

una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare,

0: per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza. Facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde. Verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno al pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente,

0: e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al

0: 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutte

0: Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento

0: Interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte le centrali operative

0: è necessario, non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
1: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
0: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri.

Vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica,

0: Il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte.

0: E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata appieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento.

0: Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
4: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante.

0: E oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E que anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre

0: salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata.

0: E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management della vita, una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza passando il termine all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì abbiamo detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
2: Corretto,
1: voi. Allora,
2: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. E l'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile.

0: Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sembrava troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane." E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Pauline Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile?
0: Allora, sicuramente

0: Sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un... In sede proprio di studio, contavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione.

0: inserita all'interno di tutte le scarpe, noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o riciclo.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi
0: Ok.
1: devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vincono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Human Pride 2026, Vladimir Luxuria madrina di questa terza edizione. Ieri i cittadini si sono uniti in corteo attraversando Taranto dall'Arsenale a Città Vecchia per manifestare in favore dei diritti, dell'inclusione e della pace. Si è concluso nel carcere di Taranto il progetto Fuori Gioco, che ha visto detenuti, magistrati, avvocati e agenti della polizia penitenziaria incontrarsi sul campo in un momento di confronto basato su sport, inclusione e rispetto delle regole. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo tra cantieri avanzati e questioni ancora aperte sulla gestione degli impianti. Lo stadio Iacovone diventa il simbolo dei progressi, mentre resta la sfida del futuro sportivo. Dopo l'evento, il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Taranto corre verso i giochi del Mediterraneo tra cantieri che avanzano, progetti che si definiscono e interrogativi che restano ancora sullo sfondo. Ma insieme alle incognite cresce anche la sensazione netta che questa possa essere finalmente la volta buona per diventare una vera città dello sport. Lo stadio Iacovone si illumina e prende forma, simbolo di un percorso che si avvicina al traguardo con lavori ormai in fase avanzata e con la promessa di consegnare alla città un impianto moderno e competitivo. Intorno però resta aperto il confronto sul futuro della gestione della cittadella dello sport, tra partenariato pubblico-privato e l'impegno dei privati, pronti a fare la loro parte, come nel caso del gruppo Ladisa, che conferma la volontà di investire e andare avanti, chiedendo però certezza, equilibrio e visione. Una partita complessa dove il nodo delle risorse pubbliche e delle soluzioni indirette continua a rallentare un percorso che molti considerano decisivo per il dopogiochi, mentre il rischio è quello di perdere slancio proprio nel momento in cui servirebbe massima accelerazione. E poi c'è lo sport, quello che unisce e accende l'orgoglio. Benedetta Pilato con la sua doppietta al sette colli riporta Taranto sotto i riflettori internazionali, una vittoria che sa di rinascita e continuità ai vertici. Un segnale forte che arriva da parte di chi porta il nome della città nel mondo e ne incarna talento e ambizione. Taranto è questa, una città che corre, che si interroga, che a volte si incaglia nei propri passaggi istituzionali, ma che oggi ha davanti un'occasione irripetibile. I giochi del Mediterraneo possono essere la svolta se la visione saprà prevalere sui dubbi. E mentre gli impianti prendono forma e gli atleti tornano a brillare, resta la sensazione che il traguardo non sia mai stato così vicino.
0: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, luci accese ieri all'interno proprio dello stadio Erasmo Iacovone per dare il benvenuto al presidente Boussaïen e al segretario generale Philippe Houssis attraverso il nuovo impianto audio. Ce ne parla Giuseppe Delli Santi.
2: Ci sono immagini che ti si incolano agli occhi e non se ne vanno più, come il crepuscolo color ferraglia che si spegne lentamente sopra il quartiere Salinella. Lo stadio Iacovone, quasi ridisegnato nella sua nuova veste, per un attimo sprofonda nel buio più assoluto. Poi un'esplosione di luce accecante che squarcia l'oscurità. Non è ancora la festa ufficiale, sono solo i test tecnici dei nuovi impianti audio e video, ma l'effetto è da brividi. Taranto squarcia la notte per mostrare al mondo il suo nuovo volto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. Mancano poco più di 50 giorni al via e la prima accensione totale dello stadio, con i riflettori a spingere la loro potenza fino a 1400 lux, è sembrata un bacio di benvenuto ai membri del Comitato Esecutivo Internazionale, sbarcati nella città dei due mari proprio in quel momento. Sul campo la prossima settimana arriverà il manto d'erba naturale, ma intanto lo Iacovone smette di essere un cantiere e diventa un teatro d'avanguardia. Mentre la corsa contro il tempo continua, la febbre dei biglietti è già altissima, vicina al sold out per le cerimonie del 21 agosto e del 3 settembre. Taranto è pronta. L'orgoglio è il punto sui lavori, nelle parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
3: Faremo vedere la situazione qual è qui. Praticamente un anno fa non c'era nulla, oggi abbiamo uno stadio, ci sarà da mettere in opera l'erba naturale e poi nel giro di 20-25 giorni lo stadio sarà pronto, quindi sicuramente una giornata importante e da qui si parte per l'ultimo miglio, che è praticamente l'ultimo mese di lavoro. Oggi chiaramente la soddisfazione di accendere tutte le luci, perché anch'io lo vedrò acceso per le volte, perché queste sono soltanto le luci della copertura, ma le luci dello stadio ancora devono essere accese, e per me chiaramente è anche una giornata importante.
4: Per noi oggi era importante dimostrare al Comitato Internazionale lo stato di avanzamento dei lavori, abbiamo mostrato le luci, l'audio, sono rimasti veramente molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, abbiamo fatto tantissime riunioni anche durante tutto l'arco della giornata, quindi continuiamo così e andiamo avanti verso il 21.
0: E ascoltiamo ora le dichiarazioni del vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno.
5: La città sta facendo dei passi in avanti, deve sapere che dovrà essere partecipe in tutti i sensi di questa grande manifestazione che si inaugura il 21 agosto e sarà già bellissimo accogliere qui nello stadio i tarantini per vedere questo nuovo gioiello che sta per essere completato da qui a poche settimane. Per il resto noi faremo in modo di predisporre non solo tutto quello che serve a livello amministrativo ma anche poi organizzativo, ma anche di tenere coinvolti i cittadini e informarli su tutte quelle che saranno le condizioni che emergeranno dai giochi. È ovvio che durante i giochi ci saranno limitazioni di traffico, chiusure di strade, cambi dei percorsi del trasporto pubblico locale, faremo in modo che la città sia pronta a questo e che ai cittadini si possano dare tutte le informazioni per non subire i disagi che verranno fuori da uno degli eventi internazionali sportivi più grandi al mondo.
0: E voltiamo adesso pagine e parliamo di sanità. Avanti con il recupero delle liste d'attesa. Oltre 220.000 cittadini contattati e più di 126.000 prestazioni anticipate. In calo anche le prescrizioni rispetto al 2025. I dettagli nel servizio. Proseguono i piani sperimentali per il recupero delle liste d'attesa nella sanità. Dopo 20 settimane di monitoraggio sono oltre 220.000 i cittadini contattati dalle aziende sanitarie, più di 200.000 per visite ed esami e quasi 19.000 per ricoveri. Le prestazioni anticipate sono state oltre 126.000 con una netta prevalenza di visite specialistiche. In molti casi però i pazienti hanno rifiutato l'anticipo, oltre 54.000 rinunce, soprattutto perché l'appuntamento era già stato confermato o la prestazione era stata già effettuata. Nel dettaglio sono più di 110.000 le prestazioni ambulatoriali già recuperate, gli anticipi medi variano dai 145 giorni per le urgenze ai circa 90 giorni per le prestazioni programmabili. Intanto cresce il peso delle prenotazioni del 2026 anticipate, rappresentano ormai oltre la metà delle prestazioni recuperate, tra queste il 38% riguarda prime visite specialistiche, il 21% esami diagnostici come radiografie, TAC e risonanze. Resta però alta l'attenzione sulla appropriatezza delle prescrizioni. Secondo i controlli, il 34% delle richieste urgenti non presenta indicazioni cliniche coerenti con le linee guida. Segnale positivo arriva invece dal monitoraggio complessivo. Al 21 giugno le prescrizioni risultano in calo del 10% rispetto allo scorso anno, mentre restano stabili quelle con priorità più alta. E il Comune di Taranto aderisce alla rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari che consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni con lo stralcio di interessi e sanzioni. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Un'opportunità per i cittadini di mettersi in regola con il pagamento dei tributi e allo stesso tempo per il Comune di favorire il recupero delle somme dovute. Il Comune di Taranto ha aderito alla rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti. La misura permette di estinguere i debiti pagando il capitale, le spese e i diritti di notifica senza sanzioni né interessi anche per le posizioni ancora oggetto di contenzioso. Le domande di adesione potranno essere presentate esclusivamente online dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, secondo le modalità che saranno rese note dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali con prima scadenza fissata sempre al 31 gennaio 2027. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha dichiarato l'assessore ai tributi Maria Lucia Simeone, il Comune esercita una facoltà prevista dalla legge e compie una scelta di buonsenso amministrativa utile sia ai cittadini che all'ente.
0: Un corteo per i diritti, l'inclusione e la pace è partito ieri dall'Arsenale di Taranto per poi arrivare in Città Vecchia, guidato da Vladimir Luxuria, madrina dello Human Pride 2026. Vediamo com'è andata.
6: In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo. E pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è nel 2026 è uno scandalo.
0: Taranto si è accesa ieri di colori e diritti, guidata dalla sua madrina Vladimir Luxuria. Lo Human Pride 2026 ha ridisegnato la città, trasformando le strade del centro in un palcoscenico vibrante di volti, storie e speranze tese verso un unico obiettivo, inclusione e pace.
7: Il culmine di un percorso che, come al solito, dura tutto quanto l'anno e siamo qui

Luci accese ieri all'interno dello stadio Erasmo Iacovone per dare il benvenuto al presidente Boussaïen e al segretario generale Philippe Houssis attraverso il nuovo impianto audio.

0: per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
1: Quest'anno il nostro Human Pride è dedicato a Sakari Baco e a tutte le vittime dell'odio e della violenza. È dedicato anche al genocidio di Gaza, che non ci dimentichiamo che continua ad essere. Purtroppo ci stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani.
2: Dall'arsenale fino al cuore della città vecchia, un fiume umano e festoso ha travolto il capoluogo ionico tra musica e cori. Non una semplice sfilata, ma un abbraccio collettivo che ha unito associazioni, cittadini e realtà diverse in un'unica potente voce.
3: Riteniamo che oggi sia indispensabile la responsabilità istituzionale e sociale, e Taranto si mostra una città inclusiva, una città accogliente, una città che ha rispetto dei diritti, che ha rispetto della vita umana e che è una città di pace.
4: Vogliamo continuare a contrapporre l'amore all'odio e soprattutto dare veramente un messaggio a tutti i genitori: non smettete mai di essere padri, non smettete mai di essere madri, sorelle, fratelli, in base all'orientamento sessuale delle persone, che l'amore vinca sempre.
2: Rifiuti e rigassificatore tornano al centro del confronto pubblico. Al Rione Tamburi si è svolto il quarto incontro informativo oltre la discarica, promosso per approfondire alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Che aria tira a Taranto? Una domanda che riguarda non solo il dibattito politico e sociale, ma anche le questioni ambientali che continuano a interessare la città. Proprio questi temi sono stati al centro del quarto incontro informativo, oltre alla discarica, ospitato nella parrocchia Gesù di Millavoratore a Rione Tamburi. Tra gli argomenti affrontati, la gestione dei rifiuti e il progetto del rigassificatore. Su quest'ultimo si è soffermato Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente, illustrando gli aspetti che sono emersi anche durante l'incontro con la Regione Puglia.
6: A Taranto si spera in questo momento che tiri un'area di cambiamento. Noi come Commissione Ambiente abbiamo svolto degli incontri, abbiamo approfondito determinati temi, stiamo cercando di dare un risvolto tecnico a una serie di vertenze che attanagliano la nostra città. In questo sicuramente il tema del rigassificatore è il più attuale. Abbiamo approfondito le carte, i documenti depositati, sono andati anche all'attenzione della Regione Puglia. Le novità che sono emerse sicuramente sono varie, abbiamo approfondito da un punto di vista tecnico la valutazione di impatto ambientale, la via statale che è stata proposta dal proponente in tema rigassificatore sul molo polisettoriale. Da questo punto di vista abbiamo avuto aggiornamenti anche dal gruppo di lavoro, dove si prevede una qualche difficoltà tecnica anche da un punto di vista della sicurezza degli impianti.
5: L'obiettivo dell'iniziativa, come ha spiegato Francesco Quarto, coordinatore del COPRRI, è offrire ai cittadini ulteriori elementi di approfondimento e punti di vista diversi sui temi che riguardano il territorio.
7: Chiaramente l'obiettivo di questi incontri è avere una visione diversa da quella che attualmente noi conosciamo. Noi adesso conosciamo le discariche, gli inceneritori, noi invece proponiamo il modello che tra l'altro l'Europa stessa ci suggerisce, che è quella della differenziata, cioè il rifiuto deve essere visto come una risorsa e non certo come uno scarto.
2: Detenuti, magistrati, avvocati e polizia penitenziaria in un confronto all'insegna di sport, inclusione e fair play nell'ambito di Fuori Gioco, percorso educativo promosso dal carcere di Taranto. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
8: Si è conclusa con il tradizionale quadrangolare allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico la nona edizione di Fuorigioco, il progetto che promuove lo sport come strumento di educazione, rispetto delle regole e reinserimento sociale dei detenuti. L'iniziativa, ideata dall'avvocato Giulio De Stratis, presidente della PSTS Fuorigioco, è stata presentata nella casa circondariale di Taranto ed ha coinvolto nel torneo finale tra i 20 e i 25 detenuti che hanno preso parte a un percorso formativo fatto di lezioni teoriche e attività sportive svolte all'interno dell'istituto penitenziario. a sfidarsi sul campo le squadre composte da detenuti, magistrati, avvocati e agenti della polizia penitenziaria in un momento di confronto che attraverso lo sport punta ad abbattere le distanze e a favorire il reinserimento sociale. Alla manifestazione hanno partecipato tra gli altri il pubblico ministero Francesco Sansobrino, presidente della sottosezione tarantina dell'ANM, lo stesso Giulio De Stratis e Doriana De Gaetani, funzionario giuridico pedagogico della Casa Circondariale di Taranto, a testimonianza del valore sociale

0: sociale e istituzionale del progetto.
1: E anno dopo anno si registra sicuramente una partecipazione sempre più sentita e consapevole da parte dei detenuti. Fa parte un po' del percorso che loro intraprendono, no? Per decidere di comprendere gli errori commessi e cercare di superarli.
2: Siamo felici di partecipare a un'iniziativa del genere, ormai è il 13° anno che l'Associazione Nazionale Magistrati partecipa con gioia a iniziative che ci uniscono e che ci dimostrano che lo sport è in grado di lasciare da parte per un momento i ruoli e consentire occasione di riabilitazione e di rivincita.
3: È una splendida giornata di sport quest'oggi, al termine del progetto Fuori Gioco, un progetto che è partito a marzo all'interno della casa circondariale di Taranto.
4: E andiamo ora a Martina Franca. Il comune ha ottenuto un risparmio di 124.000 euro grazie all'aumento della raccolta differenziata. Questo permetterà di estendere il servizio porta a porta a tutto il territorio senza aumentare la Tari. Il nuovo piano rifiuti entrerà nella fase di avvio dal 1 luglio. Ce ne parla Luciana Convertini.
5: Dal prossimo 1 luglio prenderà il via la fase di start-up del nuovo piano che porterà il servizio di raccolta porta a porta in tutto l'agro di Martina Franca. La novità è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Gianfranco Palmisano, dagli assessori Francesco Acquario e Pasqualina Castronuovo e dal dirigente dell'ufficio ambiente Giuseppe Mandina. L'intervento arriva dopo il monitoraggio delle criticità emerse nei primi mesi di avvio del nuovo servizio e prevede l'estensione della raccolta domiciliare anche ai residenti delle aree finora escluse. Saranno interessate 2.946 famiglie, distribuite lungo circa 299 chilometri di tratturi, dei quali 190 non asfaltati. Per raggiungere anche le strade più strette e difficili, saranno impiegati nuovi mezzi, in grado di accedere dove quelli attualmente utilizzati non riescono ad arrivare. Fino all'autunno, periodo previsto per il completamento della consegna dei kit alle nuove utenze, resteranno operativi anche gli ecobox presenti nelle campagne. Successivamente saranno trasferiti nelle aree urbane e messi a disposizione dei condomini attraverso tessere personali. La distribuzione dei kit avverrà direttamente a domicilio e sarà affiancata da incontri informativi nelle contrade. Secondo l'amministrazione comunale, l'estensione del servizio non comporterà aumenti della Tari. I costi aggiuntivi saranno coperti grazie ai risparmi ottenuti dall'incremento della raccolta differenziata.
6: La variante verrà coperta dalle risorse che il Comune ha risparmiato dall'aumento della percentuale di raccolta differenziata e per l'effetto dell'aumento della raccolta differenziata dalla riduzione del residuo secco conferito in discarica, che poi rappresenta il maggior costo di conferimento, il maggior costo di questo servizio. Attualmente nei primi 4 mesi di servizio, quindi febbraio, marzo, aprile e maggio, abbiamo risparmiato 124.000 euro. Il costo complessivo della variante, considerando la dismissione degli ecobox nell'agro, è di poco più di 286.000 euro, quindi questi costi saranno compensati dai maggiori risparmi. Un altro elemento importante, e qui la sfida che lanciamo alla città, è la percentuale di raccolta differenziata che viene fissata all'azienda come percentuale minima da raccogliere. Si passa dal 76,62 del capitolato ad almeno l'80%.
5: Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre evidenziato il rafforzamento dei controlli contro l'abbandono dei rifiuti. Dall'inizio dell'anno sono stati elevati 100 verbali e 15 persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza. Sul fronte della Tari, l'assessore al bilancio Pasqualina Castronuovo ha ricordato l'attività di verifica avviata dall'ufficio tributi attraverso l'invio di avvisi bonari, con l'obiettivo di consentire ai contribuenti di regolarizzare eventuali incongruenze senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
4: E adesso la pagina sportiva.
0: Benedetta Pilato concede il bis al trofeo Sette Colli dopo il successo nei 100 rana. La ventenne tarantina si impone anche nei 50, chiudendo la finale in 30 secondi netti e precedendo Lisa Angiolini e l'irlandese Mona McSherry. Una prova convincente costruita soprattutto nella seconda parte di gara, che conferma l'ottimo stato di forma dell'azzurra e i progressi del nuovo percorso tecnico intrapreso negli ultimi mesi con l'allenatore Mirko Nozzolillo. Pur senza infrangere il muro dei 30 secondi, Pilato guarda con fiducia i prossimi impegni. Sono contenta di quello che ho fatto, di come ho nuotato questa sera. Il 29 non è arrivato, ma forse arriverà più tardi. So che mi sto allenando bene e che la strada è quella giusta, ha dichiarato al termine della gara. La doppietta al Sette Colli rappresenta un importante segnale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, confermando il ritorno della campionessa tarantina ai massimi livelli della rana mondiale. Prosegue il percorso di avvicinamento di Taranto ai ventesimi giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'Executive Committee Meeting è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento delle attività organizzative del comune. All'incontro hanno partecipato il sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno. Nel suo intervento il primo cittadino ha illustrato le azioni messe in campo dall'amministrazione in collaborazione con il commissario straordinario, il comitato organizzatore e gli altri enti coinvolti. Tra le priorità indicate il decoro urbano con un piano straordinario di manutenzione del verde previsto nei mesi di luglio e agosto e il potenziamento dei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti affidati a Chima Ambiente. Particolare attenzione anche alla mobilità. Sono stati individuati i principali hub di accesso alla città, dai quali partiranno navette dedicate per collegare gli impianti sportivi al centro cittadino. Prosegue inoltre il coordinamento tra Polizia Locale, Direzione Lavori Pubblici, Chima Mobilità, Commissario Straordinario e imprese impegnate nei cantieri, con l'obiettivo di ridurre ai minimi i disagi durante lo svolgimento della manifestazione. L'amministrazione comunale è al lavoro anche sugli aspetti organizzativi e sull'accoglienza delle delegazioni. I giochi del Mediterraneo rappresentano una straordinaria opportunità di crescita per Taranto, ha sottolineato il sindaco Bitetti, ribadendo l'impegno del comune a consegnare ad atleti, visitatori e cittadini una città efficiente, accogliente e pronta a valorizzare il proprio patrimonio.
4: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

Gentili spettatori, buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 107, 31 minuti di lunedì 29 giugno, con questo mese che sta per volgere al termine, le alte temperature che riguardano tutta l'Europa, in particolar modo la nostra Italia, la nostra Puglia. Un grave incidente avvenuto ieri nei pressi della raffineria sulla arteria 106, sulla Taranto-Reggio Calabria. Un ritrovamento, una buona notizia, di un uomo scomparso nel comune di Leporano. Festa Ambiente Sud, questo e molto altro all'interno del contenitore che stiamo per varare questa mattina in questa nuova settimana. Partiamo però prima con la consueta rassegna stampa, quotidiani nazionali e quotidiani locali. Partiamo ovviamente con quelli nazionali e con la prima pagina di ANSA Online, che come al solito stappa la nostra rassegna stampa. Il quadro presentato da ANSA è quello che riguarda in apertura il terremoto violentissimo in Venezuela, salvati un uomo e suo figlio, La Guaira, una città fantasma, a scavare anche tanti sciacalli. Si parla di oltre 50.000 dispersi e 1.400 morti, un sisma che ha certamente portato distruzione e morte nelle prime ore, ma che il cui bilancio pare destinato a crescere, a salire in maniera drammatica ed inesorabile. Scendiamo con la prima pagina di ANSA e andiamo a toccare quello che era l'argomento che abbiamo poc'anzi citato, ovvero città bollenti, l'OMS, oltre 1.300 morti legati al caldo in Europa in una settimana, e poi consigli per provare a mitigare quelle che sono le sensazioni di caldo.

0: Alta tensione USA-Iran a Hormuz, poi nuove prove di tregua, un fil rouge, un leitmotiv continuo, quello tra USA e Iran, che nemmeno la tregua, nemmeno la pace sembra aver modificato. Poi sguardo ai mondiali con la prima squadra agli ottavi di finale del Canada, che al 92esimo, grazie a un gol di Eustachio, piega la resistenza di un Sudafrica troppo rinunciatario, quindi stacca il pass. Prima squadra a centrare gli ottavi di finale, quest'oggi appuntamento con il Brasile alle 19 che sfida il Giappone in una sfida che ricorda i temi che furono di Holly e Benji, se ce lo consentite questa digressione. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano del Corriere della Sera, che apre col caldo, 1300 morti in Europa, i dati sulle stime registrate dal 21 giugno ieri, il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta ad est, l'OMS è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi a Berlino. La bimba è estratta viva e il Venezuela che resiste, salvati anche due ragazzi di 11 anni, ma come dicevamo, la situazione resta più che drammatica, soprattutto per quello che è il computo totale che si andrà poi a fare nei prossimi giorni relativo ai 50.000 dispersi. Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, il generale disponibili alla collaborazione con il centrodestra. E poi chiedo al nostro Alessandro Rabiola di tornare su, perché c'è il richiamo ai mondiali con Neymar e il destino da grande incompiuto, e quindi un articolo sul numero 10 del Brasile. E poi a Wimbledon la regina è tornata, Serena torna sull'erba del torneo più importante del mondo dopo 10 anni. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta della stampa. Golfo Trump minaccia nuovamente, direi, l'escalation. L'Iran bombarda, il tycoon vi faccio sparire. Poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha. Non regge la tregua in Libano, colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait. Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. Scendiamo a centropagina dopo il richiamo Salvini che chiude a Vannacci e poi il racconto relativo al caldo. Scendiamo ancora con se per battere la canicola basta cambiare mentalità e quindi tutti i consigli per provare a alleggerire, a allargare la morsa del caldo che in questo momento attanaglia la Centro Europa e, come abbiamo letto, si sta spostando verso est. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Prossimo quotidiano è il Fatto Quotidiano, che apre con Chiesa contro Unione Europea, due pesi e due misure con USA e Israele e Russia. Il Papa e il Cardinale Fernandez solo interessi economici. Il Fatto Economico parla di PNRR, finisce domani in ritardo e sottosopra, e poi di spalla l'Unione Europea sanziona PR, analisti militari, registi e youtuber, sessione filorussi, e poi inchiesta Mediapart Libano, la zona di sicurezza dove Israele massacra. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano presente in rassegna, il giornale che dice Basta Pride, parla l'ex presidente nazionale dell'Arcigay. Basta Pride anti-ebrei e filo Islam. Mancuso attacca, non mi riconosco più nel movimento. E poi ancora il richiamo al grande caldo, MS 1300 morti in tutta Europa, come difendersi? L'inchiesta, i ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni shock, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. In chiusura nel box troviamo Matteo Salvini, vinciamo e torno alla Viminale, Vannacci, non mi frego due volte. Il generale invece apre, dice sì alla coalizione. Poi c'è il caso del marito della ministra Roccella scomparso nel lago, vergogna haters contro la Roccella, la Premier, ignobili e disumani. Prossimo quotidiano, si tratta del Messaggero che apre col calcio, via i sedicesimi, subito il Brasile di Ancelotti, che come abbiamo già detto se la dovrà vedere con il Giappone, partita mai semplice, partita mai banale, insomma, ma la qualità della Seleção sembra essere di un'altra pasta, e poi il salotto del tennis perché inizia Wimbledon, Sinner debutta e cerca il bis. A centro pagina c'è il caldo, raggiunto il picco, in arrivo violenti temporali, l'OMS in una settimana oltre 1300 morti nel continente, AFA killer silenzioso, l'Europa tropicale, la strage del caldo, poi si va in Medio Oriente con Trump, l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio. E poi nel boxino, in chiusura, posti di blocco in tutta Italia e alle frontiere, caccia al killer dei bengalesi, 3 morti 2 giorni fa a Roma, in una situazione ancora da chiarire, ma certamente una vicenda che ha lasciato il segno non solo nella comunità bengalese. Il Sole 24 Ore del lunedì, lavoro caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, boom di offerte e poi colfe badanti, 173.000 regolari in meno. L'ultimo quotidiano è la Gazzetta dello Sport, con lei parliamo di calcio, che regalo è il regalo dell'enigmistica Sport, e invece a centropagina, Messi record, vuole battere Diego Maraleo, è il titolo di Gazzetta, nessuno come lui, 19 gol, assegno per 7 gare di fila. Ora l'ultima magia, rivincere la Coppa dei Sogni in coppia con Lautaro. Poi c'è il mercato col Milan che prova ad allargare la colonia portoghese con il difensore Silva, il Cannavaro portoghese è stato ribattezzato, eterno incompiuto anche lui, e poi l'Inter che punta Kalali per sostituire Dumfries, ma soprattutto per addolcire il boccone paletta, il boccone palestra, 60 milioni per il calciatore che è finito al Chelsea, a lungo nel mirino dell'Inter. Questa è la prima pagina con Sinner che insomma torna a Wimbledon, quadro generale su quella che è la giornata e su quelli che sono i temi della giornata. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con i quotidiani locali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La zona di alta pressione che ci ha interessato nei giorni passati continua a essere erosa dall'azione sia dell'Oceano Atlantico ma anche di correnti fresche che arrivano direttamente dal nord Europa. Pertanto le condizioni cambiano anche dalle nostre zone, si sostituisce dell'aria calda d'origine africana a dell'aria sempre abbastanza calda ma non più come quella dei giorni che ci ha interessato, e questo comunque diventa una buona notizia. L'altro aspetto è che le nostre regioni potrebbero essere interessate nelle ore centrali del giorno dalla formazione di nubi un po' più intense, dalle quali si potrebbe essere qualche breve rovescio o temporale. Traduciamo tutto questo allora in una previsione, una cartina meteorologica, eccola, la vediamo direttamente sullo schermo. Vedete il cielo sereno poco nuvoloso come sempre, ma una maggiore probabilità di formazione di nubi pomeridiane, specialmente nelle aree interne, dalle quali comunque noi non escludiamo che ci possa essere la possibilità di qualche breve rovescio, di qualche isolato temporale. Si tratterà di episodi, come al solito, molto localizzati e di breve durata. Le temperature ancora non scendono in maniera particolare, vedete minima 24, massima 36, ma dovrebbero essere questi dei valori che non dovrebbero essere superati neanche nelle ore centrali del giorno, neanche nelle aree più interne, quelle che soffrono maggiormente delle temperature elevate estive. Per quanto riguarda il vento debole di direzione variabile, con i soliti rinforzi eventualmente da nord o a regime di brezza lungo le coste, mare tranquillo, mare poco mosso. Uno sguardo adesso alla tendenza per quella che è la giornata successiva, quella di martedì, vedete qualche nuvola in più sicuramente, con la possibilità quindi sempre di qualche addensamento pomeridiano dai quali potrebbe scaturire qualche breve rovescio, qualche isolato temporale, qualcosa oltre che nelle aree interne si potrebbe verificare anche sulla parte meridionale della penisola salentina. Si tratterà sempre comunque di fenomeni di breve durata e molto localizzati. Le temperature minima 25, massima 36, ma poi dopo nel corso dei prossimi giorni tenderanno a perdere qualche grado, mantenendosi sì su valori sempre abbastanza elevati, ma non con dei

0: valori estremi come quelli che abbiamo avuto nei giorni passati. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: E quindi, dopo le delucidazioni relative al clima, relative al meteo da parte di Meteo Taranto, insomma, non è che poi possiamo più sereni, ma insomma, si sta per schiudere il mese di luglio, è fisiologico anche andare incontro a temperature un po' più alte. Noi ci affacciamo a quella che è la rassegna stampa locale con i quotidiani locali che andiamo ad aprire, a sfogliare con voi. Come al solito, apriamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, che titola: La mala Puglia, riciclaggio, Banca Italia più 9%, le operazioni sospette, troppi contanti in giro ed è allarme, evasione fiscale. L'analisi, il decreto lavoro, piano shock per il mezzogiorno, giovani al sud quando il talento da solo è inutile. Scendiamo perché jogging sotto l'afa, muore 75enne a Bari, città bollente, in Europa il caldo uccide più di 1000 persone, poi strade di sangue. Con quattro vittime nel weekend, gli incidenti a Taranto, Copertino, Poggiardo e Marina di Lesina, in uno in particolare, un caso in particolare, vi daremo notizia tra pochissimo, anche con un contributo video che ci ha inviato Vanni Caragnano. Parleremo della sicurezza sulle strade, in particolar modo di quanto accaduto ieri in prossimità della raffineria e quindi sull'arteria, sulla 106 Taranto-Reggio Calabria. Il Bari riparte da zero, al via il casting per il mister, il direttore generale Pierpaolo Marino. L'unica certezza per il momento, per il nome del direttore sportivo, continua a farsi strada la soluzione che porta a Francesco Montervino. Lecce trinchera al centro del nuovo corso giallorosso, il direttore sportivo punta il calcio mercato e poi ladri in azione a Lecce nella villa della sindaca, rubati gioielli e denaro, giallo ad Aradeo, ferito ex consigliere. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano ed è l'edicola del sud e come al solito in alto ha il trittico relativo all'edicola dello sport. Bari nel silenzio per la panchina, spunta Bertotto, ex capitano dell'Udinese, ma anche ex allenatore tra le altre del Giuliano. E poi Lecce, il rientro di Berisha come primo colpo, eccellenza, avanti tutta, il Taranto non rallenta con la foto di Sebastiano Ladisa. Proseguiamo con le notizie, le tragedie, quindi diversi gli incidenti stradali, come riportato al centro pagina dall'edicola del Sud, un altro fine settimana di sangue, quattro morti sulle strade pugliesi e poi il mega resort ad Ostuni, la parola passa alla regione, Bari, le masserie baluardo delle zone rurali e i residenti, no ai turisti in bikini in città, quindi anche decoro urbano in quel di Bari. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Ed è il quotidiano di Puglia, strade, altre quattro vittime, in una settimana sono già 11, due nel Salento, un uomo feriti, moglie e figli a Taranto e poi a Foggia, un 75enne barese morto per il caldo, ospedale pugliese preso d'assalto e poi la regione a due velocità, la Puglia al plurale, voli, solita frattura, Bari, doppia Brindisi, beh insomma, frattura particolare perché se Bari doppia Brindisi a questo punto bisognerebbe capire che succede con Grottaglie. È ancora ferma al palo il vice sindaco. Sì, guardiamo, sì, torniamo a guardare a Taranto. Rilancia le richieste del PD. L'avevamo anticipato attraverso un servizio di Maria Laura Paletta. Tensioni in aula sul bilancio. Giorno terzo assessore, lo dice il voto. Quindi tutto lascia pensare, insomma, Mattia Giorno come terzo assessore del PD. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Era l'ultimo quotidiano, quindi a questo punto noi volgiamo lo sguardo a ciò che è accaduto negli scorsi giorni e prima di parlare di di un avvenimento che riguarda l'ambiente, festa sull'ambiente, e di andare a guardare i prossimi servizi. A questo punto io direi di ascoltarci il contributo di Vanni Caragnano sulla statale 100 per fare il punto, poi mostriamo anche le immagini.
2: Direttore, purtroppo ci troviamo ad essere nuovamente testimoni dell'ennesima tragedia che sicuramente si poteva evitare, al di là delle indagini che gli inquirenti staranno portando avanti per individuare i responsabili. Io ritengo che il nostro territorio continua ad essere carente di infrastrutture sicure per chi percorre le nostre strade. Io ritengo assolutamente fondamentale, mai come in questa occasione, non aver dato importanza allo sviluppo della tangenziale nord di Taranto, perché adesso proprio quel tratto di strada sta diventando particolarmente frequentato a seguito del fatto che la statale 7 in territorio di Massafra da e verso Taranto è puntualmente sempre intasata. Quindi come alternativa l'utenza stradale sceglie la 106 Ionica appunto per recarsi e per scegliere come destinazione Taranto o per allontanarsi dal nostro capoluogo di provincia. Certamente quella è una zona a forte industrializzazione che non si può assolutamente pensare di poter sviluppare con uno spartitraffico centrale proprio dove ci sono le canalizzazioni che danno accesso agli impianti industriali, e quindi di conseguenza quel tratto di strada sicuramente permarrà in quelle condizioni. Ferma la disponibilità di ANAS che appunto prevedeva delle rotatorie proprio in corrispondenza delle intersezioni con le grandi industrie. Sicuramente magari l'approssimarsi di una rotatoria porta a ridurre sia le velocità ma anche a calmierare il fenomeno del traffico in generale, ma a mio modesto parere di vedere le cose non è sufficiente. La tangenziale nord di Taranto va assolutamente sviluppata, è un progetto che bisogna necessariamente riprendere, perché il traffico veicolare a lunga percorrenza non deve essere più obbligato ad attraversare tratti di strada che sono destinati alle grandi industrie ed esclusivamente a quelle, bensì avere l'opportunità di attraversare tutta la parte a nord della città, quindi anche lontano dalle zone industriali che continuano anche ad inquinare il nostro territorio, in maniera tale da avere degli accessi più rapidi e più veloci alle proprie destinazioni, sicuramente con maggiore sicurezza nei confronti di tutti. Mi lasci passare il messaggio di cordoglio a tutti i familiari, parenti e amici delle vittime, con la speranza che i feriti si riprendano al più presto. Grazie.
1: Noi non possiamo che ringraziare Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure, sempre molto attento a quelle che sono le dinamiche relative alla viabilità. Lo avete visto nelle nostre immagini, l'incidente risale al pomeriggio di ieri, al primissimo pomeriggio di ieri, ecco, queste sono le immagini relative proprio al luogo dell'impatto. Due le automobili coinvolte, una Lancia Y e una Ford Mustang, è rimasto ucciso un uomo 43enne, morto sul colpo, la moglie e i tre figli sono rimasti feriti in modo grave, sono stati trasportati in ospedale, nonostante le fratture multiple riportate non dovrebbero essere in pericolo di vita. Ferito anche il conducente della Ford Mustang, che è l'altra automobile coinvolta nell'incidente. Un tema che si ripropone, quello della sicurezza stradale, che tratteremo ovviamente anche nel nostro TG di oggi. Cambiamo argomento. Prima di andare a Bari per parlarvi di un'iniziativa, di un evento, di una conferenza stampa alla quale saremo presenti quest'oggi attraverso i microfoni e le telecamere di Studio 100, facciamo un passo indietro e torniamo a quanto accaduto sabato sera allo stadio Iacovone, stadio che prende forma, stadio che non è più un cantiere, che inizia a diventare vivo nel vero senso della parola grazie alla presenza degli addetti ai lavori, delle alte sfere del comitato organizzativo dei Giochi del Mediterraneo e all'accensione dell'impianto audio e dell'impianto di illuminazione. La guardiamo nel servizio di Beppe Degli Santi.
3: Ci sono immagini che ti si incolano agli occhi e non se ne vanno più, come il crepuscolo color ferraglia che si spegne lentamente sopra il quartiere Salinella, lo stadio Iacovone quasi ridisegnato nella sua nuova veste per un attimo sprofonda nel buio più assoluto. Poi un'esplosione di luce accecante che squarcia l'oscurità. Non è ancora la festa ufficiale, sono solo i test tecnici dei nuovi impianti audio e video, ma l'effetto è da brividi. Taranto squarcia la notte per mostrare al mondo il suo nuovo volto in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Mancano poco più di 50 giorni al via e la prima accensione totale dello stadio, con i riflettori a spingere la loro potenza fino a 1400 lux, è sembrata un bacio di benvenuto ai membri del Comitato Esecutivo Internazionale, sbarcati nella città dei due mari proprio in quel momento. Sul campo la prossima settimana arriverà il manto d'erba naturale, ma intanto lo Iacovone smette di essere un cantiere e diventa un teatro d'avanguardia. Mentre la corsa contro il tempo continua, la febbre dei biglietti è già altissima, vicina al sold out per le cerimonie del 21 agosto e del 3 settembre. Taranto è pronta. L'orgoglio è il punto sui lavori, nelle parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
4: Faremo vedere la situazione qual è qui. Praticamente un anno fa non c'era nulla, oggi abbiamo uno stadio, c'è, sarà da mettere in opera l'erba naturale e poi nel giro di 20-25 giorni lo stadio sarà pronto, quindi sicuramente una giornata importante e da qui si parte per l'ultimo miglio che è praticamente l'ultimo mese di lavoro. Oggi chiaramente la soddisfazione di accendere tutte le luci, perché anch'io lo vedrò acceso per le volte, perché queste sono soltanto le luci della copertura, ma le luci dello stadio ancora devono essere accese, e per me chiaramente è anche una giornata importante.
5: Per noi oggi era importante dimostrare al Comitato Internazionale lo stato di avanzamento dei lavori, abbiamo mostrato le luci, l'audio, sono rimasti veramente molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, abbiamo fatto tantissime riunioni anche durante tutto l'arco della giornata, quindi continuiamo così e andiamo avanti verso il 21.
1: E quest'oggi intanto prosegue la marcia di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo, conferenza stampa che riguarda l'aggiornamento a 50 giorni dall'evento, bilancio, prospettive. Al centro dell'incontro in Città Vecchia, nel Dipartimento Universitario, il Polo Ionico, in via Duomo, la presenza di Massimo Ferrarese, ma anche di diversi ministri, il ministro Abodi, il ministro Foti, il ministro Bonfiglio, il presidente del CONI Bonfiglio, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Maggiori aggiornamenti vi saranno forniti nel corso dell'edizione del nostro TG delle 14. Rimaniamo a quelli che sono gli eventi del territorio, nella fattispecie parliamo di diritti, parliamo dello Human Pride 2026. Parliamo di un corteo colorato e partecipato per una sorta di sensibilizzazione nei confronti dei diritti, l'inclusione e la pace, che ha attraversato la città partendo dall'Arsenale, giungendo nella Città Vecchia e snodandosi per quelle che sono le vie principali del borgo cittadino. Ce ne parla Teresa Picchieri.
6: In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo. E pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è nel 2026 è uno scandalo.
7: Taranto si è accesa ieri di colori e diritti, guidata dalla sua madrina Vladimir Luxuria. Lo Human Pride 2026 ha ridisegnato la città, trasformando le strade del centro in un palcoscenico vibrante di volti, storie e speranze tese verso un unico obiettivo, inclusione e pace.
8: Il culmine di un percorso che, come al solito, dura tutto quanto l'anno e siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
9: Quest'anno il nostro Human Pride è dedicato a Sakari Baco e a tutte le vittime dell'odio e della violenza. È dedicato anche al genocidio di Gaza, che non ci dimentichiamo che continua ad essere. Purtroppo ci stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani.
7: Dall'arsenale fino al cuore della

0: La città vecchia, un fiume umano e festoso, ha travolto il capoluogo ionico tra musica e cori. Non una semplice sfilata, ma un abbraccio collettivo che ha unito associazioni, cittadini e realtà diverse in un'unica potente voce.
1: Riteniamo che oggi sia indispensabile la responsabilità istituzionale.

0: rispetto della vita umana e che è una città di pace.
1: Vogliamo continuare a contrapporre l'amore all'odio e soprattutto dare veramente un messaggio a tutti i genitori: non smettete mai di essere padri, non smettete mai di essere madri, sorelle, fratelli, in base all'orientamento sessuale delle persone, che l'amore vinca sempre.
2: Manifestazione strapartecipata. A proposito di manifestazioni che riguarda invece il nostro territorio, noi abbiamo il nostro secondo ospite di giornata. Ce l'avevamo qualche istante fa, è caduto ma torna subito. È una manifestazione che si chiama Festa Ambiente Sud, che quest'oggi sarà presentata a Bari in Aula di Jesu. È un riferimento per quella che è la territorialità della Puglia, in onda, anzi in scena in tutto il periodo estivo. E eccolo qua il nostro ospite, che attraversa una buona fetta di Puglia, dal Foggiano alla Valle d'Itria. Sto parlando di Franco Salcuni, direttore di Festa Ambiente Sud. Direttore, buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno a voi e grazie per questo collegamento mattutino.
2: Lo so, noi purtroppo a quest'ora siamo già straoperativi nel raccontare quelle che sono le realtà belle come la vostra, ma anche le notizie che sono poco piacevoli come quelle che abbiamo dovuto raccontare poco fa relative a un incidente. Presidente, allora, oggi giornata importante perché presentate questo evento, un evento che racconta la territorialità e che si snoda lungo una buona parte del territorio della nostra regione.
3: Sì, noi partiamo da Martina Franca il 10 e l'11 di luglio, poi torniamo nel Gargano, che è la nostra terra di origine, coinvolgendo i comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, Monte Sant'Angelo, per chiudere con 4 giorni finali a Vico del Gargano. È la nostra 22esima edizione, questo festival è la più grande kermesse ambientalista del Sud Italia ed è promosso da Legambiente.
2: Certo, e in che modo raccontate la territorialità e nella fattispecie come si svolge questa lunga kermesse?
3: Allora, innanzitutto il tema quest'anno sono i deserti, e purtroppo questi giorni ce li stanno ricordando con questo caldo record. E al centro c'è proprio il deserto del Sahara, perché noi stiamo dedicando un triennio all'Africa. Sì. E quindi avremo tanti ospiti della zona sahariana, soprattutto il programma musicale incentrato prevalentemente sulle musiche provenienti da quella zona, e al centro c'è il tema del deserto, ma anche quello della desertificazione. Si parlerà sia di desertificazione dal punto di vista climatico che di desertificazione dal punto di vista sociale, un tema che ci sta a cuore perché l'inverno demografico si associa alla calura climatica. E naturalmente è un festival multidisciplinare, per cui accanto a tantissima musica faremo 13 concerti, ci saranno anche momenti dedicati al teatro, alla presentazione di libri, al gusto, momenti di dibattito, un seminario di approfondimento, e sono tanti gli ospiti pure di rilievo del nostro festival.
2: L'attenzione ovviamente all'ambiente, l'attenzione che viene rivolta ad una delle fragilità più importanti del nostro territorio in una regione, come sottolineato da voi, anzi come sottolineato da te Presidente in questo momento, ma da voi nella presentazione del vostro programma scaricabile sul vostro sito, merita massima considerazione, non solo nel presente ma anche forse soprattutto in ottica futura, con una grande attenzione alle prossime generazioni.
3: Sì, la Puglia è dal punto di vista del rischio desertificazione è una regione di frontiera insieme a parecchie delle regioni del Sud Italia. Quindi bisogna attenzionare il problema, e sia dal punto di vista dell'adattamento. Per esempio, uno dei quesiti che noi porremo all'interno del festival è qual è il futuro dell'agricoltura. Sicuramente bisogna immaginare un'agricoltura che si adatta a un clima più arido, sia in termini di contrasto ai cambiamenti climatici, perché bisogna cambiare le politiche energetiche, bisogna intervenire sui territori per preservare

0: vari microclimi. Per esempio, un altro quesito che noi ci poniamo è che fine faranno le foreste fra 50 anni. Sta cambiando tutto nel pianeta e purtroppo non vediamo questo tema in cima alle agende politiche, sia a livello globale che a livello locale. Al di là di molti proclami, poi concretamente si sta facendo meno di quello che è necessario fare.
1: Ti voglio porre altri due quesiti, poi ti lascio andare. Il primo è di natura quasi fotografica, perché io guardo alle tue spalle quella che potrebbe essere una rappresentazione tipica della Puglia. Alle tue spalle c'è un campo, credo sia un campo di grano, vero? Dovrebbe
0: Campo
1: essere.
0: di grano appena mietuto.
1: Quindi questa è un'immagine, insomma, che riguarda strettamente quella che è la fotografia della Puglia. Ma che sotto un certo punto di vista, visto, scusa il gioco di parole, la temperatura che tu stai raggiungendo lì, mi auguro tu sia all'ombra,
0: Sì,
1: ben
0: assolutamente.
1: si sposa con quello che è il leitmotiv del vostro evento.
0: Sì, la Puglia è tante cose, perché quello che bisogna immaginare è che il clima si può modificare a livello globale attraverso le politiche energetiche, delle politiche strategiche legate alla riforestazione e quant'altro, però sono molto importanti i microclimi, quindi intervenire territorio per territorio. Per esempio, immaginiamo le città, mediamente le città sono molto più calde delle campagne. Perché? Perché si impermeabilizza troppo il suolo, perché c'è poco verde. Quindi bisogna agire sia a livello globale, ma è necessario sviluppare iniziative locali. Il clima riguarda tutti, tutte le generazioni, tutte le fasce della popolazione e tutti i territori.
1: La Puglia però è eccellenza, e poi ti lascio presidente, la Puglia è eccellenza e soprattutto eccellenza enogastronomica, e voi in Festa Ambiente Food, che è una sottocategoria di quello che è il lavoro immane che state portando a compimento, nella masseria Mangiato, Martina Franca, 10 e 11 di luglio, vado a leggere, per le strade di Vico del Gargano, 31 luglio, 1 e 2 agosto, il festival darà spazio all'agricoltura e all'artigianato alimentare che producono cibo di qualità con un'attenzione all'impresa, al femminile. La Puglia è tante cose, ma la Puglia è eccellenza enogastronomica ed è la capacità, femminile di fare impresa e di farlo in maniera ottimale.
0: Sì, noi ci aspettiamo dai target nuovi che si affacciano, che poi tanto nuovi non sono, che si affacciano all'economia agricola, cioè i giovani e le donne. Stiamo osservando che sono diciamo, i soggetti che fanno più innovazione, soprattutto verso la sostenibilità. E oggi bisogna trovare delle strade diverse all'agricoltura e soprattutto bisogna come posso dire, insegnare alla popolazione a comprare bene, a consumare bene, perché molte delle scelte che hanno a che fare con le questioni globali si giocano nel carrello della spesa. E quindi educare i consumatori ad apprezzare sia i processi produttivi di questi soggetti che hanno una storia da raccontare, sia la qualità dei prodotti che hanno dentro molta sostenibilità, diventa strategico per un'associazione come la nostra, che poi si accompagna con altre associazioni, in questo caso con le donne del vino, con Slow Food, che ci accompagnano in questi momenti.
1: Grazie Presidente, grazie a Franco Salcuni e in bocca al lupo
0: Grazie a voi.
1: per questo evento. Ci vediamo più tardi. A
0: A dopo, grazie.
1: dopo e buona mattinata. Noi stacchiamo qualche minuto, poi andiamo con l'ultima parte di Buon Mattino.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale.

0: professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.

0: Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Rieccoci in studio, in maniera molto veloce andiamo a parlare di quella che è la rottamazione quinques con il Comune di Taranto che aderisce a questo istituto e quindi consente a chiunque ne abbia la necessità di poter rientrare nella legittimità relativa ai tributi. Lo ascoltiamo nel servizio.
4: Un'opportunità per i cittadini di mettersi in regola con il pagamento dei tributi e allo stesso tempo per il Comune di favorire il recupero delle somme dovute. Il Comune di Taranto ha aderito alla rottamazione quinques, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti. La misura permette di estinguere i debiti pagando il capitale, le spese e i diritti di notifica senza sanzioni né interesse anche per le posizioni ancora oggetto di contenzioso. Le domande di adesione potranno essere presentate esclusivamente online dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, secondo le modalità che saranno rese note dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali con prima scadenza fissata sempre al 31 gennaio 2027. Con l'adesione alla rottamazione quinques ha dichiarato l'assessore ai tributi Maria Lucia Simeone, il Comune esercita una facoltà prevista dalla legge e compie una scelta di buonsenso amministrativa utile sia ai cittadini che all'ente.
3: E in chiusura una bella notizia che arriva da Leporano in un pomeriggio come quello di ieri, insomma segnato dalla tragedia dell'incidente sulla 106, scomparso un uomo di 50 anni in stato di agitazione, ora è al sicuro. Un pomeriggio di apprensione per la scomparsa di un uomo di 50 anni residente nella provincia di Lecce che si è allontanato dalla propria abitazione in stato di agitazione. I familiari temevano che potesse compiere un gesto estremo, allertati i carabinieri hanno rilevato il segnale del sistema GPS dell'auto dell'uomo che ne segnalava la presenza lungo la litoranea di Leporano. Una volta individuato il veicolo, la ricerca è stata estesa alle aree vicine. Dopo circa due ore di ricerche, l'uomo è stato ritrovato nei pressi del Belvedere. Gli operatori sono rimasti sul luogo fino all'arrivo della famiglia, accertandosi che la situazione fosse rientrata e che l'uomo fosse al sicuro. E, insomma, una notizia che quantomeno dà un barlume di speranza in un pomeriggio assolutamente negativo come quello di ieri. Grande soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale di Leporano, in particolar modo dal vice sindaco Danilo Secondo. Questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna alle 14 con 100 notizie, noi vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, a seguire gli aggiornamenti social attraverso le nostre

0: pagine Facebook, Instagram, attraverso il canale YouTube. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida sempre della nostra ricetta sono pronte, non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti, ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo

lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave. Mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. A proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo.

finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti. Oggi utilizzeremo un altro piccolo attrezzo che sarà un semplice bastone che possiamo reperire in casa, una semplice mazza di scopa, quindi possiamo svitarla e poi utilizzarla per la nostra lezione. Per il momento la poniamo sul pavimento e come sempre ci sarà un breve riscaldamento. Molto importante riscaldarsi prima di iniziare qualsiasi attività. Quindi marcio sul posto, sempre mi ascolto, sento il respiro, mi fermo con le gambe larghe, inizio a ruotare da un lato e dall'altro con le braccia, quindi inspiro, le braccia avvolgono, espiro, avvolgono i fianchi. Quando ruoto, il piede posteriore ruota sull'avampiede, mentre il piede anteriore resta fermo lì. Inspiro, espiro. Iniziamo a riscaldare un po' il corpo. Poi ci fermiamo, sempre con la schiena dritta, l'addome leggermente retratto, il capo indietro per tenere una buona postura. Ci radichiamo bene sui piedi, cioè sentiamo il peso equamente distribuito sul piede destro e sul piede sinistro e lentamente fletto da un lato ed espirando dall'altro. Inspiro, inizio a sentire i fianchi, i movimenti del tratto lombare. Inspiro. Espiro. Come sempre vi ricordo che non si lavora sul dolore, che i movimenti devono essere sempre lenti, piacevoli. Non si lavora in apnea, cioè si lavora sempre respirando. Ah, inspiro, espiro. Poi mi fermo, sciolgo le spalle attraverso delle circonduzioni. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, ne facciamo un altro, nel riscaldamento almeno 4-5 ripetizioni in un senso e poi almeno 4-5 nell'altro senso, così da poter vascolarizzare bene i nostri muscoli, sbloccare un po' le articolazioni. Ci fermiamo, lì, ruoto la testa a destra, fuori l'aria, inspiro, espiro. Sino a dove è piacevole, ruoto il capo, sino a sentir tirare i muscoli del collo, le spalle sono rilassate, poi fletto da un lato. Fletto dall'altro lato. Io naturalmente dico sempre 4-5 movimenti, ma se ho bisogno di farne di più va benissimo. L'importante è ascoltarci e stare sempre massimo una decina di ripetizioni, così da poter variare un po' il lavoro. Benissimo, rimarcio sul posto, fletto ed estendo le dita delle mani, mobilizzo anche i polsi che tra un po' ci serviranno sugli esercizi che andremo ad eseguire con il bastone nell'altro verso. Ok, benissimo, prendo il bastone. Impugno il bastone, le spalle indietro, piedi sempre apertura del bacino, gambe morbide. Inspirando, porto sul bastone ed espirando, vado giù. Naturalmente, se c'è dolore alla spalla, non vado mai sul dolore, quindi posso anche fermarmi qui all'altezza degli occhi. Sempre lento, in maniera graduale, vado su, espiro e giù. Inspiro. Espiro, inspiro, espiro,
inspiro, espiro, marcio sul posto, recupero. Appena sento che ho recuperato, stessa cosa, inspiro, vado su, questa volta espirando, fletto i gomiti, inspiro, estendo, espiro giù. Inspiro, espiro. Se ho difficoltà in questo movimento, posso anche cambiare, cioè vado su, porto avanti il bastone, poi distendo e poi vado giù. Se no, altrimenti continuo, inspiro, espiro, inspiro e giù, inspiro, espiro, inspiro e giù. Altri due. L'ultimo. E giù. Marcio sul posto, rilasso le spalle. Allargo di nuovo i piedi, pongo le mani all'esterno del bastone. Quindi se il bastone è molto lungo, resto in questo modo, con i palmi rivolti in avanti, le scapole basse e streccio un po' le spalle. Quindi porto il capo verso destra, rilasso bene il collo, rilasso le spalle, sempre per almeno una decina di respirazioni lente con l'addome. Mi concedo un attimo di recupero, di stretching. Finite le 10 respirazioni, lentamente vado su e poi fletto dall'altro lato il capo. Rilasso bene le spalle e sempre una decina di respirazioni.

benissimo. Poniamo il bassone dietro il tratto lombare, allarghiamo un po' le gambe, sempre ginocchia morbide, fuori l'aria al ruoto, inspiro, fuori l'aria al ruoto e ritraggo gli addominali. Ogni volta che ruoto tiro un po'.

dentro l'addome. Poi inspirando rilasso l'addome e espiro. Inspiro e espiro. Questo lavoro stimola i muscoli addominali, soprattutto i fianchi. Gli addominali sono fatti di tanti strati, questi si chiamano muscoli obliqui. Espiro, che vengono stimolati attraverso questi lavori di torsione del busto. Espiro, inspiro, espiro. Poi mi fermo un po', rilasso le braccia, sempre addome leggermente retratto e questa volta flessione, sempre per andare a stimolare le fasce lombari, le fasce addominali. I movimenti non devono essere esagerati, sempre lenti, non molto ampi, l'importante è che c'è la consapevolezza della zona lombare. Possiamo farne come sempre una decina per lato, però se sentiamo che ci stiamo affaticando, sta aumentando una tensione muscolare, ci fermiamo e marceremo sul posto per recuperare. Benissimo, sciolgo, marcio sul posto, quindi recupero, portando le ginocchia un po' più avanti. Posso ripetere un'altra serie di torsioni o flessioni laterali, se no, altrimenti pongo il bastone sulle clavicole, con le mani tengo su, i piedi sono apertura del bacino. E seguo degli squat, cioè dei piegamenti. Inspiro, porto il sedere indietro, espiro, vado su. Inspiro, sedere indietro, espiro, vado su. Scendo sino a portare il coccige all'altezza delle ginocchia. Non andiamo oltre questa posizione. Inspiro, espiro, continuo. Molto importante quando scendo è la posizione delle ginocchia. Le ginocchia devono sempre seguire gli alluci, mi spiego meglio, non devono andare in dentro quando scendo, ma devono sempre essere perpendicolari alle dita dei piedi. Finiti i 10 movimenti, marcio sul posto, recupero e ascolto le sensazioni alle gambe. Una volta che ho recuperato, questa volta pongo il bastone dietro il collo, il mento è retratto, le scapole sono ben indietro, quindi non creo curve, soprattutto curve dorsali. Stessa cosa con le gambe larghe e indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. 3. 4, 5, 6, 7, 9, e 10. Sciolgo la posizione, come sempre marcio sul posto e recupero. Posso utilizzare anche il bastone come appoggio, così per avere un maggior equilibrio, e da qui slancio indietro la gamba. 1 e un passo, 2 e un passo. Sempre gli addominali sono leggermente retratti e ci deve essere solo questa estensione dell'anca, il tratto lombare fermo, immobile. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcio un po' per recuperare. Appena ho recuperato, cambio.
con l'altra gamba indietro.

Dietro, inspiro, espiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e marcio sul posto, sempre sensazioni. Anche qui posso recuperare e poi ripetere per altre 2-3 serie. Io vi propongo diversi esercizi così da poter approfondire un po' di più il nostro bagaglio motorio. Poi ci fermiamo sempre in appoggio su una gamba, il bastone mi serve per l'equilibrio e disegno dei piccolissimi cerchi sfruttando il bastone. Sempre ne faccio 10 in un verso, inspiro, espiro come sempre, non si lavora in apnea. Se sento che c'è molto carico sulla gamba d'appoggio, marcio sul posto, recupero. Poi di nuovo mi radico, prendo equilibrio sfruttando il bastone, come dicevo prima, e al contrario, piano, piccoli cerchi. 2, 3, 4. Qui se ho problemi di instabilità in casa posso farlo anche poggiato a un tavolo, un mobile, mentre se riesco a stare bene in equilibrio, cioè non ho tante difficoltà, riesco a respirare bene, non vado in apnea, è un ottimo lavoro per aiutare la postura, stimolare tutto un lato del corpo. E poi marcio sul posto per sentire la differenza tra una gamba e l'altra. Quando ho finito, anche qui mi radico sull'altro piede e lentamente 1, 2, 3. È normale avere problemi di equilibrio, eh? Perché sono esercizi che stimolano l'equilibrio. E marcio sul posto. Infatti questo esercizio lo sto facendo più per l'equilibrio. Riuscire a stare in stazione monopodalica, cioè su un piede, piuttosto che per la gamba. Poi mi fermo, quindi cerco equilibrio e lento muovo al contrario il piede. Finiti 10, marcio sul posto. Sempre ascolto le sensazioni, allargo un po' le gambe, con il braccio destro porto il bastone lentamente dietro il collo, con il braccio sinistro lo riporto in avanti, inspiro, braccio destro porta dietro il bastone, espiro, braccio sinistro scioglie. Questo è un ottimo lavoro per la mobilità delle spalle. Naturalmente non va eseguito se ci sono dolori alla spalla, però se sento che c'è tensione, la sento un po' bloccata, lentamente, lentamente lo eseguo. L'importante è che non creo grandi sforzi. E 10 e rilasso un po'. Posso sempre strecciare un po', rilassando le spalle con i pugni ruotati in avanti, flettendo sempre per 10 respirazioni da un lato. Dieci respirazioni dall'altro lato.

finite anche 10 da questo lato, inverto, prima abbiamo iniziato col braccio destro che saliva, ora col braccio sinistro, inspiro, ed espirando il destro scende, inspiro, sale il sinistro, mi raccomando anche qui addominale.

leggermente retratti, mento indietro, perché qui si tenderà a portare il capo in avanti, mentre sempre ben allineati, in postura, le spalle ogni volta le rilasso, quindi qui ci sarà una contrazione delle spalle e qui una decontrazione. Questo mi scioglierà le tensioni nelle spalle, aumenterà la mobilità dell'articolazione scapolo-omerale. Mi raccomando sempre i ritmi lenti, movimenti ampi. Il benessere è consapevolezza, il benessere è respirare, ascoltarsi. Inspiro, espiro. Finiti i 10 movimenti, o se mi sono stancato prima, mi fermo e mi rilasso un po'. Finisce qui anche la nostra lezione odierna, spero vi sia stata utile, ci vediamo alla prossima, grazie.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Luci accese ieri all'interno dello stadio Erasmo Iacovone per dare il benvenuto al presidente Boussaïen e al segretario generale Philippe Houssis attraverso il nuovo impianto audio. Human Pride 2026, Vladimir Luxuria madrina di questa terza edizione. Ieri i cittadini si sono uniti in corteo attraversando Taranto dall'Arsenale a Città Vecchia per manifestare in favore dei diritti, dell'inclusione e della pace. Si è concluso nel carcere di Taranto il progetto Fuorigioco, che ha visto detenuti, magistrati, avvocati e agenti della polizia penitenziaria incontrarsi sul campo in un momento di confronto basato su sport, inclusione e rispetto delle regole. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo tra cantieri avanzati e questioni ancora aperte sulla gestione degli impianti. Lo stadio Iacovone diventa il simbolo dei progressi mentre resta la sfida del futuro sportivo. Dopo l'evento il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Taranto corre verso i giochi del Mediterraneo tra cantieri che avanzano, progetti che si definiscono e interrogativi che restano ancora sullo sfondo. Ma insieme alle incognite cresce anche la sensazione netta che questa possa essere finalmente la volta buona per diventare una vera città dello sport. Lo stadio Iacovone si illumina e prende forma, simbolo di un percorso che si avvicina al traguardo con lavori ormai in fase avanzata e con la promessa di consegnare alla città un impianto moderno e competitivo. Intorno però resta aperto il confronto sul futuro della gestione della cittadella dello sport tra partenariato pubblico-privato e l'impegno dei privati, pronti a fare la loro parte, come nel caso del gruppo Ladisa, che conferma la volontà di investire e andare avanti, chiedendo però certezza, equilibrio e visione. Una partita complessa dove il nodo delle risorse pubbliche e delle soluzioni indirette continua a rallentare un percorso che molti considerano decisivo per il dopogiochi, mentre il rischio è quello di perdere slancio proprio nel momento in cui servirebbe massima accelerazione. E poi c'è lo sport, quello che unisce e accende l'orgoglio. Benedetta Pilato con la sua doppietta al Sette Colli riporta Taranto sotto i riflettori internazionali, una vittoria che sa di rinascita e continuità ai vertici. Un segnale forte che arriva da parte di chi porta il nome della città nel mondo e ne incarna talento e ambizione. Taranto è questa, una città che corre, che si interroga, che a volte si incaglia nei propri passaggi istituzionali ma che oggi ha davanti un'occasione irripetibile. I giochi del Mediterraneo possono essere la svolta se la visione saprà prevalere sui dubbi. E mentre gli impianti prendono forma e gli atleti tornano a brillare, resta la sensazione che il traguardo non sia mai stato così vicino.
0: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, luci accese ieri all'interno proprio dello stadio Erasmo Iacovone per dare il benvenuto al presidente Boussaïen e al segretario generale Philippe Houssis attraverso il nuovo impianto audio. Ce ne parla Giuseppe Delli Santi.
2: Ci sono immagini che ti si incolano agli occhi e non se ne vanno più, come il crepuscolo color ferraglia che si spegne lentamente sopra il quartiere Salinella. Lo stadio Iacovone, quasi ridisegnato nella sua nuova veste, per un attimo sprofonda nel buio più assoluto. Poi un'esplosione di luce accecante che squarcia l'oscurità. Non è ancora la festa ufficiale, sono solo i test tecnici dei nuovi impianti audio e video, ma l'effetto è da brividi. Taranto squarcia la notte per mostrare al mondo il suo nuovo volto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. Mancano poco più di 50 giorni al via e la prima accensione totale dello stadio, con i riflettori a spingere la loro potenza fino a 1400 lux, è sembrata un bacio di benvenuto ai membri del Comitato Esecutivo Internazionale, sbarcati nella città dei due mari proprio in quel momento. Sul campo la prossima settimana arriverà il manto d'erba naturale, ma intanto lo Iacovone smette di essere un cantiere e diventa un teatro d'avanguardia. Mentre la corsa contro il tempo continua, la febbre dei biglietti è già altissima, vicina al sold out per le cerimonie del 21 agosto e del 3 settembre. Taranto è pronta. L'orgoglio è il punto sui lavori, nelle parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
3: Faremo vedere la situazione qual è. Qui praticamente un anno fa non c'era nulla, oggi abbiamo uno stadio. Ci sarà da mettere in opera l'erba naturale e poi nel giro di 20-25 giorni lo stadio sarà pronto, quindi sicuramente una giornata importante e da qui si parte per l'ultimo miglio, che è praticamente l'ultimo mese di lavoro. Oggi chiaramente la soddisfazione di accendere tutte le luci, perché anch'io lo vedrò acceso per le volte, perché queste sono soltanto le luci della copertura, ma le luci dello stadio ancora devono essere accese.

0: me chiaramente è anche una giornata importante.
1: Per noi oggi era importante dimostrare al Comitato Internazionale lo stato di avanzamento dei lavori, abbiamo mostrato le luci, l'audio, sono rimasti veramente molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, abbiamo fatto tantissime riunioni anche durante tutto l'arco della giornata, quindi continuiamo così e andiamo avanti verso il 21.
2: E ascoltiamo ora le dichiarazioni del vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno.
3: La città sta facendo dei passi in avanti, deve sapere che dovrà essere partecipe in tutti i sensi di questa grande manifestazione che si inaugura il 21 agosto e sarà già bellissimo accogliere qui nello stadio i tarantini per vedere questo nuovo gioiello che sta per essere completato da qui a poche settimane. Per il resto noi faremo in modo di predisporre non solo tutto quello che serve a livello amministrativo ma anche poi organizzativo, ma anche di tenere coinvolti i cittadini e informarli su tutte quelle che saranno le condizioni che emergeranno dai giochi. È ovvio che durante i giochi ci saranno limitazioni di traffico, chiusure di strade, cambi dei percorsi del trasporto pubblico locale, faremo in modo che la città sia pronta a questo e che ai cittadini si possano dare tutte le informazioni per non subire i disagi che verranno fuori da uno degli eventi internazionali sportivi più grandi al mondo.
2: E voltiamo adesso pagina e parliamo di sanità. Avanti con il recupero delle liste d'attesa. Oltre 220.000 cittadini contattati e più di 126.000 prestazioni anticipate. In calo anche le prescrizioni rispetto al 2025. I dettagli nel servizio. Proseguono i piani sperimentali per il recupero delle liste d'attesa nella sanità. Dopo 20 settimane di monitoraggio sono oltre 220.000 i cittadini contattati dalle aziende sanitarie, più di 200.000 per visite ed esami e quasi 19.000 per ricoveri. Le prestazioni anticipate sono state oltre 126.000 con una netta prevalenza di visite specialistiche. In molti casi però i pazienti hanno rifiutato l'anticipo, oltre 54.000 rinunce, soprattutto perché l'appuntamento era già stato confermato o la prestazione era stata già effettuata. Nel dettaglio sono più di 110.000 le prestazioni ambulatoriali già recuperate. Gli anticipi medi variano dai 145 giorni per le urgenze e circa 90 giorni per le prestazioni programmabili. Intanto cresce il peso delle prenotazioni del 2026 anticipate, rappresentano ormai oltre la metà delle prestazioni recuperate. Tra queste il 38% riguarda prime visite specialistiche, il 21% esami diagnostici come radiografie, TAC e risonanze. Resta però alta l'attenzione sulla appropriatezza delle prescrizioni. Secondo i controlli, il 34% delle richieste urgenti non presenta indicazioni cliniche coerenti con le linee guida. Segnale positivo arriva invece dal monitoraggio complessivo. Al 21 giugno le prescrizioni risultano in calo del 10% rispetto allo scorso anno, mentre restano stabili quelle con priorità più alta. E il Comune di Taranto aderisce alla rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari che consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni con lo stralcio di interessi e sanzioni. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
4: Un'opportunità per i cittadini di mettersi in regola con il pagamento dei tributi e allo stesso tempo per il Comune di favorire il recupero delle somme dovute. Il Comune di Taranto ha aderito alla rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Restano esclusi debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti. La misura permette di estinguere i debiti pagando il capitale, le spese e i diritti di notifica senza sanzioni né interessi anche per le posizioni ancora oggetto di contenzioso. Le domande di adesione potranno essere presentate esclusivamente online dal 16 settembre al 31 ottobre 2026 secondo le modalità che saranno rese note dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali con prima scadenza fissata sempre al 31 gennaio 2027. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha dichiarato l'assessora ai tributi Maria Lucia Simeone, il Comune esercita una facoltà prevista dalla legge e compie una scelta di buonsenso amministrativa utile sia ai cittadini che all'ente.
2: Un corteo per i diritti, l'inclusione e la pace è partito ieri dall'Arsenale di Taranto per poi arrivare in Città Vecchia, guidato da Vladimir Luxuria, madrina dello Human Pride 2026. Vediamo com'è andata.
5: In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo e pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è.

0: nel 2026 è uno scandalo.
1: Taranto si è accesa ieri di colori e diritti, guidata dalla sua madrina Vladimir Luxuria. Lo Human Pride 2026 ha ridisegnato la città, trasformando le strade del centro in un palcoscenico vibrante di volti, storie e speranze tese verso un unico obiettivo: inclusione e pace.
2: Il culmine di un percorso che, come al solito, dura

0: Pride è dedicato a Sakari Baco e a tutte le vittime dell'odio e della violenza. È dedicato anche al genocidio di Gaza, che non ci dimentichiamo che continua ad essere. Purtroppo ci stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani.
1: Dall'arsenale fino al cuore della città vecchia, un fiume umano e festoso ha travolto il capoluogo ionico tra musica e cori. Non una semplice sfilata, ma un abbraccio collettivo che ha unito associazioni, cittadini e realtà diverse in un'unica potente voce.
2: Riteniamo che oggi sia indispensabile la responsabilità istituzionale e sociale. E Taranto si mostra una città inclusiva, una città accogliente, una città che ha rispetto dei diritti, che ha rispetto della vita umana e che è una città di pace.
3: Vogliamo continuare a contrapporre l'amore all'odio e soprattutto dare veramente un messaggio a tutti i genitori: non smettete mai di essere padri, non smettete mai di essere madri, sorelle, fratelli, in base all'orientamento sessuale delle persone, che l'amore vinca sempre.
1: Rifiuti e rigassificatore tornano al centro del confronto pubblico. Al Rione Tamburi si è svolto il quarto incontro informativo oltre la discarica, promosso per approfondire alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Che aria tira a Taranto? Una domanda che riguarda non solo il dibattito politico e sociale, ma anche le questioni ambientali che continuano a interessare la città. Proprio questi temi sono stati al centro del quarto incontro informativo, oltre alla discarica ospitato nella parrocchia Gesù di Millavoratore a Rione Tamburi. Tra gli argomenti affrontati, la gestione dei rifiuti e il progetto del rigassificatore. Su quest'ultimo si è soffermato Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente, illustrando gli aspetti che sono emersi anche durante l'incontro con la Regione Puglia.
5: A Taranto si spera in questo momento che tiri un'area di cambiamento. Noi come Commissione Ambiente abbiamo svolto degli incontri, abbiamo approfondito determinati temi, stiamo cercando di dare un risvolto tecnico a una serie di vertenze che attanagliano la nostra città. In questo sicuramente il tema del rigassificatore è il più attuale. Abbiamo approfondito le carte, i documenti depositati, mandati anche all'attenzione della Regione Puglia. Le novità che sono emerse sicuramente sono varie. Abbiamo approfondito da un punto di vista tecnico la valutazione di impatto ambientale, la via statale che è stata proposta dal proponente in tema rigassificatore sul molo polisettoriale. Da questo punto di vista abbiamo avuto aggiornamenti anche dal gruppo di lavoro, dove si prevede una qualche difficoltà tecnica anche da un punto di vista della sicurezza degli impianti.
4: L'obiettivo dell'iniziativa, come ha spiegato Francesco Quarto, coordinatore del COPIRRI, è offrire ai cittadini ulteriori elementi di approfondimento e punti di vista diversi sui temi che riguardano il territorio.
6: Chiaramente l'obiettivo di questi incontri è avere una visione diversa da quella che attualmente noi conosciamo. Noi adesso conosciamo le discariche, gli inceneritori, noi invece proponiamo il modello che tra l'altro l'Europa stessa ci suggerisce, che è quella della differenziata, cioè il rifiuto deve essere visto come una risorsa e non certo come uno scarto.
1: Detenuti, magistrati, avvocati e polizia penitenziaria in un confronto all'insegna di sport, inclusione e fair play nell'ambito di Fuori Gioco, percorso educativo promosso dal carcere di Taranto. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
7: Si è conclusa con il tradizionale quadrangolare allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico la nona edizione di Fuorigioco, il progetto che promuove lo sport come strumento di educazione, rispetto delle regole e reinserimento sociale dei detenuti. L'iniziativa, ideata dall'avvocato Giulio De Stratis, presidente della PSTS Fuorigioco, è stata presentata nella casa circondariale di Taranto ed ha coinvolto nel torneo finale tra i 20 e i 25 detenuti che hanno preso parte a un percorso formativo fatto di lezioni teoriche e attività sportive svolte all'interno dell'istituto penitenziario. A sfilarsi sul campo le squadre composte da detenuti, magistrati, avvocati e agenti della polizia penitenziaria, in un momento di confronto che attraverso lo sport punta ad abbattere le distanze e a favorire il reinserimento sociale. Alla manifestazione hanno partecipato tra gli altri il pubblico ministero Francesco Sansobrino, presidente della sottosezione tarantina dell'ANM, lo stesso Giulio De Stratis e Doriana De Gaetani, funzionario giuridico pedagogico della casa circondariale di Taranto, a testimonianza del valore sociale e istituzionale del progetto.
8: E anno dopo anno si registra sicuramente una partecipazione sempre più sentita e consapevole da parte dei detenuti. Fa parte un po' del percorso che loro intraprendono, no? Per decidere di con

0: comprendere gli errori commessi e cercare di superarli.
1: Siamo felici di partecipare a un'iniziativa del genere, ormai è il 13° anno che l'Associazione Nazionale Magistrati partecipa con gioia a iniziative che ci uniscono e che ci dimostrano che lo sport è in grado di lasciare da parte per un momento i ruoli e consentire occasione di riabilitazione e di rivincita.
2: È una splendida giornata di sport quest'oggi, al termine del progetto Fuori Gioco, un progetto che è partito a marzo all'interno della casa circondariale di Taranto.
3: E andiamo ora a Martina Franca. Il comune ha ottenuto un risparmio di 124.000 euro grazie all'aumento della raccolta differenziata. Questo permetterà di estendere il servizio porta a porta a tutto il territorio senza aumentare la Tari. Il nuovo piano rifiuti entrerà nella fase di avvio dal 1° luglio. Ce ne parla Luciana Convertini.
4: Dal prossimo 1° luglio prenderà il via la fase di start-up del nuovo piano che porterà il servizio di raccolta porta a porta in tutto l'agro di Martina Franca. La novità è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Gianfranco Palmisano, dagli assessori Francesco Acquario e Pasqualina Castronuovo e dal dirigente dell'ufficio ambiente Giuseppe Mandina. L'intervento arriva dopo il monitoraggio delle criticità emerse nei primi mesi di avvio del nuovo servizio e prevede l'estensione della raccolta domiciliare anche ai residenti delle aree finora escluse. Saranno interessate 2.946 famiglie, distribuite lungo circa 299 chilometri di tratturi, dei quali 190 non asfaltati. Per raggiungere anche le strade più strette e difficili, saranno impiegati nuovi mezzi, in grado di accedere dove quelli attualmente utilizzati non riescono ad arrivare. Fino all'autunno, periodo previsto per il completamento della consegna dei kit alle nuove utenze, resteranno operativi anche gli ecobox presenti nelle campagne. Successivamente saranno trasferiti nelle aree urbane e messi a disposizione dei condomini attraverso tessere personali. La distribuzione dei kit avverrà direttamente a domicilio e sarà affiancata da incontri informativi nelle contrade. Secondo l'amministrazione comunale, l'estensione del servizio non comporterà aumenti della Tari. I costi aggiuntivi saranno coperti grazie ai risparmi ottenuti dall'incremento della raccolta differenziata.
5: La variante verrà coperta dalle risorse che il Comune ha risparmiato dall'aumento della percentuale di raccolta differenziata e per l'effetto dell'aumento della raccolta differenziata dalla riduzione del residuo secco conferito in discarica, che poi rappresenta il maggior costo di conferimento, il maggior costo di questo servizio. Attualmente nei primi 4 mesi di servizio, quindi febbraio, marzo, aprile e maggio, abbiamo risparmiato 124.000 euro. Il costo complessivo della variante, considerando la dismissione degli ecobox nell'agro, è di poco più di 286.000 euro, quindi questi costi saranno compensati dai maggiori risparmi. Un altro elemento importante, e qui la sfida che lanciamo alla città, è la percentuale di raccolta differenziata che viene fissata all'azienda come percentuale minima da raccogliere. Si passa dal 76,62 del capitolato ad almeno l'80%.
4: Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre evidenziato il rafforzamento dei controlli contro l'abbandono dei rifiuti. Dall'inizio dell'anno sono stati elevati 100 verbali e 15 persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza. Sul fronte della Tari, l'assessore al bilancio Pasqualina Castronuovo ha ricordato l'attività di verifica avviata dall'ufficio tributi attraverso l'invio di avvisi bonari, con l'obiettivo di consentire ai contribuenti di regolarizzare eventuali incongruenze senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
3: E adesso la pagina sportiva.
6: Benedetta Pilato concede il bis al trofeo Sette Colli. Dopo il successo nei 100 run, la ventenne tarantina si impone anche nei 50, chiudendo la finale in 30 secondi netti e precedendo Lisa Angiolini e l'irlandese Mona McSherry. Una prova convincente costruita soprattutto nella seconda parte di gara, che conferma l'ottimo stato di forma dell'azzurra e i progressi del nuovo percorso tecnico intrapreso negli ultimi mesi con l'allenatore Mirko Nozzolillo. Pur senza infrangere il muro dei 30 secondi, Pilato guarda con fiducia ai prossimi impegni. Sono contenta di quello che ho fatto, di come ho nuotato questa sera. Il 29 non è arrivato, ma forse arriverà più tardi. So che mi sto allenando bene e che la strada è quella giusta, ha dichiarato al termine della gara. La doppietta al Sette Colli rappresenta un importante segnale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, confermando il ritorno della campionessa tarantina ai massimi livelli della rana mondiale. Prosegue il percorso di avvicinamento di Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'Executive Committee Meeting è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento delle attività organizzative del comune. All'incontro hanno partecipato il sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno. Nel suo intervento il primo cittadino ha illustrato le azioni messe in campo dall'amministrazione in collaborazione con il commissario straordinario, il comitato organizzatore e gli altri enti coinvolti. Tra le priorità indicate il decoro urbano con un piano straordinario di manutenzione del verde previsto nei mesi di luglio e agosto e il potenziamento dei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti affidati a Chima Ambiente. Particolare attenzione anche alla mobilità. Sono stati individuati i principali hub di accesso alla città, dai quali partiranno navette dedicate per collegare gli impianti sportivi al centro cittadino. Prosegue inoltre il coordinamento tra Polizia Locale, Direzione Lavori Pubblici, Chima Mobilità, Commissario Straordinario e imprese impegnate nei cantieri, con l'obiettivo di ridurre ai minimi i disagi durante lo svolgimento della manifestazione. L'amministrazione comunale è al lavoro anche sugli aspetti organizzativi e sull'accoglienza delle delegazioni. I giochi del Mediterraneo rappresentano una straordinaria opportunità di crescita per Taranto, ha sottolineato il sindaco Bitetti, ribadendo l'impegno del comune a consegnare ad atleti, visitatori e cittadini una città efficiente, accogliente e pronta a valorizzare il proprio patrimonio.
3: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
3: Signori, il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu sulla.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nel

la scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandiabbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Driver. Andremo a parlare di un marchio molto interessante, subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato,
2: grazie mille, buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: forma.
3: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.

0: Ti ricordi,
1: certo.
0: no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno e diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è una azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
0: Eh sì, è un conglomerato, esatto. In effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne
2: qui
1: parleremo dopo, lo so.
2: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
2: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
2: certo,
1: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
2: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
2: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
2: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
2: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: Devo dire, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
2: sì,
0: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare

0: sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900, 800.
1: Poco meno di
0: 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1.
2: Assolutamente.
1: È un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli i piedi dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
1: che diceva Paolo,
2: prego,
1: della storicità e unicità,
2: prego,
1: di questo,
2: certo,
1: brand?
2: Certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale rally.
1: Non sono permesso
2: punto
1: di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo
2: anche
1: aggiungere i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, l'ASX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi Malta Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della

0: nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: abbiate non c'è
0: pazienza,
1: più
0: esatto, non c'è più spazio dove
1: esatto,
0: poter collocare,
1: esatto.
0: Vogliamo lanciare vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti,
2: certo,
0: oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco
0: clienti,
2: circolante viene
0: parco
2: assistito.
0: Circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia,
1: certo,
0: non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente WIGA.
2: Buonasera, grazie, a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
5: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
6: Festeggia con Masseriamo Dio
5: e Masseria Leucaspide.
6: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.
3: Bosch, tecnologia per la vita.
4: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi le ultime tre edizioni, delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
4: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno Riflettori

0: puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e i 48.450 euro.
1: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 X Drive. We'll be right back. ancora al disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di

0: condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti tra.
6: Quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX.

0: X30, coniugare non solo il termine cross country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di full electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato. Sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo!
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
1: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: fari, questa particolarità dei fari multi-LED che sono,
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è,
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
0: esatto,
1: da anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione

0: di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetto, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che esatto, è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza

0: comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e
1: Molto
0: rilassata.
1: fluido.
0: Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo
0: Sì,
1: parlando appunto di
0: esatto.
1: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto
1: E poi
0: importante.
1: può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto, da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso. E quindi, insomma, a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, you got

0: su la runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu sulla

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla.

0: In diverse fasi storiche di Taranto è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'info point, è vero, che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'info point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi c'era un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà,
1: sì,
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì,
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della villa privato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso, stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, di spiegarmi, ovviamente si gioca a basket, ma ci sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in

0: cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là sì. C'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità sì. In un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece già questo è uno step importante perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato?
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura, sì, Villa Peripato,
1: struttura, sì,
0: riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune,
1: no,
0: ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: poi,
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: in piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo, quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: i colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige, crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy. Quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente, che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente, perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento, che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi, pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti, e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola, di vernice antigraffito, per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte: costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna: noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro, che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Di tutte le delucidazioni che ci hai fornito.
1: Grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
2: L'habitat ideale
1: in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo,

0: Il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che, per esempio, ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile.

L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centrale.

0: epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale, in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire a

0: ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Gentili spettatori, buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 107, 31 minuti di lunedì 29 giugno, con questo mese che sta per volgere al termine, le alte temperature che riguardano tutta l'Europa, in particolar modo la nostra Italia, la nostra Puglia. Un grave incidente avvenuto ieri nei pressi della raffineria sulla arteria 106, sulla Taranto-Reggio Calabria. Un ritrovamento, una buona notizia, di un uomo scomparso nel comune di Leporano. Festa Ambiente Sud, questo e molto altro all'interno del contenitore che stiamo per varare questa mattina in questa nuova settimana. Partiamo però prima con la consueta rassegna stampa, quotidiani nazionali e quotidiani locali. Partiamo ovviamente con quelli nazionali e con la prima pagina di ANSA Online, che come al solito stappa la nostra rassegna stampa. Il quadro presentato da ANSA è quello che riguarda in apertura il terremoto violentissimo in Venezuela, salvati un uomo e suo figlio, La Guaira, una città fantasma, a scavare anche tanti sciacalli. Si parla di oltre 50.000 dispersi e 1.400 morti, un sisma che ha certamente portato distruzione e morte nelle prime ore, ma che il cui bilancio pare destinato a crescere, a salire in maniera drammatica ed inesorabile. Scendiamo con la prima pagina di ANSA e andiamo a toccare quello che era l'argomento che abbiamo poc'anzi citato, ovvero città bollenti, l'OMS, oltre 1.300 morti legati al caldo in Europa in una settimana, e poi consigli per provare a mitigare quelle che sono le sensazioni di caldo, alta tensione USA, Iran, Hormuz, poi nuove prove di tregua, un fil rouge, un leitmotiv continuo, quello tra USA e Iran, che nemmeno la tregua, nemmeno la pace sembra aver modificato. Poi sguardo ai mondiali con la prima squadra agli ottavi di finale del Canada, che al 92esimo, grazie a un gol di Eustachio, piega la resistenza di un Sudafrica troppo rinunciatario, quindi stacca il pass, prima squadra a centrare gli ottavi di finale. Quest'oggi appuntamento con il Brasile alle 19 che sfida il Giappone, in una sfida che ricorda i temi che furono di Ollie e Benji, se ce lo consentite questa digressione. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano del Corriere della Sera, che apre col caldo, 1.300 morti in Europa, i dati sulle stime registrate dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta ad est, l'OMS è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi a Berlino. La bimba estratta viva e il Venezuela che resiste, salvati anche due ragazzi di 11 anni, ma come dicevamo la situazione resta più che drammatica, soprattutto per quello che è il computo totale che si andrà poi a fare nei prossimi giorni relativo ai 50.000 dispersi. Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, il generale disponibili alla collaborazione con il centrodestra. E poi chiedo al nostro Alessandro Rabiola di tornare su, perché c'è il richiamo ai mondiali con Neymar e il destino da grande incompiuto, e quindi un articolo sul numero 10 del Brasile. E poi a Wimbledon la regina è tornata, Serena torna sull'erba del torneo più importante del mondo dopo 10 anni. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta della Stampa. Golfo, Trump minaccia nuovamente, direi, l'escalation, l'Iran bombarda, il tycoon, vi faccio sparire, poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha, non regge la tregua in Libano, colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait, Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. Scendiamo a centropagina dopo il richiamo Salvini che chiude a Vannacci e poi il racconto relativo al caldo. Scendiamo ancora con se per battere la canicola basta cambiare mentalità, e quindi tutti i consigli per provare a alleggerire, a allargare la morsa del caldo che in questo momento attanaglia la Centro Europa, e come abbiamo letto si sta spostando verso est. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, prossimo quotidiano è il Fatto Quotidiano,
che apre con Chiesa contro Unione Europea, due pesi e due misure con USA e Israele e Russia. Il Papa e il Cardinale Fernandez, solo interessi economici. Il Fatto Economico parla di PNRR, finisce domani in ritardo e sottosopra, e poi di spalla l'Unione Europea sanziona PR, analisti, militari, registi e youtuber, sessione filorussi, e poi inchiesta Mediapart Libano, la zona di sicurezza dove Israele massacra. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano presente in rassegna, Il Giornale, che dice basta Pride, parla l'ex presidente nazionale Arcigay, basta Pride anti-ebrei e filo Islam, Mancuso attacca, non mi riconosco più nel movimento. E poi ancora il richiamo al grande caldo, MS 1300 morti in tutta Europa, come difendersi, l'inchiesta, i ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni shock, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. In chiusura nel box troviamo Matteo Salvini, vinciamo e torno alla Viminale, vannacci, non mi frego due volte. Il generale invece apre, dice sì alla coalizione. Poi c'è il caso del marito della ministra Roccella scomparsa nel lago, vergogna haters contro la Roccella, la premier, ignobili e disumani. Prossimo quotidiano, si tratta del Messaggero, che apre col calcio, via i sedicesimi, subito il Brasile di Ancelotti, che come abbiamo già detto se la dovrà vedere con il Giappone, partita mai semplice, partita mai banale, insomma, ma la qualità della squadra della Seleção sembra essere di un'altra pasta. E poi il salotto del tennis, perché inizia Wimbledon, Sinner debutta e cerca il bis. A centro pagina c'è il caldo, raggiunto il picco, in arrivo violenti temporali, l'OMS in una settimana oltre 1300 morti nel continente. Al AFA, killer silenzioso, l'Europa tropicale, la strage del caldo. Poi si va in Medio Oriente con Trump, l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a

0: arrischiò. E poi del boxino in chiusura, posti di blocco in tutta Italia e alle frontiere, caccia al killer dei bengalesi, 3 morti 2 giorni fa a Roma, in una situazione ancora da chiarire, ma certamente una vicenda che ha lasciato il segno non solo nella comunità bengalese. Il Sole 24 Ore del lunedì, lavoro caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale. Boom di offerte e poi colf e badanti, 173.000 regolari in meno. L'ultimo quotidiano è la Gazzetta dello Sport, con lei parliamo di calcio. Che regalo è il regalo dell'Enigmistica Sport? E invece centropagina, Messi record, vuole battere Diego Maraleo, è il titolo di Gazzetta. Nessuno come lui, 19 gol, assegno per 7 gare di fila. Ora l'ultima magia, rivincere la Coppa dei Sogni in coppia con Lautaro. Poi c'è il mercato col Milan che prova ad allargare la colonia portoghese con il difensore Silva, il Cannavaro portoghese, è stato ribattezzato eterno incompiuto anche lui. E poi l'Inter che punta Kalali per sostituire Dumfries, ma soprattutto per addolcire il boccone paletta, il boccone palestra, 60 milioni per il calciatore che è finito al Chelsea, a lungo nel mirino dell'Inter. Questa è la prima pagina con Sinner che insomma torna a Wimbledon. Quadro generale su quella che è la giornata e su quelli che sono i temi della giornata. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con i quotidiani locali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La zona di alta pressione che ci ha interessato nei giorni passati continua a essere erosa dall'azione sia dell'Oceano Atlantico, ma anche di correnti fresche che arrivano direttamente dal nord Europa. Pertanto le condizioni cambiano anche dalle nostre zone, si sostituisce dell'aria calda d'origine africana a dell'aria sempre abbastanza calda, ma non più come quella dei giorni che ci ha interessato, e questo comunque diventa una buona notizia. L'altro aspetto è che le nostre regioni potrebbero essere interessate nelle ore centrali del giorno dalla formazione di nubi un po' più intense, dalle quali si potrebbe essere qualche breve rovescio o temporale. Traduciamo tutto questo allora in una previsione, una cartina meteorologica, eccola, la vediamo direttamente sullo schermo. Vedete il cielo sereno, poco nuvoloso, come sempre, ma una maggiore probabilità di formazione di nubi pomeridiane, specialmente nelle aree interne, dalle quali comunque noi non escludiamo che ci possa essere la possibilità di qualche breve rovescio di qualche isolato temporale. Si tratterà di episodi, come al solito, molto localizzati e di breve durata. Le temperature ancora non scendono in maniera particolare, vedete minima 24, massima 36, ma dovrebbero essere questi dei valori che non dovrebbero essere superati neanche nelle ore centrali del giorno, neanche nelle aree più interne, quelle che soffrono maggiormente delle temperature elevate estive. Per quanto riguarda il vento debole di direzione variabile, con i soliti rinforzi eventualmente da nord o a regime di brezza lungo le coste, mare tranquillo, mare poco commosso. Uno sguardo adesso alla tendenza per quella che è la giornata successiva, quella di martedì. Vedete qualche nuvola in più, sicuramente, con la possibilità quindi sempre di qualche addensamento pomeridiano, dai quali potrebbe scaturire qualche breve rovescio, qualche isolato temporale, qualcosa oltre che nelle aree interne, si potrebbe verificare anche sulla parte meridionale della penisola salentina. Si tratterà sempre comunque di fenomeni di breve durata e molto localizzati. Le temperature minima 25, massima 36, ma poi dopo nel corso dei prossimi giorni tenderanno a perdere qualche grado, mantenendosi sì su valori sempre abbastanza elevati, ma non con dei valori estremi come quelli che abbiamo avuto nei giorni passati. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: E quindi, dopo le delucidazioni relative al clima, relative al meteo da parte di Meteo Taranto, insomma, non è che poi possiamo più.

0: Treni, ma insomma, si sta per schiudere il mese di luglio, è fisiologico anche andare incontro a temperature un po' più alte. Noi ci affacciamo a quella che è la rassegna stampa locale con i quotidiani locali che andiamo ad aprire, a sfogliare con voi. Come al solito apriamo con la Gazzetta del Mezzogiorno che titola La mala Puglia, riciclaggio, IFBank Italia più 9%, le operazioni sospette, troppi contanti in giro ed è allarme evasione fiscale. L'analisi, il decreto lavoro, piano shock per il mezzogiorno, giovani al sud quando il talento da solo è inutile. Scendiamo perché jogging sotto l'afa, muore 75 anni a Bari, città bollente, in Europa il caldo uccide più di 1000 persone, poi strade di sangue con 4 vittime nel weekend, gli incidenti a Taranto, Copertino, Poggiardo e Marina di Lesina, in uno in particolare, un caso in particolare, vi daremo notizia. Tra pochissimo, anche con un contributo video che ci ha inviato Vanni Caragnano, parleremo della sicurezza sulle strade, in particolar modo di quanto accaduto ieri in prossimità della raffineria e quindi sull'arteria, sulla 106 Taranto-Reggio Calabria. Il Bari riparte da zero, al via il casting per il mister, il direttore generale Pierpaolo Marino. L'unica certezza per il momento, per il nome del direttore sportivo, continua a farsi strada la soluzione che porta a Francesco Montervino. Lecce trinchera al centro del nuovo corso giallorosso. Il direttore sportivo punta il calciomercato. E poi ladri in azione a Lecce nella villa della sindaca, rubati gioielli e denaro. Giallo ad Aradeo, ferito ex consigliere. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Ed è l'edicola del Sud, e come al solito in alto ha il trittico relativo all'edicola dello sport. Bari nel silenzio per la panchina spunta Bertotto, ex capitano dell'Udinese, ma anche ex allenatore tra le altre del Giuliano. E poi Lecce, il rientro di Berisha come primo colpo, eccellenza, avanti tutta, il Taranto non rallenta. Con la foto di Sebastiano Ladisa. Proseguiamo con le notizie, le tragedie, quindi diversi gli incidenti stradali, come riportato al centro pagina dall'edicola del Sud, un altro fine settimana di sangue, 4 morti sulle strade pugliesi e poi il mega resort ad Ostuni, la parola passa alla regione, Bari, le masserie baluardo delle zone rurali e i residenti, no ai turisti in bikini. In città, quindi anche decoro urbano in quel di Bari. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, ed è il quotidiano di Puglia, strade, altre 4 vittime, in una settimana sono già 11, 2 nel Salento, un uomo feriti, moglie e figli a Taranto e poi a Foggia, un 75enne barese morto per il caldo, ospedale pugliese. Preso d'assalto e poi la regione a due velocità, la Puglia al plurale, voli, solita frattura, Bari, doppia Brindisi. Beh, insomma, frattura particolare perché se Bari doppia Brindisi a questo punto bisognerebbe capire che succede con Grottaglia. È ancora ferma al palo il vice sindaco, sì, guardiamo, sì, torniamo a Taranto, rilancia le richieste del PD, l'avevamo anticipato attraverso un servizio di Maria Laura Paletta, tensioni in aula sul bilancio, giorno terzo assessore, lo dice il voto, quindi tutto lascia pensare, insomma, Mattia Giorno come terzo assessore del PD. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, era l'ultimo quotidiano, quindi a questo punto noi volgiamo lo sguardo a ciò che è accaduto negli scorsi giorni e prima di parlare di un avvenimento che riguarda Legambiente, Festa Sudambiente, e di andare a guardare i prossimi servizi, a questo punto io direi di ascoltarci il contributo di Vanni Caragnano sulla statale 100. Per fare il punto, poi mostriamo anche le immagini.
1: Direttore, purtroppo ci troviamo ad essere nuovamente testimoni dell'ennesima tragedia, tragedia che sicuramente si poteva evitare al di là delle indagini che gli inquirenti staranno portando avanti per individuare i responsabili. Io ritengo che il nostro territorio

0: Continua ad essere carente di infrastrutture sicure per chi percorre le nostre strade. Io ritengo assolutamente fondamentale, mai come in questa occasione, non aver dato importanza allo sviluppo della tangenziale nord di Taranto, perché adesso proprio quel tratto di strada sta diventando particolarmente frequentato a seguito del fatto che la statale 7 in territorio di Massafra da e verso Taranto è puntualmente sempre intasata. Quindi, come alternativa, l'utenza stradale sceglie la 106 Ionica appunto per recarsi e per scegliere come destinazione Taranto o per allontanarsi dal nostro capoluogo di provincia. Certamente quella è una zona a forte industrializzazione che non si può assolutamente pensare di poter sviluppare con uno spartitraffico centrale proprio dove ci sono le canalizzazioni che danno accesso agli impianti industriali e quindi di conseguenza quel tratto di strada sicuramente permarrà in quelle condizioni. Ferma la disponibilità di ANAS che appunto prevedeva delle rotatorie proprio in corrispondenza delle intersezioni con le grandi industrie. Sicuramente magari l'approssimarsi di una rotatoria porta a ridurre sia le velocità ma anche a calmierare il fenomeno del traffico in generale, ma a mio modesto parere di vedere le cose non è sufficiente. La tangenziale nord di Taranto va assolutamente sviluppata, è un progetto che bisogna necessariamente riprendere, perché il traffico veicolare a lunga percorrenza non deve essere più obbligato ad attraversare tratti di strada che sono destinati alle grandi industrie ed esclusivamente a quelle, bensì avere l'opportunità di attraversare tutta la parte a nord della città, quindi anche lontano dalle zone industriali che continuano anche ad inquinare il nostro territorio, in maniera tale da avere degli accessi più rapidi e più veloci alle proprie destinazioni, sicuramente con maggiore sicurezza nei confronti di tutti. Mi lasci passare il messaggio di cordoglio a tutti i familiari, parenti e amici delle vittime, con la speranza che i feriti si riprendano al più presto. Grazie.
1: Noi non possiamo che ringraziare Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure, sempre molto attento a quelle che sono le dinamiche relative alla viabilità. Lo avete visto nelle nostre immagini, l'incidente risale al pomeriggio di ieri, al primissimo pomeriggio di ieri. Ecco, queste sono le immagini relative proprio al luogo dell'impatto. Due, le automobili coinvolte, una Lancia Y e una Ford Mustang, è rimasto ucciso un uomo 43enne, morto sul colpo, la moglie e i tre figli sono rimasti feriti in modo grave, sono stati trasportati in ospedale, nonostante le fratture multiple riportate non dovrebbero essere in pericolo di vita, ferito anche il conducente della Ford Mustang, che è l'altra automobile coinvolta nell'incidente. Un tema che si ripropone, quello della sicurezza stradale, che tratteremo ovviamente anche nel nostro TG di oggi. Cambiamo argomento. Prima di andare a Bari per parlarvi di un'iniziativa, di un evento, di una conferenza stampa alla quale saremo presenti quest'oggi attraverso i microfoni e le telecamere di Studio 100, facciamo un passo indietro e torniamo a quanto accaduto sabato sera allo stadio Iacovone, stadio che prende forma, stadio che non è più un cantiere, che inizia a diventare vivo nel vero senso della parola grazie alla presenza degli addetti ai lavori, delle alte sfere del comitato organizzativo dei Giochi del Mediterraneo e all'accensione dell'impianto audio e dell'impianto di illuminazione. Lo guardiamo nel servizio di Beppe Degli Santi.
2: Ci sono immagini che ti si incolano agli occhi e non se ne vanno più, come il crepuscolo color ferraglia che si spegne lentamente sopra il quartiere Salinella. Lo stadio Iacovone, quasi ridisegnato nella sua nuova veste, per un attimo sprofonda nel buio più assoluto. Poi un'esplosione di luce accecante che squarcia l'oscurità. Non è ancora la festa ufficiale, sono solo i test tecnici dei nuovi impianti audio e video, ma l'effetto è da brividi. Taranto squarcia la notte per mostrare al mondo il suo nuovo volto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. Mancano poco più di 5.

0: 50 giorni al via e la prima accensione totale dello stadio, con i riflettori a spingere la loro potenza fino a 1400 lux, è sembrata un bacio di benvenuto ai membri del Comitato Esecutivo Internazionale, sbarcati nella città dei due mari proprio in quel momento. Sul campo, la prossima settimana arriverà il manto d'erba naturale, ma intanto lo Iacovone smette di essere un cantiere e diventa un teatro d'avanguardia. Mentre la corsa contro il tempo continua, la febbre dei biglietti è già altissima, vicina al sold out per le cerimonie del 21 agosto e del 3 settembre. Taranto è pronta. L'orgoglio è il punto sui lavori, nelle parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
1: Faremo vedere la situazione qual è. Qui praticamente un anno fa non c'era nulla, oggi abbiamo uno stadio, ci sarà da mettere in opera l'erba naturale e poi nel giro di 20-25 giorni lo stadio sarà pronto, quindi sicuramente una giornata importante e da qui si parte per l'ultimo miglio, che è praticamente l'ultimo mese di lavoro. Oggi chiaramente la soddisfazione di accendere tutte le luci, perché anch'io lo vedrò acceso per le volte, perché queste sono soltanto le luci della copertura, ma le luci dello stadio ancora devono essere accese, e per me chiaramente è anche una giornata importante.
2: Per noi oggi era importante dimostrare al Comitato Internazionale lo stato di avanzamento dei lavori, abbiamo mostrato le luci, l'audio, sono rimasti veramente molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, abbiamo fatto tantissime riunioni anche durante tutto l'arco della giornata, quindi continuiamo così e andiamo avanti verso il 21.
3: E quest'oggi intanto prosegue la marcia di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo, conferenza stampa che riguarda l'aggiornamento a 50 giorni dall'evento, bilancio, prospettive. Al centro dell'incontro in Città Vecchia, nel Dipartimento Universitario, il Polo Ionico, in via Duomo, la presenza di Massimo Ferrarese, ma anche di diversi ministri, il ministro Abodi, il ministro Foti, il ministro Bonfiglio, il presidente del CONI Bonfiglio, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Maggiori aggiornamenti vi saranno forniti nel corso dell'edizione del nostro TG delle 14. Rimaniamo a quelli che sono gli eventi del territorio, nella fattispecie parliamo di diritti, parliamo dello Human Pride 2026, parliamo di un corteo colorato e partecipato per una sorta di sensibilizzazione nei confronti dei diritti, l'inclusione e la pace, che ha attraversato la città partendo dall'Arsenale, giungendo nella Città Vecchia e snodandosi per quelle che sono le vie principali del borgo cittadino. Ce ne parla Teresa Picchieri.
4: In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo, e pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è nel 2026 è uno scandalo.
5: Taranto si è accesa ieri di colori e diritti, guidata dalla sua madrina Vladimir Luxuria. Lo Human Pride 2026 ha ridisegnato la città, trasformando le strade del centro in un palcoscenico vibrante di volti, storie e speranze tese verso un unico obiettivo: inclusione e pace.
6: Il culmine di un percorso che, come al solito, dura tutto quanto l'anno, e siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
7: Quest'anno il nostro Human Pride è dedicato a Sakari Baco e a tutte le vittime dell'odio e della violenza. È dedicato anche al genocidio di Gaza, che non ci dimentichiamo che continua ad essere. Purtroppo ci stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani.
5: Dall'Arsenale fino al cuore della Città Vecchia, un fiume umano e festoso ha travolto il capoluogo ionico tra musica e cori. Non una semplice sfilata, ma un abbraccio collettivo che ha unito associazioni, cittadini e realtà diverse in un'unica potente voce.
4: Riteniamo che oggi sia indispensabile la responsabilità istituzionale e sociale, e Taranto si mostra una città inclusiva, una città accogliente, una città che ha rispetto dei diritti, che ha rispetto della vita umana e che è una città di pace.

0: Vogliamo continuare a contrapporre l'amore all'odio e soprattutto dare veramente un messaggio a tutti i genitori: non smettete mai di essere padri, non smettete mai di essere madri, sorelle, fratelli, in base all'orientamento sessuale delle persone, che l'amore vinca sempre.
1: Manifestazione strapartecipata. A proposito di manifestazioni che riguarda invece il nostro territorio, noi abbiamo il nostro secondo ospite di giornata. Ce l'avevamo qualche istante fa, è caduto, ma torna subito. È una manifestazione che si chiama Festa Ambiente Sud, che quest'oggi sarà presentata a Bari in Aula di Jesu. È un riferimento per quella che è la territorialità della Puglia, in onda, anzi in scena in tutto il periodo estivo. E eccolo qua il nostro ospite, che attraversa una buona fetta di Puglia, dal Foggiano alla Valle d'Itria. Sto parlando di Franco Salcuni, direttore di Festa Ambiente Sud. Direttore, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno a voi e grazie per questo collegamento mattutino.
1: Lo so, noi purtroppo a quest'ora siamo già straoperativi nel raccontare quelle che sono le realtà belle come la vostra, ma anche le notizie che sono poco piacevoli, come quelle che abbiamo dovuto raccontare poco fa relative a un incidente. Presidente, allora, oggi giornata importante perché presentate questo evento, un evento che racconta la territorialità e che si snoda lungo una buona parte del territorio della nostra regione.
2: Sì, noi partiamo la mattina franca il 10 e l'11 di luglio, poi torniamo nel Gargano, che è la nostra terra di origine, coinvolgendo i comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, Monte Sant'Angelo, per chiudere con 4 giorni finali a Vico del Gargano. È la nostra 22esima edizione, questo festival è la più grande kermesse ambientalista del sud Italia ed è promosso da Lega Ambiente.
1: Certo, e in che modo raccontate la territorialità e nella fattispecie come si svolge questa lunga kermesse?
2: Allora, innanzitutto il tema quest'anno sono i deserti, e purtroppo questi giorni ce li stanno ricordando con questo caldo record. E al centro c'è proprio il deserto del Sahara, perché noi stiamo dedicando un triennio all'Africa. Sì. E quindi avremo tanti ospiti della zona sahariana, soprattutto il programma musicale incentrato prevalentemente sulle musiche provenienti da quella zona. E al centro c'è il tema del deserto, ma anche quello della desertificazione. Si parlerà sia di desertificazione dal punto di vista climatico che di desertificazione dal punto di vista sociale, un tema che ci sta a cuore perché l'inverno demografico si associa alla calura climatica. E naturalmente è un festival multidisciplinare, per cui accanto a tantissima musica faremo 13 concerti, ci saranno anche momenti dedicati al teatro, alla presentazione di libri, al gusto, momenti di dibattito, un seminario di approfondimento, e sono tanti gli ospiti pure di rilievo del nostro festival.
1: L'attenzione ovviamente all'ambiente, l'attenzione che viene rivolta ad una delle fragilità più importanti del nostro territorio in una regione, come sottolineato da voi, anzi come sottolineato da te Presidente in questo momento, ma da voi nella presentazione del vostro programma scaricabile sul vostro sito, merita massima considerazione, non solo nel presente, ma anche forse soprattutto in ottica futura, con una grande attenzione alle prossime generazioni.
2: Sì, la Puglia è dal punto di vista del rischio desertificazione è una regione di frontiera, insieme a parecchie delle regioni del sud Italia. Quindi bisogna attenzionare il problema, e sia dal punto di vista dell'adattamento. Per esempio, uno dei quesiti che noi porremo all'interno del festival è: qual è il futuro dell'agricoltura? Sicuramente bisogna immaginare un'agricoltura che si adatta a un clima più arido, sia in termini di contrasto ai cambiamenti climatici, perché bisogna cambiare le politiche energetiche, bisogna intervenire sui territori per preservare i microclimi, per esempio, un altro quesito che noi ci poniamo è che fine faranno le foreste fra 50 anni. Sta cambiando tutto nel pianeta e purtroppo non vediamo questo tema in cima alle agende politiche, sia a livello globale che a livello locale. Al di là di molti proclami, poi concretamente si sta facendo meno di quello che è necessario fare.
1: Ti voglio porre altri due quesiti, poi ti lascio andare. Il primo è di natura quasi fotografica, perché io guardo alle tue spalle quella che potrebbe essere una rappresentazione tipica della Puglia. Alle sue spalle c'è un campo, credo sia un campo di grano, vero?
2: Dovrebbe essere. Campo di grano appena mietuto.
1: Quindi questa è un'immagine, insomma, che riguarda strettamente quella che è la fotografia della Puglia, ma che sotto un certo punto di vista, visto, scusa il gioco di parole, la temperatura che tu stai raggiungendo lì, mi auguro tu sia all'ombra, ben si sposa con quello che è il leitmotiv del vostro evento.
2: Sì, la Puglia è tante cose, perché quello che bisogna immaginare è che il clima si può modificare a livello globale attraverso le politiche energetiche, delle politiche strategiche legate alla riforestazione e quant'altro, però sono molto importanti i microclimi, quindi intervenire territorio per territorio. Per esempio, immaginiamo le città, mediamente le città sono molto più calde delle campagne. Perché? Perché si impermeabilizza troppo il suolo, perché c'è poco verde. Quindi bisogna agire sia a livello globale, ma è necessario sviluppare iniziative locali. Il clima riguarda tutti, tutte le generazioni, tutte le fasce della popolazione e tutti i territori.
1: La Puglia però è eccellenza, e poi ti lascio Presidente, la Puglia è eccellenza e soprattutto eccellenza enogastronomica, e voi in Festa Ambiente Food, che è una sottocategoria di quello che è il lavoro immane che state portando a compimento, nella masseria Mangiato, Martina Franca, 10 e 11 di luglio, vado a leggere, per le strade di Vico del Gargano, 31 luglio, 1 e 2 agosto, il festival darà spazio all'agricoltura e all'artigianato alimentare che producono cibo di qualità con un'attenzione all'impresa, al femminile. La Puglia è tante cose, ma la Puglia è eccellenza enogastronomica ed è la capacità femminile di fare impresa e di farlo in maniera ottimale.
2: Sì, noi ci aspettiamo dai target nuovi che si affacciano, che poi tanto nuovi non sono, che si affacciano all'economia agricola, cioè i giovani e le donne. Stiamo osservando che sono i soggetti che fanno più innovazione, soprattutto verso la sostenibilità, e oggi bisogna trovare delle strade diverse all'agricoltura e soprattutto bisogna insegnare alla popolazione a comprare bene, a consumare bene, perché molte delle scelte che hanno a che fare con le questioni globali si giocano nel carrello della spesa, e quindi educare i consumatori ad apprezzare sia i processi produttivi di questi soggetti che hanno una storia da raccontare, sia la qualità dei prodotti che hanno dentro molta sostenibilità, diventa strategico per un'associazione come la nostra, che poi si accompagna con altre associazioni, in questo caso con le donne del vino, con Slow Food, che ci accompagnano in questi momenti.
1: Grazie Presidente, grazie a Franco Salcuni e in bocca al lupo per questo evento, ci vediamo più tardi.
2: A dopo, grazie.
1: A dopo e buona mattinata. Noi stacchiamo qualche minuto, poi andiamo con l'ultima parte di Buon Mattino.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
9: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
10: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
11: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti

0: SGL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.

0: Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Rieccoci in studio, in maniera molto veloce andiamo a parlare di quella che è la rottamazione quinques con il Comune di Taranto che aderisce a questo istituto e quindi consente a chiunque ne abbia la necessità di poter rientrare nella legittimità relativa ai tributi. Lo ascoltiamo nel servizio.
4: Un'opportunità per i cittadini di mettersi in regola con il pagamento dei tributi e allo stesso tempo per il Comune di favorire il recupero delle somme dovute. Il Comune di Taranto ha aderito alla rottamazione quinques, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti. La misura permette di estinguere i debiti pagando il capitale, le spese e i diritti di notifica senza sanzioni né interesse anche per le posizioni ancora oggetto di contenzioso. Le domande di adesione potranno essere presentate esclusivamente online dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, secondo le modalità che saranno rese note dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali con prima scadenza fissata sempre al 31 gennaio 2027. Con l'adesione alla rottamazione quinques, ha dichiarato l'assessore ai tributi Maria Lucia Simeone, il Comune esercita una facoltà prevista dalla legge e compie una scelta di buonsenso amministrativa utile sia ai cittadini che all'ente.
3: E in chiusura una bella notizia che arriva da Leporano in un pomeriggio come quello di ieri, insomma segnato dalla tragedia dell'incidente sulla 106, scomparso un uomo di 50 anni in stato di agitazione, ora è al sicuro. Un pomeriggio di apprensione per la scomparsa di un uomo di 50 anni residente nella provincia di Lecce che si è allontanato dalla propria abitazione in stato di agitazione. I familiari temevano che potesse compiere un gesto estremo, allertati i carabinieri hanno rilevato il segnale del sistema GPS dell'auto dell'uomo che ne segnalava la presenza lungo la litoranea di Leporano. Una volta individuato il veicolo, la ricerca è stata estesa alle aree vicine. Dopo circa due ore di ricerche, l'uomo è stato ritrovato nei pressi del Belvedere. Gli operatori sono rimasti sul luogo fino all'arrivo della famiglia, accertandosi che la situazione fosse rientrata e che l'uomo fosse al sicuro. E, insomma, una notizia che quantomeno dà un barlume di speranza in un pomeriggio assolutamente negativo come quello di ieri. E, grande soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale di Leporano, in particolar modo dal vice sindaco Danilo Secondo. Questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna alle 14 con 100 notizie, noi vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, a seguire gli aggiornamenti social attraverso le nostre pagine Facebook, Instagram, attraverso il canale YouTube.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

Nelson Mugnese, l'ospite fondatore della Cittadella della Carità. Bambini, tutti quanti, vediamo.

italiano non ti vado.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sotto.

sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, 3 foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere 3 parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro.

Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi, in una bella coppa generosa, predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro, vi do un consiglio. In questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. A breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo dell'incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 106 e durante il quale ha perso la vita un uomo di 43 anni, feriti invece moglie, figli e nipotino. Abbiamo ascoltato il comitato Strade Sicure che ha chiesto maggiori infrastrutture sul territorio. E poi ancora 50 giorni dai Giochi del Mediterraneo 2026. Questa mattina a Taranto la presentazione ufficiale alla presenza dei ministri Abodi e Foti, dello spot dell'evento internazionale che si svolgerà a Taranto e anche delle medaglie della competizione. E ancora è scontro, braccio di ferro tra Chima Servizi, Comune di Taranto e la SS Taranto sul canone annuo dello stadio Erasmo Iacovone. Ne parleremo in maniera più approfondita. Questa e altre notizie a tra poco nel nostro telegiornale.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Incidente mortale sulla strada statale 106, perde la vita un uomo di 43 anni, feriti moglie, figli e nipotino. Il comitato Strade Sicure sul nostro territorio, carenza di infrastrutture. Giochi del Mediterraneo 2026, a 50 giorni dall'evento internazionale, a Taranto la presentazione dello spot ufficiale e delle medaglie. Braccio di ferro tra Comune e SS Taranto per il canone annuo del nuovo stadio Erasmo Iacovone. Chima Servizi difende la correttezza dei parametri comparativi utilizzati per la stima.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura della tragica notizia di cronaca che ha sconvolto la domenica di ieri. Nel pomeriggio, infatti, un incidente mortale sulla strada statale 106 che è costato la vita ad un uomo di 43 anni, Cosimo Panarelli, feriti invece la moglie, i due figli e il nipotino che viaggiavano sulla stessa auto. Maggiori dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
2: È morto sul colpo Cosimo Panarelli, 44 anni, vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni di Taranto. Quella che doveva essere una domenica di sole e serenità si è trasformata in tragedia. L'uomo era alla guida di una Lancia Y che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con una Ford Mustang GT. A bordo dell'auto viaggiavano anche la moglie, due figli minorenni e un nipotino, tutti soccorsi e trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La donna ha riportato contusioni multiple, mentre i tre bambini hanno riportato fratture in tutto il corpo. Le loro condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente della Mustang è stato invece trasferito all'ospedale San Pio di Castellaneta per le cure e gli accertamenti. La violenza dell'impatto ha provocato una scena drammatica. Dopo lo scontro, la Lancia Y ha sfondato una recinzione finendo all'interno dell'area della raffineria Eni. Il motore dell'auto si è staccato dal veicolo ed è rimasto sull'asfalto, mentre la carreggiata è stata ricoperta da lamiere e detriti. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco in servizio presso la raffineria Eni. Sul posto sono arrivati poi numerosi mezzi del 118, coordinati dal direttore Mario Balzanelli, insieme agli agenti della Polizia di Stato e Polizia Locale.

0: impegnati nella messa in sicurezza dell'area. La dinamica dell'incidente resta ancora al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo le fasi dello scontro per chiarire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.
1: E mentre si cercano proprio di chiarire le dinamiche che hanno portato a questo scontro mortale, noi abbiamo

0: Vediamo.
1: Io ritengo assolutamente fondamentale, mai come in questa occasione, non aver dato importanza allo sviluppo della tangenziale nord di Taranto, perché adesso proprio quel tratto di strada sta diventando particolarmente frequentato a seguito del fatto che la statale 7 in territorio di Massafra da e verso Taranto è puntualmente sempre intasata. Certamente quella è una zona a forte industrializzazione che non si può assolutamente pensare di poter sviluppare con uno spartitraffico centrale proprio dove ci sono le canalizzazioni che danno accesso agli impianti industriali e quindi di conseguenza quel tratto di strada sicuramente permarrà in quelle condizioni. Ferma la disponibilità di ANAS che appunto prevedeva delle rotatorie proprio in corrispondenza delle intersezioni con le grandi industrie. La tangenziale nord di Taranto va assolutamente sviluppata, è un progetto che bisogna necessariamente riprendere perché il traffico veicolare a lunga percorrenza non deve essere più obbligato ad attraversare tratti di strada che sono destinati alle grandi industrie ed esclusivamente a quelle, bensì avere l'opportunità di attraversare tutta la parte a nord della città, quindi anche lontano dalle zone industriali che continuano anche ad inquinare il nostro territorio, in maniera tale da avere degli accessi più rapidi e più veloci alle proprie destinazioni.
0: Cambiamo adesso argomento, mancano 50 giorni ai Giochi del Mediterraneo 2026 e la città fa il punto sul percorso che l'accompagnerà verso questo grande appuntamento sportivo internazionale. Questa mattina presso il Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si è svolto l'incontro Taranto 2026 a 50 giorni dai Giochi del Mediterraneo, bilancio, prospettive ed eredità. Una giornata di cui vedete in questo momento le immagini dedicata alle opere realizzate, alle sfide organizzate, ma soprattutto al futuro che l'evento lascerà al territorio. Ad aprire i lavori il commissario straordinario Massimo Ferrarese, presenti anche i ministri dello sport Andrea Bodi e per gli affari europei Tommaso Foti, ma anche il presidente del CONI Luciano Bonfiglio, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Durante la giornata è stato presentato lo spot ufficiale dell'evento internazionale, ma anche le medaglie dei giochi, realizzate dalla Zecca dello Stato in ottone con un diametro di 80 mm, sono caratterizzate da finiture dorata, rodiata e ramata corrispondenti rispettivamente al primo, secondo e terzo posto e rappresentano il simbolo del traguardo sportivo, ma anche raccontano attraverso il design i valori di incontro, dialogo e condivisione tra i popoli del Mediterraneo. Sul diritto della medaglia campeggia il logo dei giochi con le due X del numero 20 romano, trasformate in forme antropomorfe ispirate alle linee del monumento al marinaio, simbolo di Taranto, ma anche richiamo ideale all'abbraccio tra i popoli. E adesso parliamo di un'altra notizia importante che riguarda il comune di Taranto, perché ci sarebbe un vero e proprio braccio di ferro in corso. Ci sarebbe un vero e proprio braccio di ferro in corso tra Kima Servizi, che rappresenta appunto il Comune di Taranto, e la SS Taranto per quanto riguarda il canone annuo della gestione dello stadio Erasmo Iacovone. Infatti, da quelle che sono le informazioni in nostro possesso, 150.000 euro è la cifra messa sul tavolo durante la prima interlocuzione tra le parti, ma la SS Taranto avrebbe contestato i criteri utilizzati per stimare il canone. Il comune però non cede e ne rivendica la correttezza perché proprio attraverso Kima Servizi è stato chiarito che il metodo comparativo di stima utilizzato non sarebbe stato scelto in modo arbitrario. L'amministrazione infatti ha richiesto un calcolo patrimoniale asettico, quindi indipendente dalla categoria calcistica del Taranto Calcio. La società respinge l'accusa secondo cui il metodo sarebbe inconferente o fallace, sostenendo che sia coerente con il mandato ricevuto dall'amministrazione e tecnicamente corretto. Per la comparazione sono stati presi come riferimento diversi stadi: Bari e Lecce, perché rappresentano le maggiori capienze regionali, Francavilla Fontana, nonostante sia una struttura più piccola ma comunque oggetto di ristrutturazione in vista dei giochi, e lo Stadio Olimpico Grande Torino, indicato come modello moderno a cui Taranto aspira. Le strutture di Barletta, Andria, Brindisi e Manfredonia invece sono state escluse dalla comparazione in quanto presentano limiti di omologazione, vetustà, obsolescenza

0: le scienza tali da alterare la media di calcolo. A fronte di questo, pertanto, Chima Servizi avrebbe rigettato formalmente la richiesta di rettifica immediata dei parametri di stima. E adesso parliamo di politica perché, come anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, questa mattina è arrivata l'ufficialità delle dimissioni di Federica Stamerra dalla carica di assessora al patrimonio. È arrivata poi anche la nota del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che ha dichiarato: esprimo a Federica il mio sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi, ma anche per l'impegno che ha sempre dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il suo contributo è stato prezioso per le attività amministrative e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente. Mi preme sottolineare, ha dichiarato il primo cittadino, il senso di responsabilità dimostrato dall'assessora Stamerra nel compiere questa scelta, augurandole il meglio per il proprio percorso umano e professionale. A nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale le rivolgo un sentito grazie e i migliori auguri per il futuro. E vi terremo ovviamente aggiornati sugli sviluppi della nomina della nuova assessora, che dovrebbe essere sempre facente parte, insomma, dell'entourage del consigliere Vincenzo Di Gregorio e quindi di Azione. E adesso cambiamo decisamente argomento. Questa mattina, presso la stazione navale Mar Grande di Taranto, la cerimonia di avvicendamento al comando dello SNM G2, uno dei 4 gruppi navali permanenti dell'Alleanza. Il contrammiraglio Cristian Nardone ha ceduto il comando al commodoro della Marina greca Georgios Kypriotis. Vediamo il servizio. Questa mattina, a bordo della nave Virginio Fasano, ormeggiata presso la stazione navale Mar Grande di Taranto, la cerimonia di avvicendamento al comando dello SNM G2, uno dei 4 gruppi navali permanenti dell'Alleanza. Il contrammiraglio Cristian Nardone ha ceduto il comando al commodoro della Marina greca Georgios Kypriotis, al termine di un semestre che ha visto il gruppo operare nel Mediterraneo in attività di sorveglianza, deterrenza, esercitazioni e cooperazione internazionale. Nel tracciare il bilancio del proprio mandato, Nardone ha parlato di 6 mesi molto intensi, durante i quali si sono alternate unità greche, turche e francesi, insieme ad assetti aerei e sommergibili. Tra le attività più significative del semestre, il comandante uscente ha ricordato Dynamic Manta 2026, la principale esercitazione antisommergibile della NATO nel Mediterraneo, che ha coinvolto 11 nazioni. Accanto alle operazioni militari, l'OSNM G2 ha sviluppato anche un'intensa attività di naval diplomacy. Il gruppo ha fatto tappa in Egitto, Algeria e Marocco. Tra gli episodi operativi più rilevanti del semestre figura il monitoraggio del sommergibile russo Krasnodar, la cui presenza nel Mediterraneo ha richiesto un'attività costante di sorveglianza. Si tratta di un sommergibile molto efficiente con elevate capacità missilistiche, ha spiegato Nardone. La Fasan, grazie alle sue capacità, è sempre stata in grado di seguirne gli spostamenti. Proprio questa attività rappresenta, secondo il contrammiraglio, uno degli elementi centrali della deterrenza dell'Alleanza. Il comandante uscente ha quindi espresso soddisfazione per il lavoro svolto dall'equipaggio italiano, che ha dimostrato grandi capacità sia sotto il profilo professionale che quello tecnologico. In merito all'attuale organizzazione dell'Alleanza o al ruolo di Taranto, Nardone ha dichiarato che non sono previste novità nell'immediato. Nessun potenziamento specifico è previsto nemmeno per i gruppi navali permanenti, che continuano però ad evolvere costantemente. Nel suo primo intervento da comandante dell'OSNM G2, il commodoro greco Georgios Kypriotis ha ringraziato il suo predecessore e indicato le priorità del nuovo mandato. Continueremo a lavorare duramente per mantenere gli elevati standard raggiunti da Nardone. Le nostre priorità saranno mantenere alta la vigilanza, rafforzare la deterrenza, sviluppare diplomazia navale e incrementare interoperabilità con tutti i nostri partner.
1: Fino a 15 anni per ricostituire i boschi e la macchia mediterranea andati in fumo durante gli incendi estivi, e questo l'allarme lanciato da Coldiretti Puglia a fronte di un giugno eccezionalmente caldo, quello di quest'anno, che purtroppo alimenta eventi di questo genere. Vediamo il servizio.
0: La stagione degli incendi è partita con un anticipo allarmante. La Puglia è già alle prese con un'emergenza che rischia di lasciare ferite profonde sul territorio. L'allarme arriva da Coldiretti Puglia, che evidenzia come per ricostituire boschi e macchia mediterranea devastati dal fuoco possano servire fino a 15 anni, con conseguenze pesantissime non solo sull'ambiente, ma anche su economia, occupazione e turismo. A rendere ancora più drammatico il quadro è la stima secondo cui circa il 60% dei roghi sarebbe di origine dolorosa.
1: pericolosa, alimentato dall'azione dei piromani o da comportamenti irresponsabili. Il conto dei danni è enorme, ogni ettaro divorato

0: Dalle fiamme costa oltre 10.000 euro tra spese di spegnimento, bonifica e interventi necessari per restituire vita agli ecosistemi distrutti. Ma il prezzo più alto è quello pagato dalla natura. Le fiamme, infatti, cancellano biodiversità, impoveriscono il suolo, aumentano il rischio di frane e alluvioni. Le aree colpite restano segnate per anni. Agricoltura, attività forestali e turismo subiscono un duro colpo, mentre cittadini ed escursionisti vedono scomparire preziosi polmoni verdi e spazi naturali. Il mese di giugno, già caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate, ha acceso con largo anticipo la stagione degli incendi, confermando gli effetti di un cambiamento climatico che rende gli eventi estremi sempre più frequenti e devastanti. Per questo, sottolinea Coldiretti Puglia, diventa indispensabile investire nella prevenzione, nella manutenzione del territorio e nella tutela delle aree rurali, prima che il fuoco continui a trasformare il patrimonio naturale della regione in cenere.
1: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, dove per il secondo anno consecutivo fa tappa Martina Franca, Festa Ambiente Sud. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: 22 anni di storia, oltre 700.000 presenze e un'idea di cultura che mette al centro ambiente, territorio e dialogo tra i popoli. Torna dal 10 luglio al 3 agosto Festa Ambiente Sud, l'ecofestival organizzato da Lega Ambiente giunto alla sua 22esima edizione. Il tema scelto per il 2026 è deserto, oasi e carovane ai confini del clima, secondo capitolo
3: Progetto
2: del
3: di
2: progetto
3: Nicolo
2: triennale
3: Fabri,
2: Autofabrica,
3: rappresentante della
2: dedicato
3: OSI.
2: quest'anno all'Africa sahariana. Un invito a riflettere sui cambiamenti climatici, sulle migrazioni, sulla capacità di adattamento dei popoli del deserto e sui legami culturali che uniscono il Mediterraneo.
3: Parliamo di deserto e desertificazione, in questo momento in cui fa molto caldo. E poi gli artisti vengono praticamente all'80% dall'area del Sahara. E ormai Festa Ambiente Sud è diventato un festival internazionale perché ci siamo resi conto che anche le questioni meridionali sono questioni geopolitiche e quello che stiamo vivendo riguarda tutto il mondo.
2: Il festival si svilupperà lungo un itinerario che attraversa la Puglia, trasformando masserie, conventi, abbazie e centri storici in palcoscenici naturali. Festa Ambiente Sud è molto più di un festival musicale. Accanto ai concerti, il programma include incontri, spettacoli, mostre e tanto altro ancora, con un'attenzione particolare a cultura, sostenibilità e agroalimentare.
4: Bisogna lavorare su strategie da mettere in atto per adeguarsi anche a questi cambiamenti. Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti. E penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema, che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
5: Martina Franca per il secondo anno ospita una tappa di Festa Ambiente Sud, questa carovana che parte dal Gargano e approda in Valle d'Itria con degli eventi molto interessanti che culmineranno il 22 luglio con una festa in piazza con Dargen D'Amico, un concerto in piazza 20 settembre aperto a tutta la città, a tutto il territorio, che sarà un'occasione non solo di confrontarsi su tematiche importanti, ma anche di farlo in maniera, insomma, piacevole, un momento di svago, un momento di aggregazione.
1: Giunto all'ottava edizione, il premio Emilia Russo, il riconoscimento sulle ali della libertà, è andato al sacerdote e scrittore Don Cosimo Schena, simbolo di riflessione e speranza. Il servizio di Teresa Picchierri.
6: Una premiazione che è stata racconto corale di emozioni e rinascita a Taranto, il Salone degli Specchi di Palazzo di Città, ha ospitato l'ottava edizione del premio Emilia Russo, dedicato al tema l'inclusione come arte, la disabilità vista non come limite, ma come modo ingegnoso di vivere.
7: Mia madre, negli ultimi anni della malattia, diciamo che sono stati tanti in realtà perché aveva la sclerosi multipla, ha utilizzato, anche se è brutto dirlo, ma è così, quella che è l'arte, l'artigianato, per evadere un poco dal suo problema, dalla malattia stessa. Per cui questo premio vuole essere uno stimolo per tutti coloro che hanno delle problematiche, vogliono avvicinarsi al mondo delle associazioni, al mondo della collettività con uno spirito diverso, uno spirito verso l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, ci dà il modo di poterci esprimere e anche con difficoltà, dove non arriva la testa arrivano le mani.
6: Momento centrale la consegna del premio speciale sulle ali della libertà a Don Cosimo Schena, sacerdote, psicologo e scrittore capace di trasformare fragilità e parole in strumenti di speranza.
8: C'è la necessità di essere ascoltati perché la malattia di questo secolo è veramente la solitudine. Siamo circondati da migliaia di persone, mille notifiche che arrivano sul cellulare, ma fondamentalmente siamo soli perché non ci ascoltiamo più. Faccio questo esempio banale, ad esempio sappiamo una persona che sta vivendo un momento difficile, noi da brave persone chiediamo come stai, ci mettiamo in ascolto, ma a un certo punto la fermiamo e diciamo ma tu non sai quello che è accaduto a me, cominciamo a raccontare le nostre vicissitudini, proprio perché non c'è un allenamento vero all'ascolto, perché se non ci ascoltassimo di più la società sarebbe molto diversa.
6: Tra musica, poesia e fotografia la manifestazione ha celebrato talento e resilienza nel segno dell'eredità umana e civile di Emilia Russo a 10 anni dalla sua scomparsa.
9: Dalla cultura si cresce, con la cultura si cresce e la comunità ne acquisisce grande qualità. Quindi noi saremo sempre accanto a chi muove dei passi in direzione della libertà, della solidarietà e dell'inclusione, e mi pare che il premio Emilia Russo vada in questa direzione.
1: Il calcio tarantino protagonista giovedì 2 luglio al QL Sport Center di Mottola con il primo galà del calcio tarantino. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
10: Il calcio tarantino si prepara a vivere una serata all'insegna dello sport e dei riconoscimenti. Giovedì 2 luglio alle 19.30 alla QL Sport Center di Mottola ospiterà la prima edizione del galà del calcio tarantino organizzata da QL Sport Center in collaborazione con la FIGC, LND Taranto e l'associazione culturale La Rotonda. L'evento celebrerà le eccellenze del calcio ionico premiando calciatori, allenatori, dirigenti, società e tutti coloro che con il proprio impegno contribuiscono quotidianamente alla crescita del movimento calcistico del territorio. Nel corso della serata saranno assegnati anche riconoscimenti speciali dedicati alla memoria di Erasmo Iacovone, Ninni Cannella e Cristian Cesario.
11: Volevamo anche dare un qualcosa, un segno speciale per questi tre personaggi importanti della provincia di Taranto che hanno contribuito, chi in un modo, chi nell'altro, a portare la nostra provincia diciamo in alto. Quindi per noi era fondamentale premiare le famiglie e ricordare tutti coloro che comunque hanno lasciato questo segno fondamentale per lo sport tarantino.
10: Tra gli ospiti figurano anche Fabio Mancini, Nicola Legrottaglie e Federica Leone. A condurre la manifestazione sarà Matteo Schinaia. A presentare l'iniziativa è Francesco Quero della QL Sport Center, tra i promotori e organizzatori del primo galà del calcio tarantino.
11: Il nostro obiettivo era quello di creare un centro sportivo di aggregazione dove l'inclusività, lo sport, il veicolo principale di quest'ultima, siano i fondamenti per poi portare gente e far praticare sport. Abbiamo pensato, in collaborazione con la FIGC, qualità del presidente Fabio Torio e dell'Associazione Culturale Rotonda, di creare questo bellissimo evento che è un gran galà, dove verranno premiati circa una quarantina di associazioni dilettantistiche, dirigenti e calciatori della provincia di Taranto. Quindi quel motore nascosto, i dilettanti, che però dà linfa, dà quella forza alla provincia di Taranto di comunque coltivare ancora la passione per il calcio.
1: Ci spostiamo ora a Martina Franca, dove è stata superata quota 3.000 firme per la petizione che chiede di intitolare il nuovo stadio del Pergolo a Lino Cassano. Ce ne parla Luciana Convertini.
12: La partecipazione continua a crescere. La petizione promossa dal Comitato Spontaneo Stadio Lino Cassano ha superato quota 3.000 firme, confermando il sostegno di tanti cittadini alla proposta di intitolare il nuovo impianto del Pergolo allo storico dirigente biancazzurro.
13: Siamo a favore dello stadio per Lino Cassano.
12: 5 le realtà della tifoseria organizzata che hanno dato vita al comitato: Curva Nord Martina Franca, Estremo Sostegno, Ultra Sé 986, Martina nel Cuore e Orgoglio Martinese. Un'iniziativa che, spiegano i promotori, ha coinvolto anche numerose attività commerciali e tanti cittadini.
14: Noi abbiamo costituito un comitato spontaneo con tutti i gruppi dei tifosi di Martina. Sono 5 gruppi e ci siamo costituiti come comitato e abbiamo fatto questa iniziativa.
15: Sono emozionato, non ho parole, però so che abbiamo vinto il campionato e siamo in giuno. Martina lo merita, la società lo merita, i nostri giocatori pure.
12: Lino Cassano è stato tra i protagonisti della stagione più importante della storia del Martina Calcio. Insieme ad altri imprenditori contribuì al rilancio della società, riportandola dalla Serie C2 alla Serie C1 e sfiorando la promozione in Serie B. Scomparso prematuramente nel 2004, continua a essere ricordato da tifosi e cittadini non solo per i risultati sportivi raggiunti, ma anche per il suo impegno nel mondo dell'impresa e del sociale.
16: Tutti compatti per l'intitolazione dello stadio a Lino Cassano.
17: Oltre questo fatto importante di intitolare un nuovo stadio a Lino Cassano, chiediamo anche che lo stesso venga completato e sia degno del nome di Martina, quindi che abbia le curve, che sia completato diciamo adeguatamente a quella che è la storia, il blasone e l'importanza della città di Martina Franca.
12: Con la conclusione del secondo appuntamento dedicato alla raccolta firme, la petizione entra ora nella fase successiva. Saranno le istituzioni competenti a valutare la proposta avanzata dal Comitato Spontaneo per l'intitolazione del nuovo stadio del Pergolo a Lino Cassano.
1: E adesso la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
10: Settimana importante in casa Taranto, dove la società rossoblu rilancia le proprie ambizioni e guarda con fiducia al futuro. Dopo la conclusione della stagione, il club della famiglia Ladisa ha tracciato le linee guida del progetto attraverso un lungo comunicato, affrontando temi strategici che spaziano dal bilancio della stagione appena conclusa al nuovo assetto tecnico e organizzativo, fino ai rapporti con le istituzioni e gli organismi federali. Tra gli argomenti più rilevanti c'è il PPP per la gestione del nuovo stadio Erasmo Iacovone. La società ha manifestato la propria disponibilità a sostenere le spese di gestione dell'impianto fino al 31 dicembre, tendendo la mano al comune in una fase particolarmente delicata, un'iniziativa che punta a garantire continuità nella programmazione sportiva e gestionale. Sul fronte economico, il Taranto ha inoltre completato il pagamento di tutte le spettanze ai tesserati della passata stagione, ottenendo le relative liberatorie e chiudendo ufficialmente il campionato 2025-2026. Con la conclusione della stagione sportiva in casa New Taranto Calcio 5 è tempo di bilanci, ringraziamenti e programmazione. A fare il punto è il direttore generale Pietro Cazzato, che ha voluto innanzitutto esprimere la propria gratitudine a tutti coloro i quali hanno contribuito al percorso della società nell'ultima stagione. Come ogni estate, il mercato porterà cambiamenti nell'organico, alcuni giocatori lasceranno il club mentre altri continueranno a vestire i colori rosso-blu. Cazzato ha ringraziato tutti gli atleti per l'impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati nel corso dell'anno. La società è già al lavoro per costruire una squadra competitiva in vista del prossimo campionato. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i nuovi innesti e il nome del nuovo allenatore che guiderà il progetto tecnico nella prossima stagione. Le novità riguarderanno anche l'assetto societario. La New Taranto è infatti pronta ad accogliere una nuova figura dirigenziale, descritta come una persona di grande valore umano e professionale, destinata a dare un contributo importante alla crescita dell'organizzazione del club. L'annuncio ufficiale avverrà nelle prossime settimane. Grande attenzione continuerà a essere riservata al settore giovanile, da sempre uno dei punti di forza della società. Dai primi calci fino all'under 19, la New Taranto conferma la volontà di investire nella crescita dei giovani, con particolare soddisfazione per i risultati ottenuti anche quest'anno dalla formazione under 19. Il messaggio conclusivo del direttore generale guarda con fiducia al futuro. La New Taranto punta a proseguire il proprio percorso di crescita dentro e fuori dal campo, mantenendo saldi i valori di ambizione, serietà e passione che da sempre caratterizzano il club.
1: Bene, prima di salutarci vi lasciamo le dichiarazioni raccolte dal nostro direttore Dario Gallitelli a margine dell'evento sui Giochi del Mediterraneo che si è svolto questa mattina presso il Polo Ionico dell'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro. Vediamo.
18: Non era mai accaduto in Italia che 45 opere in 22 mesi, da quando c'è stato l'avvio del 30 agosto con il decreto, siamo partiti da lì e da quel momento abbiamo realizzato le progettazioni esecutive, abbiamo bandito le gare, abbiamo affidato i lavori, li abbiamo iniziati e li stiamo finendo. 20 navi è stata un'imposizione, diciamo, credo anche giusta, da parte del Comitato Internazionale. Noi abbiamo dovuto, potevamo o realizzare un villaggio turistico, un villaggio per gli atleti da 5.000 posti, minimo 200 milioni, visto che a Milano ne hanno spesi tra Milano, Predazzo e Cortina circa 200 milioni, qui siamo di più, ci sono più atleti, ne avremmo dovuti spendere 200, e non c'era possibilità. L'unica possibilità che il Comitato Internazionale ci ha imposto era quella di utilizzare le navi. Sold out, siamo chiaramente soddisfatti, non lo immaginavamo in tre giorni avere il sold out della cerimonia di apertura. Sta andando bene anche quella di chiusura, una grande soddisfazione, vuol dire che c'è attenzione sui giochi del Mediterraneo, c'è grande entusiasmo e questo mi fa immensamente piacere.
19: Lo condivido, è un momento di una portata internazionale.

0: nazionale tale da chiamarci tutti a responsabilità, ciascuno per il contributo che può dare. È un momento storico per il nostro territorio e chiaramente ci saranno conseguenze, speriamo tutte positive. Stiamo dedicando particolare attenzione come amministrazione comunale, ogni giorno dedichiamo del lavoro perché i giochi del Mediterraneo riescano al meglio, e pensiamo però anche al dopo giochi e affinché questo investimento non rappresenti un nulla di fatto ma che sia veramente capitalizzato. È importante pensare a come far funzionare gli impianti dopo i giochi e soprattutto a favorire l'arrivo di utenti. Sappiamo che può essere anche uno sviluppo economico importante e quindi un conseguente ritorno di turisti che hanno necessità però di avere dei collegamenti, e quindi ho chiesto il potenziamento dei collegamenti da e per la Terra Ionica.
1: Ovviamente il periodo è, non solo per noi ma per tutte le squadre nazionali, è davvero difficile, perché capita sempre in mezzo tra europei, mondiali eccetera eccetera, però arriveremo pronti per onorare chi ci ospita innanzitutto. È un altro appuntamento importantissimo, non importante, perché ancora una volta mette l'Italia all'attenzione del mondo, perché comunque ci saranno non solo i paesi che partecipano ma anche altri paesi che si collegheranno, e quindi diamo ancora una volta l'immagine di un'Italia viva, costruttiva, protagonista, con delle eccellenze del territorio che il mondo ci invidia, ed è per quello che siamo responsabili ad arricchire questo bellissimo palcoscenico con la presenza delle nostre migliori atlete e atleti.
2: L'impegno che il governo Meloni ha assunto fin dall'inizio per far sì che non soltanto vi fosse un'idea di giochi, ma per mettere a terra tutte quelle che erano le infrastrutture necessarie ai giochi, beh, quell'idea è diventata realtà, una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città oltre Taranto, che sono pure destinatarie di questi impianti, perché finiti i giochi gli impianti rimangono, devono continuare a vivere, devono avere una fruibilità che può essere indirizzata sia a società sportive, dilettantistiche, semiprofessionistiche o professionistiche, ma anche e soprattutto all'opinione pubblica, in particolar modo ai giovani, perché come ho detto l'ozio è il padre di tutti i vizi e chi fa sport non ha tempo per oziare.
3: Bene, termina qui questa nostra edizione del telegiornale. L'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione. È un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'infopoint, è vero, che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'infopoint in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi c'era un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà,
1: sì,
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì,
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della Villa Peripato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver,
1: sì,
0: visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, e stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: pochi passi, giusto il tempo di salutare l'InfoPoint, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo da basket.
1: Adesso ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina.

0: piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
1: Prima di entrare sul campo, di spiegarmi, ovviamente si gioca da basket, ma ci sono delle particolarità. Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
0: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento, per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura, sì, Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy. Quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola, di vernice, antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito.
1: Grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa Wirent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita
e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie, che trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora, nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
1: Benvenuti e buon pomeriggio negli studi di Via Polibio, futura studio centro.

Restare, tornare, costruire è il claim, il sottotitolo di questa trasmissione. È ormai da un anno e mezzo, tutti i giovedì un appuntamento che si chiude oggi, ma si chiude dando appuntamento, poi ne parleremo a fine trasmissione, dopo i giochi del Mediterraneo. Ecco, mettiamola così, perché luglio-agosto sarà un palinsesto che prima si avvicinerà e poi racconterà nel dettaglio quello che è il più importante appuntamento.

0: usi, tradizioni, colori, e sarà veramente bello. Infatti, invitiamo tutti a rimanere a Taranto in vacanza o a venire da noi a raggiungerci dal 21 agosto al 3 settembre. Ma ne parliamo più tardi, perché oggi chiudiamo il ciclo di Futura 25-26 parlando di futuro, quindi con giovani. Intanto saluto Francesca Rochira, Salvatore
1: Buonasera. Buonasera.
0: Visconti e Adriana Di Cesare.
1: Buonasera.
0: Vi chiedo 3 secondi di pazienza perché ho in collegamento un altro giovane, un 29enne. Oggi posso dire l'età degli ospiti perché sono tutti abbondantemente under 30. Eccolo qua, benvenuto Gian Domenico Vitale, consigliere comunale di Taranto, 29enne. Da pochi mesi papà, va bene come biografia? Bene,
2: Meglio di così non si può. Buon
0: sentiamolo anche in
2: pomeriggio,
0: studio, Gian
2: Angela, buon
0: Domenico.
2: pomeriggio a tutti.
0: Non lo sentiamo. Intanto mi pare che abbia alle spalle la sede nuova della Regione Puglia, nuova nel senso che è nuova da qualche anno. Evidentemente anche dal suo look è impegnato in qualche riunione di commissione, lo capiremo. È l'audio di Gian Domenico che non va o... Prego Gian Domenico, vediamo. Allora, affiniamo il collegamento. Io comincio dallo studio. Allora, la giovine Taranto è un gioco di parole, ovviamente, no? C'è niente di rivoluzionario in quello che facciamo, però mi sono chiesto con i colleghi della redazione del TG anche, giovine Taranto sì, è un gioco di parole perché oggi appare rivoluzionario ciò che altrove è ordinario ed è la vera sfida da vincere qua a Taranto. Ragazzi che studiano, si laureano e sperano di esercitare la professione qui, chi ha cominciato dopo gli studi a Milano a lavorare e poi si è reso conto che magari lo sviluppo di ciò che vuol fare può farlo qui a casa e Adriana ci racconterà la sua storia. Quindi prendiamo in prestito i moti mazziniani, prendiamo in prestito la Giovine Italia, ma se è rivoluzionario ragionare in questo senso, poi vedremo l'ultima ricerca statistica del Sole 24 Ore che invece vi invita quasi ad andare via. Ma non è il Sole 24 Ore, sono i dati e la fotografia asettica ed esatta del Sole 24 Ore che potrebbe indurre a pensare andiamo via. Invece qui il paradigma lo ribaltiamo. Gian Domenico è di nuovo collegamento?
2: Sì, mi sentite?
0: Oh, Gian Domenico, benvenuto. Allora, intanto
2: Buon
0: dici,
2: pomeriggio a tutti.
0: perché sei in giacca e cravatta e perché sei a Bari? Mi pare che sia la sede della Regione Puglia.
2: Sì, siamo in regione oggi in delegazione con il sindaco di Taranto Piero Bitetti, l'assessore all'ambiente e il dirigente della direzione ambiente. Sul tema ovviamente, diciamo, il tema principale dell'ultimo periodo, quindi il tema del progetto per il rigassificatore previsto per il molo polisettoriale. Siamo stati convocati in regione la settimana fa, quindi oggi siamo qui a discuterne con la regione Puglia.
0: Tu sei presidente della Commissione Ambiente, quindi è bella gatta da pelare. Il tema principale, il problema dei problemi, no? Da affrontare appunto quando vogliamo declinare il futuro in un altro modo. Tu sei debuttante nella massima assise cittadina, tu hai i tuoi studi in giurisprudenza, ad un certo punto hai deciso non di avventurarti, di misurarti. Ho letto una bella intervista rilasciata, se ricordo bene, al Corriere di Taranto, vero, qualche settimana fa, in cui tu dici la vera sfida ogni giorno è misurarmi con l'esperienza degli altri, con gente che da tanti anni già fa politica ed è ovviamente più scafata, più preparata, conosce meglio i meccanismi. Come sta andando questa esperienza? Tu che sei laureato in legge e io pensavo tu volessi far l'avvocato.
2: No, in realtà svolgo non tanto la professione, lavoro come consulente legale di un'azienda di territorio e ho
0: Sì.
2: mantenuto ovviamente il lavoro anche con una consiliare per una questione proprio di nobiltà dell'uomo, non per rimarcare determinati
0: Certo.
2: dettami storici. Però ho svolto i miei studi a Roma, mi sono laureato in giurisprudenza e sono tornato a Taranto periodo Covid. Ho deciso di prendere un master in diritto dell'ambiente, master di secondo livello in diritto dell'ambiente, e lì avevo il dubbio se continuare a ricevere no dalle aziende del territorio, comunque la complessità della ricerca del lavoro per un neolaureato a Taranto, comunque in Puglia, è evidente, quantomeno evidente, soprattutto in confronto alla capitale. Ciononostante, un mio carissimo amico vicino di casa, che saluto, che è Pierluca Turnone, direttore del

0: del Museo Etnografico di Taranto, mi disse sì, è vero, lui ha studiato fuori in Germania e altro, mi disse sì, però a Taranto tu ti senti cittadino, cioè tu ti senti che le tue competenze, la tua esperienza o tutto il tuo lavoro lo stai esplicando in un contesto che sai che è complesso, ma è dove attaccano le nostre radici. Quindi quella frase mi è rimasta impressa e ancora oggi, dopo 6 anni, continuo a ripeterla tutti i giorni, a tutte le interviste, devo essere onesto, perché è reale, è il motivo per cui, il mio motivo per cui ho deciso di rimanere qui.
1: Gian Domenico, tu sei di quei ragazzi, non tarantini, dovunque, che, diciamolo, se avesse scelto di sviluppare in altro modo i propri studi legali, avrebbe avuto magari la strada facile, perché il tuo cognome rimanda anche a una tradizione legale molto importante a Taranto, sei figlio di un notissimo e stimatissimo avvocato penalista, no? Invece tu hai voluto fare, è stata una tua reazione da figlio per dimostrare qualcosa a te stesso, a tuo padre o al contesto, o è stata fisiologica la tua scelta di fare altro? Perché questo è un tratto particolare di una storia, come tante, no? È il paradigma di un figlio che non per forza segue una strada tracciata.
0: Questo è un tema che ho affrontato varie volte nella mia vita e mi sono interrogato tutte le volte.
1: Lo immagino.
0: Sicuramente c'era un lato etico-morale. Avendo vissuto lo studio di mio padre in tutta la mia vita praticamente, ho deciso di non intraprendere la sua stessa strada, perché purtroppo è un lavoro complesso fare penale, carcerario, avere a che fare con indeterminati ambiti. E personalmente, per una questione mia, non ho mai raccolto gli input ho seguito il mio istinto. In più avrei potuto magari anche mettermi comunque a fare lavoro di scrivania, ma il giorno prima di lasciare lo studio, io ho fatto la pratica da mio padre, ho fatto 6-8 mesi di pratica. Mi sono rivolto proprio ai ragazzi che erano tirocinanti nello studio di mio padre e io gli ho detto: ma a voi vi sembrerebbe giusto se io rimanessi qui solo per il cognome, togliendo il posto magari a uno di voi che ha la voglia e la capacità magari anche superiore alla mia per poter occupare quella stessa sedia?
1: E che ti hanno risposto?
0: Hanno capito.
1: Beh, però bello da parte tua, cioè tu ti sei confrontato, quindi ti interrogavi, presumo 6-7 anni fa, no? Più o meno.
0: Sì.
1: Posso presumere?
0: Assolutamente, ecco. Sì, mi sono interrogato tantissimo, perché ovviamente è una scelta non facile. Mio padre ha uno studio decisamente affermato sul territorio, una serie di clienti anche storici. Era la strada, tra virgolette, anche più semplice. Però non per darmi dei meriti, ripeto, perché se mi fosse piaciuto il diritto penale probabilmente sarei...
1: Vabbè, certo, ci mancherebbe altro.
0: Ma purtroppo non è così. Quindi
1: non ti ha appassionato. Gian Domenico, qui in studio abbiamo 2 neolaureati in medicina che chiaramente ora, dopo i primi studi, che non è poco, detto così sembra facile, cercheranno strade di specializzazione, poi sentiremo quali, e sono Francesca e Salvatore. Poi abbiamo Adriana che aveva investito quasi tutta se stessa, perché parliamo di giovanissimi, a Milano, poi si è resa conto a un certo punto che tanto valeva tornare qui perché lo avrebbe fatto meglio e con certezze territoriali e culturali, magari sociali, più solide, e infatti le cose vanno bene, a parte il fatto che uno è bravo, perché poi ci vuole anche un contesto, certo, che sappia valorizzare. Come vanno le cose a Palazzo di Città, dal tuo punto di vista? Cioè, questo giovane 29enne alle prese con quelli come me che hanno 18 anni di più o meno, e quindi io, tanti tuoi colleghi, tra virgolette, avversari o compagni di battaglia politica, alcuni li conosco da tanti anni, quindi c'è un gap di esperienza evidentemente che devi colmare, ed è normale. Ma come sta andando questa esperienza? A che punto è?
0: Allora, anche in questo è un periodo sicuramente di crescita, perché oltre a seguire la politica locale sicuramente non mi ero mai mobilitato. Ho sempre collaborato con associazioni locali per lo sviluppo di diritti civili, sociali, diritto animale, diritto ambientale, però non mi ero mai affacciato invece dal lato dell'istituzione. Devo dire che è un percorso che mi sta appassionando tantissimo. Sono vere tutte le dichiarazioni che ho rilasciato anche al Corriere di Taranto.
1: Sì, ovvero una bella intervista, anzi invitiamo a leggerla, una bella intervista.
0: Grazie. La verità è che per chi della nostra generazione si è trovato magari a interfacciarci contesti con superiori nel mondo del lavoro, che vengono da contesti diversi, da mondi diversi, ovviamente sa qual è il gap più grande. E in primis direi che è proprio il gap del curriculum. Noi come generazione abbiamo dei curriculum che sono molto, ma molto più folti dei curriculum di chi ci precede e ci ha preceduto anche negli
1: studi. Qui in studio qualcuno annuisce, quindi.
0: Quindi questa è la prima arma che dobbiamo utilizzare e che, devo dire, utilizzo con piacere, che è la competenza su determinati temi in maniera estremamente tecnica. E nell'ambito politico difficilmente, o perlomeno non sempre, si ritrova. E considerate che noi come indirizzo politico abbiamo a che fare con le direzioni che svolgono il reale ruolo amministrativo di un territorio.
1: Quindi tu hai a che fare con professionalità e con tecnici strutturati, cioè di esperienza, di memoria storica.
0: Assolutamente sì.
1: Tu stai facendo uno stage da Tarantino nel profondo, sì. Mi pare, vero?
0: Sì, assolutamente sì. Devo dire che è proprio quello il problema. Cioè, il problema è interfacciarsi con un dirigente quando non hai le competenze tecniche in materia, anche solo gli strumenti per comprendere determinati atti, come possono essere le delibere, le mozioni o gli atti dirigenziali, le ordinanze interne. Insomma, purtroppo il mondo va avanti, la burocrazia aumenta in ogni
1: Sì, il problema punto, è questo, ogni dove. Che nonostante la digitalizzazione e lo snellimento, la burocrazia aumenta.
0: E bisogna avere sempre più competenza per comprenderla, certo. E questo è il tema. Quindi io un augurio che posso fare ai ragazzi che sono lì in studio è quello di cercare di approfondire sempre, perché è di non farsi soprattutto condizionare dal paternalismo che purtroppo spesso si trova in determinati luoghi, soprattutto di lavoro. E vi dico, il Palazzo di Città non è un posto di lavoro diverso dagli altri, anzi. Però cercare di spingere sulla competenza, poi tutto il resto da un punto di esperienza politica, io per esempio sto facendo gavetta, però su altri temi invece mi sono trovato molto a mio agio e quindi ho trovato la mia strada, il mio vocabolario, i miei strumenti per sopperire magari a quelle che possono essere le mancanze di esperienza magari di vita pratica o di vita lavorativa. Però la competenza ti dà assolutamente tutti gli strumenti per sopperire a questo gap.
1: Vitale, quanti minuti hai ancora? Che ora è la riunione?
0: Ne ho meno uno.
1: Meno uno. Allora facciamo così. Io ti ringrazio. Hai aperto il varco, adesso sviluppiamo qui con i ragazzi. Peccato, non puoi. Commenteremo anche insieme la statistica del Sole 24 Ore, perché punto per punto, credo che sia una radiografia. Il problema delle statistiche e delle notizie che riguardano i giovani è che non le facciamo mai commentare ai giovani, ne parliamo sempre noi un po' troppo meno giovani, quindi vorrei leggere quei numeri con chi è dentro le virgole, no? I numeri relativi, l'esperienza, certo. Dei ragazzi. Io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.
0: Grazie. Sì, a voi,
1: scusatemi. Stamattina ero all'Orfeo con lui, per altra cosa, ha detto una cosa importante secondo me stamattina, ha detto pubblicamente che la macchina amministrativa è stata invitata, tutta la platea dei dipendenti, se possibile, a non andare in ferie ad agosto, per vivere in maniera compatta e appunto la burocrazia, tutti gli adempimenti in vista dei giochi del Mediterraneo. Chissà, staremo a vedere, chiaramente un invito ai lavoratori nel rispetto dei contratti e delle esigenze,
0: certo,
1: di tutti.
0: Della direttiva. Okay.
1: Grazie e buon lavoro. Ciao Gian.
0: Grazie a voi e buona serata.
1: Grazie. Allora, Gian Domenico, 29 anni, ha scelto la sua strada, l'ha trovata. Sarebbe stato facile per Gian Domenico fare il penalista, eh? Il papà è uno dei tanti bravissimi penalisti che abbiamo a Taranto. Ma ce l'ha spiegato pure, chiedeva ai tirocinanti, ma secondo voi è bello quello che ci ha raccontato. Allora, Francesca Rochira, medicina, Taranto, intanto al tuo corso di studi, non al tuo curriculum di studi, al tuo corso di studi, da tutti i punti di vista, che voto diamo? Qui a Taranto.
2: Un 7,5.
1: Oh, allora perché non 7 e perché non 9?
2: Perché c'è stato sicuramente tanto impegno, però ce ne sarebbe potuto essere di più, diciamo, soprattutto all'inizio, più supporto e ci avrebbero, diciamo, facilitato molti fattori burocratici che invece all'inizio sono stati difficoltosi. Per noi che siamo stati, diciamo, il primo numeroso corso di studio. Sì. Cioè, siamo stati i primi 60 ragazzi che si sono iscritti a Taranto in massa. quindi
1: come tutti
2: abbiamo fatto, diciamo, un atto di fiducia importante, certo, che sicuramente negli ultimi anni è stato ricompensato, ma all'inizio è stato difficile dare fiducia così ciecamente all'università di Bari, sede di Taranto.
1: Però questa considerazione sottende, dimmi se sbaglio, sottende un dato, evidentemente c'è stata una progressione,
2: sì,
1: che mi hai parlato al passato.
2: Sicuramente.
1: No? Quindi come tutti i pionieri, sbarcando su una nuova costa, no? Come navigatori che hanno scoperto, avete affrontato primi ostacoli,
2: sì,
1: le prime, quindi logistici, organizzativi,
2: sì, sì,
1: da,
2: sì,
1: da,
2: sì,
1: questo punto di vista.
2: Sì. Assolutamente, logistiche, le prime difficoltà sono state logistiche al 100%, anche perché gli anni in cui ci siamo appunto iscritti noi erano gli anni del Covid, quindi nel 2020 era tutto da ricostruire, un'università da ricostruire.
1: È stata una specie di dopoguerra,
2: sì,
1: un po' per,
2: esatto,
1: tante cose.
2: La DAD da ricostruire e ci siamo dovuti appunto organizzare anche noi studenti all'inizio.
1: E tra l'altro era anche strano dire studia a Taranto medicina, a Taranto, molta gente fino all'anno scorso, infatti
2: tuttora,
1: le vostre lauree, la pubblicazione in senso proprio mediatico delle vostre tesi di laurea, no scusate, delle vostre sedute di laurea, hanno detto definitivamente che c'è medicina a Taranto, c'è stato bisogno, bisogna ancora insistere e continuare, c'è ancora tanto da fare. Salvatore, sei d'accordo con Francesca o Francesca è tranchant troppo?
3: Allora, diciamo che io parto da un altro presupposto, nel senso che io sono passato inizialmente a Bari, quindi ho fatto il mio primo anno di medicina a Bari.
1: Tu sei tarantino?
3: Sono tarantino. Poi ho scelto di tornare a Taranto in maniera convinta e consapevole, proprio perché un giorno mi sono chiesto perché no, perché non investire i propri studi nella propria città. E infatti ad oggi sono convinto di aver fatto la scelta giusta, innanzitutto perché si è creato anche un rapporto tra di noi che non ha nulla a che vedere con i numeri che ovviamente ci sono a Bari a livello di studenti. Noi eravamo in 60 effettivi, anche 50, quindi
1: c'è due classi di liceo sostanzialmente,
3: sì, è stato bello anche sostenersi a vicenda nella preparazione degli esami e non solo. Quindi anche il rapporto con gli stessi strutturati in cui, presso l'ospedale Santissima Annunziata e Moscati, dove abbiamo fatto tirocinio, si sono sempre dimostrati disponibili in tutto e per tutto. Ed è una cosa che non è scontata per uno studente che vuole imparare e soprattutto vuole acquisire competenze per poi, certo, esercitare questa professione. Quindi,
1: prego.
3: No, quindi io, come Francesca, sono d'accordo. Io aggiungerei anche un 8, anche perché
1: nel senso,
3: come punteggio... come punteggio finale complessivo, perché la qualità della nostra preparazione è stata molto alta, sia da parte ovviamente dei docenti dell'Università di Bari, ma anche da parte di qualche strutturato del Santissima Annunziata, del Moscati, e nulla, anche a livello di esami non abbiamo avuto sconti in nulla, anzi è stata una bella esperienza.
1: Francesca, come è strutturato il vostro cammino? 5 anni, no?
2: 6.
1: Sei?
2: Sì.
1: Ah, sei, e poi c'è la specializzazione.
2: Sì.
1: C'è un medico, lo specialista che abbiamo di fronte noi pazienti, noi utenti, quindi per essere tale ha studiato 8-9 anni.
2: Sì.
1: Giusto? Ok. Allora, in questi 6 anni voi avete vissuto anche la corsia, anche le sale operatorie?
2: Assolutamente. Diciamo che
1: al Santissima Annunziata,
2: sì, anche al Moscati,
1: anche al Moscati,
2: però anche essere in pochi in questo ci ha aiutato, perché il rapporto con lo strutturato era molto più diretto che in altre università in cui ovviamente sono di
1: più. Cos'era lo strutturato? Spieghiamo.
2: Lo strutturato è il dirigente medico che si fa carico appunto del tirocinante, quindi
1: okay,
2: è una persona regolarmente assunta dall'ospedale.
1: Quindi un medico o un primario?
2: Un medico, no,
1: quindi
2: un medico anche, un medico
1: strutturato,
2: sì, un dirigente medico,
1: okay,
2: non un direttore di struttura,
1: okay,
2: necessariamente, che appunto si fa carico di un tirocinante, lo segue e gli insegna il più possibile.
1: Tu
2: e
1: hai
2: il
1: avuto?
2: Rapporto. Io, diciamo, siamo passati da molti reparti, quindi non in particolare.
1: Quindi esperienza per esperienza hai un riferimento,
2: sì,
1: che
2: ti, esatto,
1: sei.
2: Okay. Abbiamo fatto, diciamo, tirocini di,
1: sì,
2: tutti gli ambiti, quindi in tutte le unità complesse.
1: Lo so che
2: chi ha
1: studiato medicina sono cose banali, però noi non le sappiamo queste cose.
2: In tutte le unità complesse, diciamo, abbiamo ruotato per un,
1: sì,
2: tot di ore. E poi molto spesso alcuni di noi si sono fermati in alcuni reparti stabilendosi appunto lì, dati gli interessi particolari che c'erano e gli interessi anche degli strutturati a
1: Candelli, dico in regia Candelli, questi ragazzi hanno un sogno, lo facciamo vedere perché abbiamo le immagini, perché chi studia Taranto Medicina ha una sorta di mecca davanti, quindi ecco qua. Allora ragazzi, questo potrebbe essere il vostro posto di lavoro, no? Bello nuovo. Adriana anche sorride perché Adriana, occupandosi di comunicazione in modo anche professionale, sa cosa significa adesso un messaggio del genere. Ci Cioè, voi avete già, al contrario di chi vi ha preceduto,

0: e che combatte tutti i giorni in una struttura con valore, con tutti i problemi, in quella struttura che è vecchia, che è il Santissimo Annunziata. Penso soltanto e mando la solidarietà a tutti i lavoratori del pronto soccorso che lavorano sul rischio, rischiando, e chiudiamo la parentesi. Però vi attende quello, me lo auguro di vedervi là fra qualche mese, spero, o l'anno prossimo, poi fra qualche anno da specializzati. Che idea vi state facendo di quella struttura che speriamo di riempire con le vostre professionalità? Salvatore.
1: Allora, noi abbiamo anche avuto la possibilità di visitare il San Cataldo, abbiamo avuto la possibilità di vedere tutti i reparti, le nuove sale operatorie, sì, all'avanguardia. È un grandissimo progetto. Noi ovviamente come studenti abbiamo vissuto questi anni vivendo la nascita di questa nuova struttura e ovviamente sogniamo di poterci un giorno lavorare tutti insieme e spero che ci possa essere anche un posto per noi, come appunto sia come specializzandi, perché no, ma anche come strutturati.
0: Ti do una notizia, è che vi stanno aspettando proprio, cioè non ti preoccupare, cioè vi stanno aspettando, sono pochi, anzi sbrigatevi a studiare.
1: Quello è l'obiettivo, dare comunque il massimo, certo, per poter, diciamo, velocizzare i tempi e, diciamo, acquisire le competenze adatte poi a poter esercitare la nostra specialistica al 100%. E la cosa innovativa anche che ci sarà è che so che è in progetto anche la costruzione del polo universitario.
0: E beh, hanno preso atto che intanto l'università, perché quel progetto parte prima dell'insediamento, no?
1: Sì.
0: L'università ne hanno dovuto prendere atto e per fortuna sarà sede anche di... che gli strutturati li incontrerete lì, insomma, sì, se ho capito bene il meccanismo.
1: Sì, è una cosa, diciamo, è un'idea buona perché avvicini il mondo dello studio, certo, e dell'università a quello che poi sarà il futuro e quindi il lavoro, quindi facilitando anche tutte le attività didattiche ma anche di tirocinio, stando nella stessa struttura.
0: Adriana, noi, abbiamo esagerato a fare il paragone con la giovine Italia, cioè a noi è sembrato veramente rivoluzionario ascoltare, ma siete tre dei tanti però, eh? Si avverte quest'aria di lenta, rinnovata consapevolezza e fiducia, anche se a Pasqua e Natale tutti noi incontriamo centinaia di giovani fuori dai pub, no? Li salutiamo, gli diciamo benvenuti. A Taranto abbiamo un vizio, quando vediamo qualcuno chiediamo subito quando riparti, no? Che è un po' maleducato, ma non ce ne rendiamo conto. Adriana, da un punto di vista della comunicazione, si dice sempre cambiare la narrazione di Taranto, ma è possibile come, secondo te? Poi parleremo di te nella seconda parte.
2: Allora, faccio un po' riferimento a quello che si è detto, certo, fino adesso. Noi oggi stiamo vedendo dei frutti, come il polo di medicina a Taranto, come banalmente il San Cataldo che speriamo apra prima possibile. Vediamo insomma che ci sono dei cambiamenti che stanno avvenendo perché qualcuno prima di noi ha pensato di mettere le orme in questo territorio e quindi ci vuole tempo. E sulla base di questo diciamo che io sono qui perché il cambiamento, cioè perché io possa essere un punto di riferimento per il cambiamento da qui a per i giovani che verranno dopo. Io sono grata al mio territorio per aver deciso tanto tempo fa. Sì, io sono di Crispiano. Sono grata al mio territorio per aver deciso tanto tempo fa, qualcuno con questa mentalità di procedere a dei cambiamenti. E grazie a questi cambiamenti che io ho potuto decidere di tornare nel mio territorio, nel mio paese, motivo per cui anche Francesca e Salvatore sono tornati a studiare qui. Quindi io
0: loro vivono
2: solo...
0: qui, però non hanno intenzione di andarsene.
2: No, assolutamente, però ne hanno avuto la possibilità perché qualcuno prima di noi ci ha pensato. Ecco, questo ruolo secondo me è fondamentale. I cambiamenti non si vedono dall'oggi al domani, però se non ci proviamo noi, non ci mettiamo anche noi a diciamo a muoverci in questo senso, alla fine non li vedremo mai i cambiamenti.
0: Ecco Adriana, col tuo permesso io poi fra qualche minuto andiamo in pubblicità, poi vorrei tornare proprio con la tua storia.
2: Va bene.
0: Okay. Noi siamo conosciuti, lo dico alle spettatrici, agli spettatori e agli ospiti, siamo conosciuti sul palco del Fusco 2 o 3 anni fa, non ricordo, 2 o 3 anni fa, e quando facemmo le prove di una kermesse dedicata ai talenti che da fuori vengono poi premiati e invitati, per esempio da Fondazione 25, invitati anche a progettare piccoli pezzi di futuro grazie alla loro competenza acquisita fuori. Adriana, quando ha raccontato la sua storia, si pensò, Adriana apre. Cioè lì fu il sipario, poi capiremo perché. Lei ha fatto un ingresso plateale, il caso di dire, in fondo lì al Fusco, o all'Orfeo, era, non ricordo, forse all'Orfeo.
2: All'Orfeo.
0: Entrando, salendo sul palco, la prima frase che dicesti è: non crediate.
2: Andate via da Taranto.
0: Andate via da Taranto, urlando. E allora la gente, andate via da Taranto. E poi lei dice: è quello che mi sono sentita dire anni fa, quando mi hanno detto: qui non c'è nulla per noi. E poi, ecco, magari quasi quasi cominciamo così la seconda parte, quasi.
2: Va bene.
0: Perché qui è meno plateale, un po' più freddo. Però mi ricordo che il pubblico disse: questa chi è? Pazza? Però poi ha un senso. Francesca, tu vorresti essere medico specializzato in?
2: Chirurgia toracica.
0: Ecco, quindi augurandomi di non chiederti mai pareri, no? Però serve tutto.
2: E innanzitutto siamo medici, quindi.
0: Tanto per cominciare, ecco. Però la specializzazione, spero mai di non chiamarti.
2: È in aggiunta.
0: Vero?
2: È in aggiunta. Un plus.
0: Intanto siamo medici. Perché questa specializzazione? È una domanda scema la mia, però mi chiedo perché si voglia essere non pediatra ma altro.
2: Io innanzitutto, iniziando il mio percorso, non avevo idea neanche che esistesse una figura professionale del genere.
0: Ah, ecco.
2: Ed è stata una grande scoperta nel momento in cui ho iniziato appunto a fare attività di tirocinio al Santissima Annunziata, perché ho trovato un'equipe unica nel suo genere, quindi diciamo che mi hanno catturato dal primo tirocinio che ho fatto, mi hanno innanzitutto fatto dire che la mia strada era la chirurgia. Successivamente, frequentando anche gli altri reparti, gli altri tipi di chirurgia, ho escluso, diciamo, le altre tipologie e mi sono sempre più avvicinata alla chirurgia toracica, e quindi da quel momento...
0: Quindi te ne sei innamorata conoscendola?
2: Sì, esatto.
0: Non sapevi neanche che esistesse
2: questo
0: tipo?
2: Non sapevo neanche che esistesse, no? Ah, ecco. Perché si parla sempre di altre specialità, è una delle meno note.
0: Sì, perché quindi... è una specializzazione che entra in causa quando il gioco si fa duro,
2: esatto.
0: Diciamo. Noi crescendo, fortunatamente, incrociamo altre...
2: Non sempre, perché puoi entrare in gioco anche con le semplici fratture, quindi non è detto
0: semplice
2: che...
0: Semplice sarà per te, Francesca. Le fratture, già che me l'hai detto, già mi sta venendo un dolore qua. Cioè, comincia a parlare al medico, Francesca, semplice frattura. Semplice sarà lei. Salvatore, tu?
1: Io invece, al contrario di Francesca, non voglio fare il chirurgo. Mi sono più appassionato verso le materie cliniche, quindi come una medicina interna, così come la neurologia. Sono un po' indeciso tra le due. Proprio perché mi piace fare le diagnosi, capire quello che il paziente ha in base ai sintomi, e soprattutto mi piace il contatto con il paziente, parlarci,
0: seguirlo. Sì, Francesca,
1: seguirlo.
0: Tenderà a non parlarci molto mentre opera.
1: Meno.
0: Te invece più.
1: Sì, fin da subito. All'inizio del percorso ero un po' indeciso con la chirurgia, che comunque non disdegno, perché è una, in generale una bella branca. Solo che poi ognuno predilige certi aspetti piuttosto che altri, e quindi la mia strada è più indirizzata verso, diciamo, la clinica, quindi verso o la neurologia o la medicina interna.
0: O noi la seconda parte la utilizzeremo per scandagliare i dati, li leggeremo grazie ad Adriana e anche a voi con la vostra capacità di analisi acquisita sul campo di giovane, perché poi alla fine, se è un campo di battaglia, parliamone con i giocatori e con i guerrieri, tra virgolette. Però è bella questa cosa che già vi sto immaginando col camice bianco. La specializzazione dove la dovrete prendere? Come funziona?
2: Necessariamente
0: ora?
2: Fuori Taranto.
0: Che al momento Taranto non specializza.
2: No,
0: è solo... Un'IBA è la vostra università.
2: Sì. È in rete formativa, però il Santissimo Annunziata e Moscati sono in rete formativa.
0: Che significa?
2: Vuol dire che per un certo periodo di tempo gli specializzandi da Bari possono esercitare anche a Taranto.
0: Ecco.
2: E possono essere formati anche qui.
0: Quindi di fatto rimanete qui a studiare se volete.
2: Non per tutto il percorso, cioè si tratta sempre di un certo lasso di tempo.
0: Ma vale per tutte le specializzazioni?
2: Non tutte, però la maggior parte.
0: E in quell'ospedale voi potrete continuare anche gli studi, ovviamente, come si sposterà tutto il mondo, quindi anche il vostro. Questo nuovo ospedale garantirà maggiore offerta accademica, secondo voi? Leggete prospettive di ampliamento e quali?
2: Assolutamente sì. Vabbè, si può iniziare già a parlare di magari aprire delle scuole di specializzazione situate appunto al San Cataldo, quindi che abbiano sede fissa al San Cataldo, senza dover passare necessariamente dal policlinico o da altre strutture.
0: Quindi ci emancipiamo anche dal punto di vista accademico.
2: Questa è la speranza.
0: Chiamarlo policlinico è esagerato ora?
2: No, a tutte le strutture utili per chiamarlo policlinico.
0: Quindi a noi sta nascendo un policlinico a Taranto.
2: Sì. Noi lo vediamo strutturalmente diverso da quello di Bari, che abbiamo tutti come riferimento, perché quello di Bari è progettato in altro modo, quindi è organizzato a blocchi piuttosto
0: a cliniche.
2: Che esatto.
0: È la vecchia concezione.
2: Esatto.
0: Eh sì, giusto.
2: Lo vediamo differente, però le strutture sono quelle.
0: Policlinico, tante cliniche. No, qui è un policlinico in un volume chiuso, ma di fatto quindi è la stessa cosa.
2: Sì.
0: Anzi, più moderno, presumo. E penso, perché ho visto i macchinari io, se non voglio sbagliare, anche come quantità, 5 risonanze, 3 PET e 3 TAC, dico bene. Qui siamo proprio all'avanguardia anche come capacità di offerta. Ho anche imparato cosa significa sala operatoria ibrida, che mi sconvolge, però sarà utilissimo. Cioè il paziente non si muove se le esigenze mutano durante l'operazione. Ho detto bene, dottore?
2: Sì, sì, sì.
0: Quindi ho studiato. Quindi saremo all'avanguardia da tanti punti di vista. Dal punto di vista della preparazione, la digitalizzazione è entrata già nel vostro primo percorso?
2: Non troppo.
0: Non tanto, questa è una critica, Francesca.
2: Sì. Cioè? Diciamo che si tende comunque a raddoppiare il lavoro, perché il cartaceo non è stato abbandonato del tutto. Quindi
0: il boom era ancora in perversa, no?
2: Sì.
0: Ma secondo me voi darete anche questa svolta.
2: Speriamo di esserne in grado.
0: Bene.
2: Di avere il piacere
0: allora,
2: a farlo.
0: Qualche secondo di pubblicità, poi rientriamo con Adriana. Oggi mi avvalgo di una professionalità giovane ma esperta. Leggeremo i dati della ricerca del Sole 24 Ore. Al sesto anno se ne è parlato tanto, nel senso di titoli, notizia, ma fermiamoci a guardarli insieme. Sono 6-7 ambiti che riguardano, vorrei dire noi, ma non è così, che riguardano soprattutto voi, però la mia società anche, il mio mondo, che spero sia vissuto sempre più da under e sempre meno da senior, altrimenti ci saranno altre specializzazioni che prenderanno il posto di pediatria. Se continuiamo così, cioè vi immagino già più geriatri fra 30 anni e meno pediatri. È un'involuzione sociale che vorremmo tanto arginare. Pubblicità e rientriamo con numeri, dati, racconti e volti che sanno di futuro. A fra poco.

Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: La diretta è iniziata mezz'ora fa in collegamento con Bari, fuori dalla sede della Regione Puglia. Un giovane, come giovani sono i nostri ospiti qui in studio oggi in via Polibio, negli studi di Studio 100, per l'ultima puntata del ciclo 25-26 di Futura. Abbiamo fatto il primo collegamento con Gian Domenico

0: Capitale, 29enne, debuttante, ma già operativo, attivo, presidente di Commissione Ambiente, non da poco. Nel Consiglio Comunale di Taranto abbiamo affrontato alcuni temi, ci ha spiegato le sue scelte, no? Di studente e poi di lavoratore e anche di politico che più di metà della giornata appunto è impegnato al Palazzo di Città come consigliere comunale, che poi sia di opposizione, di maggioranza, è relativo, in questo caso di maggioranza, perché un consigliere comunale dà tante tante ore al giorno proprio agli elettori, anche a chi non l'ha eletto, perché è un ruolo di servizio e chi lo svolge bene lo svolge quasi H24, ve lo assicuro. In 30 anni di professione ne ho conosciuti e incrociati tantissimi e tantissime. Qui siamo in studio con Francesca Rocchi, la Salvatore Visconti e Adriana Di Cesare. Stiamo parlando con Under 27, così metto dentro anche Adriana, Under 27, ma Under 30 nettamente, professionisti. Abbiamo due medici che si staranno per specializzare fra qualche mese, due anni, tre anni?
1: Cinque, per me.
0: Cinque? Altri cinque anni? Complimenti. Adriana che si sta specializzando sul campo, perché Adriana ha studiato, poi ha intrapreso il lavoro di comunicatrice, ci spiegherà bene come fra poco. Prima abbiamo parlato un attimo, vorrei che chiarissimo un punto. Voi siete già medici. Domattina, esagero per capirci, spieghiamolo, due ragazzi come voi appena arrivati in medicina, cosa possono fare dal punto di vista socio-lavorativo?
2: Beh, le possibilità sono ampie. È possibile lavorare sul territorio come continuità assistenziale, quindi guardia medica per intenderci. È possibile anche fare il medico presso eventi sportivi piuttosto che eventi come concerti. Effettuare le sostituzioni dei medici di base quando sono ad esempio in ferie oppure in malattia.
0: Quindi la laurea è abilitante?
2: La laurea è abilitante.
0: Ok. Non avete l'esame di stato di abilitazione?
2: No, no. Grazie, diciamo, grazie. Perfetto. E purtroppo...
0: È una battaglia di parecchi ordini questa?
2: Dopo l'epoca del Covid hanno deciso di cambiare le cose e quindi sì, rendere la laurea abilitante.
0: Anche il numero chiuso è stato rivisto, andrebbe rivisto meglio, io lo eliminerei, perché questo paese è nato, è cresciuto e si è evoluto anche nella medicina, quando addirittura anche qualcuno aveva preso lo scientifico o ragioneria, esagero, no? Aveva avuto la libertà di scegliere. Secondo me i numeri chiusi sono dei tunnel in cui non sai mai la luce poi quando... Però questo è un altro discorso, affrontato qui con gli ordini, sia degli infermieri che dei medici. Francesca, altri 5 anni hai detto,
1: sì.
0: Ma domattina fareste già una guardia medica voi?
1: Se opportunamente seguiti, sì, perché comunque viene fatta la prima guardia medica in seguito a un affiancamento che viene fatto per qualche giorno, quindi dovrebbe essere sufficiente.
0: Ma non vi spaventa la...
1: No, spaventa no.
2: No.
0: No.
2: No, perché noi sappiamo quanto ci siamo impegnati in tutti questi anni e qualche competenza credo di averla, cioè l'abbiamo acquisita.
1: Sicuramente, come diceva prima Gian Domenico, dobbiamo sicuramente far fronte a un curriculum che è molto meno vasto attualmente.
0: Però è bello intenso.
1: Sì, è molto più compatto.
0: Certo.
1: Però...
0: Strutturato, va bene strutturato? Ok.
1: Sicuramente dobbiamo...
0: Bene, Adriana, allora, adesso seguiamo tre minuti Galitelli che ci spiegava, il direttore del TG Studio 100, i contenuti in tre minuti dell'analisi molto importante, il Sole 24 Ore da 6 anni fa anche sui giovani, ogni anno come sappiamo fa su tutte le città. Parliamo di province, non solo di Taranto, però quello è. Guardiamolo e poi vediamo i numeri insieme, li leggeremo con Adriana Di Cesare. Prego.
3: È un verdetto senza appello quello emerso dalla sesta edizione dell'indagine sulla qualità della vita per generazioni pubblicata quest'oggi dal Sole 24 Ore. Nella classifica specificatamente dedicata ai giovani, fascia 18-35, la provincia di Taranto tocca il punto più basso della sua storia recente, posizionandosi all'ultimo posto in Italia, 107esima su 107 province analizzate. I dati reali correggono le prime stime provvisorie e scaraventano il territorio ionico in fondo alla graduatoria nazionale degli Under 35, delineando un quadro di totale emergenza formativa, occupazionale e sociale. Il crollo strutturale di Taranto è guidato principalmente dai parametri economici e accademici, dove la provincia fa registrare performance da profondo rosso. Il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 34 anni si conferma come una delle piaghe più acute del paese, escludendo di fatto la maggioranza degli Under 35 dai circuiti produttivi locali. A questo si somma il dato strettamente correlato sulla mancanza di laureati nella fascia 25-39. La combinazione tra l'assenza di un polo universitario autonomo e strutturato e la cronica carenza di posti del lavoro qualificati alimenta una fuga di cervelli continua e unidirezionale. I giovani tarantini, infatti, che completano il percorso di studi fuori provincia, scelgono stabilmente di non rientrare.

0: privando il territorio del capitale intellettuale necessario a qualsiasi ipotesi di rilancio economico. Sul fronte della partecipazione attiva, la provincia si attesta nelle retrovie anche per l'imprenditorialità giovanile, nuove imprese avviate da under 35 per il coinvolgimento nella vita pubblica e nell'associazionismo. L'unico indicatore in controtendenza per la provincia è legato ai costi di gestione della vita quotidiana, in particolare al mercato immobiliare. La città registra canoni di locazione e prezzi d'acquisto decisamente inferiori rispetto alla media nazionale, un buon punteggio per la disponibilità di spazi abitativi. Si tratta tuttavia di un indicatore paradossale. Il basso costo degli affitti non è il riflesso di politiche abitative mirate o di un'attrattività calmierata, bensì la diretta conseguenza di un mercato stagnante e di un progressivo spopolamento. Le case costano poco perché la domanda interna è ridotta al minimo da una generazione che è costretta a cercare il proprio futuro altrove. L'indagine del 2026 fotografa dunque un territorio che si svuota dei suoi giovani, evidenziando il fallimento delle misure di contrasto all'esodo e la necessità di una revisione radicale delle politiche di sviluppo locale.
1: Incredibile, uno dei pochi dati positivi rivela però un contesto negativo. Adriana, tu che idea ti sei fatta di questa analisi? L'avrai studiata, l'avrai guardata, la stiamo rivedendo. È una fotografia, secondo me, esatta, ma ci sono dei margini di lavoro. Lo chiedo alla professionista della comunicazione: dove dobbiamo migliorare?
2: Allora, da cittadina, sentendo questi dati, reagisco solo in due modi. Il primo è di alzarmi e andarmene. Il secondo è invece di credere di poter cambiare le cose. Ed è con questa prospettiva...
1: Quindi, l'istinto e la ragione.
2: L'istinto e la ragione. Perché alla fine, allora andiamocene tutti, che stiamo a fare tutti qua. Non ha senso rimanere qui, in una città stagnante. E invece, cosa più difficile, è rimanere o tornare e provare a crederci ogni giorno, perché fare impresa in un territorio complesso come questo non è difficile o complicato, è complesso come questo, non è facile, già non è facile in generale fare impresa, non è facile garantire un ambiente di lavoro a dei dipendenti sereno e... giusto, corretto, niente di più, niente di meno di quello che le persone si meritano, no? E non è assolutamente semplice, però io ci credo e ci credo nei giorni bui, ci credo nei giorni felici, ci credo quando mi chiamano per queste interviste, io sono contentissima, infatti grazie mille per avermi pensata, e ci credo anche quando ho avuto difficoltà ad arrivare a fine mese, perché non riuscivo a stare dietro a tutte le spese. E ogni volta che sento che qualcuno vuole crearsi delle opportunità in questo territorio, io le dico sempre, non è facile, però ognuno sceglie le sue difficoltà. È difficile stare fuori e lasciare la propria città e magari avere il lavoro più bello del mondo. È difficile non andare mai via, quindi non confrontarsi mai con realtà diverse da questa, ed è difficile tornare, ma lasciati tu la tua difficoltà. E per me vivere qui nel mio territorio, a casa mia, con il mare a due passi, non ha prezzo. Sono disposta a vivere questa difficoltà per vivere in questo territorio.
1: Quando siamo conosciuti ci siamo detti, ti ricordi, anche sul palco, non è un eroe chi parte, non è un eroe chi resta.
2: Sono scelte.
1: Sono tutte scelte legittime.
2: Quindi la scelta è... tu che vuoi fare? Vuoi rimanere e provare a cambiare le cose perché ci credi veramente? Oppure sei libero di andare da un'altra parte?
1: Adriana, in breve, la tua storia. Tu sei a Milano... Una mattina ti rendi conto, lavori nel settore comunicazione,
2: sì.
1: E una mattina ti rendi conto che stavi lavorando legittimamente, come giusto che sia, tra virgolette in subappalto per aziende del sud. Allora sì. Cosa scatta nella tua mente?
2: Sì, non ho scoperto l'acqua calda,
1: certo.
2: Perché è una cosa che insomma esiste da sempre. Mi ha dato un po' fastidio perché anche la narrazione che ci raccontano di questo territorio è molto negativa rispetto a quella che è poi veramente... sono andata al supermercato, ho comprato dei cavoli, ho letto che la provenienza era...
1: Senza fare nomi di aziende.
2: Senza fare nomi, assolutamente, era un supermercato
1: sì,
2: normalissimo di una catena,
1: certo.
2: A Milano, e ho letto che proveniva da casa mia, da Crispiano, che è qui a fianco.
1: Io abito qua.
2: Poi lavoravo per industrie che subappaltavano i loro lavori a industrie di Taranto, e allora questa cosa mi ha fatto un po' arrabbiare,
1: svegliare. 1000 chilometri... Mi rendo conto che sto lavorando per la mia terra.
2: Allora a questo punto ci provo, mi do 5 anni, se non ci riesco torno dove avevo lasciato.
1: Ah, ti sei data, c'è chi parte dandosi 5 anni, tu sei data 5 anni per il ritorno.
2: No, mi sono data, ho deciso di tornare e sono tornata subito.
1: Okay.
2: Mi sono data 5 anni

0: per provare a fare qualcosa qui, no?
1: Ok.
0: Ne sono passati sei,
1: Ecco, avevo
0: sono
1: fatto
0: ancora
1: questo.
0: qua.
1: Stavo per chiedertelo, quanti ne sono passati?
0: Ne
1: Sì.
0: sono quasi
1: Quindi
0: sei.
1: il tuo quinquennio è stato superato, come quinquennio
0: Superato,
1: di specializzazione di Francesco.
0: con grandissimi, a pieni voti,
1: La cerchia
0: nonostante la
1: comunicazione,
0: difficoltà.
1: diciamo,
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: non è pubblicità, è la tua
0: No,
1: vita. Questa non è
0: è la mia
1: pubblicità,
0: vita.
1: questa è la tua vita.
0: E quindi, forse non l'abbiamo mai detto, però che cosa ho fatto? Io ho lavorato, sono un direttore creativo, mi occupo di comunicazione, ho aperto la mia agenzia di marketing a Cristiano.
1: Neanche a Taranto città.
0: Neanche a Taranto città, io amo molto il mio paese, lo vivo molto bene, tutti si lamentano e dicono che qui non c'è niente, non si fa mai niente, bugia, basta guardare le cose a testa in giù, no? Da un'altra prospettiva e se le cose non ci sono le crei. Quindi per me questo problema non è mai esistito. Poi come comunità anche cristianese siamo molto attivi sul territorio, anche culturalmente, siamo molto in collaborazione con Taranto per quanto riguarda gli eventi. E poi Crispiano anche come posizione molto centrale, quindi è collegata benissimo sia alla Valle d'Itria che alla Murgia
1: Beh, sì.
0: che
1: Cioè,
0: al Tarantino. Quindi in realtà io ho deciso di
1: non sei
0: rimanere
1: tanto
0: lì.
1: fuori contesto, eh. Sei nel cuore.
0: Sono nel cuore di Taranto, assolutamente.
1: Rifaresti questa scelta?
0: Mille
1: Mille
0: volte.
1: volte.
0: Oddio, per adesso, poi
1: Ah, beh,
0: vediamo, sono
1: certo.
0: solo
1: Ma
0: sei
1: questo vale per
0: anni,
1: tutti, eh. Vale per tutti, tutti noi qui presenti, ma anche nell'isolato, in città.
0: Sì.
1: Quello è normale.
0: Probabilmente adesso, se fossi rimasta davvero, avrei le
1: Sì.
0: tasche più piene, però per me la ricchezza non è solo quella economica, per me è molto più, è molto più ricchezza poter tornare a casa e pranzare con la mia
1: Senti,
0: famiglia.
1: ma una ventenne che è andata a Milano convinta in quel momento di fare la cosa giusta, o sei rimasta per gli studi? Questo non lo ricordo.
0: Anche gli studi, certo.
1: Studi e poi sei rimasta, ok, che è la biografia di tanti nostri cugini, fratelli, amici, amiche, no? È un classico, studiato, resto, altra scelta, intelligente, legittima,
0: Assolutamente.
1: se è il caso. E a casa, a 21 anni, quando hai detto sto tornando, che è successo?
0: Allora, è successo che io vivo con mio papà e le mie due sorelle, siamo tre sorelle, e mio papà è rimasto un po' sbigottito quando gli ho detto così, però è lui che mi ha trasmesso insomma questa passione per il mio territorio, lui è sempre stato una persona molto attiva nel territorio, è rimasto molto contento di questa mia scelta che non ha mai inculcato nonostante lui fosse molto legato, no, a questo
1: Sì.
0: territorio. E ti dico solo, Angelo, che mio papà a gennaio ha lasciato il suo lavoro e adesso è assunto nella mia azienda, nonché mio socio in tutto questo. Quindi è stato così contento da mollare tutto e venire con me in
1: Cioè tu sei
0: questo
1: venuto al nord,
0: percorso.
1: sei tornata, hai assunto tuo padre?
0: Sì. Vabbè, mio
1: Questo non lo
0: padre è
1: sapevo.
0: stato prima mio socio, adesso
1: Ok, no,
0: è
1: però
0: proprio.
1: sono sono esemplari come.
0: Sì, vabbè, lui è, diciamo che la mia grande fortuna è averlo a fianco, avere
1: Loro
0: una
1: non potranno
0: persona.
1: farlo perché non hanno il papà medico.
0: No, no,
1: Anche se.
0: però mio papà ha messo in atto tutta la sua esperienza che aveva avuto con un'attività commerciale
1: Ah,
0: che
1: ecco.
0: aveva avuto per 18 anni e lui poi ha sempre lavorato come fotografo e come direttore
1: Ah, quindi
0: marketing.
1: comunque un mondo
0: Sì, è un mondo
1: che. Ah, ok.
0: molto simile, però quello che ha portato, perché poi le cose negli anni cambiano, nel mio lavoro l'anno prossimo probabilmente sarà tutto obsoleto quello
1: Ah,
0: che
1: non lo dire a me, sono
0: vediamo.
1: 30 anni che ci combatto con questa
0: Quindi.
1: obsolescenza non programmata, tra l'altro.
0: Esatto, è la mentalità però che cambia, lui è l'esperienza, io sono l'innovazione e quest'unione di due teste ha fatto sì che Cerchio potesse avere delle basi molto più solide, no, rispetto a averlo potuto fare da
1: Non ho mai
0: solo.
1: sentito dire vecchio a una persona come l'hai detto tu ora. Esperienza e innovazione, un'eleganza tecnica,
0: Poi non lo posso dire.
1: esperienza e innovazione, come dire, sono giovane e lui no. Però bellissima perché rende l'idea. Ragazzi. Sta storia che vi fa pensare, che si chiama cerchio forse per questo, perché lei ha chiuso il cerchio ed è tornata. Ma alla fine sono storie come tante, no? Di coraggio e di investimento. Magari voi non potete avere vostro padre infermiere, a meno che non si iscriva ora perché c'è anche lì esigenza. Però il pensiero di poter affrontare una sfida che gli altri non capiscono, stuzzica o no? Cioè, io fossi nei vostri genitori, io, ignorante come sono in materia. Io sono solo un paziente per la sanità, io direi, ma vai a Bologna, che so, a Rizzoli, vai a Gemelli, a Roma, vai là, no, da ignorante, voglio mio figlio lì. Invece no, magari anche restare è una bella sfida da vincere. Francesca.
2: Innanzitutto in medicina secondo me è l'esperienza che fa da padrone e purtroppo in posti, diciamo, più sono grandi gli ospedali, più sono grandi i centri, più è difficile fare esperienza perché il rapporto è meno diretto. Quindi paradossalmente Taranto è un terreno fantastico per fare esperienza.

0: presenza sul territorio. E in più, diciamo che vivere per 20 anni, 25 anni con l'idea che per curarsi bisogna andare in un altro centro, diciamo che fa arrabbiare, come ha detto prima Adriana, fa arrabbiare, perché non c'è necessità di andare necessariamente in un altro centro. Bisogna dare un'opportunità ai pazienti che sono di Taranto e che vogliono rimanere a Taranto. Poi ce ne sono tanti altri che scelgono di andare in un altro centro ed è legittimo anche questa scelta, ma diciamo che quello che fa arrabbiare è che non ci sia una scelta che è necessaria.
1: Infatti un certo medico di Roma che tu conosci un giorno mi ha detto che grandi professionalità incontrate a Taranto meritano una struttura diversa.
0: E innanzitutto i pazienti, innanzitutto i pazienti, prima ancora dei professionisti.
1: Certo. Salvatore?
2: No, io sono d'accordo con quello che ha detto Francesco. Cioè, io parlo per la mia esperienza personale, i miei genitori hanno sempre accompagnato e assecondato ogni mia scelta senza, diciamo, obbligarmi o influenzarmi in alcun modo. Anzi, ad esempio mia madre non vede l'ora di diventare la mia segretaria un domani, cioè è proprio in prima lista.
1: Beh, il figlio medico è un sogno, come figlio dentista, è un sogno anche da un punto di vista... A proposito, tu sei Salvatore Visconti, non sei parente al notissimo e stimatissimo Salvatore
2: Visconti. No, siamo omonimi, ma non siamo parenti.
1: No, lo diciamo anche perché... È giusto anche rimarcare che la tua scelta non è familiare.
2: No, assolutamente, io sono il primo laureato medico della mia famiglia.
1: Stimatissimo, notissimo oncologo, vero? Quindi, ecco.
2: Sì, infatti, no, come dicevo, mi hanno sempre assecondato e accompagnato. Come vedevamo anche dalla statistica, i risultati sono un po' deludenti.
1: Guardiamo un po' i numeri. Grazie Francesco, Salvatore, l'avevo dimenticato, grazie. Sì. Perché quando è bello il parterre, dimentico le cose.
2: No, perché quindi,
1: ecco qua.
2: Esatto.
1: Bolzano primo posto, poi andando giù, scorrendo, ecco qua. Trento, Gorizia, poi c'è. Arriviamo anche ai paragoni, se non sbaglio, tra Bolzano. Sì. E ai noi Taranto, ultima, infatti i titoli erano non è una città per giovani, non è una provincia per giovani, lo sappiamo, purtroppo. Ecco il confronto, eccolo qua. Sì. Ci sono i numeri che dicono, no, parametro per parametro, rendono. E mi avvicino perché loro non fanno oculistica, ma sarebbero molto preziosi. Uno dei dati più importanti, vabbè, l'insicurezza, siamo da 1 a 100, quindi tra 40 e 50 a metà. Ecco, gli under 40 amministratori locali, cioè abbiamo beccato uno dei pochissimi prima, siamo al 95esimo posto, giovani che non lavorano e non studiano, INET, purtroppo ne abbiamo tantissimi, a Bolzano l'8%, da noi il 35% quasi. Di ragazzi che al mattino si svegliano, che non studiano, non lavorano, non sanno cosa fare. I laureati come Bolzano, lì siamo quasi due terzi di classifica, perché poi alla fine anche l'offerta accademica è aumentata. Soddisfazione per il proprio lavoro, siamo ultimi, sali un po', scusami Candelli, trasformazione a tempo indeterminato, disoccupazione giovanile, ahimè, quasi 1 su 2. Il che ci porta magari a studiare più che altrove, però sembra a volte una scelta dilatoria, non tanto mirata e calibrata, ma è quasi, vabbè, studio intanto. Questo studio intanto però non favorisce, no? Le aspettative e le ambizioni. Tu cosa hai studiato, Adriana?
3: Io ho studiato graphic design e art direction con specializzazione in direzione creativa a Milano e poi ho preso un master MBA in business e imprenditoria.
1: Okay, quindi già tu sapevi quello che volevi, come chi intraprende medicina.
3: Ho avuto questa grande fortuna che capisco non essere la norma, però io già da piccolissima...
1: Beh, ma è una fortuna questa.
3: È una grande fortuna, è solo una fortuna.
1: Che nessuno ti infonde, ce l'hai dentro.
3: Sì.
1: Sia la predisposizione che il contesto che ti agevoli.
3: Io ho frequentato una scuola superiore che mi ha aiutata molto in questo e mi ha fatto capire
1: Quale?
3: Da subito. È il liceo artistico Calò di Grottaglia.
1: Ah, quindi proprio eri già nel mondo della rappresentazione.
3: Sì, non conoscevo la grafica, l'ho scoperta lì e da quel momento in poi io... È proprio il lavoro che fa per me, stimolante, sempre diverso, quindi fa proprio per me.
1: Un nuovo ospedale, come lo racconteresti? Sarebbe una sfida
3: bellissima, sarebbe una sfida bellissima perché la mia tesi di laurea in direzione creativa

0: Era sulla divulgazione scientifica. Vabbè, era nello specifico sull'astronomia, quindi poco c'entra, però sempre scienza è. E l'obiettivo era quello di cercare un modo per far comprendere la scienza, in modo step by step a tutti i livelli di persone, no? Per creare consapevolezza. E per me, avere un polo così importante, ospedaliero, scientifico, no? Sul territorio potrebbe essere una grandissima sfida da questo punto di vista sulla divulgazione
1: Beh,
0: scientifica.
1: affascinante perché da
0: Bellissimo.
1: presentare e da raccontare, sì, infatti. È pubblico, quindi avrà comunicazione pubblica, ma penso che l'ASL si attrezzerà già in gamba. È un bel ufficio stampa quello
0: Sono
1: dell'ASL, colleghi molto
0: d'accordo.
1: bravi, quindi avrà una bella azienda nuova, nuova, nuova da raccontare, ma Giovannetti e colleghi e colleghi sapranno farlo. Voi che studiate fatto, ragazzi, Francesca? Battaglino,
2: Io invece ho frequentato il liceo scientifico e poi appunto mi sono iscritta a medicina.
1: il
2: Il
1: Ferraris, Battaglino,
2: Battaglino.
1: tu sapete?
3: Uguale, la
1: Uguale.
3: stessa scuola.
1: Quindi conoscete da prima voi?
2: Sì,
3: Sì,
2: di
3: noi ci
2: vista.
3: eravamo già conosciuti più o meno di vista perché
1: Siete
3: aprimo.
1: stati 5 o 6 nella seconda tornata, abbiamo avuto i primi due ragazzi ad aprile,
2: Siamo
1: poi voi
2: stati
1: 5,
2: otto.
1: 8. Tutti gli altri che idee hanno? Studieranno qui, vanno via, sono obbligati ad andare via più o meno?
2: E per le specializzazioni inevitabilmente siamo obbligati ad andare via, ma molti dei nostri colleghi vorrebbero tornare come noi. Siamo cinque ragazzi di Taranto su otto, quindi tutti i cinque ragazzi, diciamo, avrebbero l'intenzione di tornare, se
1: Quindi è
2: possibile.
1: un auspicio per tutti noi. Cosa rispondevi a chi ti diceva devi andare via da Taranto? Andate via.
0: Dicevo di no, ci voglio provare, poi me lo dirò da sola, se fallisco almeno ci ho provato, però ci credo così tanto che non mi ha mai turbato niente. Ripeto, ora la racconto così, però non
1: Certo.
0: è facile.
1: Eh beh sì, perché Milano è il cuore della
0: Sì,
1: comunicazione,
0: molto stimolante.
1: insomma, in centro Europa è Milano e quindi è lì c'hai Monaco, Parigi sulla sinistra in alto,
0: Sì.
1: c'hai Monaco su, c'hai l'est che sta crescendo molto a nord-est, appunto Polonia e altri paesi, quindi Milano è normale che sia il centro economico più che in passato.
0: Sì, infatti molto spesso quando si parla dei rapporti con le partnership, con le agenzie di marketing, se io sono un'azienda penso, ah, mi faccio raccontare da loro, no? Da un'agenzia di Milano. E io un po' questa narrazione la voglio cambiare, infatti è la prima volta che lo dico in pubblico, se mi è
1: Prego,
0: permesso,
1: se si può dire sì.
0: se si può dire assolutamente, però stiamo lavorando per creare una rete commerciale su Milano come cerchio.
1: Che parta da
0: Che
1: Crispiano.
0: parta da l'operatività rimane a Crispiano, punto, questo non si cambia, però abbiamo già delle persone lì che lavorano per noi, con cui stiamo
1: Cioè noi
0: strutturando
1: prendiamo
0: questa
1: il
0: rete commerciale.
1: risorgimento e lo capovolgiamo.
0: Sì.
1: E quindi Giovine Taranto alla fine, non lo sapevo, però si trova un piccolo muto, un sussulto di orgoglio
0: E
1: e di.
0: poi frequentando anch'io il Balab dell'Università di Bari, c'è veramente un brulicare di start-up, un brulicare di ragazzi che si muovono e hanno delle idee assurde, innovative. Poi con una fondazione ne abbiamo anche conosciute qualcuna, anche da molto vicino. È tutto nel modo in cui guardi questo territorio, è tutto lì, è parte da te stesso, non puoi pretendere che parta da quello che ti circonda.
1: Bene, io ringrazio Francesca, Salvatore, Adriana,
0: Grazie.
1: ringrazio ancora, mi ha scritto prima come sta andando il dibattito, era curioso. Gian Domenico, secondo me voleva rimanere, ma ci aveva impegni istituzionali, ma la possiamo rifare questa puntata? Ci rivediamo fra un anno?
0: Quando
1: Stessi
0: volete.
1: posti, stessa, e vediamo a che punto siamo. E io vi ringrazio per gli ascolti e per averci seguito per tutta la stagione, chiusura del secondo ciclo di Futura. Palinsesto estivo 100 è quasi pronto, ci avvicineremo tutti insieme ai giochi, poi racconteremo, poi Futura, come altre trasmissioni, come è normale che accade in TV, riprenderà nei primi giorni di autunno. Ciao a tutti, non dico giovedì prossimo, ma ci rivediamo dalla prossima settimana con altri progetti e altre cose di cui parlare. Ciao e grazie ancora ragazzi, e in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Grazie.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

sesinden anladım. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin.

0: Sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va mangiato.
1: Ah no, un pareggio è automatico.
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
8: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
8: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
7: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
8: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
9: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
6: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
9: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
8: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
9: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
6: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto.

0: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
1: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
0: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono i miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il Serio e il Faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi.

0: Da casa, mi servivano tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio
3: capitano? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
3: Conoscendo l'allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
3: Scusa.
2: Aspetta, posso? Com'è stata la notte? Insonne?
3: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
3: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
1: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a attendersi da Mancini?
3: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
4: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
4: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
4: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
4: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
5: Ah, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
5: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
5: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
6: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
6: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
6: Beh, sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
6: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

Я приезжаю.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti, poi stringendo
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di

0: rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, eh? Non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola il contrasto con Christian Wahl. Sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wahl ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora, non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po', gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito
0: Italia
2: Pirlo,
0: in vantaggio,
2: eh?
0: D'Amico.
1: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Incidente mortale sulla strada statale 106, perde la vita un uomo di 43 anni, feriti moglie, figli e nipotino. Il comitato Strade Sicure sul nostro territorio, carenza di infrastrutture. Giochi del Mediterraneo 2026, a 50 giorni dall'evento internazionale, a Taranto la presentazione dello spot ufficiale e delle medaglie. Braccio di ferro tra Comune e SS Taranto per il canone annuo del nuovo stadio Erasmo Iacovone. Chima Servizi difende la correttezza dei parametri comparativi utilizzati per la stima. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura della tragica notizia di cronaca che ha sconvolto la domenica di ieri. Nel pomeriggio, infatti, un incidente mortale sulla strada statale 106 che è costato la vita ad un uomo di 43 anni, Cosimo Panarelli, feriti invece la moglie, i due figli e il nipotino che viaggiavano sulla stessa auto. Maggiori dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: È morto sul colpo Cosimo Panarelli, 44 anni, vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni di Taranto. Quella che doveva essere una domenica di sole e serenità si è trasformata in tragedia. L'uomo era alla guida di una Lancia Y che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con una Ford Mustang GT. A bordo dell'auto viaggiavano anche la moglie, due figli minorenni e un nipotino, tutti soccorsi e trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La donna ha riportato contusioni multiple, mentre i tre bambini hanno riportato fratture in tutto il corpo. Le loro condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente della Mustang è stato invece trasferito all'ospedale San Pio di Castellaneta per le cure e gli accertamenti. La violenza dell'impatto ha provocato una scena drammatica. Dopo lo scontro, la Lancia Y ha sfondato una recinzione finendo all'interno dell'area della raffineria Eni. Il motore dell'auto si è staccato dal veicolo ed è rimasto sull'asfalto, mentre la carreggiata è stata ricoperta da lamiere e detriti. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco in servizio presso la raffineria Eni. Sul posto sono arrivati poi numerosi mezzi del 118, coordinati dal direttore Mario Balzanelli, insieme agli agenti della Polizia di Stato e Polizia Locale, impegnati nella messa in sicurezza dell'area. La dinamica dell'incidente resta ancora al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo le fasi dello scontro per chiarire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.
0: E mentre si cercano proprio di chiarire le dinamiche che hanno portato a questo scontro mortale, noi abbiamo ascoltato Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure, che ha parlato di una carenza di infrastrutture sul nostro territorio. Vediamo.
2: Io ritengo assolutamente fondamentale, mai come in questa occasione, non aver dato importanza allo sviluppo della tangenziale nord di Taranto, perché adesso proprio quel tratto di strada sta diventando particolarmente frequentato a seguito del fatto che la statale 7 in territorio di Massafra da e verso Taranto è puntualmente sempre intasata. Certamente quella è una zona a forte industrializzazione che non si può assolutamente pensare di poter sviluppare con spartitraffico centrale proprio dove ci sono le canalizzazioni che danno accesso agli impianti industriali, e quindi di conseguenza quel tratto di strada sicuramente permarrà in quelle condizioni, ferma la disponibilità di ANAS che appunto prevedeva delle rotatorie proprio in corrispondenza delle intersezioni con le grandi industrie. La tangenziale nord di Taranto va assolutamente sviluppata, è un progetto che bisogna necessariamente riprendere, perché il traffico veicolare a lunga percorrenza non deve essere più obbligato ad attraversare tratti di strada che sono destinati alle grandi industrie ed esclusivamente a quelle, bensì avere l'opportunità di attraversare tutta la parte a nord della città, quindi anche lontano dalle zone industriali che continuano anche ad inquinare il nostro territorio, in maniera tale da avere degli accessi più rapidi e più veloci alle proprie destinazioni.
0: Cambiamo adesso argomento, mancano 50 giorni ai Giochi del Mediterraneo 2026 e la città fa il punto sul percorso che l'accompagnerà verso questo grande appuntamento sportivo internazionale. Questa mattina presso il Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si è svolto l'incontro Taranto 2026 a 50 giorni dai Giochi del Mediterraneo, bilancio, prospettive ed eredità. Una giornata di cui vedete in questo momento le immagini dedicata alle opere realizzate, alle sfide organizzative ma soprattutto al futuro che l'evento lascerà al territorio. Ad aprire i lavori il commissario straordinario Massimo Ferrarese, presenti anche i ministri dello sport Andrea Bodi e per gli affari europei Tommaso Foti, ma anche il presidente del CONI Luciano Bonfiglio, il presidente della regione Puglia Antonio De Caro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Durante la giornata è stato presentato lo spot ufficiale dell'evento internazionale, ma anche le medaglie dei giochi, realizzate dalla Zecca dello Stato in ottone con un diametro di 80 mm, sono caratterizzate da finiture dorata, rodiata e ramata corrispondenti rispettivamente al primo, secondo e terzo posto e rappresentano il simbolo del traguardo sportivo, ma anche raccontano attraverso il design i valori di incontro, dialogo e condivisione tra i popoli del Mediterraneo. Sul diritto della medaglia campeggia il logo dei giochi con le due X del numero 20 romano, trasformate in forme antropomorfe ispirate alle linee del monumento al marinaio, simbolo di Taranto ma anche richiamo ideale all'abbraccio tra i popoli. E adesso parliamo di un'altra notizia importante che riguarda il Comune di Taranto, perché ci sarebbe un vero e proprio braccio di ferro in corso. Ci sarebbe un vero e proprio braccio di ferro in corso tra Chima Servizi, che rappresenta appunto il Comune di Taranto, e la SS Taranto per quanto riguarda il canone annuo della gestione dello stadio Erasmo Iacovone. Infatti, da quelle che sono le informazioni in nostro possesso, 150.000 euro è la cifra messa sul tavolo durante la prima interlocuzione tra le parti, ma la SS Taranto avrebbe contestato i criteri utilizzati per stimare il canone. Il Comune però non cede e ne rivendica la correttezza, perché proprio attraverso Chima Servizi è stato chiarito che il metodo comparativo di stima utilizzato non sarebbe stato scelto in modo arbitrario. L'amministrazione infatti ha richiesto un calcolo patrimoniale asettico, quindi indipendente dalla categoria calcistica del Taranto Calcio. La società respinge l'accusa secondo cui il metodo sarebbe inconferente o fallace, sostenendo che sia coerente con il mandato ricevuto dall'amministrazione e tecnicamente corretto. Per la comparazione sono stati presi come riferimento diversi stadi: Bari e Lecce, perché rappresentano le maggiori capienze regionali, Francavilla Fontana, nonostante sia una struttura più piccola ma comunque oggetto di ristrutturazione in vista dei giochi, e lo Stadio Olimpico Grande Torino, indicato come modello moderno a cui Taranto aspira. Le strutture di Barletta, Andria, Brindisi e Manfredonia invece sono state escluse dalla comparazione in quanto presentano limiti di omologazione, vetustà o obsolescenza tali da alterare la media di calcolo. A fronte di questo, pertanto, Chima Servizi avrebbe rigettato formalmente la richiesta di rettifica immediata dei parametri di stima. E adesso parliamo di politica, perché come anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, questa mattina è arrivata l'ufficialità delle dimissioni di Federica Stamerra dalla carica di assessora al patrimonio. È arrivata poi anche la nota del sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha dichiarato: esprimo a Federica il mio sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi, ma anche per l'impegno che ha sempre dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il suo contributo è stato prezioso per l'attività amministrativa e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente. Mi preme sottolineare, ha dichiarato il primo cittadino, il senso di responsabilità dimostrato dall'assessora Stamerra nel compiere questa scelta, augurandole il meglio per il proprio percorso umano e professionale. A nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale le rivolgo un sentito grazie e i migliori auguri per il futuro. E vi terremo ovviamente aggiornati sugli sviluppi della nomina della nuova assessora, che dovrebbe essere sempre facente parte, insomma, dell'entourage del consigliere Vincenzo Di Gregorio e quindi di Azione. E adesso cambiamo decisamente argomento. Questa mattina presso la stazione navale Mar Grande di Taranto

la cerimonia di avvicendamento al comando dell'OSNM G2, uno dei quattro gruppi navali permanenti dell'Alleanza. Il contrammiraglio Christian Nardone ha ceduto il comando al comodoro della Marina greca Georgios Kypriotis. Vediamo il servizio. Questa mattina a bordo della nave Virginio Fasano, ormeggiata presso la stazione navale Mar Grande di Taranto, la cerimonia di

0: in attività di sorveglianza, deterrenza, esercitazioni e cooperazione internazionale. Nel tracciare il bilancio del proprio mandato, Nardone ha parlato di 6 mesi molto intensi, durante i quali si sono alternate unità greche, turche e francesi, insieme ad assetti aerei e sommergibili. Tra le attività più significative del semestre, il comandante uscente ha ricordato Dynamic Manta 2026, la principale esercitazione antisommergibile della NATO nel Mediterraneo, che ha coinvolto 11 nazioni. Accanto alle operazioni militari, l'OSNM G2 ha sviluppato anche un'intensa attività di naval diplomacy. Il gruppo ha fatto tappa in Egitto, Algeria e Marocco. Tra gli episodi operativi più rilevanti del semestre figura il monitoraggio del sommergibile russo Krasnodar, la cui presenza nel Mediterraneo ha richiesto un'attività costante di sorveglianza. Si tratta di un sommergibile molto efficiente con elevate capacità missilistiche, ha spiegato Nardone. La Fasan, grazie alle sue capacità, è sempre stata in grado di seguirne gli spostamenti. Proprio questa attività rappresenta, secondo il contrammiraglio, uno degli elementi centrali della deterrenza dell'alleanza. Il comandante uscente ha quindi espresso soddisfazione per il lavoro svolto dall'equipaggio italiano, che ha dimostrato grandi capacità sia sotto il profilo professionale che quello tecnologico. In merito all'attuale organizzazione dell'alleanza o al ruolo di Taranto, Nardone ha dichiarato che non sono previste novità nell'immediato. Nessun potenziamento specifico è previsto nemmeno per i gruppi navali permanenti, che continuano però ad evolvere costantemente. Nel suo primo intervento da comandante dell'OSNM G2, il commodoro greco Georgios Kypriotis ha ringraziato il suo predecessore e indicato le priorità del nuovo mandato. Continueremo a lavorare duramente per mantenere gli elevati standard raggiunti da Nardone. Le nostre priorità saranno mantenere alta la vigilanza, rafforzare la deterrenza, sviluppare diplomazia navale e incrementare interoperabilità con tutti i nostri partner.
1: Fino a 15 anni per ricostituire i boschi e la macchia mediterranea andati in fumo durante gli incendi estivi, e questo l'allarme lanciato da Coldiretti Puglia a fronte di un giugno eccezionalmente caldo, quello di quest'anno che purtroppo alimenta eventi di questo genere. Vediamo il servizio.
0: La stagione degli incendi è partita con un anticipo allarmante. La Puglia è già alle prese con un'emergenza che rischia di lasciare ferite profonde sul territorio. L'allarme arriva da Coldiretti Puglia, che evidenzia come per ricostituire boschi e macchia mediterranea devastati dal fuoco possano servire fino a 15 anni, con conseguenze pesantissime non solo sull'ambiente, ma anche su economia, occupazione e turismo. A rendere ancora più drammatico il quadro è la stima secondo cui circa il 60% dei roghi sarebbe di origine dolosa, alimentato dall'azione dei piromani o da comportamenti irresponsabili. Il conto dei danni è enorme: ogni ettaro divorato dalle fiamme costa oltre 10.000 euro, tra spese di spegnimento, bonifica e interventi necessari per restituire vita agli ecosistemi distrutti. Ma il prezzo più alto è quello pagato dalla natura. Le fiamme infatti cancellano biodiversità, impoveriscono il suolo, aumentano il rischio di frane e alluvioni. Le aree colpite restano segnate per anni: agricoltura, attività forestali e turismo subiscono un duro colpo, mentre cittadini ed escursionisti vedono scomparire preziosi polmoni verdi e spazi naturali. Il mese di giugno, già caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate, ha acceso con largo anticipo la stagione degli incendi, confermando gli effetti di un cambiamento climatico che rende gli eventi estremi sempre più frequenti e devastanti. Per questo, sottolinea Coldiretti Puglia, diventa indispensabile investire nella prevenzione, nella manutenzione del territorio e nella tutela delle aree rurali, prima che il fuoco continui a trasformare il patrimonio naturale della regione in cenere.
1: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, dove per il secondo anno consecutivo fa tappa Martina Franca, Festa Ambiente Sud. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: 22 anni di storia, oltre 700.000 presenze e un'idea di cultura che mette al centro ambiente, territorio e dialogo tra i popoli. Torna dal 10 luglio al 3 agosto Festa Ambiente Sud, l'ecofestival organizzato da Lega Ambiente giunto alla sua 22esima edizione. Il tema scelto per il 2026 è deserto, oasi e carovane ai confini del clima, secondo capitolo del progetto triennale Autofabrica, dedicato quest'anno all'Africa sahariana. Un invito a riflettere sui cambiamenti climatici, sulle migrazioni, sulla capacità di adattamento dei popoli del deserto e sui legami culturali che uniscono il Mediterraneo.
3: Parliamo di deserto e desertificazione, in questo momento in cui fa molto caldo. E poi gli artisti vengono praticamente all'80% dall'area del Sahara. E ormai Festambiente Sud è diventato un festival internazionale perché ci siamo resi conto che

0: succede questo meridionale su questioni geopolitiche e quello che stiamo vivendo riguarda tutto il mondo.
1: Il festival si svilupperà lungo un itinerario che attraversa la Puglia, trasformando masserie, conventi, abbazie e centri storici in palcoscenici naturali. Festambiente Sud è molto più di un festival musicale. Accanto ai concerti, il programma include incontri, spettacoli, mostre e tanto altro ancora, con un'attenzione particolare a cultura, sostenibilità e agroalimentare.
2: Bisogna lavorare su strategie da mettere in atto per adeguarsi anche a questi cambiamenti. Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
3: Martina Franca per il secondo anno ospita una tappa di Festambiente Sud, questa carovana che parte dal Gargano e approda in Valle d'Itria con degli eventi molto interessanti che culmineranno il 22 luglio con una festa in piazza con Dargen D'Amico, un concerto in piazza 20 settembre aperto a tutta la città, a tutto il territorio, che sarà un'occasione non solo di confrontarsi su tematiche importanti, ma anche di farlo con, in maniera insomma, piacevole, un momento di svago, un momento di aggregazione.
4: Giunto all'ottava edizione, il premio Emilia Russo, il riconoscimento sulle ali della libertà, è andato al sacerdote e scrittore Don Cosimo Schena, simbolo di riflessione e speranza. Il servizio di Teresa Picchierri.
5: Una premiazione che è stata racconto corale di emozioni e rinascita. A Taranto, il Salone degli Specchi di Palazzo di Città ha ospitato l'ottava edizione del premio Emilia Russo, dedicato al tema l'inclusione come arte, la disabilità vista non come limite ma come modo ingegnoso di vivere.
6: Mia madre negli ultimi anni della malattia, diciamo che sono stati tanti in realtà perché aveva la sclerosi multipla, ha utilizzato, anche se è brutto dirlo ma è così, quella che è l'arte, l'artigianato, per evadere un poco dal suo problema, dalla malattia stessa. Per cui questo premio vuole essere uno stimolo per tutti coloro che hanno delle problematiche, vogliono avvicinarsi al mondo delle associazioni, al mondo della collettività con uno spirito diverso, uno spirito verso l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, ci dà il modo di poterci esprimere e anche con difficoltà, dove non arriva la testa arrivano le mani.
5: Momento centrale la consegna del premio speciale sulle ali della libertà a Don Cosimo Schena, sacerdote, psicologo e scrittore capace di trasformare fragilità e parole in strumenti di speranza.
7: C'è la necessità di essere ascoltati perché la malattia di questo secolo è veramente la solitudine. Siamo circondati da migliaia di persone, mille notifiche che arrivano sul cellulare, ma fondamentalmente siamo soli perché non ci ascoltiamo più. Faccio questo esempio banale, ad esempio sappiamo una persona che sta vivendo un momento difficile, noi da brave persone chiediamo come stai, ci mettiamo in ascolto, ma a un certo punto la fermiamo e diciamo ma tu non sai quello che è accaduto a me, cominciamo a raccontare le nostre vicissitudini, proprio perché non c'è un allenamento vero all'ascolto, perché se non ci ascoltassimo di più la società sarebbe molto diversa.
5: Tra musica, poesia e fotografia la manifestazione ha celebrato talento e resilienza nel segno dell'eredità umana e civile di Emilia Russo a 10 anni dalla sua scomparsa.
8: Dalla cultura si cresce, con la cultura si cresce e la comunità ne acquisisce grande qualità. Quindi noi saremo sempre accanto a chi muove dei passi in direzione della libertà, della solidarietà e dell'inclusione. E me pare che il premio Emilia Russo vada in questa direzione.
4: Il calcio tarantino protagonista giovedì 2 luglio al QL Sport Center di Mottola con il primo galà del calcio tarantino. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
9: Il calcio tarantino si prepara a vivere una serata all'insegna dello sport e dei riconoscimenti. Giovedì 2 luglio alle 19.30 alla QL Sport Center di Mottola ospiterà la prima edizione del galà del calcio tarantino organizzata da QL Sport Center in collaborazione con la FIGC Elene di Taranto e l'associazione culturale La Rotonda. L'evento celebrerà le eccellenze del calcio ionico premiando calciatori, allenatori, dirigenti, società e tutti coloro che con il proprio impegno contribuiscono quotidianamente alla crescita del movimento calcistico del territorio. Nel corso della serata saranno assegnati anche riconoscimenti speciali dedicati alla memoria di Erasmo Iacovone, Ninni Cannella e Cristian Cesario.
10: Volevamo anche dare un qualcosa, un segno speciale per questi tre personaggi importanti della provincia di Taranto che hanno contribuito, chi in un modo, chi nell'altro, a portare la nostra provincia diciamo in alto, quindi per noi era fondamentale.

0: premiare le famiglie e ricordare tutti coloro che comunque hanno lasciato questo segno fondamentale per lo sport tarantino.
1: Tra gli ospiti figurano anche Fabio Mancini, Nicola Le Grottaglie, Federica Leone. A condurre la manifestazione sarà Matteo Schinaia. A presentare l'iniziativa è Francesco Quero della Quelle Sport Center, tra i promotori e organizzatori del primo galà del calcio tarantino.
0: Il nostro obiettivo era quello di creare un centro sportivo di aggregazione dove l'inclusività, lo sport, il veicolo principale di quest'ultima, siano i fondamenti per poi portare gente e far praticare sport. Abbiamo pensato, in collaborazione con la FIGC, qualità del presidente Fabio Torio e dell'Associazione Cultura Rotonda, di creare questo bellissimo evento che è un gran galà, dove verranno premiati circa una quarantina di associazioni dilettantistiche, dirigenti e calciatori della provincia di Taranto. Quindi quel motore nascosto, i dilettanti, che però dà linfa, dà quella forza alla provincia di Taranto di comunque coltivare ancora la passione per il calcio.
2: Ci spostiamo ora a Martina Franca, dove è stata superata quota 3.000 firme per la petizione che chiede di intitolare il nuovo stadio del Pergolo a Lino Cassano. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: La partecipazione continua a crescere. La petizione promossa dal Comitato Spontaneo Stadio Lino Cassano ha superato quota 3.000 firme, confermando il sostegno di tanti cittadini alla proposta di intitolare il nuovo impianto del Pergolo allo storico dirigente biancazzurro.
4: Siamo a favore dello stadio per Lino Cassano.
3: Cinque le realtà della tifoseria organizzata che hanno dato vita al comitato: Curva Nord Martina Franca, Estremo Sostegno, Ultra Sé 986, Martina nel Cuore e Orgoglio Martinese. Un'iniziativa che, spiegano i promotori, ha coinvolto anche numerose attività commerciali e tanti cittadini.
5: Noi abbiamo costituito un comitato spontaneo con tutti i gruppi dei tifosi di Martina. Sono cinque gruppi e ci siamo costituiti come comitato e abbiamo fatto questa iniziativa.
6: Sono emozionato, non ho parole, però so che abbiamo vinto il campionato e siamo in giro. Martina lo merita, la società lo merita, i nostri giocatori pure.
3: Lino Cassano è stato tra i protagonisti della stagione più importante della storia del Martina Calcio. Insieme ad altri imprenditori contribuì al rilancio della società, riportandola dalla Serie C2 alla Serie C1 e sfiorando la promozione in Serie B. Scomparso prematuramente nel 2004, continua a essere ricordato da tifosi e cittadini non solo per i risultati sportivi raggiunti, ma anche per il suo impegno nel mondo dell'impresa e del sociale.
7: Tutti compatti per l'intitolazione dello stadio a Lino Cassano.
8: Oltre a questo fatto importante di intitolare un nuovo stadio a Lino Cassano, chiediamo anche che lo stesso venga completato e sia degno del nome di Martina, quindi che abbia le curve, che sia completato, diciamo, adeguatamente a quella che è la storia, il blasone e l'importanza della città di Martina Franca.
3: Con la conclusione del secondo appuntamento dedicato alla raccolta firme, la petizione entra ora nella fase successiva. Saranno le istituzioni competenti a valutare la proposta avanzata dal Comitato Spontaneo per l'intitolazione del nuovo stadio del Pergolo a Lino Cassano.
2: E adesso la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
1: Settimana importante in casa Taranto, dove la società rossoblu rilancia le proprie ambizioni e guarda con fiducia al futuro. Dopo la conclusione della stagione, il club della famiglia Ladisa ha tracciato le linee guida del progetto attraverso un lungo comunicato, affrontando temi strategici che spaziano dal bilancio della stagione appena conclusa al nuovo assetto tecnico e organizzativo, fino ai rapporti con le istituzioni e gli organismi federali. Tra gli argomenti più rilevanti c'è il PPP per la gestione del nuovo stadio Erasmo Iacovone. La società ha manifestato la propria disponibilità a sostenere le spese di gestione dell'impianto fino al 31 dicembre, tendendo la mano al comune in una fase particolarmente delicata, un'iniziativa che punta a garantire continuità nella programmazione sportiva e gestionale. Sul fronte economico, il Taranto ha inoltre completato il pagamento di tutte le spettanze ai tesserati della passata stagione, ottenendo le relative liberatorie e chiudendo ufficialmente il campionato 2025-2026. Con la conclusione della stagione sportiva in casa New Taranto Calcio 5 è tempo di bilanci, ringraziamenti e programmazione. A fare il punto è il direttore generale Pietro Cazzato, che ha voluto

0: Innanzitutto esprimere la propria gratitudine a tutti coloro i quali hanno contribuito al percorso della società nell'ultima stagione. Come ogni estate, il mercato porterà cambiamenti nell'organico. Alcuni giocatori lasceranno il club, mentre altri continueranno a vestire i colori rosso-blu. Cazzato ha ringraziato tutti gli atleti per l'impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati nel corso dell'anno. La società è già al lavoro per costruire una squadra competitiva in vista del prossimo campionato. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i nuovi innesti e il nome del nuovo allenatore che guiderà il progetto tecnico nella prossima stagione. Le novità riguarderanno anche l'assetto societario. La New Tarant è infatti pronta ad accogliere una nuova figura dirigenziale, descritta come una persona di grande valore umano e professionale, destinata a dare un contributo importante alla crescita dell'organizzazione del club. L'annuncio ufficiale avverrà nelle prossime settimane. Grande attenzione continuerà a essere riservata al settore giovanile, da sempre uno dei punti di forza della società. Dai primi calci fino all'under 19, la New Taranto conferma la volontà di investire nella crescita dei giovani, con particolare soddisfazione per i risultati ottenuti anche quest'anno dalla formazione Under 19. Il messaggio conclusivo del direttore generale guarda con fiducia al futuro. La New Taranto punta a proseguire il proprio percorso di crescita dentro e fuori dal campo, mantenendo saldi i valori di ambizione, serietà e passione che da sempre caratterizzano il club.
1: Bene, prima di salutarci vi lasciamo le dichiarazioni raccolte dal nostro direttore Dario Gallitelli a margine dell'evento sui Giochi del Mediterraneo che si è svolto questa mattina presso il Polo Ionico dell'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro. Vediamo.
2: Non era mai accaduto in Italia che 45 opere in 22 mesi, da quando c'è stato l'avvio del 30 agosto. Con il decreto siamo partiti da lì e da quel momento abbiamo realizzato le progettazioni esecutive, abbiamo bandito le gare, abbiamo affidato i lavori, li abbiamo iniziati e li stiamo finendo. 20 navi è stata un'imposizione, diciamo, credo anche giusta, da parte del Comitato internazionale. Noi abbiamo dovuto, o potevamo, o realizzare un villaggio turistico, un villaggio per gli atleti da 5.000 posti, minimo 200 milioni, visto che a Milano ne hanno spesi tra Milano, Predazzo e Cortina circa 200 milioni. Qui siamo di più, ci sono più atleti, ne avremmo dovuti spendere 200 e non c'era possibilità. L'unica possibilità che il Comitato internazionale ci ha imposto era quella di utilizzare le navi. Sold out, siamo chiaramente soddisfatti, non lo immaginavamo in 3 giorni. Avere il sold out della cerimonia di apertura. Sta andando bene anche quella di chiusura. Una grande soddisfazione, vuol dire che c'è attenzione sui giochi del Mediterraneo, c'è grande entusiasmo e questo mi fa immensamente piacere.
3: Lo condivido, è un momento di una portata internazionale tale da chiamarci tutti a responsabilità, ciascuno per il contributo che può dare. È un momento storico per il nostro territorio e chiaramente ci saranno conseguenze, speriamo tutte positive. Stiamo dedicando particolare attenzione come amministrazione comunale. Ogni giorno dedichiamo del lavoro perché i giochi del Mediterraneo riescano al meglio e pensiamo però anche al dopo giochi e affinché questo investimento non rappresenti un nulla di fatto, ma che sia veramente capitalizzato. È importante pensare a come far funzionare gli impianti dopo i giochi e soprattutto a favorire l'arrivo di utenti. Sappiamo che può essere anche uno sviluppo economico importante, quindi un conseguente ritorno di turisti che hanno necessità però di avere dei collegamenti, e quindi ho chiesto il potenziamento dei collegamenti da e per la Terra Ionica.
4: Ovviamente il periodo non solo per noi, ma per tutte le squadre nazionali è davvero difficile, perché capita sempre in mezzo tra europei, mondiali, eccetera, eccetera, però arriveremo pronti per onorare chi ci ospita innanzitutto. È un altro appuntamento importantissimo, non importante, perché ancora una volta mette l'Italia all'attenzione del mondo, perché comunque ci saranno non solo i paesi che partecipano, ma anche altri paesi che si collegheranno, e quindi diamo ancora una volta l'immagine di un'Italia viva, costruttiva, protagonista, con delle eccellenze del territorio che il mondo ci invidia, ed è per quello che siamo responsabili ad arricchire questo bellissimo palcoscenico con la presenza delle nostre migliori atlete e atleti.
5: L'impegno che il governo Meloni ha assunto fin dall'inizio, per far sì che non soltanto vi fosse un'idea di giochi, ma per mettere a terra tutte quelle che erano le infrastrutture necessarie ai giochi, beh, quell'idea è diventata realtà, una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città, oltre Taranto, che sono pure destinatarie di questi impianti, perché finiti i giochi gli impianti rimangono, devono continuare a vivere, devono avere una fruibilità che può essere indirizzata sia a società sportive, dilettantistiche, semiprofessionistiche o professionistiche, ma anche e soprattutto all'opinione pubblica, in particolar modo ai giovani, perché come ho detto, l'ozio è il padre di tutti i vizi e chi fa sport non ha tempo per oziare.
1: Bene, termina qui questa nostra edizione del telegiornale. L'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100.

0: contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Mio caro amico, questo è Studio 100.
2: Signori, il decimo posto.

0: sulla runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu

0: siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti.

0: Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo: cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
1: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
0: Sì.
1: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
0: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato,
2: è un conglomerato, esatto. In effetti che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
0: abbiamo
1: dicendo.
0: Abbiamo Outlander
1: qui. Ne parleremo dopo, lo so.
0: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
0: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso...

0: La vostra punta di diamante nella gamma oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: Il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
0: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
0: Certo.
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese,
0: Sì.
1: torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
0: Certo.
1: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche
0: Sì.
1: fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
0: Assolutamente sì.
1: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni, insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
0: Sì.
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io
0: Sì.
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
0: Beh, Paolo, insomma, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
1: Devo
0: prima.
1: dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella
0: Sì.
1: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800,
0: Poco meno, siamo intorno agli
1: poco meno
0: 880.
1: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
0: Certo.
1: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2
0: Sì,
1: per chilometro
0: sì.
1: o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a
1: Sì.
0: Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a
1: Certo.
0: Roma. Sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per cui è
1: Assolutamente.
0: un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno si vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
1: se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì. E sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
2: orienta?
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
0: che diceva Paolo,
2: prego,
0: della storicità e unicità,
2: prego,
0: di questo,
2: certo,
0: brand?
2: Certo, certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento, che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
1: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
2: Possiamo aggiungere anche il mondiale Renna.
0: Non mi sono permesso
2: punto
0: di nominarla, però sì, mi riferivo
1: ormai a nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
1: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo
2: anche
0: aggiungere
2: insomma,
0: i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, reindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate
2: non
0: pazienza, esatto, non c'è più spazio dove
2: esatto,
0: potervi convocare,
2: esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
2: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori,
2: che stanno
0: futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
1: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
2: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
1: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
2: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
2: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
1: Buonasera a tutti.
2: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece

0: ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale Symmetrical AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Linear Tronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie

0: Torino ha un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic Eye Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wallbox almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso

0: nel primo trimestre del 2026, Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
1: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
1: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente con il tuo ospite di questa giornata che poi andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
2: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
1: Ah, pensavo che chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
2: esatto,
1: rimasti i tuoi.
2: Esatto, quelli sono i miei.
1: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
2: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine cross country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di full electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
3: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
2: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
3: Certo,
2: insomma,
3: tantissimo!
2: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
3: Beh,
2: dire da
3: come, Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
2: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
3: Il paese di nascita della Volvo.
2: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
3: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
2: sì,
3: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
2: I fari,
3: i
2: no?
3: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono
2: esatto,
3: molto particolari.
2: A forma di martello di Thor, che è
3: esatto,
2: proprio una tipicità del marchio.
3: Che viene richiamata anche sul posteriore.
2: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate,

0: e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Da anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
1: esatto,
0: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del

0: sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta, come sempre però.

0: Prima di concludere la nostra prova ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
1: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No, vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
2: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
1: E l'esperienza televisiva com'è andata?
2: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: Ah no, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
1: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
1: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani, che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe

Nei trailer e nelle immagini ufficiali dell'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco

Interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean, non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato, c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris, se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Danny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto «Da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo». Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600.
Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso

corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole.

Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirochnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. A breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo dell'incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 106 e durante il quale ha perso la vita un uomo di 43 anni, feriti invece

Moglie, figli e nipotino. Abbiamo ascoltato il comitato Strade Sicure che ha chiesto maggiori infrastrutture sul territorio. E poi ancora 50 giorni dai Giochi del Mediterraneo 2026. Questa mattina a Taranto la presentazione ufficiale alla presenza dei ministri Abodi e Foti dello spot dell'evento internazionale che si svolgerà a Taranto e anche delle medaglie della competizione. E ancora è scontro, braccio di ferro tra Chima Servizi, Comune di Taranto, e la SS Taranto sul canone annuo dello stadio Erasmo Iacovone. Ne parleremo in maniera più approfondita. Questa e altre notizie a tra poco nel nostro telegiornale.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Incidente mortale sulla strada statale 106, perde la vita un uomo di 43 anni, feriti moglie, figli e nipotino. Il comitato Strade Sicure sul nostro territorio, carenza di infrastrutture. Giochi del Mediterraneo 2026, a 50 giorni dall'evento internazionale, a Taranto la presentazione dello spot ufficiale e delle medaglie. Braccio di ferro tra Comune e SS Taranto per il canone annuo del nuovo stadio Erasmo Iacovone. Chima Servizi difende la correttezza dei parametri comparativi utilizzati per la stima.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con il nostro TG delle 19.30. Parliamo in apertura ancora una volta dell'incidente mortale che ha scosso la giornata di ieri e durante il quale ha perso la vita un uomo di 43 anni, Cosimo Panarelli, gravemente feriti invece moglie, figli e il nipotino che viaggiavano a bordo dell'auto. Il servizio di Giovanna Calabrese.
7: È morto sul colpo Cosimo Panarelli, 44 anni, vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 106.

0: nei pressi della raffineria Eni di Taranto. Quella che doveva essere una domenica di sole e serenità si è trasformata in tragedia. L'uomo era alla guida di una Lancia Y che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Ford Mustang GT. A bordo dell'auto viaggiavano anche la moglie, due figli minorenni e un nipotino, tutti soccorsi e trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La donna ha riportato contusioni multiple, mentre i tre bambini hanno riportato fratture in tutto il corpo. Le loro condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente della Mustang è stato invece trasferito all'ospedale San Pio di Castellaneta per le cure e gli accertamenti. La violenza dell'impatto ha provocato una scena drammatica. Dopo lo scontro, la Lancia Y ha sfondato una recinzione finendo all'interno dell'area della raffineria Eni. Il motore dell'auto si è staccato dal veicolo ed è rimasto sull'asfalto, mentre la carreggiata è stata ricoperta da lamiere e detriti. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco in servizio presso la raffineria Eni. Sul posto sono arrivati poi numerosi mezzi del 118, coordinati dal direttore Mario Balzanelli, insieme agli agenti della Polizia di Stato e Polizia Locale, impegnati nella messa in sicurezza dell'area. La dinamica dell'incidente resta ancora al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo le fasi dello scontro per chiarire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.
1: E a margine di questo triste episodio di cronaca abbiamo ascoltato il presidente del Comitato Strade Sicure, Vanni Caragnano, che ha parlato della necessità di maggiori infrastrutture sul territorio. Vediamo.
2: Io ritengo assolutamente fondamentale, mai come in questa occasione, non aver dato importanza allo sviluppo della tangenziale nord di Taranto, perché adesso proprio quel tratto di strada sta diventando particolarmente frequentato a seguito del fatto che la statale 7 in territorio di Massafra da e verso Taranto è puntualmente sempre intasata. Certamente quella è una zona a forte industrializzazione che non si può assolutamente pensare di poter sviluppare con spartitraffico centrale proprio dove ci sono le canalizzazioni che danno accesso agli impianti industriali, e quindi di conseguenza quel tratto di strada sicuramente permarrà in quelle condizioni. Ferma la disponibilità di ANAS che appunto prevedeva delle rotatorie proprio in corrispondenza delle intersezioni con le grandi industrie. La tangenziale nord di Taranto va assolutamente sviluppata, è un progetto che bisogna necessariamente riprendere perché il traffico veicolare a lunga percorrenza non deve essere più obbligato ad attraversare tratti di strada che sono destinati alle grandi industrie ed esclusivamente a quelle, bensì avere l'opportunità di attraversare tutta la parte a nord della città, quindi anche lontano dalle zone industriali che continuano anche ad inquinare il nostro territorio, in maniera tale da avere degli accessi più rapidi e più veloci alle proprie destinazioni.
1: A 50 giorni dai Giochi del Mediterraneo 2026, questa mattina presso il Polo Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, un evento durante il quale sono stati presentati anche ufficialmente sia lo spot dell'evento internazionale che le medaglie. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
3: 50 giorni alla via, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Taranto e la Puglia si preparano per diventare il centro del mondo sportivo con i 20esimi giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Unanime da parte di tutti i presenti l'accento sulla straordinaria importanza della kermesse, definita non solo come una grande festa dello sport, ma soprattutto come l'irripetibile opportunità di rilancio economico, sociale e culturale per la città ionica. Per fare il punto sul rush finale dei lavori e presentare le ultime novità, si sono riuniti questa mattina i massimi vertici istituzionali, politici e sportivi, accanto al direttore generale del Comitato Carlo Molfetta e al commissario straordinario Massimo Ferrarese. Erano presenti il ministro dello Sport Abodi, il ministro per gli affari europei, il PNRR Foti, il presidente Coni Bonfiglio, il governatore pugliese De Caro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Insieme hanno tenuto a battesimo lo spot ufficiale della manifestazione, un video d'altissimo impatto emotivo che da domani viaggerà in TV e sui social, stringendo in un unico abbraccio le immagini degli atleti e la fortissima identità visiva, storica e culturale del territorio tarantino. Un legame profondo con le proprie radici che si ritrova anche nelle medaglie ufficiali svelate quest'oggi, realizzate dalla Zecca dello Stato. Nei tre classici metalli fondono il logo dei giochi con il profilo del monumento al marinaio, simbolo della città e di unione tra i popoli del mare.
4: Siamo chiaramente soddisfatti, non lo immaginavamo in 3 giorni.

0: avere il sold out della cerimonia di apertura, sta andando bene anche quella di chiusura, una grande soddisfazione, vuol dire che c'è attenzione sui giochi del Mediterraneo, c'è grande entusiasmo e questo mi fa immensamente piacere.
1: Più ti avvicini e più senti l'emozione dell'appuntamento che si concretizza, ma il lavoro è operoso, la collaborazione è piena, le difficoltà le abbiamo affrontate, ma facevano parte comunque del percorso stesso. Non ho mai visto un grande avvenimento organizzato senza temi da affrontare, nodi da sciogliere, problematiche appunto da risolvere.
2: Quell'idea è diventata realtà. Una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città oltre Taranto.
3: È un altro appuntamento importantissimo, non importante, perché ancora una volta mette l'Italia all'attenzione del mondo, perché arriveremo pronti. Ovviamente il periodo, è, non solo per noi ma per tutte le squadre nazionali, è davvero difficile, perché capita sempre in mezzo tra europei, mondiali, eccetera, eccetera, però arriveremo pronti per onorare chi ci ospita innanzitutto.
4: Un momento storico per il nostro territorio e chiaramente ci saranno conseguenze, speriamo tutte positive, stiamo dedicando particolare attenzione come amministrazione comunale, ogni giorno dedichiamo del lavoro perché i giochi del Mediterraneo riescano al meglio.
5: Si arricchisce di un altro capitolo la questione Stadio Iacovone. Attraverso la partecipata Chima Servizi, infatti, si chiarisce che il metodo comparativo di stima del canone annuo non è stato scelto in modo arbitrario. L'amministrazione infatti avrebbe richiesto un calcolo patrimoniale asettico, quindi indipendente dalla categoria calcistica del Taranto Calcio. Il Comune respinge l'accusa secondo cui il metodo sarebbe inconferente o fallace, sostenendo invece che sia coerente con il mandato ricevuto e tecnicamente corretto. Per la comparazione sono stati presi come riferimento diversi stadi, Bari e Lecce perché rappresentano le maggiori capienze regionali, Francavilla Fontana perché struttura più piccola ma oggetto di ristrutturazione in vista dei giochi, lo Stadio Olimpico Grande Torino indicato come modello moderno a cui Taranto aspira, con stadio coperto, senza pista d'atletica e dotato di servizi di hospitality. Le strutture di Barletta, Andria, Brindisi e Manfredonia invece sono state escluse dalla comparazione in quanto presentano limiti di omologazione, vetustà, obsolescenza, tali da alterare la media di calcolo. A fronte di questo, Chima Servizi rigetta pertanto formalmente la richiesta di rettifica immediata dei parametri di stima inoltrata dal club. E come anticipato la scorsa settimana dalla nostra redazione, questa mattina sono arrivate le dimissioni ufficiali di Federica Stamerra dalla carica di assessora al patrimonio. La nota ufficiale del sindaco Piero Bitetti: esprimo a Federica il mio sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi, ma anche per l'impegno che ha sempre dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il suo contributo è stato prezioso per l'attività amministrativa e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente. Mi preme sottolineare, affermato il primo cittadino, inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall'assessora Stamerra nel compiere questa scelta, augurandole il meglio per il proprio percorso umano e professionale. A nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale le rivolgo un sentito grazie e i migliori auguri per il futuro. E vi terremo ovviamente aggiornati sugli sviluppi della nomina della nuova assessora, che dovrebbe essere sempre facente parte insomma dell'entourage del consigliere Vincenzo Di Gregorio e quindi di Azione. E adesso cambiamo decisamente argomento. Questa mattina presso la stazione navale Mar Grande di Taranto la cerimonia di avvicendamento al comando dell'OSNM G2, uno dei 4 gruppi navali permanenti dell'Alleanza. Il contrammiraglio Cristian Nardone ha ceduto il comando al commodoro della Marina Greca, Georgios Kypriotis. Vediamo il servizio. Questa mattina a bordo della nave Virginio Fasan, ormeggiata presso la stazione navale Mar Grande di Taranto, la cerimonia di avvicendamento al comando dello SNM G2, uno dei 4 gruppi navali permanenti dell'Alleanza. Il contrammiraglio Cristian Nardone ha ceduto il comando al commodoro della Marina Greca, Georgios Kypriotis, al termine di un semestre che ha visto il gruppo operare nel Mediterraneo in attività di sorveglianza, deterrenza, esercitazioni e cooperazione internazionale. Nel tracciare il bilancio del proprio mandato, Nardone ha parlato di 6 mesi molto intensi, durante i quali si sono alternate unità greche, turche e francesi, insieme ad assetti aerei e sommergibili. Tra le attività più significative del semestre, il comandante

0: Dante Uscente ha ricordato Dynamic Manta 2026, la principale esercitazione antisommergibile della NATO nel Mediterraneo, che ha coinvolto 11 nazioni. Accanto alle operazioni militari, l'OSNM G2 ha sviluppato anche un'intensa attività di naval diplomacy. Il gruppo ha fatto tappa in Egitto, Algeria e Marocco. Tra gli episodi operativi più rilevanti del semestre figura il monitoraggio del sommergibile russo Krasnodar, la cui presenza nel Mediterraneo ha richiesto un'attività costante di sorveglianza. Si tratta di un sommergibile molto efficiente con elevate capacità missilistiche, ha spiegato Nardone. La Fasan, grazie alle sue capacità, è sempre stata in grado di seguirne gli spostamenti. Proprio questa attività rappresenta, secondo il contrammiraglio, uno degli elementi centrali della deterrenza dell'alleanza. Il comandante uscente ha quindi espresso soddisfazione per il lavoro svolto dall'equipaggio italiano, che ha dimostrato grandi capacità sia sotto il profilo professionale che quello tecnologico. In merito all'attuale organizzazione dell'alleanza o al ruolo di Taranto, Nardone ha dichiarato che non sono previste novità nell'immediato. Nessun potenziamento specifico è previsto nemmeno per i gruppi navali permanenti, che continuano però ad evolvere costantemente. Nel suo primo intervento da comandante dell'OSNM G2, il commodoro greco Georgios Kypriotis ha ringraziato il suo predecessore e indicato le priorità del nuovo mandato. Continueremo a lavorare duramente per mantenere gli elevati standard raggiunti da Nardone. Le nostre priorità saranno mantenere alta la vigilanza, rafforzare la deterrenza, sviluppare diplomazia navale e incrementare interoperabilità con tutti i nostri partner.
1: Fino a 15 anni per ricostituire i boschi e la macchia mediterranea andati in fumo durante gli incendi estivi, e questo l'allarme lanciato da Coldiretti Puglia a fronte di un giugno eccezionalmente caldo, quello di quest'anno, che purtroppo alimenta eventi di questo genere. Vediamo il servizio.
0: La stagione degli incendi è partita con un anticipo allarmante, la Puglia è già alle prese con un'emergenza che rischia di lasciare ferite profonde sul territorio. L'allarme arriva da Coldiretti Puglia, che evidenzia come per ricostituire boschi e macchia mediterranea devastati dal fuoco possano servire fino a 15 anni, con conseguenze pesantissime non solo sull'ambiente, ma anche su economia, occupazione e turismo. A rendere ancora più drammatico il quadro è la stima secondo cui circa il 60% dei roghi sarebbe di origine dolosa, alimentato dall'azione dei piromani o da comportamenti irresponsabili. Il conto dei danni è enorme, ogni ettaro divorato dalle fiamme costa oltre 10.000 euro, tra spese di spegnimento, bonifica e interventi necessari per restituire vita agli ecosistemi distrutti. Ma il prezzo più alto è quello pagato dalla natura, le fiamme infatti cancellano biodiversità, impoveriscono il suolo, aumentano il rischio di frane e alluvioni. Le aree colpite restano segnate per anni, agricoltura, attività forestali e turismo subiscono un duro colpo, mentre cittadini ed escursionisti vedono scomparire preziosi polmoni verdi e spazi naturali. Il mese di giugno, già caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate, ha acceso con largo anticipo la stagione degli incendi, confermando gli effetti di un cambiamento climatico che rende gli eventi estremi sempre più frequenti e devastanti. Per questo, sottolinea Coldiretti Puglia, diventa indispensabile investire nella prevenzione, nella manutenzione del territorio e nella tutela delle aree rurali, prima che il fuoco continui a trasformare il patrimonio naturale della regione in cenere.
1: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, dove per il secondo anno consecutivo fa tappa Martina Franca, Festa Ambiente Sud. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: 22 anni di storia, oltre 700.000 presenze e un'idea di cultura che mette al centro ambiente, territorio e dialogo tra i popoli. Torna dal 10 luglio al 3 agosto Festa Ambiente Sud, l'ecofestival organizzato da Lega Ambiente giunto alla sua 22esima edizione. Il tema scelto per il 2026 è deserto, oasi e carovane ai confini del clima, secondo capitolo del progetto triennale Out of Africa, dedicato quest'anno all'Africa sahariana. Un invito a riflettere sui cambiamenti climatici, sulle migrazioni, sulla capacità di adattamento dei popoli del deserto e sui legami culturali che uniscono il Mediterraneo.
3: Parliamo di deserto e desertificazione, in questo momento in cui fa molto caldo. E poi gli artisti vengono praticamente all'80% dall'area del Sahara. E ormai Festa Ambiente Sud è diventato un festival internazionale perché ci siamo resi conto che anche le questioni meridionali sono questioni geopolitiche e quello che stiamo vivendo riguarda tutto il mondo.
2: Il festival si svilupperà lungo un itinerario che attraversa la Puglia, trasformando masserie, conventi, abbazie e centri storici in palcoscenici naturali. Festa Ambiente Sud è molto più di un festival musicale. Accanto ai concerti, il programma include incontri, spettacoli, mostre e tanto altro ancora, con un'attenzione particolare a cultura, sostenibilità e agroalimentare.
4: Bisogna lavorare su strategie da mettere in atto per adeguarsi anche a questi cambiamenti. Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
5: Martina Franca per il secondo anno ospita una tappa di Festa Ambiente Sud, questa carovana che parte dal Gargano e approda in Valle d'Itria con degli eventi molto interessanti che culmineranno il 22 luglio con una festa in piazza con Dargen D'Amico, un concerto in piazza 20 settembre aperto a tutta la città, a tutto il territorio, che sarà un'occasione non solo di confrontarsi su tematiche importanti, ma anche di farlo con, in maniera insomma, piacevole, un momento di svago, un momento di aggregazione.
1: Giunto all'ottava edizione, il premio Emilia Russo, il riconoscimento sulle ali della libertà, è andato al sacerdote e scrittore Don Cosimo Schena, simbolo di riflessione e speranza. Il servizio di Teresa Picchierri.
6: Una premiazione che è stata racconto corale di emozioni e rinascita. A Taranto, il Salone degli Specchi di Palazzo di Città ha ospitato l'ottava edizione del premio Emilia Russo, dedicato al tema l'inclusione come arte, la disabilità vista non come limite ma come modo ingegnoso di vivere.
7: Mia madre negli ultimi anni della malattia, diciamo che sono stati tanti in realtà perché aveva la sclerosi multipla, ha utilizzato, anche se è brutto dirlo ma è così, quella che è l'arte, l'artigianato per evadere un poco dal suo problema, dalla malattia stessa. Per cui questo premio vuole essere uno stimolo per tutti coloro che hanno delle problematiche, vogliono avvicinarsi al mondo delle associazioni, al mondo della collettività con uno spirito diverso, uno spirito verso l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, ci dà il modo di poterci esprimere e anche con difficoltà, dove non arriva la testa arrivano le mani.
6: Momento centrale la consegna del premio speciale sulle ali della libertà a Don Cosimo Schena, sacerdote, psicologo e scrittore capace di trasformare fragilità e parole in strumenti di speranza.
8: C'è la necessità di essere ascoltati perché la malattia di questo secolo è veramente la solitudine. Siamo circondati da migliaia di persone, mille notifiche che arrivano sul cellulare, ma fondamentalmente siamo soli perché non ci ascoltiamo più. Faccio questo esempio banale, ad esempio sappiamo una persona che sta vivendo un momento difficile, noi da brave persone chiediamo come stai, ci mettiamo in ascolto, ma a un certo punto la fermiamo e diciamo ma tu non sai quello che è accaduto a me, cominciamo a raccontare le nostre vicissitudini, proprio perché non c'è un allenamento vero all'ascolto, perché se non ci ascoltassimo di più la società sarebbe molto diversa.
6: Tra musica, poesia e fotografia la manifestazione ha celebrato talento e resilienza nel segno dell'eredità umana e civile di Emilia Russo a 10 anni dalla sua scomparsa.
9: Dalla cultura si cresce, con la cultura si cresce e la comunità ne acquisisce grande qualità. Quindi noi saremo sempre accanto a chi muove dei passi in direzione della libertà, della solidarietà e dell'inclusione, e mi pare che il premio Emilia Russo vada in questa direzione.
1: Il calcio tarantino protagonista giovedì 2 luglio al QL Sport Center di Mottola con il primo galà del calcio tarantino, ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
10: Il calcio tarantino si prepara a vivere una serata all'insegna dello sport e dei riconoscimenti. Giovedì 2 luglio alle 19.30 alla QL Sport Center di Mottola ospiterà la prima edizione del Galà del Calcio Tarantino, organizzata da QL Sport Center in collaborazione con la FIGC, Elene di Taranto e l'associazione culturale La Rotonda. L'evento celebrerà le eccellenze del calcio ionico premiando calciatori, allenatori, dirigenti, società e tutti coloro che con il proprio impegno contribuiscono quotidianamente alla crescita del movimento calcistico del territorio. Nel corso della serata saranno assegnati anche riconoscimenti speciali dedicati alla memoria di Erasmo Iacovone, Ninni Cannella e Cristian Cesario.
11: Volevamo anche dare un qualcosa, un segno speciale per questi tre personaggi importanti della provincia di Taranto che hanno contribuito, chi in un modo, chi nell'altro, a portare la nostra provincia diciamo in alto. Quindi per noi era fondamentale premiare le famiglie e ricordare tutti coloro che comunque hanno lasciato questo segno fondamentale per lo sport tarantino.
10: Tra gli ospiti figurano anche Fabio Mancini, Nicola Legrottaglie e Federica Leone. A condurre la manifestazione sarà Matteo Schinaia. A presentare l'iniziativa è Francesco Quero della Quelle Sport Center. Tra i

0: Promotori e organizzatori del primo galà del calcio tarantino.
1: Il nostro obiettivo era quello di creare un centro sportivo di aggregazione dove l'inclusività, lo sport, il veicolo principale di quest'ultima, siano i fondamenti per poi portare gente e far praticare sport. Abbiamo pensato, in collaborazione con la FIGC, qualità del presidente Fabio Torio e dell'Associazione Cultura Rotonda, di creare questo bellissimo evento che è un gran galà, dove verranno premiati circa una quarantina di associazioni, dilettantistiche, dirigenti e calciatori della provincia di Taranto. Quindi quel motore nascosto, i dilettanti, che però dà linfa, dà quella forza alla provincia di Taranto di comunque coltivare ancora la passione per il calcio.
2: Ci spostiamo ora a Martina Franca, dove è stata superata quota 3.000 firme per la petizione che chiede di intitolare il nuovo stadio del Pergolo a Lino Cassano. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: La partecipazione continua a crescere. La petizione promossa dal Comitato Spontaneo Stadio Lino Cassano ha superato quota 3.000 firme, confermando il sostegno di tanti cittadini alla proposta di intitolare il nuovo impianto del Pergolo allo storico dirigente biancazzurro.
4: Siamo a favore dello stadio per Lino Cassano.
3: Cinque le realtà della tifoseria organizzata che hanno dato vita al comitato: Curva Nord Martina Franca, Estremo Sostegno, Ultra Sé 986, Martina nel Cuore e Orgoglio Martinese. Un'iniziativa che, spiegano i promotori, ha coinvolto anche numerose attività commerciali e tanti cittadini.
5: Noi abbiamo costituito un comitato spontaneo con tutti i gruppi dei tifosi di Martina. Sono cinque gruppi e ci siamo costituiti come comitato e abbiamo fatto questa iniziativa.
6: Sono emozionato, non ho parole, però so che abbiamo vinto il campionato e siamo in giuno. Martina lo merita, la società lo merita, i nostri giocatori pure.
3: Lino Cassano è stato tra i protagonisti della stagione più importante della storia del Martina Calcio. Insieme ad altri imprenditori contribuì al rilancio della società, riportandola dalla Serie C2 alla Serie C1 e sfiorando la promozione in Serie B. Scomparso prematuramente nel 2004, continua a essere ricordato da tifosi e cittadini non solo per i risultati sportivi raggiunti, ma anche per il suo impegno nel mondo dell'impresa e del sociale.
7: Tutti compatti per l'intitolazione dello stadio a Lino Cassano.
8: Oltre a questo fatto importante di intitolare un nuovo stadio a Lino Cassano, chiediamo anche che lo stesso venga completato e sia degno del nome di Martina, quindi che abbia le curve, che sia completato, diciamo, adeguatamente a quella che è la storia, il blasone e l'importanza della città di Martina Franca.
3: Con la conclusione del secondo appuntamento dedicato alla raccolta firme, la petizione entra ora nella fase successiva. Saranno le istituzioni competenti a valutare la proposta avanzata dal Comitato Spontaneo per l'intitolazione del nuovo stadio del Pergolo a Lino Cassano.
2: E adesso la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
0: Settimana importante in casa Taranto, dove la società rossoblu rilancia le proprie ambizioni e guarda con fiducia al futuro. Dopo la conclusione della stagione, il club della famiglia Ladisa ha tracciato le linee guida del progetto attraverso un lungo comunicato, affrontando temi strategici che spaziano dal bilancio della stagione appena conclusa al nuovo assetto tecnico e organizzativo, fino ai rapporti con le istituzioni e gli organismi federali. Tra gli argomenti più rilevanti c'è il PPP per la gestione del nuovo stadio Erasmo Iacovone. La società ha manifestato la propria disponibilità a sostenere le spese di gestione dell'impianto fino al 31 dicembre, tendendo la mano al comune in una fase particolarmente delicata. Un'iniziativa che punta a garantire continuità nella programmazione sportiva e gestionale. Sul fronte economico, il Taranto ha inoltre completato il pagamento di tutte le spettanze ai tesserati della passata stagione, ottenendo le relative liberatorie e chiudendo ufficialmente il campionato 2025-2026. Con la conclusione della stagione sportiva in casa New Taranto Calcio 5 a tempo di bilanci, ringraziamenti e programmazione. A fare il punto è il direttore generale Pietro Cazzato, che ha voluto innanzitutto esprimere la propria gratitudine a tutti coloro i quali hanno contribuito al percorso della società nell'ultima stagione. Come ogni estate, il mercato porterà cambiamenti nell'organico, alcuni giocatori lasceranno il club mentre altri continueranno a vestire i colori rosso-blu. Cazzato ha ringraziato tutti gli atleti per l'impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati nel corso dell'anno. La società

0: È già al lavoro per costruire una squadra competitiva in vista del prossimo campionato. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i nuovi innesti e il nome del nuovo allenatore che guiderà il progetto tecnico nella prossima stagione. Le novità riguarderanno anche l'assetto societario. La New Tarant è infatti pronta ad accogliere una nuova figura dirigenziale, descritta come una persona di grande valore umano e professionale, destinata a dare un contributo importante alla crescita dell'organizzazione del club. L'annuncio ufficiale avverrà nelle prossime settimane. Grande attenzione continuerà a essere riservata al settore giovanile, da sempre uno dei punti di forza della società. Dai primi calci fino all'under 19, la New Taranto conferma la volontà di investire nella crescita dei giovani, con particolare soddisfazione per i risultati ottenuti anche quest'anno dalla formazione under 19. Il messaggio conclusivo del direttore generale guarda con fiducia al futuro. La New Taranto punta a proseguire il proprio percorso di crescita dentro e fuori dal campo, mantenendo saldi i valori di ambizione, serietà e passione che da sempre caratterizzano il club.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Mio caro amico, questo è Studio 100.
2: Signori, il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: way.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu sei.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
2: Benvenuti e buon pomeriggio negli studi di Via Polibio, Futura Studio 100. Restare, tornare, costruire è il claim, il sottotitolo di questa trasmissione. È ormai da un anno e mezzo, tutti i giovedì, un appuntamento che si chiude oggi, ma si chiude dando appuntamento, poi ne parleremo a fine trasmissione, dopo i giochi del Mediterraneo. Ecco, mettiamola così, perché luglio-agosto sarà un palinsesto che prima si avvicinerà e poi racconterà nel dettaglio quello che è il più importante appuntamento sociale, direi anche socio-culturale politico della città, forse degli ultimi del dopoguerra, cioè 26 paesi del Mediterraneo che qui si fonderanno per cultura, usi, tradizioni, colori, e sarà veramente bello. Infatti invitiamo tutti a rimanere a Taranto in vacanza o a venire da noi a raggiungerci dal 21 agosto al 3 settembre. Ma ne parliamo più tardi, perché oggi chiudiamo il ciclo di Futura 25-26 parlando di futuro, quindi con giovani. Intanto saluto Francesca Rochira, Salvatore
3: Buonasera. Buonasera.
2: Visconti e Adriana Di Cesare. Vi chiedo 3 secondi di pazienza perché ho in collegamento un altro giovane, un 29enne. Oggi posso dire l'età degli ospiti perché sono tutti abbondantemente under 30. Eccolo qua, benvenuto Gian Domenico Vitale, consigliere comunale di Taranto, 29enne. Da pochi mesi papà, va bene come biografia?
4: Meglio di così non si può.

0: Bene, sentiamolo anche in studio, Gian Domenico. Non lo sentiamo. Intanto mi pare che sia abbia alle spalle la sede nuova della Regione Puglia, nuova nel senso che è nuova da qualche anno, evidentemente anche dal suo look è impegnato in qualche riunione di commissione, lo capiremo. È l'audio di Gian Domenico che non va? O... Prego Gian Domenico, vediamo. Allora, affiniamo il collegamento, io comincio dallo studio. Allora, la giovine Taranto, è un gioco di parole ovviamente, no? C'è niente di rivoluzionario in quello che facciamo, però mi sono chiesto con i colleghi della redazione del TG anche, giovine Taranto sì, è un gioco di parole, perché oggi appare rivoluzionario ciò che altrove è ordinario, ed è la vera sfida da vincere qua a Taranto. Ragazzi che studiano, si laureano e sperano di esercitare la professione qui, chi ha cominciato dopo gli studi a Milano a lavorare e poi si è reso conto che magari lo sviluppo di ciò che vuol fare può farlo qui a casa, e Adriana ci racconterà la sua storia. Quindi prendiamo in prestito i moti mazziniani, prendiamo in prestito la Giovine Italia, ma se è rivoluzionario ragionare in questo senso, poi vedremo l'ultima ricerca statistica del Sole 24 Ore che invece vi invita quasi ad andare via, ma non è il Sole 24 Ore, sono i dati e la fotografia asettica ed esatta del Sole 24 Ore che potrebbe indurre a pensare andiamo via. Invece qui il paradigma lo ribaltiamo. Gian Domenico, è di nuovo collegamento?
1: Sì, mi sentite?
0: Oh, Gian Domenico, benvenuto. Allora, intanto dici, perché sei in giacca e cravatta e perché sei a Bari? Mi pare che sia la sede della Regione Puglia.
1: Sì, siamo in Regione oggi in delegazione con il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, l'assessore all'ambiente e il dirigente della Direzione Ambiente. Sul tema ovviamente, diciamo, il tema principale dell'ultimo periodo, quindi il tema del progetto per il rigassificatore previsto per il molo polisettoriale. Siamo stati convocati in regione la settimana fa, quindi oggi siamo qui a discuterne con la Regione Puglia.
0: Tu sei presidente della Commissione Ambiente, quindi è bella gatta da pelare. Il tema principale, il problema dei problemi, no, da affrontare, appunto quando vogliamo declinare il futuro in un altro modo, tu sei debuttante nella massima assise cittadina, tu hai i tuoi studi in giurisprudenza, ad un certo punto hai deciso di avventurarti, di misurarti. Ho letto una bella intervista rilasciata, se ricordo bene, al Corriere di Taranto, vero, qualche settimana fa, in cui tu dici: la vera sfida ogni giorno è misurarmi con l'esperienza degli altri, con gente che da tanti anni già fa politica ed è ovviamente più scafata, più preparata, conosce meglio i meccanismi. Come sta andando questa esperienza? Tu che sei laureato in legge, e io pensavo tu volessi fare l'avvocato.
1: No, in realtà svolgo non tanto la professione, lavoro come consulente legale di un'azienda di territorio. Sì. E ho mantenuto ovviamente il lavoro anche con consigliare, per una questione proprio di nobiltà dell'uomo, non per rimarcare determinati, certo, dettami storici. Però ho svolto i miei studi a Roma, sono laureato in giurisprudenza e sono tornato a Taranto periodo Covid, e ho deciso di prendere un master in diritto dell'ambiente, master di secondo livello in diritto dell'ambiente, e lì avevo il dubbio se continuare a ricevere no dalle aziende del territorio, comunque la complessità della ricerca del lavoro per un neolaureato a Taranto, comunque in Puglia, è evidente, quantomeno evidente, soprattutto in confronto alla capitale. E ciò nonostante, un mio carissimo amico vicino di casa, che saluto, che è Pierluca Turnone, direttore del Museo Etnografico di Taranto, mi disse: sì, è vero, lui ha studiato fuori, in Germania e altro, mi disse: sì, però a Taranto tu ti senti cittadino, cioè tu ti senti che le tue competenze, la tua esperienza o tutto il tuo lavoro lo stai esplicando in un contesto che sai che è complesso, ma è dove attaccano le nostre radici. Quindi quella frase mi è rimasta impressa e ancora oggi, dopo 6 anni, continuo a ripeterla tutti i giorni, a tutte le interviste, devo essere onesto, perché è reale, è il motivo per cui, il mio motivo per cui ho deciso di rimanere qui.
0: Gian Domenico, tu sei di quei ragazzi, non tarantini, dovunque, che, diciamolo, se avesse scelto di sviluppare...

0: in altro modo i propri studi legali, avrebbe avuto magari la strada facile, perché il tuo cognome rimanda anche a una tradizione legale molto importante. A Taranto sei figlio di un notissimo, estimatissimo avvocato penalista, no? Invece tu hai voluto fare, è stata una tua reazione da figlio per dimostrare qualcosa a te stesso, a tuo padre o al contesto, o è stata fisiologica la tua scelta di fare altro? Perché questo è un tratto particolare di una storia, come tante, no? È il paradigma di un figlio che non per forza segue una strada tracciata.
1: Questo è un tema che ho affrontato varie volte nella mia vita e mi sono interrogato tutte le volte.
0: Lo immagino.
1: Sicuramente c'era un lato etico-morale, avendo vissuto lo studio di mio padre in tutta la mia vita praticamente, ho deciso di non intraprendere la sua stessa strada perché purtroppo è un lavoro complesso fare penale, carcerario, avere a che fare con indeterminati ambiti. E personalmente per una questione mia non ho mai raccolto gli input
0: Quindi hai seguito il tuo
1: della mia
0: istinto.
1: stirpe. Ho seguito il mio istinto. In più avrei potuto magari anche mettermi comunque a fare lavoro di scrivania, ma il giorno prima di lasciare lo studio, io ho fatto la pratica da mio padre, ho fatto 6-8 mesi di pratica. Mi sono rivolto proprio ai ragazzi che erano tirocinanti nello studio di mio padre e io gli ho detto: ma a voi vi sembrerebbe giusto se io rimanessi qui solo per il cognome, togliendo il posto magari a uno di voi che ha la voglia e la capacità, magari anche superiore alla mia, per poter occupare quella stessa
0: E
1: sedia
0: che ti
1: per
0: hanno
1: fare.
0: risposto?
1: Hanno capito.
0: Beh, però bello da parte tua, cioè tu ti sei confrontato, quindi ti interrogavi, presumo 6-7 anni fa, no? Più o meno.
1: Sì.
0: Posso presumere, ecco.
1: Assolutamente sì, mi sono interrogato tantissimo perché ovviamente è una scelta non facile, mio padre ha uno studio decisamente affermato sul territorio, una serie di clienti anche storici, era la strada tra virgolette anche più semplice, però non per darmi dei meriti, ripeto, perché se mi fosse piaciuto il diritto penale probabilmente
0: Vabbè,
1: sarei,
0: certo, ci mancherebbe altro.
1: ma purtroppo non è così e
0: Non ti
1: quindi
0: ha
1: svolgo il mio
0: appassionato. Gian
1: ruolo
0: Domenico,
1: forse.
0: qui in studio abbiamo due neolaureati in medicina che chiaramente ora, dopo i primi studi, che non è poco, detto così sembra facile, cercheranno strade di specializzazione, poi sentiremo quali. Sono Francesca e Salvatore. Poi abbiamo Adriana che ha investito quasi tutta se stessa, perché parliamo di giovanissimi, a Milano, poi si è resa conto a un certo punto che tanto valeva tornare qui perché lo avrebbe fatto meglio e con certezze territoriali e culturali, magari sociali, più solide, e infatti le cose vanno bene, a parte il fatto che uno è bravo, perché poi ci vuole anche un
1: Certo.
0: contesto che sappia valorizzare. Come vanno le cose a Palazzo di Città, dal tuo punto di vista? Cioè, questo giovane 29enne alle prese con quelli come me che hanno 18 anni di più o meno. E quindi io, tanti tuoi colleghi, tra virgolette, avversari o compagni di battaglia politica, alcuni li conosco da tanti anni, quindi c'è un gap di esperienza evidentemente che devi colmare, ed è normale. Ma come sta andando questa esperienza? A
1: Ma
0: che punto è?
1: allora, anche in questo è un periodo sicuramente di crescita, perché oltre a seguire la politica locale sicuramente non mi ero mai mobilitato, ho sempre collaborato con associazioni locali per lo sviluppo di diritti civili, sociali, diritto animale, diritto ambientale, però non mi ero mai affacciato invece dal lato dell'istituzione. Devo dire che è un percorso che mi sta appassionando tantissimo. Sono vere tutte le dichiarazioni che ho rilasciato anche al Corriere di
0: Sì,
1: Taranto,
0: una
1: ovvero
0: bella
1: la
0: intervista, anzi
1: difficoltà.
0: invitiamo a leggerla, una bella intervista.
1: Grazie. La verità è che per chi della nostra generazione si è trovato magari a interfacciarci con superiori, nel mondo del lavoro che vengono da contesti diversi, da mondi diversi, ovviamente sa qual è il gap più grande e in primis direi che è proprio il gap del curriculum. Noi come generazione abbiamo dei curriculum che sono molto, ma molto più folti dei curriculum di chi ci precede e ci ha preceduto anche negli
0: Qui in
1: stessi
0: studio
1: medesimi
0: qualcuno
1: lavori.
0: annuisce, quindi.
1: Quindi questa è la prima arma che dobbiamo utilizzare e che devo dire utilizzo con piacere, che è la competenza su determinati temi in maniera estremamente tecnica. E nell'ambito politico difficilmente, o perlomeno non sempre, si ritrova. E considerate che noi come indirizzo politico abbiamo a che fare con le direzioni che svolgono il reale ruolo amministrativo.

0: operativo di un
1: Quindi tu hai a che
0: territorio.
1: fare con professionalità e con tecnici strutturati, cioè di esperienza,
0: Assolutamente
1: di
0: sì.
1: memoria storica. Tu
0: Assolutamente sì.
1: stai facendo
0: Immaginate.
1: uno stage da Tarantino nel profondo,
0: Sì.
1: mi pare, vero?
0: Sì, assolutamente sì. Devo dire che è proprio quello il problema. Il problema è interfacciarsi con un dirigente quando non hai le competenze tecniche in materia. Anche solo gli strumenti per comprendere determinati atti, come possono essere le delibere, le mozioni o gli atti dirigenziali, le ordinanze interne. Insomma, purtroppo, il mondo va avanti, la burocrazia aumenta
1: Sì,
0: in
1: il
0: ogni
1: problema è
0: punto, da
1: questo,
0: ogni
1: che
0: dove.
1: nonostante la digitalizzazione e lo snellimento, la burocrazia aumenta.
0: E bisogna avere sempre più competenza per comprenderla. E questo è
1: Certo.
0: il tema. Quindi, io un augurio che posso fare ai ragazzi che sono lì in studio è quello di cercare di approfondire sempre, perché è di non farsi soprattutto condizionare dal paternalismo che purtroppo spesso si trova in determinati luoghi, soprattutto di lavoro. E vi dico, il palazzo di città non è un posto di lavoro diverso dagli altri. Anzi, però cercare di spingere sulla competenza, poi tutto il resto da un punto di esperienza politica, io per esempio sto facendo gavetta, però su altri temi invece mi sono trovato molto a mio agio e quindi ho trovato la mia strada, il mio vocabolario, i miei strumenti per sopperire magari a quelle che possono essere le mancanze di esperienza, magari di vita pratica o di vita lavorativa. Però la competenza ti dà assolutamente tutti gli strumenti per sopperire a questo gap.
1: Vitale, quanti minuti hai
0: Quindi
1: ancora? Che ora è la riunione?
0: ne ho meno uno.
1: Meno uno. Allora facciamo così. Io ti ringrazio. Hai aperto il varco, adesso sviluppiamo qui con i ragazzi. Peccato, non puoi. Commenteremo anche insieme la statistica del Sole 24 Ore perché punto per punto, credo che sia una radiografia. Il problema delle statistiche e delle notizie che riguardano i giovani è che non le facciamo mai commentare ai giovani. Ne
0: È
1: parliamo
0: vero.
1: sempre noi un po' troppo meno giovani. Quindi vorrei leggere quei numeri con chi è dentro le virgole, no? I numeri relativi, l'esperienza dei
0: Certo.
1: ragazzi. Io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Sapete, il
0: Grazie a voi,
1: sindaco stamattina ero
0: scusatemi.
1: all'Orfeo con lui, per altra cosa, ha detto una cosa importante secondo me stamattina. Ha detto pubblicamente che la macchina amministrativa è stata invitata, tutta la platea degli dipendenti, se possibile, a non andare in ferie ad agosto, per vivere in maniera compatta e appunto la burocrazia, tutti gli adempimenti in vista dei giochi del Mediterraneo. Chissà, staremo a
0: Certo.
1: vedere. Chiaramente un invito ai lavoratori nel rispetto dei contratti e delle esigenze di
0: Certo,
1: tutti.
0: della
1: Ci
0: direttiva.
1: mancherebbe. Grazie e
0: Certo.
1: buon lavoro. Ciao Gian
0: Grazie a
1: Domenico
0: voi
1: Vitale.
0: e buona serata.
1: Grazie. Allora, Gian Domenico, 29 anni, ha scelto la sua strada, l'ha trovata. Sarebbe stato facile per Gian Domenico fare il penalista, eh? Il papà è uno dei tanti bravissimi penalisti che abbiamo a Taranto. Ma ce l'ha spiegato pure, chiedeva ai tirocinanti, ma secondo voi è bello quello che ci ha raccontato? Allora, Francesca Rochira, medicina, Taranto, intanto al tuo corso di studi, non al tuo curriculum di studi, al tuo corso di studi, da tutti i punti di vista, che voto diamo qui a Taranto?
2: Un 7,5.
1: Oh, allora, perché non 7 e perché non 9?
2: Perché c'è stato sicuramente tanto impegno, però ce ne sarebbe potuto essere di più, diciamo, soprattutto all'inizio, più supporto e ci avrebbero, diciamo, facilitato molti fattori burocratici che invece all'inizio sono stati difficoltosi. Per noi che siamo stati, diciamo, il primo
1: Da
2: numeroso corso di
1: pionieri.
2: studio, sì, cioè siamo stati i primi 60 ragazzi che si sono iscritti a Taranto in massa. Quindi
1: Come tutti i
2: abbiamo fatto,
1: pionieri.
2: diciamo, un atto di fiducia importante, che
1: Certo.
2: sicuramente negli ultimi anni è stato ricompensato, ma all'inizio è stato difficile dare fiducia così ciecamente all'Università di Bari, sede di Taranto.
1: Però questa considerazione sottende, dimmi se sbaglio, sottende un dato, evidentemente c'è stata una
2: Sì,
1: progressione, perché mi hai parlato al passato, no?
2: sicuramente.
1: Quindi, come tutti i pionieri, sbarcando su una nuova costa, no? Come navigatori che hanno scoperto, avete affrontato primi ostacoli,
2: Sì,
1: le prime, quindi logistici, organizzativi, da questo punto di vista.
2: assolutamente logistiche. Le prime difficoltà sono state logistiche al 100%, anche perché gli anni in cui ci siamo appunto iscritti noi erano gli anni del Covid, quindi nel 2020 era tutto da ricostruire, un'università da
1: È stata una
2: ricostruire,
1: specie di
2: una DAD,
1: dopoguerra, un po'
2: sì,
1: per tante
2: esatto.
1: cose.
2: la DAD da ricostruire e ci siamo dovuti appunto organizzare anche noi studenti all'inizio.
1: E tra l'altro era anche strano dire studi a Taranto medicina, a Taranto, molta gente fino all'anno scorso, infatti
2: tuttora,
1: le vostre lauree, la pubblicazione in senso proprio mediatico delle vostre tesi di laurea, no scusate, delle vostre sedute di laurea, hanno detto definitivamente che c'è medicina a Taranto. C'è stato bisogno, bisogna ancora insistere e continuare, c'è ancora tanto da fare. Salvatore, sei d'accordo con Francesca o Francesca è tranchant troppo?
3: Allora, diciamo che io parto da un altro presupposto, nel senso che io sono passato inizialmente a Bari, quindi ho fatto il mio primo anno di medicina a Bari.
1: Tu sei tarantino?
3: Sono tarantino. Poi ho scelto di tornare a Taranto in maniera convinta e consapevole, proprio perché un giorno mi sono chiesto perché no, perché non investire i propri studi nella propria città. E infatti ad oggi sono convinto di aver fatto la scelta giusta, innanzitutto perché si è creato anche un rapporto tra di noi che non ha nulla a che vedere con i numeri che ovviamente ci sono a Bari a livello di studenti. Noi eravamo in 60 effettivi, anche 50, quindi
1: c'è due classi di liceo sostanzialmente.
3: Sì, è stato bello anche sostenersi a vicenda nella preparazione degli esami e non solo. Quindi anche il rapporto con gli stessi strutturati in quel, presso l'ospedale Santissima Annunziata e Moscati, dove abbiamo fatto tirocinio, si sono sempre dimostrati disponibili in tutto e per tutto. Ed è una cosa che non è scontata per uno studente che vuole imparare e soprattutto vuole acquisire competenze per poi esercitare questa professione. Quindi, quindi io come Francesca sono d'accordo, io aggiungerei anche un 8, anche perché
1: nel senso
3: come punteggio... come punteggio finale complessivo, perché la qualità della nostra preparazione è stata molto alta, sia da parte ovviamente dei docenti dell'Università di Bari, ma anche da parte di qualche strutturato del Santissima Annunziata, del Moscati. E nulla, anche a livello di esami non abbiamo avuto sconti in nulla, anzi, è stata una bella esperienza.
1: Francesca, come è strutturato il vostro cammino? 5 anni, no?
2: 6.
1: Sei?
2: Sì.
1: Ah, sei, e poi c'è la specializzazione.
2: Sì.
1: C'è un medico, lo specialista che abbiamo di fronte noi pazienti, noi utenti, quindi per essere tale ha studiato 8-9 anni.
2: Sì.
1: Giusto? Ok. Allora, in questi 6 anni voi avete vissuto anche la corsia, anche le sale operatorie?
2: Assolutamente. Diciamo che
1: al Santissima Annunziata.
2: Sì, anche al Moscati.
1: Anche al Moscati.
2: Però anche essere in pochi in questo ci ha aiutato, perché il rapporto con lo strutturato era molto più diretto che in altre università in cui ovviamente sono di
1: più. Cos'è lo strutturato? Spieghiamo.
2: Lo strutturato è il dirigente medico che si fa carico appunto del tirocinante, quindi okay. è una persona regolarmente assunta dall'ospedale.
1: Quindi un medico o un primario?
2: Un medico. No,
1: quindi
2: un medico anche, un medico
1: strutturato,
2: sì, un dirigente
1: gergo.
2: Medico,
1: okay.
2: Non un direttore di struttura necessariamente, okay. Che appunto si fa carico di un tirocinante, lo segue e gli insegna il più possibile.
1: Tu
2: e
1: hai
2: il
1: avuto?
2: Rapporto. Io diciamo siamo passati da molti reparti, quindi non in particolare.
1: Quindi esperienza per esperienza hai un riferimento.
2: Sì,
1: che
2: esatto. Okay. Abbiamo fatto diciamo tirocini di tutti gli ambiti, quindi in tutte le
1: lo so
2: le
1: che chi ha studiato medicina sono cose banali, però noi non le sappiamo queste cose.
2: Quindi in tutte le unità complesse diciamo abbiamo ruotato per un tot di ore. E poi molto spesso alcuni di noi si sono fermati in alcuni reparti stabilendosi appunto lì dati gli interessi particolari che c'erano e l'interesse anche degli strutturati a
1: Oh Candelli, dico in regia Candelli, questi ragazzi hanno un sogno, lo facciamo vedere perché abbiamo le immagini, perché chi studia Taranto Medicina ha una sorta di mecca davanti, quindi ecco qua. Allora ragazzi, questo potrebbe essere il vostro posto di lavoro, no? Bello nuovo, Adriana anche sorride perché Adriana, occupandosi di comunicazione in modo anche professionale, sa cosa significa adesso un messaggio del genere. Cioè voi avete già, al contrario di chi vi ha preceduto e che combatte tutti i giorni in una struttura con valore, con tutti i problemi, in quella struttura che è vecchia, che è il Santissimo Annunziata, penso soltanto e mando la solidarietà a tutti i lavoratori del pronto soccorso che lavorano sul rischio, rischiando, e chiudiamo la parentesi. Però vi attende quello, me lo auguro di vedervi là fra qualche mese, spero, o l'anno prossimo, poi fra qualche anno da specializzati. Che idea vi state facendo di quella struttura, che speriamo di riempire con le vostre professionalità? Salvatore.
3: Allora, noi abbiamo anche avuto la possibilità di visitare il San Cataldo, abbiamo avuto la possibilità di vedere tutti i reparti, le nuove sale operatorie,
1: sì,
3: l'avanguardia. È un grandissimo progetto. Noi ovviamente come studenti abbiamo vissuto questi anni vivendo la nascita.

0: di questa nuova struttura e ovviamente sogniamo di poterci un giorno lavorare tutti insieme e spero che ci possa essere anche un posto per noi, come appunto, sia come specializzandi, perché no, ma anche come
1: Ti
0: strutturati
1: do una
0: vero e
1: notizia, è che vi stanno aspettando proprio, cioè non ti preoccupare, cioè vi stanno aspettando, sono pochi, anzi sbrigatevi a studiare.
0: Quello è l'obiettivo, dare comunque il massimo per
1: Certo.
0: poter, diciamo, velocizzare i tempi e diciamo, acquisire le competenze adatte poi a poter esercitare la nostra specialistica al 100%. E la cosa innovativa anche che ci sarà è che so che è in progetto anche la costruzione del polo universitario
1: E beh, hanno preso atto che intanto
0: presso.
1: l'università, perché quel progetto parte prima dell'insediamento, no?
0: Sì.
1: L'università hanno dovuto prendere atto e per fortuna sarà sede anche di che gli strutturati li incontrerete lì, insomma, se ho
0: Sì.
1: capito bene il meccanismo.
0: Sì, è una cosa, diciamo, è un'idea buona perché avvicini il mondo dello studio
1: Certo.
0: e dell'università a quello che poi sarà il futuro e quindi lavoro, quindi facilitando anche tutte le attività didattiche ma anche di tirocinio, stando nella stessa struttura. Invece
1: Adriana,
0: noi.
1: abbiamo esagerato a fare il paragone con la giovine Italia, cioè a noi è sembrato veramente rivoluzionario ascoltare, ma siete tre dei tanti però, eh? Si avverte quest'aria di lenta, lenta, rinnovata consapevolezza e fiducia, anche se a Pasqua e Natale tutti noi incontriamo centinaia di giovani fuori dai pub, no? Li salutiamo, gli diciamo benvenuti. A Taranto abbiamo un vizio, quando vediamo qualcuno chiediamo subito quando riparti, no? Che è un po' maleducato, ma non ce ne rendiamo conto. Adriana, da un punto di vista della comunicazione, si dice sempre cambiare la narrazione di Taranto, ma è possibile come, secondo te? Poi parleremo di te nella seconda parte.
2: Allora, faccio un po' riferimento a quello che si è detto fino
1: Certo.
2: adesso. Noi oggi stiamo vedendo dei frutti, come il polo di medicina a Taranto, come banalmente il San Cataldo che speriamo apra prima possibile. Vediamo insomma che ci sono dei cambiamenti che stanno avvenendo perché qualcuno prima di noi ha pensato di mettere le orme in questo territorio e quindi ci vuole tempo. E sulla base di questo, diciamo che io sono qui perché il cambiamento, cioè perché io possa essere un punto di riferimento per il cambiamento da qui a per i giovani che verranno dopo. Io sono grata al mio territorio per aver deciso
1: Tu
2: tanto
1: sei di
2: tempo fa di.
1: Crispiano, non
2: Sì, io
1: l'abbiamo
2: sono di
1: detto.
2: Crispiano. Sono grata al mio territorio per aver deciso tanto tempo fa, qualcuno con questa mentalità di procedere a dei cambiamenti. E grazie a questi cambiamenti che io ho potuto decidere di tornare nel mio territorio, nel mio paese, motivo per cui anche Francesca e Salvatore sono tornati a studiare qui. Quindi io
1: Loro
2: so
1: vivono qui,
2: solo.
1: però non hanno intenzione di andarsene,
2: No,
1: da quanto vediamo.
2: assolutamente, però ne hanno avuto la possibilità perché qualcuno prima di noi ci ha pensato. Ecco, questo ruolo secondo me è fondamentale. I cambiamenti non si vedono dall'oggi al domani, però se non ci proviamo noi, non ci mettiamo anche noi diciamo, a muoverci in questo senso, alla fine non li vedremo mai i
1: Ecco,
2: cambiamenti.
1: Adriano, col tuo permesso, io poi fra qualche minuto andiamo in pubblicità, poi vorrei tornare proprio con la tua storia.
2: Va
1: Ok,
2: bene.
1: noi siamo conosciuti, lo dico alle spettatrici, agli spettatori e agli ospiti, siamo conosciuti sul palco del Fusco 2 o 3 anni fa, non ricordo, 2 o 3 anni fa, e quando facemmo le prove di una kermesse dedicata ai talenti che da fuori vengono poi premiati e invitati, per esempio da Fondazione 25, invitati anche a progettare piccoli pezzi di futuro, grazie alla loro competenza acquisita fuori. Adriana, quando ha raccontato la sua storia, si pensò, Adriana, apre. Cioè, lì fu il sipario, poi capiremo perché. Lì ha fatto un ingresso plateale, è il caso di dire, in fondo lì al Fusco, o all'Orfeo, non ricordo, forse all'Orfeo.
2: All'Orfeo.
1: Entrando, salendo sul palco, la prima frase che dicesti è, non
2: Andate via da
1: crediate,
2: Taranto.
1: andate via da Taranto, urlando. E allora la gente, andate via da Taranto, e poi lei dice, è quello che mi sono sentita dire anni fa, quando mi hanno detto, qui non c'è nulla per noi. E poi, ecco, magari quasi quasi cominciamo così la seconda parte, quasi,
2: Va
1: perché
2: bene.
1: qui è meno plateale, un po' più freddo. Però mi ricordo che il pubblico disse, questa chi è? Pazza? Però poi ha un senso. Francesca, tu vorresti essere medico specializzato in... Ecco,
2: Chirurgia toracica.
1: quindi augurandomi di non chiederti mai pareri, no? Però serve tutto,
2: Innanzitutto siamo medici,
1: tanto
2: quindi
1: per cominciare, ecco. Però la specializzazione, spero mai di non
2: è in
1: chiamarti
2: aggiunta.
1: vero?
2: È un plus.
1: Intanto siamo medici. Perché questa specializzazione? È una domanda scema la mia, però mi chiedo perché si voglia essere non pediatra ma altro.
2: Io innanzitutto, iniziando il mio percorso, non avevo idea neanche che esistesse una figura professionale del genere.
1: Ah, ecco.
2: Ed è stata una grande scoperta nel momento in cui ho iniziato appunto a fare attività di tirocinio al Santissima Annunziata, perché ho trovato un'equipe unica nel suo genere, quindi diciamo che mi hanno catturato dal primo tirocinio che ho fatto, mi hanno innanzitutto fatto dire che la mia strada era la chirurgia. Successivamente, frequentando anche gli altri reparti, gli altri tipi di chirurgia, ho escluso, diciamo, le altre tipologie e mi sono sempre più avvicinata alla chirurgia toracica, e quindi da quel momento...
1: Ah, quindi te ne sei innamorata conoscendola?
2: Sì, esatto.
1: Non sapevi neanche che esistesse
2: questo
1: tipo?
2: Non sapevo neanche che esistessero, perché si parla sempre di altre specialità, è una delle meno note.
1: Sì, perché è una specializzazione che entra in causa quando il gioco si fa duro,
2: esatto.
1: Diciamo. Noi crescendo, fortunatamente, incrociamo altre...
2: Non sempre, perché può entrare in gioco anche con le semplici fratture, quindi non è detto
1: semplice
2: che...
1: Semplice sarà per te, Francesca. Le fratture, già che me l'hai detto, già mi sta venendo un dolore qua. Cioè, comincia a parlare al medico, Francesca, semplice frattura. Semplice sarà lei. Salvatore, tu?
0: Io invece, al contrario di Francesca, non voglio fare il chirurgo. Mi sono più appassionato verso le materie cliniche, quindi come una medicina interna, così come la neurologia. Sono un po' indeciso tra le due. Proprio perché mi piace fare le diagnosi, capire quello che il paziente ha in base ai sintomi, e soprattutto mi piace il contatto con il paziente, parlarci,
1: sì, Francesca,
0: seguirlo.
1: Tenderà a non parlarci molto mentre opera.
0: Meno.
1: Te invece più.
0: Sì, fin da subito. All'inizio del percorso ero un po' indeciso con la chirurgia, che comunque non disdegno, perché è in generale una bella branca. Solo che poi ognuno predilige certi aspetti piuttosto che altri, e quindi la mia strada è più indirizzata verso, diciamo, la clinica, quindi verso o la neurologia o la medicina interna.
1: O noi la seconda parte la utilizzeremo per scandagliare i dati, li leggeremo grazie ad Adriana e anche a voi con la vostra capacità di analisi acquisita sul campo di giovani, perché poi alla fine, se è un campo di battaglia, parliamone con i giocatori e con i guerrieri, tra virgolette. Però è bella questa cosa che già vi sto immaginando col camice bianco. La specializzazione dove la dovrete prendere? Come funziona?
2: Necessariamente
1: ora?
2: Fuori Taranto.
1: Che al momento Taranto non specializza.
2: No,
1: è solo... Un'IBA è la vostra università.
2: Sì. È in rete formativa, però il Santissimo Annunziata e Moscati sono in rete formativa.
1: Che significa?
2: Vuol dire che per un certo periodo di tempo gli specializzandi da Bari possono esercitare anche a Taranto.
1: Ecco.
2: E possono essere formati anche qui.
1: Quindi di fatto rimanete qui a studiare, se volete.
2: Non per tutto il percorso, cioè si tratta sempre di un certo lasso di tempo.
1: Ma vale per tutte le specializzazioni?
2: Non tutte, però la maggior parte.
1: E in quell'ospedale voi potrete continuare anche gli studi, ovviamente, come si sposterà tutto il mondo, quindi anche il vostro. Questo nuovo ospedale garantirà maggiore offerta accademica, secondo voi? Leggete prospettive di ampliamento e quali?
2: Assolutamente sì. Vabbè, si può iniziare già a parlare di magari aprire delle scuole di specializzazione situate appunto al San Cataldo, quindi che abbiano sede fissa al San Cataldo senza dover passare necessariamente dal policlinico o da altre strutture.
1: Quindi ci emancipiamo anche dal punto di vista accademico.
2: Questa è la speranza.
1: Chiamarlo policlinico è esagerato ora?
2: No, a tutte le strutture utili per chiamarlo policlinico.
1: Quindi a noi sta nascendo un policlinico a Taranto.
2: Sì. Noi lo vediamo strutturalmente diverso da quello di Bari, che abbiamo tutti come riferimento, perché quello di Bari è progettato in altro modo, quindi è organizzato a blocchi piuttosto
1: a cliniche,
2: che... Esatto.
1: È la vecchia concezione.
2: Esatto.
1: Eh sì, giusto.
2: Lo vediamo differente, però le
1: la
2: strutture
1: semantica,
2: sono quelle.
1: Policlinico, tante cliniche, no, qui è un policlinico in un volume chiuso, ma
2: sì.
1: Di fatto quindi è la stessa cosa.
2: Sì.
1: Anzi, più moderno, presumo. Penso, perché sì. Ho visto i macchinari io, se non voglio sbagliare, anche come quantità, 5 risonanze, 3 PET e 3 TAC, dico bene. Qui siamo proprio all'avanguardia anche come capacità di offerta. Ho anche imparato cosa significa sala operatoria ibrida, che mi sconvolge, però sarà utilissimo. Cioè il paziente non si muove se le esigenze mutano durante l'operazione. Ho detto bene, dottore?
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi ho studiato. Quindi saremo all'avanguardia da tanti punti di vista. Dal punto di vista della preparazione, la digitalizzazione è entrata già nel vostro primo percorso?
2: Non troppo.
1: Non tanto? Questa
2: sì.
1: È una critica, Francesca.
2: Sì.
1: Cioè?
2: Diciamo che si tende comunque a raddoppiare il lavoro, perché il cartaceo non è stato abbandonato del tutto. Quindi...
1: I boomer ancora imperversano?
2: Sì.
1: Ma secondo me voi darete anche questa svolta.
2: Speriamo di esserne in grado.
1: Bene.
2: Di avere il
1: allora,
2: farlo.
1: Qualche secondo di pubblicità, poi rientriamo con Adriana. Oggi mi avvalgo di una professionalità giovane ma esperta. Leggeremo i dati della ricerca del Sole 24 Ore. Al sesto anno se ne è parlato tanto, nel senso di titoli, notizia, ma fermiamoci a guardarli insieme.

sempre più da under e sempre meno da senior, altrimenti ci saranno altre specializzazioni che prenderanno il posto di pediatria. Se continuiamo così, cioè vi immagino già più geriatri fra 30 anni e meno pediatri. È un'involuzione sociale che vorremmo tanto arginare. Pubblicità e rientriamo con numeri, dati, racconti e volti che sanno di futuro. A fra poco.

Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: La diretta è iniziata mezz'ora fa in collegamento con Bari, fuori dalla sede della Regione Puglia. Un giovane, come giovani sono i nostri ospiti qui in studio oggi in via Polibio, negli studi di Studio 100, per l'ultima puntata del ciclo 25-26 di Futura. Abbiamo fatto il primo collegamento con Gian Domenico Vitale, 29enne, debuttante, ma già operativo, attivo, presidente di Commissione Ambiente, non da poco, del Consiglio Comunale di Taranto. Abbiamo affrontato alcuni temi, ci ha spiegato le sue scelte, no? Di studente e poi di lavoratore e anche di politico, che più di metà della giornata appunto è impegnato al Palazzo di Città come consigliere comunale, che poi sia di opposizione o di maggioranza è relativo, in questo caso di maggioranza, perché un consigliere comunale dà tante ore al giorno proprio agli elettori, anche a chi non l'ha eletto, perché è un ruolo di servizio e chi lo svolge bene lo svolge quasi H24, ve lo assicuro. In 30 anni di professione ne ho conosciuti e incrociati tantissimi e tantissime. Qui siamo in studio con Francesca Rocchi, la Salvatore Visconti e Adriana Di Cesare. Stiamo parlando con Under 27, così metto dentro anche Adriana, Under 27, ma Under 30 nettamente, professionisti. Abbiamo due medici che si staranno per specializzare fra qualche mese, due anni, tre anni?
6: Cinque, per me.
5: Cinque? Altri cinque anni? Complimenti. Adriana che si sta specializzando sul campo, perché Adriana ha studiato, poi ha intrapreso il lavoro di comunicatrice, ci spiegherà bene come fra poco.

0: Prima abbiamo parlato un attimo, vorrei che chiarissimo un punto. Voi siete già medici. Domattina, esagero per capirci, spieghiamolo. Due ragazzi come voi appena arrivati in medicina, cosa possono fare dal punto di vista socio-lavorativo?
1: Beh, le possibilità sono ampie. È possibile lavorare sul territorio come continuità assistenziale, quindi guardia medica per intenderci. È possibile anche fare il medico presso eventi sportivi piuttosto che eventi come concerti, effettuare le sostituzioni dei medici di base quando sono ad esempio in ferie oppure in malattia.
0: Quindi la laurea è abilitante?
1: La laurea è abilitante.
0: Ok. Non avete l'esame di stato di abilitazione?
1: No, no. Grazie, diciamo, grazie. Perfetto. E purtroppo...
0: È una battaglia di parecchi ordini questa?
1: Dopo l'epoca del Covid hanno deciso di cambiare le cose e quindi rendere la laurea abilitante.
0: Anche il numero chiuso è stato rivisto, andrebbe rivisto meglio. Io lo eliminerei perché questo paese è nato, è cresciuto e si è evoluto anche nella medicina, quando addirittura anche qualcuno che aveva preso lo scientifico o ragioneria, esagero, no? Aveva avuto la libertà di scegliere. Secondo me i numeri chiusi sono dei tunnel in cui non sai mai la luce poi quando. Però questo è un altro discorso affrontato qui con gli ordini, sia degli infermieri che dei medici. Francesca, altri 5 anni hai detto,
2: sì.
0: Ma domattina fareste già una guardia medica voi?
2: Se opportunamente seguiti sì, perché comunque viene fatta la prima guardia medica in seguito a un affiancamento che viene fatto per qualche giorno, quindi dovrebbe essere sufficiente.
0: Ma non vi spaventa la...
2: No, spaventa no.
1: No.
0: No.
1: No, perché noi sappiamo quanto ci siamo impegnati in tutti questi anni e qualche competenza credo di averla, che l'abbiamo acquisita.
2: Sicuramente, come diceva prima Gian Domenico, dobbiamo sicuramente far fronte a un curriculum che è molto meno vasto attualmente.
0: Però è bello intenso.
2: Sì, è molto più compatto.
0: Certo.
2: Però...
0: Strutturato, va bene strutturato? Ok.
2: Sicuramente dobbiamo...
0: Bene, Adriano, allora, adesso seguiamo 3 minuti Galitelli che ci spiegava, il direttore del TG Studio 100, i contenuti in 3 minuti dell'analisi molto importante che il Sole 24 Ore da 6 anni fa anche sui giovani, ogni anno come sappiamo fa su tutte le città. Parliamo di province, non solo di Taranto, però quello è. Guardiamolo e poi vediamo i numeri insieme, li leggeremo con Adriana Di Cesare. Prego.
3: È un verdetto senza appello quello emerso dalla 6ª edizione dell'indagine sulla qualità della vita per generazioni pubblicata quest'oggi dal Sole 24 Ore. Nella classifica specificatamente dedicata ai giovani, fascia 18-35, la provincia di Taranto tocca il punto più basso della sua storia recente, posizionandosi all'ultimo posto in Italia, 107esima su 107 province analizzate. I dati reali correggono le prime stime provvisorie e scaraventano il territorio ionico in fondo alla graduatoria nazionale degli under 35 delineati un quadro di totale emergenza formativa, occupazionale e sociale. Il crollo strutturale di Taranto è guidato principalmente dai parametri economici e accademici, dove la provincia fa registrare performance da profondo rosso. Il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 34 anni si conferma come una delle piaghe più acute del paese, escludendo di fatto la maggioranza degli under 35 dai circuiti produttivi locali. A questo si somma il dato strettamente correlato sulla mancanza di laureati nella fascia 25-39. La combinazione tra l'assenza di un polo universitario autonomo e strutturato e la cronica carenza di posti del lavoro qualificati alimenta una fuga di cervelli continua e unidirezionale. I giovani tarantini, infatti, che completano il percorso di studi fuori provincia, scelgono stabilmente di non rientrare, privando il territorio del capitale intellettuale necessario a qualsiasi ipotesi di rilancio economico. Sul fronte della partecipazione attiva, la provincia si attesta nelle retrovie anche per l'imprenditorialità giovanile, nuove imprese avviate da Under 35 per il coinvolgimento nella vita pubblica e nell'associazionismo. L'unico indicatore in controtendenza per la provincia è legato ai costi di gestione della vita quotidiana, in particolare al mercato immobiliare. La città registra canoni di locazione e prezzi d'acquisto decisamente inferiori rispetto alla media nazionale e un buon punteggio per la disponibilità di spazi abitativi. Si tratta tuttavia di un indicatore paradossale. Il basso costo degli affitti non è il riflesso di politiche abitative mirate o di un'attrattività calmierata, bensì la diretta conseguenza di un mercato stagnante e di un progressivo spopolamento. Le case costano poco perché la domanda interna è ridotta al minimo da una generazione che è costretta a cercare il proprio futuro altrove. L'indagine del 2026 fotografa dunque un territorio che si svuota dei suoi giovani, evidenziando il fallimento delle misure di contrasto all'esodo e la necessità di una revisione radicale delle politiche di sviluppo locale.
0: Incredibile, uno dei pochi dati positivi rivela però un contesto negativo. Adriana, tu che idea ti sei fatta di questa analisi? L'avrai studiata, l'avrai guardata, la stiamo rivedendo. È una fotografia, secondo me, esatta, ma ci sono dei margini di lavoro, lo chiedo alla professionista della comunicazione, dove dobbiamo migliorare?
2: Allora, da cittadina, sentendo questi dati, reagisco solo in due modi. Il primo è di alzarmi e andarmene. Il secondo è invece di credere di poter cambiare le cose. Ed è con questa prospettiva...
0: Quindi, l'istinto e la ragione.
2: L'istinto e la ragione. Perché alla fine, allora andiamocene tutti, che stiamo a fare tutti qua. Non ha senso rimanere qui, in una città stagnante. E invece, cosa più difficile, è rimanere o tornare e provare a crederci ogni giorno, perché fare impresa in un territorio complesso come questo non è difficile o complicato, è complesso come questo, non è facile, già non è facile in generale fare impresa, non è facile garantire un ambiente di lavoro a dei dipendenti sereno e giusto, corretto, niente di più, niente di meno di quello che le persone si meritano, no? E non è assolutamente semplice, però io ci credo e ci credo nei giorni bui, ci credo nei giorni felici, ci credo quando mi chiamano per queste interviste, io sono contentissima, infatti grazie mille per avermi pensata, e ci credo anche quando ho avuto difficoltà ad arrivare a fine mese, perché non riuscivo a stare dietro a tutte le spese, e ogni volta che sento che qualcuno vuole crearsi delle opportunità in questo territorio, io le dico sempre, non è facile, però ognuno sceglie le sue difficoltà. È difficile stare fuori e lasciare la propria città e magari avere il lavoro più bello del mondo. È difficile non andare mai via, quindi non confrontarsi mai con realtà diverse da questa, ed è difficile tornare, ma la scegli tu la tua difficoltà. E per me vivere qui nel mio territorio, a casa mia, con il mare a due passi, non ha prezzo. Sono disposta a vivere questa difficoltà per vivere in questo territorio.
0: Quando siamo conosciuti ci siamo detti, ti ricordi, anche sul palco, non è un eroe chi parte, non è un eroe chi resta.
2: Sono scelte.
0: Sono tutte scelte legittime.
2: Quindi la scelta è, tu che vuoi fare? Vuoi rimanere e provare a cambiare le cose perché ci credi veramente? Oppure sei libero di andare da un'altra parte?
0: Adriana, in breve, la tua storia. Tu sei a Milano. Una mattina ti rendi conto, lavori nel settore comunicazione,
2: sì.
0: E una mattina ti rendi conto che stavi lavorando legittimamente, come giusto che sia, tra virgolette in subappalto per aziende del sud. Allora, sì. Cosa scatta nella tua mente?
2: Sì, non ho scoperto l'acqua calda,
0: certo.
2: Perché è una cosa che insomma esiste da sempre. Mi ha dato un po' fastidio perché anche la narrazione che ci raccontano di questo territorio è molto negativa rispetto a quella che è poi veramente. Sono andata al supermercato, ho comprato dei cavoli, ho letto che la provenienza era...
0: Senza fare nomi di aziende.
2: Senza fare nomi, assolutamente, era un supermercato normalissimo di una catena a Milano. E, ho letto che proveniva da Casavia, da Crispiano, che è qui a fianco.
0: Io abito qua.
2: Poi lavoravo per industrie che subappaltavano i loro lavori a industrie di Taranto. E allora questa cosa mi ha fatto un po' arrabbiare, svegliare.
0: Mi rendo conto che sto lavorando per la mia terra.
2: Allora a questo punto ci provo, mi do 5 anni, se non ci riesco torno dove avevo lasciato.
0: Ah, ti sei data, c'è chi parte dandosi 5 anni, tu sei data 5 anni per il ritorno.
2: No, mi sono data, ho deciso di tornare e sono tornata subito,
0: okay.
2: Mi sono data 5 anni per provare a fare qualcosa qui, no?
0: Okay.
2: E sono passati 6,
0: ecco,
2: sono ancora qua.
0: Stavo per chiedertelo, quanti ne sono passati?
2: Sì. Sono quasi 6.
0: Quindi il tuo quinquennio è stato superato.
2: Superato.
0: Il quinquennio di specializzazione di Francesco.
2: Superato con grandissimi, a pieni voti, nonostante
0: la cerchio
2: la
0: comunicazione,
2: difficoltà.
0: Diciamo, perché
2: sì.
0: Non è pubblicità, è la tua vita.
2: No, è la mia vita.
0: Questa è la tua vita.
2: E quindi forse non l'abbiamo mai detto, però che cosa ho fatto? Io ho lavorato, sono un direttore creativo, mi occupo di comunicazione, ho aperto la mia agenzia di marketing a Crispiano.
0: Neanche a Taranto città?
2: Neanche a Taranto città, io amo molto il mio paese, lo vivo molto bene, tutti si lamentano e dicono che qui non c'è niente, non si fa mai niente, bugia, basta guardare le cose a testa in giù, no? Da un'altra prospettiva, e se le cose non ci sono le crei. Quindi per me questo problema non è mai esistito. Poi come comunità anche cristianese siamo molto attivi sul territorio, anche culturalmente, siamo molto in collaborazione con Taranto per quanto riguarda gli eventi, e poi Crispiano anche come posizione molto centrale, e quindi è collegata benissimo sia alla Valle d'Itria che alla Murgia che al Tarantino. Quindi in realtà io ho deciso di rimanere
0: lì. Non sei tanto fuori contesto, sei nel cuore.
2: Sono nel cuore di Taranto, assolutamente.
0: Rifaresti questa scelta?
2: Mille volte.
0: Mille volte.
2: Oddio, Per adesso, poi vediamo, vabbè, cioè, sono solo 6
0: anni. Questo vale
2: anni,
0: per tutti, eh? Vale per tutti, tutti noi qui presenti, ma anche nell'isolato, in città.
2: Sì. Quello probabilmente adesso, se fossi rimasta davvero, avrei, sì, le tasche più piene, però per me la ricchezza non è solo quella economica, per me è molto più ricchezza poter tornare a casa e pranzare con la mia,
0: senti,
2: famiglia.
0: Senti, ma una ventenne che è andata a Milano convinta in quel momento di fare la cosa giusta, o sei rimasta per gli studi? Questo non lo ricordo.
2: Anche gli studi, certo.
0: Studi e poi sei rimasta, ok, che è la biografia di tanti nostri cugini, fratelli, amici, amiche, no? È un classico, studiato, resto, altra scelta, intelligente, legittima, se è il caso. E a casa, a 21 anni, quando hai detto sto tornando, che è successo?
2: Allora, è successo che io vivo con mio papà e le mie due sorelle, siamo tre sorelle, e mio papà è rimasto un po' sbigottito quando le ho detto così, però è lui che mi ha trasmesso, insomma, questa passione per il mio territorio. Lui è sempre stato una persona molto attiva nel territorio, è rimasto molto contento di questa mia scelta, che non ha mai inculcato, nonostante lui fosse molto legato, no, a questo territorio. Sì. E ti dico solo, Angelo, che mio papà a gennaio ha lasciato il suo lavoro e adesso è assunto nella mia azienda, nonché mio socio in tutto questo, quindi è stato così contento da mollare tutto e venire con me.
0: Cioè tu sei venuta al nord, sei tornata, hai assunto tuo padre?
2: Sì. Vabbè, mio padre,
0: questo non la sapevo,
2: è stato prima mio socio, adesso
0: okay, no, però,
2: proprio...
0: Però sono sono esemplari come...
2: Sì, vabbè, lui è, diciamo che la mia grande fortuna è averlo a fianco.
0: Loro non potranno farlo perché non hanno il papà medico.
2: No, no. Anche però se... mio papà ha messo in atto tutta la sua esperienza che aveva avuto con un'attività commerciale, ecco, che aveva avuto per 18 anni, e lui poi ha sempre lavorato come fotografo e come direttore marketing.
0: Ah, quindi comunque un mondo
2: sì, che... Sì, sì, un mondo okay, molto simile, però quello che ha portato... Perché poi le cose negli anni cambiano, nel mio lavoro l'anno prossimo probabilmente sarà tutto obsoleto.
0: Ah, non avrei messo 30 anni che ci combatte con questa
2: quindi,
0: obsolescenza non programmata. Tra
2: esatto,
0: l'altro.
2: È la mentalità però che cambia, lui è l'esperienza, io sono l'innovazione. E quest'unione, certo, di due teste ha fatto sì che Cerchio potesse avere delle basi molto più solide, no, rispetto a averlo potuto fare da solo.
0: Non ho mai sentito dire vecchio a una persona come l'hai detto tu ora, esperienza e innovazione, un'eleganza tecnica,
2: No, poi non lo posso dire.
0: Esperienza e innovazione, come ti dice una giovane, lui no, però bellissima perché rende l'idea. Ragazzi, sta storia che vi fa pensare, che si chiama Cerchio forse per questo, perché lei ha chiuso il cerchio ed è tornata, ma alla fine sono storie come tante, no? Di coraggio e di investimento. Magari voi non potete avere vostro padre infermiere, a meno che non si iscriva ora perché c'è anche lì esigenza, però il pensiero di poter affrontare una sfida che gli altri non capiscono stuzzica o no? Cioè, io fossi nei vostri genitori, io, ignorante come sono in materia, io sono solo un paziente per la sanità, io direi, ma vai a Bologna, che so, a Rizzoli, vai a Gemelli, a Roma, vai là, no, è ignorante, voglio mio figlio lì. Invece no, magari anche restare è una bella sfida da vincere. Francesca.
4: Innanzitutto in medicina secondo me è l'esperienza che fa da padrone, e purtroppo in posti, diciamo, più sono grandi gli ospedali, più sono grandi i centri, più è difficile fare esperienza perché il rapporto è meno diretto, quindi paradossalmente Taranto è un terreno fantastico per fare esperienza sul territorio, e in più diciamo che vivere per 20 anni, 25 anni con l'idea che per curarsi bisogna andare in un altro centro,
0: ah, ecco,
4: diciamo che fa arrabbiare, come ha detto prima Adriana, fa arrabbiare perché non c'è necessità di andare necessariamente in un altro centro, bisogna dare un'opportunità ai pazienti che sono di Taranto e che vogliono rimanere a Taranto, poi ce ne sono tanti altri che scelgono di andare in un altro centro ed è legittimo anche questa scelta, ma diciamo che quello che fa arrabbiare è che non ci sia una scelta che è necessaria.
0: Infatti un certo medico di Roma che tu conosci un giorno mi ha detto che grandi professionalità incontrate a Taranto meritano una struttura diversa.
4: E innanzitutto i pazienti,
0: certo,
4: prima
0: ah,
4: ancora dei professionisti.
0: Certo. Salvatore?
1: No, io sono d'accordo con quello che ha detto Francesco, cioè io parlo per la mia esperienza personale, i miei genitori hanno sempre accompagnato e assecondato ogni mia scelta senza diciamo obbligarmi o influenzarmi in alcun modo, anzi ad esempio mia madre non vede l'ora di diventare la mia segretaria un domani, cioè è proprio in prima lista.
0: Beh, il figlio medico è un sogno, come figlio dentista, è un sogno anche da un punto di vista... A proposito, tu sei Salvatore Visconti, non sei parente al notissimo e stimatissimo
1: no,
0: Salvatore
1: siamo
0: Visconti.
1: Omonimi, ma non siamo parenti.
0: No, no, diciamo anche perché è giusto anche rimarcare che la tua scelta

0: non è familiare.
1: No, no, assolutamente sono il primo laureato medico della mia famiglia.
0: Stimatissimo e notissimo oncologo, vero? Quindi,
1: Sì.
0: ecco.
1: Sì, infatti, no, come
0: Sì.
1: dicevo, mi hanno sempre assecondato e accompagnato. Come vedevamo anche dalla statistica, i risultati sono un po' deludenti.
0: Guardiamo un po' i numeri. Grazie Francesco, Salvatore, l'avevo dimenticato, grazie,
1: Sì.
0: perché quando è bello il parterre, dimentico le cose.
1: No,
0: Quindi,
1: perché
0: ecco qua.
1: io, esatto, stavo
0: Bolzano primo
1: dicendo.
0: posto, poi andando giù, scorrendo, ecco qua, Trento, Gorizia, arriviamo anche ai paragoni, se non sbaglio, tra Bolzano e, ahinoi, Taranto, ultima, infatti i titoli erano non è una città per giovani, non è una provincia per giovani, lo sappiamo. Purtroppo, ecco il confronto, eccolo qua. Ci sono i numeri che dicono, no? Parametro per parametro, rendono. Mi avvicino perché loro non fanno oculistica, ma sarebbero molto preziosi. Uno dei dati più importanti, vabbè, l'insicurezza, siamo da 1 a 100, quindi tra 40 e 50 a metà. Ecco, gli under 40 amministratori locali, cioè abbiamo beccato uno dei pochissimi prima, siamo al 95esimo posto, giovani che non lavorano e non studiano, i NEET, purtroppo ne abbiamo tantissimi, a Bolzano l'8%, da noi il 35% quasi, di ragazzi che al mattino si svegliano, che non studiano, non lavorano, non sanno cosa fare. I laureati come Bolzano, lì siamo quasi due terzi di classifica perché poi alla fine anche l'offerta accademica è aumentata. Soddisfazione per il proprio lavoro, siamo ultimi. Sali un po', scusami, Candelli. Trasformazione a tempo indeterminato. Disoccupazione giovanile, ahimè, quasi uno su due. Il che ci porta magari a studiare più che altrove,
1: Sì.
0: però sembra a volte una scelta dilatoria, non tanto mirata. È calibrata, ma è quasi, vabbè, studio intanto. Questo studio intanto però non favorisce, no?
1: Sì.
0: Le aspettative e le ambizioni. Tu cosa hai studiato, Adriana?
2: Io ho studiato graphic design e art direction con specializzazione in direzione creativa a Milano e poi ho preso un master MBA in business e
0: Ok,
2: imprenditoria.
0: quindi già tu sapevi quello che volevi, come
2: Sì.
0: chi intraprende medicina.
2: Ho avuto questa grande fortuna che capisco non essere la norma, però io già da
0: Beh, ma è
2: piccolissima
0: una fortuna questa,
2: è una grande fortuna, è solo una
0: che
2: fortuna. Sì.
0: nessuno ti infonde, ce l'hai dentro, sia la predisposizione che il contesto che ti agevoli.
2: Io ho frequentato una scuola superiore che mi ha aiutata molto in questo e mi ha fatto capire da
0: Quale?
2: subito, è il liceo artistico Calò di
0: Ah, quindi proprio
2: Grottaglie.
0: eri già nel mondo della
2: Sì, non
0: rappresentazione.
2: conoscevo la grafica, l'ho scoperta lì e da quel momento in poi è proprio il lavoro che fa per me, stimolante, sempre diverso, quindi fa proprio per me.
0: Un nuovo ospedale, come lo racconteresti?
2: Sarebbe
0: Fai conto che è
2: una
0: un'azienda
2: sfida
0: privata?
2: bellissima, sarebbe una sfida bellissima perché la mia tesi di laurea in direzione creativa era sulla divulgazione scientifica. Vabbè, era nello specifico sull'astronomia, quindi poco c'entra, però sempre scienza è. L'obiettivo era quello di cercare un modo per far comprendere la scienza, in modo step by step a tutti i livelli di persone, no? Per creare consapevolezza. E per me, avere un polo così importante, ospedaliero, scientifico, no? Sul territorio potrebbe essere una grandissima sfida da questo punto di vista sulla divulgazione
0: Beh,
2: scientifica.
0: affascinante perché da
2: Bellissimo.
0: presentare e da raccontare, sì, infatti è pubblico, quindi avrà comunicazione pubblica, ma penso che l'ASL si attrezzerà già in gamba, è un bel ufficio stampa quello
2: Sono
0: dell'ASL, colleghi molto
2: d'accordo.
0: bravi, quindi avrà una bella azienda nuova, nuova, nuova da raccontare, ma Giovannetti e colleghi e colleghi sapranno farlo. Voi che studiate avete fatto, ragazzi, Francesca? Un
2: Io invece ho frequentato il liceo scientifico e poi appunto mi sono iscritta a medicina.
0: Battaglino e
2: Il
0: Ferraris.
2: Battaglino.
0: Battaglia. Tu, Salvatore?
1: Uguale,
0: Uguale.
1: la stessa scuola.
0: Quindi conoscete da prima voi?
2: Sì,
1: Sì,
2: di
1: noi ci
2: vista.
1: eravamo già conosciuti più o meno di vista già
0: Siete
1: prima.
0: stati 5 o 6 nella seconda tornata, abbiamo avuto i due primi due ragazzi ad aprile,
2: Siamo
0: poi
2: stati
0: voi 5,
2: 8.
0: 8. Tutti gli altri che idee hanno? Studieranno qui, vanno via, sono

0: obbligati ad andare via più o meno?
1: Per le specializzazioni inevitabilmente siamo obbligati ad andare via, ma molti dei nostri colleghi vorrebbero tornare come noi. Siamo cinque ragazzi di Taranto su 8, quindi tutti cinque ragazzi, diciamo, avrebbero l'intenzione di tornare, se
0: Quindi è
1: possibile.
0: un auspicio per tutti noi. Cosa rispondevi ai ragazzi, a chi ti diceva devi andare via da Taranto? Andate via.
2: Dicevo di no, ci voglio provare, poi me lo dirò da sola, se fallisco almeno ci ho provato, però sono così, ci credo così tanto che non mi ha mai turbato niente. Ripeto, ora la racconto così, però non
0: Certo.
2: è facile.
0: Eh beh sì, perché Milano è il cuore della comunicazione.
2: Sì, molto
0: È, insomma,
2: stimolante.
0: sai, in centro Europa è Milano, e quindi è lì c'hai Monaco, Parigi sulla sinistra in alto,
2: Sì.
0: c'hai Monaco su, c'hai l'est che sta crescendo molto a nord-est, appunto Polonia e altri paesi, quindi Milano è normale che sia il centro economico più che in passato.
2: Sì, infatti molto spesso quando si parla dei rapporti con le partnership, con le agenzie di marketing, se io sono un'azienda penso, ah, mi faccio raccontare da loro, no? Da un'agenzia di Milano e io un po' questa narrazione la voglio cambiare, infatti è la prima volta che lo dico in pubblico, se mi è permesso,
0: Prego, se si può
2: che
0: dire sì,
2: se
0: no?
2: si può dire assolutamente, però stiamo lavorando per creare una rete commerciale su Milano come cerchio
0: Che parta da Crispiano.
2: l'operatività rimane a Crispiano, punto, questo non si cambia, però abbiamo già delle persone lì che lavorano per noi, con cui stiamo
0: Cioè noi
2: strutturando
0: prendiamo
2: questa
0: il
2: rete commerciale.
0: risorgimento e lo capovolgiamo,
2: Sì.
0: e quindi Giovine Taranto alla fine, non lo sapevo, però si trova un piccolo muto, un sussulto di orgoglio
2: E
0: e
2: poi frequentando anch'io il Balab dell'Università di Bari, c'è veramente un brulicare di start-up, un brulicare di ragazzi che si muovono e hanno delle idee assurde, innovative. Poi con una fondazione ne abbiamo anche conosciute qualcuna, anche da molto vicino. È tutto nel modo in cui guardi questo territorio, è tutto lì, è parte da te stesso, non puoi pretendere che parta da quello che ti circonda.
0: Bene, io ringrazio Francesca, Salvatore, Adriana,
2: Grazie.
0: ringrazio ancora, mi ha scritto prima come sta andando il dibattito, era curioso. Gian Domenico, secondo me voleva rimanere, ma aveva impegni istituzionali, ma la possiamo rifare questa puntata? Ci rivediamo fra un anno?
2: Quando
0: Se si
2: volete.
0: posti, stessa, e vediamo a che punto siamo. E io vi ringrazio per gli ascolti e per averci seguito per tutta la stagione, chiusura del secondo ciclo di Futura, palinsesto estivo, l'Istituto 100 è quasi pronto, ci avvicineremo tutti insieme ai giochi, poi racconteremo, poi Futura, come altre trasmissioni, come è normale che accade in TV, riprenderà nei primi giorni di autunno. Ciao a tutti, non dico giovedì prossimo, ma ci rivediamo dalla prossima settimana con altri progetti e altre cose di cui parlare. Ciao e grazie ancora ragazzi, e in bocca al lupo.
3: Grazie.
4: Grazie.
5: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
6: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress, poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti, predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata, Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono-indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari.

0: conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali. Sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità, e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi. Quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood.

Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca ovviamente il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto.
Il caso Padilla Ramirez quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni, infatti, psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'infopoint, è vero, che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'infopoint in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
1: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
0: i bagni, sì.
1: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà,
0: sì,
1: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
0: sì,
1: definiamolo così in maniera volgare.
0: Sì.
1: La struttura invece sarà completamente a vetro.
0: Sarà completamente vetrata, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della villa privato.
1: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
0: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
1: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver,
0: sì,
1: visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
0: Esatto, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, e stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: da
0: basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si gioca a basket, ma ci, sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là,
1: sì,
0: c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità,
1: sì,
0: in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie perché io sono cresciuto

0: abituato alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo vista in stato d'abbandono, invece già questo è uno step importante perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterà sotto un altro aspetto alla città. Due campi distinti, tre contro tre, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato.
0: Quindi
1: sì.
0: Comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là. Sì,
0: quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune,
1: no,
0: ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera.
0: Che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: e poi
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: L'abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale. Questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy. Quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente, che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente, perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento, che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti, e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola di vernice antigraffito, per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte: costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1.000.000 euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna: noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro, che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito,
1: grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi, di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa Wirent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Ana S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.r.l.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta.

mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo 5º film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonato

Al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oytema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo.
Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una 20 d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

il numero 7 di Studio 100. No matter what, no matter what, you got.

0: Runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Nasce Vaux Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. Innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. A breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo dell'incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 106 e durante il quale ha perso la vita un uomo di 43 anni, feriti invece moglie, figli e nipotino. Abbiamo ascoltato il comitato Strade Sicure che ha chiesto maggiori infrastrutture sul territorio. E poi ancora 50 giorni dai Giochi del Mediterraneo 2026. Questa mattina a Taranto la presentazione ufficiale alla presenza dei ministri Abodi e Foti, dello spot dell'evento internazionale che si svolgerà a Taranto e anche delle medaglie della competizione. E ancora è scontro, braccio di ferro tra Chima Servizi, comune di Taranto, e la SS Taranto sul canone annuo dello stadio Erasmo Iacovone. Ne parleremo in maniera più approfondita. Questa e altre notizie a tra poco nel nostro telegiornale.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Incidente mortale sulla strada statale 106, perde la vita un uomo di 43 anni, feriti moglie, figli e nipotino. Il comitato Strade Sicure sul nostro territorio, carenza di infrastrutture. Giochi del Mediterraneo 2026 a 50 giorni dall'evento internazionale, a Taranto la presentazione dello spot ufficiale e delle medaglie. Braccio di ferro tra Comune e SS Taranto per il canone annuo del nuovo stadio Erasmo Iacovone. Chima Servizi difende la correttezza dei parametri comparativi utilizzati per la stima. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con il nostro TG delle 19.30. Parliamo in apertura ancora una volta dell'incidente mortale che ha scosso la giornata di ieri e durante il quale ha perso la vita un uomo di 43 anni, Cosimo Panarelli, gravemente feriti invece moglie, figli e il nipotino che viaggiavano a bordo dell'auto. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: È morto sul colpo Cosimo Panarelli, 44 anni, vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni di Taranto. Quella che doveva essere una domenica di sole e serenità si è trasformata in tragedia. L'uomo era alla guida di una Lancia Y che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con una Ford Mustang GT. A bordo dell'auto viaggiavano anche la moglie, due figli minorenni e un nipotino, tutti soccorsi e trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La donna ha riportato contusioni multiple, mentre i tre bambini hanno riportato fratture in tutto il corpo. Le loro condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente della Mustang è stato invece trasferito all'ospedale San Pio di Castellaneta per le cure e gli accertamenti. La violenza dell'impatto ha provocato una scena drammatica. Dopo lo scontro, la Lancia Y ha sfondato una recinzione finendo all'interno dell'area della raffineria Eni. Il motore dell'auto si è staccato dal veicolo ed è rimasto sull'asfalto, mentre la carreggiata è stata ricoperta da lamiere e detriti. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco in servizio presso la raffineria Eni. Sul posto sono arrivati poi numerosi mezzi del 118, coordinati dal direttore Mario Balzanelli, insieme agli agenti della

0: la Polizia di Stato e Polizia locale impegnati nella messa in sicurezza dell'area. La dinamica dell'incidente resta ancora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo le fasi dello scontro per chiarire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.
1: E a margine di questo triste episodio di cronaca abbiamo ascoltato il presidente del Comitato Strade Sicure, Vanni Caragnano, che ha parlato della necessità di maggiori infrastrutture sul territorio. Vediamo.
2: Io ritengo assolutamente fondamentale, mai come in questa occasione, non aver dato importanza allo sviluppo della tangenziale nord di Taranto, perché adesso proprio quel tratto di strada sta diventando particolarmente frequentato a seguito del fatto che la statale 7 in territorio di Massafra da e verso Taranto è puntualmente sempre intasata. Certamente quella è una zona a forte industrializzazione che non si può assolutamente pensare di poter sviluppare con uno spartitraffico centrale proprio dove ci sono le canalizzazioni che danno accesso agli impianti industriali e quindi di conseguenza quel tratto di strada sicuramente permarrà in quelle condizioni. Ferma la disponibilità di ANAS che appunto prevedeva delle rotatorie proprio in corrispondenza delle intersezioni con le grandi industrie. La tangenziale nord di Taranto va assolutamente sviluppata, è un progetto che bisogna necessariamente riprendere perché il traffico veicolare a lunga percorrenza non deve essere più obbligato ad attraversare tratti di strada che sono destinati alle grandi industrie ed esclusivamente a quelle, bensì avere l'opportunità di attraversare tutta la parte a nord della città, quindi anche lontano dalle zone industriali che continuano anche ad inquinare il nostro territorio, in maniera tale da avere degli accessi più rapidi e più veloci alle proprie destinazioni.
1: A 50 giorni dai Giochi del Mediterraneo 2026, questa mattina presso il Polo Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, un evento durante il quale sono stati presentati anche ufficialmente sia lo spot dell'evento internazionale che le medaglie. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
3: 50 giorni alla via, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Taranto e la Puglia si preparano per diventare il centro del mondo sportivo con i 20esimi giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Unanime da parte di tutti i presenti l'accento sulla straordinaria importanza della kermesse, definita non solo come una grande festa dello sport, ma soprattutto come l'irripetibile opportunità di rilancio economico, sociale e culturale per la città ionica. Per fare il punto sul rush finale dei lavori e presentare le ultime novità, si sono riuniti questa mattina i massimi vertici istituzionali, politici e sportivi, accanto al direttore generale del Comitato Carlo Molfetta e al commissario straordinario Massimo Ferrarese, erano presenti il ministro dello Sport Abodi, il ministro per gli affari europei, il PNRR Foti, il presidente Coni Bonfiglio, il governatore pugliese De Caro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Insieme hanno tenuto a battesimo lo spot ufficiale della manifestazione, un video d'altissimo impatto emotivo che da domani viaggerà in TV e sui social, stringendo in un unico abbraccio le immagini degli atleti e la fortissima identità visiva, storica e culturale del territorio tarantino. Un legame profondo con le proprie radici che si ritrova anche nelle medaglie ufficiali svelate quest'oggi, realizzate dalla Zecca dello Stato nei tre classici metalli, fondono il logo dei giochi con il profilo del monumento al marinaio, simbolo della città e di unione tra i popoli del mare.
4: Siamo chiaramente soddisfatti, non lo immaginavamo in 3 giorni. Avere il sold out della cerimonia di apertura, sta andando bene anche quella di chiusura. Una grande soddisfazione, vuol dire che c'è attenzione sui giochi del Mediterraneo, c'è grande entusiasmo e questo mi fa immensamente piacere.
5: Più ti avvicini e più senti l'emozione dell'appuntamento che si concretizza, ma il lavoro è operoso, la collaborazione è piena, le difficoltà le abbiamo affrontate, ma facevano parte comunque del percorso stesso. Non ho mai visto un grande avvenimento organizzato senza temi da affrontare, nodi da sciogliere, problematiche appunto da risolvere.
6: Quell'idea è diventata realtà, una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città, oltre Taranto.
7: È un altro appuntamento importantissimo, non importante, perché ancora una volta mette l'Italia
4: all'attenzione del mondo, perché arriveremo pronti. Ovviamente il periodo è, non solo per noi ma per tutte le squadre nazionali, è davvero difficile, perché capita sempre in mezzo tra europei, mondiali eccetera eccetera, però arriveremo pronti per onorare chi ci ospita innanzitutto.
7: Un momento storico per il nostro territorio e chiaramente ci saranno conseguenze, speriamo tutte positive. Stiamo dedicando particolare attenzione come amministrazione comunale, ogni giorno dedichiamo del lavoro perché i giochi del Mediterraneo riescano al meglio.
1: Si arricchisce di un altro capitolo la questione Stadio Iacovone. Attraverso la partecipata Chima Servizi, infatti, si chiarisce che il metodo comparativo di stima del canone annuo non è stato scelto in modo arbitrario. L'amministrazione infatti avrebbe richiesto un calcolo patrimoniale asettico, quindi indipendente dalla categoria calcistica del Taranto Calcio. Il Comune respinge l'accusa secondo cui il metodo sarebbe inconferente o fallace, sostenendo invece che sia coerente con il mandato ricevuto e tecnicamente corretto. Per la comparazione sono stati presi come riferimento diversi stadi: Bari e Lecce perché rappresentano le maggiori capienze regionali, Francavilla Fontana perché struttura più piccola ma oggetto di ristrutturazione in vista dei giochi, lo Stadio Olimpico Grande Torino indicato come modello moderno a cui Taranto aspira, con stadio coperto, senza pista d'atletica e dotato di servizi di hospitality. Le strutture di Barletta, Andria, Brindisi e Manfredonia invece sono state escluse dalla comparazione in quanto presentano limiti di omologazione, vetustà, obsolescenza, tali da alterare la media di calcolo. A fronte di questo, Chima Servizi rigetta pertanto formalmente la richiesta di rettifica immediata dei parametri di stima inoltrata dal club. E come anticipato la scorsa settimana dalla nostra redazione, questa mattina sono arrivate le dimissioni ufficiali di Federica Stamerra dalla carica di assessora al patrimonio. La nota ufficiale del sindaco Piero Bitetti: esprimo a Federica il mio sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi, ma anche per l'impegno che ha sempre dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il suo contributo è stato prezioso per l'attività amministrativa e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente. Mi preme sottolineare, affermato il primo cittadino, inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall'assessora Stamerra nel compiere questa scelta, augurandole il meglio per il proprio percorso umano e professionale. A nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale le rivolgo un sentito grazie e i migliori auguri per il futuro. E vi terremo ovviamente aggiornati sugli sviluppi della nomina della nuova assessora, che dovrebbe essere sempre facente parte insomma dell'entourage del consigliere Vincenzo Di Gregorio e quindi di Azione. E adesso cambiamo decisamente argomento. Questa mattina presso la stazione navale Mar Grande di Taranto la cerimonia di avvicendamento al comando dello SNM G2, uno dei 4 gruppi navali permanenti dell'Alleanza. Il contrammiraglio Cristian Nardone ha ceduto il comando al commodoro della Marina Greca Georgios Kypriotis. Vediamo il servizio. Questa mattina a bordo della nave Virginio Fasan, ormeggiata presso la stazione navale Mar Grande di Taranto, la cerimonia di avvicendamento al comando dello SNM G2, uno dei 4 gruppi navali permanenti dell'Alleanza. Il contrammiraglio Cristian Nardone ha ceduto il comando al commodoro della Marina Greca Georgios Kypriotis, al termine di un semestre che ha visto il gruppo operare nel Mediterraneo in attività di sorveglianza, deterrenza, esercitazioni e cooperazione internazionale. Nel tracciare il bilancio del proprio mandato, Nardone ha parlato di 6 mesi molto intensi, durante i quali si sono alternate unità greche, turche e francesi, insieme ad assetti aerei e sommergibili. Tra le attività più significative del semestre, il comandante uscente ha ricordato Dynamic Manta 2026, la principale esercitazione antisommergibile della NATO nel Mediterraneo, che ha coinvolto 11 nazioni. Accanto alle operazioni militari, l'OSNM G2 ha sviluppato anche un'intensa attività di naval diplomacy. Il gruppo ha fatto tappa in Egitto, Algeria e Marocco. Tra gli episodi operativi più rilevanti del semestre figura il monitoraggio del sommergibile russo Krasnodar, la cui presenza nel Mediterraneo ha richiesto un'attività costante di sorveglianza. Si tratta di un sommergibile molto efficiente con elevate capacità missilistiche, ha spiegato Nardone. La Fasan, grazie alle sue capacità, è sempre stata in grado di seguirne gli spostamenti. Proprio questa attività rappresenta, secondo il contrammiraglio, uno degli elementi centrali della deterrenza dell'Alleanza. Il comandante uscente ha quindi quindi espresso soddisfazione per il lavoro svolto dall'equipaggio italiano, che ha dimostrato grandi capacità sia sotto il profilo professionale che quello tecnologico. In merito all'attuale organizzazione dell'Alleanza o al ruolo di Taranto, Nardone ha dichiarato che non sono previste novità nell'immediato. Nessun potenziamento specifico è

0: previsto nemmeno per i gruppi navali permanenti, che continuano però ad evolvere costantemente. Nel suo primo intervento da comandante dell'OSNM G2, il commodoro greco Georgios Kypriotis ha ringraziato il suo predecessore e indicato le priorità del nuovo mandato. Continueremo a lavorare duramente per mantenere gli elevati standard raggiunti da Nardone. Le nostre priorità saranno mantenere alta la vigilanza, rafforzare la deterrenza, sviluppare diplomazia navale e incrementare interoperabilità con tutti i nostri partner.
1: Fino a 15 anni per ricostituire i boschi e la macchia mediterranea andati in fumo durante gli incendi estivi, e questo l'allarme lanciato da Coldiretti Puglia a fronte di un giugno eccezionalmente caldo, quello di quest'anno, che purtroppo alimenta eventi di questo genere. Vediamo il servizio.
0: La stagione degli incendi è partita con un anticipo allarmante, la Puglia è già alle prese con un'emergenza che rischia di lasciare ferite profonde sul territorio. L'allarme arriva da Coldiretti Puglia, che evidenzia come per ricostituire boschi e macchia mediterranea devastati dal fuoco possano servire fino a 15 anni, con conseguenze pesantissime non solo sull'ambiente, ma anche su economia, occupazione e turismo. A rendere ancora più drammatico il quadro è la stima secondo cui circa il 60% dei roghi sarebbe di origine dolosa, alimentato dall'azione dei piromani o da comportamenti irresponsabili. Il conto dei danni è enorme, ogni ettaro divorato dalle fiamme costa oltre 10.000 euro, tra spese di spegnimento, bonifica e interventi necessari per restituire vita agli ecosistemi distrutti. Ma il prezzo più alto è quello pagato dalla natura, le fiamme infatti cancellano biodiversità, impoveriscono il suolo, aumentano il rischio di frane e alluvioni. Le aree colpite restano segnate per anni, agricoltura, attività forestali e turismo subiscono un duro colpo, mentre cittadini ed escursionisti vedono scomparire preziosi polmoni verdi e spazi naturali. Il mese di giugno, già caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate, ha acceso con largo anticipo la stagione degli incendi, confermando gli effetti di un cambiamento climatico che rende gli eventi estremi sempre più frequenti e devastanti. Per questo, sottolinea Coldiretti Puglia, diventa indispensabile investire nella prevenzione, nella manutenzione del territorio e nella tutela delle aree rurali, prima che il fuoco continui a trasformare il patrimonio naturale della regione in cenere.
1: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, dove per il secondo anno consecutivo fa tappa Martina Franca, Festa Ambiente Sud. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: 22 anni di storia, oltre 700.000 presenze e un'idea di cultura che mette al centro ambiente, territorio e dialogo tra i popoli. Torna dal 10 luglio al 3 agosto Festa Ambiente Sud, l'ecofestival organizzato da Lega Ambiente, giunto alla sua 22esima edizione. Il tema scelto per il 2026 è deserto, oasi e carovane ai confini del clima, secondo capitolo del progetto triennale Autofabrica, dedicato quest'anno all'Africa sahariana. Un invito a riflettere sui cambiamenti climatici, sulle migrazioni, sulla capacità di adattamento dei popoli del deserto e sui legami culturali che uniscono il Mediterraneo.
3: Parliamo di deserto e desertificazione, in questo momento in cui fa molto caldo. E poi gli artisti vengono praticamente all'80% dall'area del Sahara. E ormai Festa Ambiente Sud è diventato un festival internazionale perché ci siamo resi conto che anche le questioni meridionali sono questioni geopolitiche e quello che stiamo vivendo riguarda tutto il mondo.
2: Il festival si svilupperà lungo un itinerario che attraversa la Puglia, trasformando masserie, conventi, abbazie e centri storici in palcoscenici naturali. Festa Ambiente Sud è molto più di un festival musicale. Accanto ai concerti, il programma include incontri, spettacoli, mostre e tanto altro ancora, con un'attenzione particolare a cultura, sostenibilità e agroalimentare.
4: Bisogna lavorare su strategie da mettere in atto per adeguarsi anche a questi cambiamenti. Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
5: Martina Franca per il secondo anno ospita una tappa di Festa Ambiente Sud, questa carovana che parte dal Gargano e approda in Valle d'Itria con degli eventi molto interessanti che culmineranno il 22 luglio con una festa in piazza con Dargen D'Amico, un concerto in piazza 20 settembre aperto a tutta la città, a tutto il territorio, che sarà un'occasione non solo di confrontarsi su tematiche importanti, ma anche di farlo in maniera piacevole, un momento di svago, un momento di aggregazione.

0: Giunto all'ottava edizione, il premio Emilia Russo, il riconoscimento sulle ali della libertà, è andato al sacerdote e scrittore Don Cosimo Schena, simbolo di riflessione e speranza. Il servizio di Teresa Picchierri.
1: Una premiazione che è stata racconto corale di emozioni e rinascita a Taranto, il Salone degli Specchi di Palazzo di Città, ha ospitato l'ottava edizione del premio Emilia Russo, dedicato al tema l'inclusione come arte, la disabilità vista non come limite, ma come modo ingegnoso di vivere.
2: Mia madre negli ultimi anni della malattia, diciamo che sono stati tanti in realtà perché aveva la sclerosi multipla, ha utilizzato, anche se è brutto dirlo, ma è così, quella che è l'arte, l'artigianato per evadere un poco dal suo problema, dalla malattia stessa. Per cui questo premio vuole essere uno stimolo per tutti coloro che hanno delle problematiche, vogliono avvicinarsi al mondo delle associazioni, al mondo della collettività con uno spirito diverso, uno spirito verso l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, ci dà il modo di poterci esprimere e anche con difficoltà, dove non arriva la testa arrivano le mani.
1: Momento centrale, la consegna del premio speciale sulle ali della libertà a Don Cosimo Schena, sacerdote, psicologo e scrittore, capace di trasformare fragilità e parole in strumenti di speranza.
3: C'è la necessità di essere ascoltati perché la malattia di questo secolo è veramente la solitudine. Siamo circondati da migliaia di persone, mille notifiche che arrivano sul cellulare, ma fondamentalmente siamo soli perché non ci ascoltiamo più. Faccio questo esempio banale, ad esempio sappiamo una persona che sta vivendo un momento difficile, noi da brave persone chiediamo come stai, ci mettiamo in ascolto, ma a un certo punto la fermiamo e diciamo, ma tu non sai quello che è accaduto a me, cominciamo a raccontare le nostre vicissitudini, proprio perché non c'è un allenamento vero all'ascolto, perché se non ci ascoltassimo di più la società sarebbe molto diversa.
1: Tra musica, poesia e fotografia, la manifestazione ha celebrato talento e resilienza nel segno dell'eredità umana e civile di Emilia Russo a 10 anni dalla sua scomparsa.
4: Dalla cultura si cresce, con la cultura si cresce e la comunità ne acquisisce grande qualità. Quindi noi saremo sempre accanto a chi muove dei passi in direzione della libertà, della solidarietà e dell'inclusione. E mi pare che il premio Emilia Russo vada in questa direzione.
0: Il calcio tarantino protagonista giovedì 2 luglio al Quelle Sport Center di Mottola con il primo galà del calcio tarantino. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
5: Il calcio tarantino si prepara a vivere una serata all'insegna dello sport e dei riconoscimenti. Giovedì 2 luglio alle 19:30 la Quelle Sport Center di Mottola ospiterà la prima edizione del galà del calcio tarantino organizzata da Quelle Sport Center in collaborazione con la FIGC Elene di Taranto e l'Associazione Culturale La Rotonda. L'evento celebrerà le eccellenze del calcio ionico premiando calciatori, allenatori, dirigenti, società e tutti coloro che con il proprio impegno contribuiscono quotidianamente alla crescita del movimento calcistico del territorio. Nel corso della serata saranno assegnati anche riconoscimenti speciali dedicati alla memoria di Erasmo Iacovone, Ninni Cannella e Cristian Cesario.
6: Volevamo anche dare un qualcosa, un segno speciale per questi tre personaggi importanti della provincia di Taranto che hanno contribuito, chi in un modo, chi nell'altro, a portare la nostra provincia diciamo in alto. Quindi per noi era fondamentale premiare le famiglie e ricordare tutti coloro che comunque hanno lasciato questo segno fondamentale per lo sport tarantino.
5: Tra gli ospiti figurano anche Fabio Mancini, Nicola Legrottaglie, Federica Leone. A condurre la manifestazione sarà Matteo Schinaia, a presentare l'iniziativa è Francesco Cuero della Quelle Sport Center, tra i promotori e organizzatori del primo galà del calcio tarantino.
6: Il nostro obiettivo era quello di creare un centro sportivo di aggregazione dove l'inclusività, lo sport, il veicolo principale di quest'ultima, siano i fondamenti per poi portare gente e far praticare sport. Abbiamo pensato, in collaborazione con la FIGC, in qualità del presidente Fabio Torio e dell'Associazione Culturale Rotonda, di creare questo bellissimo evento che è un gran galà, dove verranno premiati circa una quarantina di associazioni, dilettantistiche, dirigenti e calciatori della provincia di Taranto. Quindi quel motore nascosto, i dilettanti, che però dà linfa, dà quella forza alla provincia di Taranto di comunque coltivare ancora la passione per il calcio.
0: Ci spostiamo ora a Martina Franca, dove è stata superata quota 3.000 firme per la petizione che chiede di intitolare il nuovo stadio del Pergolo a Lino Cassano. Ce ne parla Luciana Convertini.
7: La partecipazione continua a crescere. La petizione promossa dal Comitato Spontaneo Stadio Lino Cassano ha superato quota 3.000 firme,

0: Fermando il sostegno di tanti cittadini alla proposta di intitolare il nuovo impianto del Pergolo allo storico dirigente biancazzurro.
1: Siamo a favore dello stadio per Lino Cassano.
0: 5 le realtà della tifoseria organizzata che hanno dato vita al comitato: Curva Nord Martina Franca, Estremo Sostegno, Ultra Sé 986, Martina nel Cuore e Orgoglio Martinese. Un'iniziativa che, spiegano i promotori, ha coinvolto anche numerose attività commerciali e tanti cittadini.
2: Noi abbiamo costituito un comitato spontaneo con tutti i gruppi dei tifosi di Martina. Sono 5 gruppi e ci siamo costituiti come comitato e abbiamo fatto questa iniziativa.
3: Sono emozionato, non ho parole, però so che abbiamo vinto il campionato e siamo in giro. Martina lo merita, la società lo merita, i nostri giocatori pure.
0: Lino Cassano è stato tra i protagonisti della stagione più importante della storia del Martina Calcio. Insieme ad altri imprenditori contribuì al rilancio della società, riportandola dalla Serie C2 alla Serie C1 e sfiorando la promozione in Serie B. Scomparso prematuramente nel 2004, continua a essere ricordato da tifosi e cittadini non solo per i risultati sportivi raggiunti, ma anche per il suo impegno nel mondo dell'impresa e del sociale.
4: Tutti compatti per l'intitolazione dello stadio a Lino Cassano.
5: Oltre a questo fatto importante di intitolare un nuovo stadio a Lino Cassano, chiediamo anche che lo stesso venga completato e sia degno del nome di Martina, quindi che abbia le curve, che sia completato, diciamo, adeguatamente a quella che è la storia, il blasone e l'importanza della città di Martina Franca.
0: Con la conclusione del secondo appuntamento dedicato alla raccolta firme, la petizione entra ora nella fase successiva. Saranno le istituzioni competenti a valutare la proposta avanzata dal comitato spontaneo per l'intitolazione del nuovo stadio del Pergolo a Lino Cassano.
6: E adesso la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
7: Settimana importante in casa Taranto, dove la società rossoblu rilancia le proprie ambizioni e guarda con fiducia al futuro. Dopo la conclusione della stagione, il club della famiglia Ladisa ha tracciato le linee guida del progetto attraverso un lungo comunicato, affrontando temi strategici che spaziano dal bilancio della stagione appena conclusa al nuovo assetto tecnico e organizzativo, fino ai rapporti con le istituzioni e gli organismi federali. Tra gli argomenti più rilevanti c'è il PPP per la gestione del nuovo stadio Erasmo Iacovone. La società ha manifestato la propria disponibilità a sostenere le spese di gestione dell'impianto fino al 31 dicembre, tendendo la mano al comune in una fase particolarmente delicata, un'iniziativa che punta a garantire continuità nella programmazione sportiva e gestionale. Sul fronte economico, il Taranto ha inoltre completato il pagamento di tutte le spettanze ai tesserati della passata stagione, ottenendo le relative liberatorie e chiudendo ufficialmente il campionato 2025-2026. Con la conclusione della stagione sportiva in casa, New Taranto Calcio 5 è tempo di bilanci, ringraziamenti e programmazione. A fare il punto è il direttore generale Pietro Cazzato, che ha voluto innanzitutto esprimere la propria gratitudine a tutti coloro i quali hanno contribuito al percorso della società nell'ultima stagione. Come ogni estate, il mercato porterà cambiamenti nell'organico: alcuni giocatori lasceranno il club, mentre altri continueranno a vestire i colori rosso-blu. Cazzato ha ringraziato tutti gli atleti per l'impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati nel corso dell'anno. La società è già al lavoro per costruire una squadra competitiva in vista del prossimo campionato. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i nuovi innesti e il nome del nuovo allenatore che guiderà il progetto tecnico nella prossima stagione. Le novità riguarderanno anche l'assetto societario. La New Taranto è infatti pronta ad accogliere una nuova figura dirigenziale, descritta come una persona di grande valore umano e professionale, destinata a dare un contributo importante alla crescita dell'organizzazione del club. L'annuncio ufficiale avverrà nelle prossime settimane. Grande attenzione continuerà a essere riservata al settore giovanile, da sempre uno dei punti di forza della società. Dai primi calci fino all'under 19, la New Taranto conferma la volontà di investire nella crescita dei giovani, con particolare soddisfazione per i risultati ottenuti anche quest'anno dalla formazione under 19. Il messaggio conclusivo del direttore generale guarda con fiducia al futuro. La New Taranto punta a proseguire il proprio percorso di crescita dentro e fuori dal campo, mantenendo saldi i valori di ambizione, serietà e passione che da sempre caratterizzano il club.
6: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi vedere anche a me?
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
0: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
5: Va mille bene. Grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Lo penso che a voi.
5: Veramente? Tenite. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
4: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5 milioni.
4: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
5: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh? Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
5: E auguri,
4: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
6: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno?

0: Ma questa non è una gita? Voi non siete dei gitani?
1: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
0: Ma allora è spedizioniere.
1: Ma va all'inferno.
0: Cioè, che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
1: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
0: Ma tu mi aiuterai, vero?
1: Io?
0: Non sei mai stato innamorato?
1: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
0: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti, altrimenti. Dio, fammi la cortesia, tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
1: Come io dovrei?
0: Sì, decapitarmi.
1: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
0: No, avanti, su, decapitami.
1: Va bene, ti aiuterò.
0: Mi aiuterai? Oh, adesso non mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
1: Hai latino, luogo della spedizione Smith.
0: Molto bene. Sciù che suole. E io, Totò, professore di danze classiche.
2: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
3: Di che scuola sei?
0: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
3: Voglio dire, sei di scuola francese?
0: Mais oui, naturalement.
3: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
0: Sì, Scoffier.
3: Che uomo quello, di genio.
0: No, no, di fanteria.
1: Ah, sì.
2: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
0: E te lo lavori tu.
3: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
3: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
4: E allora, evviva la geografia!
3: Evviva la geografia!
4: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
3: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
4: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
3: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prezzo!
5: Ragazzi, adunata!
4: Evviva la società geografica!
3: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema alla lavaliera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbraglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: pelle te la faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.

0: scienziato. Ma chi?
1: Il professore Smith.
0: Ah, l'uomo scimmia.
1: Che l'uomo scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando l'apparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. Preferisco ammazzarmi.
0: Adesso.
2: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
3: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
3: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro uomo.
5: L'aiuto avvelenatore.
4: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
6: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
5: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
6: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
5: Paragrafo terzo? No. Ah,
4: pietà, indulgenza, indulgenza.
7: Però questo articolo 385 funziona.
8: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
7: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
5: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
7: Ma vi sentite male?
8: È un capogiro.
7: Oh, e vi capita spesso?
8: Appena metto piede su una nave.
7: E voi perché fate il medico di bordo?
8: È quello che mi domando anch'io. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
7: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
8: Ma chi?
7: Pronto?
8: Prata?
7: Chi è che parla?
8: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
7: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
8: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
7: Anche io.
8: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
7: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
8: E che cosa vi ha detto?
7: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
8: Sì, sono un povero dottore malato.
9: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
10: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
9: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
10: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
8: Ma perché dovrei dire 33?
7: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
8: 33.
7: 43.
8: 43.
7: 53.
8: 53.
7: 73.
8: 73.
7: Tombola.
8: Tombola.
7: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
8: Aerofagia?
7: Oh già.
8: Questa malattia non la conosco.
7: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
8: Mi spoglio?
7: No, no. Fa male qua?
8: No.
7: Fermo? Fermo?
8: Ma c'è aria.
7: Va bene, un po' d'aria fa bene.
8: Scioccaccio.
7: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo,

e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, per cuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrate. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Aiuto! Aiuto!
1: Scusate un momento. Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
1: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
1: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah! Sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: A mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza, viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
0: Oh, fantastico.
1: È uno, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male? Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto, andate, anche voi! Andate a salvare le casse! E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutate!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose. Ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento. Ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foressa per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
0: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non fa così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo! Pietro, mi raccomando, il bramito!

0: Sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
1: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Dio!
3: La grotta no! La grotta no!
4: Lascia fare a me, proverò io il modo
2: di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
4: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
4: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo, ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia.
5: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
5: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
5: Ah, la rapisci? È un ratto.
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
5: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
5: C'è.

0: impresionate. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Altro che tuoni, questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Ah, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Beh, ora sarete più tranquilla, eh?

0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
1: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
1: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
0: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Non mi credevo così abile, è stata la paura,
1: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
0: Per carità, non lasciate la corda!
1: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata? Ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io ne pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Grande gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata. Certo!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Ho capito.
1: Tu?
0: Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
1: E come mai da queste parti?
0: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
0: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
2: E che succede?
0: Si mangia, si desina.
2: Si va?
0: Desina, sì.
5: Bella festa, eh? Proprio bella. Poi, che si mangia oggi, pesce?
6: No, carne.
0: Oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
5: E perché sei illecito? Suona del silenzio.

0: più controllo prendale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: La conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono nemico.
1: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non la potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: apartment we all live in.
1: Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove aveva...

0: ancora allo scambio dei doni.
1: Partiamo! Salute e pace!
2: Salute, pace e prosperità!
1: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo, sciò, a me, no.

0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.

0: all'intérieur. Chi ti ha fatto un dono così bello?
1: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
0: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
1: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
0: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
1: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: permettere di uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? Ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrapasso, col fracasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccolo qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh. È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi, distraetevi, guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo.

0: tu solo puoi oscurare il sole.
1: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
0: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: non discende dalla scimmia, no? Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
1: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
1: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriviamo a salire.
3: Signorina Laura, portate via il professore!
1: Papà, presto, andiamo! Su!

Via, papà, che film, presto!

L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.

0: sono morto, permesso, permesso.
1: A cosa fate qui?
0: Io sono morto, anzi, se sapevo di essere morto mi sarei vestito a lupo.
2: Tagliamo la cosa, maledetti.
3: Momento, professore, una parola.
0: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignorante!
6: Laura! Laura!
1: Somma! L'uomo scimmia non esiste!
7: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
8: Siamo qui.
9: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: mia.
1: Fermi tutti! Il professor

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico omaggio floreale parla per me.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente, perché oggi bombe.
0: Oggi bombe.
1: Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Sai che non è la prima volta, mi sa.
1: Sì, però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline.
1: Interessantissimo, Fabiano. Interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo.
0: Ah, Madonna! Come dicevo, sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio. Non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica. Intanto bentornati a Ufficio Reclami, che riapre oggi, come tutti, il lunedì. No, dico, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la Monicuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare.
0: Sai che oggi,
1: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo viene dalla Campania, questo nostro nuovo candidato, viene dalla Campania. Ed è
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, sì, anche con un'idea,
1: su quello che si vorrebbe fare. C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto complimenti, racconto.
1: Complimenti. Complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la Caradona dà un po' di coordinate, di riferimenti, affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica quella, anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre. Le getta le ombre, Fabiano, perché non lo dobbiamo dire?
0: Sì, sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico a questo servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.

0: Bene, contattateci. Da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555. Vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
1: Peraltro, Monica, ci fermano per strada.
2: Sì,
1: ci succede
2: qualche volta ci lasciano
1: andare. Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci: no, nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul territorio. Noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, e cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni possiamo venire a trovarvi a prescindere.
2: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti, perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della grande bellezza, e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
1: Vogliamo, intanto, che siano cose
2: L'hai sentito più mai?
1: Importanti?
2: No, mai più.
1: Sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande augurio, un grande in bocca al lupo, perché insomma
2: mi sa che la trasmissione conosce un momento di sosta.
1: Conosce un calo,
2: un crollo, un picco. Me lo microfonate, per favore? Cioè, possiamo?
0: Allora, vado io, lo microfono io, lo sistemo io, ragazzi.
2: Allora, è veramente un fuori programma. State con noi, naturalmente, per questa sorpresa bellissima. Tra l'altro, è da brividi, perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato. Ora penserò alla Bellucci.
1: Perché stiamo parlando della grande bellezza,
2: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale, che è partita qualche giorno fa allo Corotondo, e si è materializzato.
1: Oggi sarà a Taranto.
2: Non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
0: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
2: Ma chi ti pensi? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare
0: una grande bellezza come me.
2: Il
0: ma
2: pensiero.
0: Non mi pensi neanche.
1: No. Mandiamo questo servizio, facciamo entrare il nostro ospite prima, così lo facciamo andare.
2: Sicuramente. Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora inquadrate Monica, che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio. Reclama, si può fare un applauso? Non so cosa si può fare.
0: Sì, la standing ovation, bravo!
2: Uccio a ufficio reclami.
3: Sì! Mauro!
0: Ma non è che mi senti?
3: Dove sei, Mauro?
2: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
1: Siamo lontanissimi.
3: No, che sto con pochi gettoni.
2: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
2: ma
3: tutto esaurito.
2: Non tutti i ladri vengono per nuocere, che ha debuttato alla Corotondo, regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e gli altri attori e attrici che ora tu menzionerai.
0: Io ne approfitto e mi faccio una foto.
3: Tutto azzeccato, è bellissimo qua, è tutto live, quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
2: Uccio,
3: dimmi.
2: Mi senti?
3: Io ti sento.
2: Com'è andata la prima e poi credo anche
3: Abbiamo fatto allo Corotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre cose.
1: Senti, conoscendo te, conoscendo Gianni
3: Ciardo. E sai benissimo, anzi ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo
1: sarà diverso,
3: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
2: E tu riesci a stargli dietro, perché è imprevedibile, Gianni.
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
1: A se stesso, esatto. Senti, la conosciamo.
3: Sembra una cosa
1: a
3: caricatura. Invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati.
2: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Frallonato.
3: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
2: È giusto.
3: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente. Che,
1: poi c'è Caterina Firino.
3: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Franco.

0: Leonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a 1,5 metro l'uno dall'altro?
2: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
0: Io mo distratto dal telefono. Innanzitutto baciamoci,
3: Ciao.
0: salutiamo. Chi sei?
3: Voglio vedere se bacia anche noi.
2: Ciao,
1: Vieni
2: ciao.
1: qua.
2: Papà, lui è venuto
1: Monica,
2: per sistemiamola.
3: Uccio,
2: te lo
3: vieni qua.
2: mando.
3: Vieni, l'hai già baciato, Monica, vieni qua.
1: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
4: Posso?
3: Vai,
1: Sì.
3: vai, vai.
2: Vai, basta che torni.
1: Chiudi il telefono.
4: Ragazzi,
0: allora, bocca al lupo per la tournée,
3: come
0: Aspetta,
3: che vengo
0: mia.
1: Però vedo che te lo vivi bello allegro allegro, cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così,
0: Allora,
1: amabilmente.
0: A teatro stasera, in diretta si può dire,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
1: Eccolo.
0: Io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Beh, certo.
0: Sono in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché? Dimmi perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
0: Ah, mi sono tutta da solo.
1: No, stavo guardando il trailer dello show. Senti, come mai di così buon'ora entra a teatro?
0: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Modula, si modula.
0: Modula. E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima, lo Corotondo, idem. Beh, allora ho detto, scusate, mi
3: vengo
0: un po'
3: prima.
0: Vengo alle 10, vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Biceglie.
3: Tu sei qui adesso, da stamattina da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
0: No, arrivano alle 17.30 ogni giorno, nonostante insomma lo ripetiamo ogni sera, però alle 17.30 ci sono da fare delle prove sul palco.
3: Tecniche,
1: le prove di Gianni.
0: Prove audio, prove...
1: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
0: È pazzo.
3: No. Però non è un regista che può dirgli che non va bene,
1: capito?
3: Che lui stesso.
0: E lui è nato come regista in questa,
1: sì.
0: in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, beh, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che insomma...
1: Però ha conservato la regia Gianni, anche se la dimentica, va bene, dire, ho sbagliato domanda.
3: Non siamo termini forti.
1: Senti, ci racconti...
0: che mi sento, mo non ci mi chiudo.
3: No.
1: Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
0: Media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
1: Dario Fo, no?
0: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
1: Più ciardo. Un'ora e 45 più ciardo.
0: Ho compreso ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che... io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico
1: certo.
0: E ci sono gli altri personaggi, e lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico,
1: sì.
0: Quindi c'è una
1: fisiologicamente
0: un mix vincente.
1: Come ti ho detto l'altro giorno, noi
3: è
1: stiamo...
3: pieno oggi, giusto?
0: Oggi è tutto pieno.
1: È inutile dire, anzi, fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso?
0: Non lo so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono. Però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
1: Ah, bellissima. Al Verdi o al Nuovo?
0: Cosa va giù?
1: Quello grande o quello in centro e all'arco?
0: No, quello che si va giù,
1: il teatro nuovo, molto grande.
0: Il 13 marzo.
1: Quindi ricordate,
0: giovedì.
3: Insomma, da Taranto a Martina.
1: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcela, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
0: Questa è la locandina.
1: A Martina Franca, non tutti i ladri vengono per
0: questo
1: nuocere.
0: Sono io, queste sono le prove però.
1: Certo, perché però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo, quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai
2: sì?
1: attenta, voi avete un consulente
0: cara donna perché
1: il cognome,
0: proprio il cognome.
1: Non d'arte,
2: cara programma,
0: donna, cara donna mia.
1: Senti Uccio, sì. Voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, una nella compagnia? No, No, non c'è bisogno. No, non c'è bisogno. No.
0: Tanto perché... chi decide di non pagare non paga. Cioè, che tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me. Scusa, non so se
1: no,
0: me lo
1: no, no, no,
0: ma sono belli così, a me uno però.
1: Non lo so, così. Ma tu non lavori.
3: Ce n'abbiamo uno.
1: Ma,
3: in più,
1: ma lui non è impiegato l'ufficio reclami, ci mettiamo a dare i soldi della gente.
3: Ma la sono impiegato.
1: Queste sono cose pubbliche, queste
3: la volta che lavora,
0: sigla, Fabiano Mar, presentazione della trasmissione di saluto.
1: Leggi questo.

0: lancio servizio consulenze legali.
1: No, leggi il punto
0: consulenze legali?
1: Saranno legali, perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
2: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, che, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferiva.
3: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme, per cambiare completamente le sorti di questi, di questo, diciamo, questo concorso pubblico.
1: Allora, prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando? Tanto per capirci.
2: No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
3: sembra
2: che cambia completamente il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico. Ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del comune.
1: A sei giorni dal ballottaggio?
2: Sì, in piena campagna.
1: Allora Monica, elettorale. Intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée naturalmente, benvenuto.
0: Come ti ho detto,
1: seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare. Ma
0: è stato il primo messaggio, l'in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
1: Della vicina, lo sai. È così. Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
3: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
1: abbiamo fondi,
3: il dissesto, non abbiamo fondi, abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
1: Caradonna, lancio ufficiale a te.
2: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua, non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo,
1: diciamo, comunque a sua responsabilità.
2: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che, stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

0: Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il Comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune, un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione, un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta, a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
1: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
0: I consiglieri comunali Capriculo, Venere e Liviano hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
2: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
0: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
3: È una questione di metodo, avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
0: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
2: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
0: Ma, consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
3: Sì, le amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli studi professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, 3 professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i 3 componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a 2 noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata. Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale 3 avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
4: Qui non si tratta di probabilmente c'è stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
0: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
4: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
0: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
4: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
0: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
4: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta al Doren invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però insomma anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti.

0: abiti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
1: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
2: Oh Madonna Santa, qui abbiamo l'ufficio legale del...
3: L'hanno smantellato,
2: però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono... che è una cifra molto più accettabile dei milioni... Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
3: Tutta la giornata.
2: Non riesco a capire.
1: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione, perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cos'è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che, uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei tre avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
2: Ah, poi lavorano poco ma male, diciamo.
3: Compenso.
2: Permetto quella parola, va bene. Compenso, ma tu sei
1: pazzo. No, perché quello sta pensando ai 15.000 euro del parco scimmino.
2: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
3: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
2: dice, non ci sono soldi, grazie,
3: me lo mangio vivo.
2: Mi danno un milione alla fine, però... Scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
1: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013,
2: perché sono esterni, che non i viaggi.
3: Posso dire una cosa?
1: Però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
3: Sembra giusto.
2: Premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
1: Sì. C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
3: Non posso dire una cosa, però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede, per esempio, quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
2: Ma spiegami, Fabiano.
3: Il regista fa il provino a 5-6 attori. No.
2: Okay.
3: No? Metti che 5 sono bravissimi, eccezionali, hanno fatto l'Accademia.
2: Attrici, stai dicendo?
3: Attrici. 5 sono bravissime, hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto la male esperta, uno non ha fatto niente.
2: Però è carina, diciamo.
3: Però gliela dà al
2: regista. Carina con la regista.
3: Sì, diciamo che si comporta
2: in modo molto carino. Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mette fuori.
4: C'è una scelta.
3: Tu che fai i provini.
4: Arrivano 5 ragazze, no? E hanno tutte studiato,
2: brave,
4: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti, tutte con gli occhi celesti, allora si sceglie quella con le tette più grosse.
2: Ho capito, perché non comparativo,
3: Comunque,
4: prima che finiscano i soldi, scusate, posso fare un appello ognuno porta l'acqua sul mulino, prima che finiscano i soldi, poi notate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza, vedete che poi non ci stanno soldi.
2: Ce li facciamo dare dagli avvocati che sponsorizzano la serata.
4: La gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, per tutto, poi la gente... Io quando facevo animazione nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità, e quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi,
3: e si incazzano pure per le cose,
4: tutto bello qui, e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio

0: villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.
1: È come andare in un teatro, il teatro è scomodo quando lo spettacolo
0: parte. Ah, è scomodo quando è brutto, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche.
1: Accorgi che sono
0: in piazza, se io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore neanche se ne accorge.
1: Certo.
0: Anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco. Però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
1: sorridere. Che non è una cosa meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
0: Io sono due anni,
1: fondamentale.
0: Fino all'anno scorso, per due anni, soprattutto nel 2012-13, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
2: Ce l'hanno messo.
0: Ce l'hanno messo, stanno capendo
2: se aumentarlo. Hai detto due anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1 milione e 100.
3: Siamo sì, sono partiti da 180 mila euro per arrivare a 1 milione e 100. Però posso dirvi che adesso io ho un compresa. Po' paura, ragazzi.
2: Ma IVA compresa.
3: No.
1: Senza IVA.
2: Dicevi, Monica.
3: Io ho solo una piccola paura. Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
2: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
1: Ma non c'è bisogno neanche di mettere
2: in discussione.
1: Non comparativo.
2: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione. Ma non è in discussione.
0: Tu neanche alla festa della donna arrivi.
2: Ma non arriva l'8 marzo.
0: Che è l'8 marzo.
2: Però la stiamo fidanzando, però, sai. Vero, c'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando per sistemare Monica. Oh, a questo proposito. Parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione. Subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al lupo.
0: Vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo a Martina Franca, al
2: teatro nuovo.
0: Vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo perché
1: nuovo, anche il teatro.
0: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà.
1: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di AMIU, è vero, mai come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
3: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può dire niente.
1: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
3: Ma lo sai che il primore che la moglie lo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
1: Che cos'è?
3: Il reclamo. Un reclamo glielo faccio io, me detto.
1: Tu direttamente
4: anteprima.
1: A Giovanni
3: Scagliera. Io sono molto arrabbiata.
1: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata in cui lui è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come dice la noce dello staff.
3: Ieri lui ha pregato per noi.
1: Ah?
3: Ha pregato per noi.
1: Che vuol dire?
3: Lui solo no, cioè ieri mi ha mandato una fotografia.
1: Un attimo solo che dice questo fatto.
3: Dico questo fatto, Gianni, non ti spiego. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
1: È vero. Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
3: per comprarci
1: non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
4: so che dovete solo dire RSU o differenziate,
1: ti facciamo sapere.
2: Scusate, Ermonnezza non ci ha portato nemmeno
3: no, Ermonnezza è venuta a mani vuote.
2: Una cosa riciclata, allora, una cosa riciclata.
1: Facciamo direttamente firmare il nostro regolamento. Sì, ormai la conosce a memoria. Dove è finito la tua pelle?
3: Lo vedrete dove è finito. Fabiano, ma un
2: riciclato,
1: è carta riciclata questa. Quindi, sì, no. Allora, Giovanni Scagliera, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
2: A me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta. Ma è l'oscuro che snellisce. Non ti preoccupare, il fatto dei doni, a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, mi pare, 30 anni. Mi pare di

0: Ricordare che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'Amio, che è stata solerte straordinariamente, e le abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
1: Cani e porci,
0: Cani
1: cani
0: e
1: e porci,
0: porci,
1: cani e
0: lo fa
1: porci.
0: Monica Caradonna, da sola si è
1: Io
0: autoreclamata e
1: reclamo.
0: si è
1: No, però devo
0: auto.
1: dire che poi ha trovato anche un appoggio in
0: No, vabbè,
1: questo
0: ma è
1: signore. Io
0: fittizio.
1: l'appoggio lo trovo
0: È
1: sempre.
0: fittizio, vabbè, è
1: Qualcuno
0: fittizio. Stai,
1: che
0: basta, basta, Monica, basta.
1: sostiene,
0: Sei sul filo del rasoio, non ti
1: tutte le mie
0: tagliare.
1: battaglie culturali
0: No,
1: e civili.
0: grazie. Allora,
1: Vediamo
0: ti
1: questo
0: ha
1: servizio.
0: detto?
1: Non lo so.
0: Va bene.
1: Vediamo questo servizio.
0: Da quale
1: Intanto
0: partiamo?
1: Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima quando c'era Uccio al tuo posto?
0: È un po' quella,
1: Non
0: non tutto è
1: tutto.
0: arrivato proprio
1: Alla fine.
0: durante.
1: Quindi, che cosa ne pensi? Non fare il siciliano, non so niente.
0: Ma come
1: Io
0: siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
1: non... No, dico, nel
0: Non
1: senso
0: deve,
1: non
0: non essere
1: fare...
0: così che tu ti
1: No, nel senso che...
0: tutterebbe un fascio.
1: Perché già cominciato, ho visto già, non l'ho visto tutto.
2: No, sono arrivato
0: Ma
2: proprio
0: se
2: alla
1: non l'ho
2: fine,
0: visto
2: quindi
0: tutto, che
2: non
0: deve
2: ho
0: dire?
2: visto niente, a dire la
0: Fabiano,
2: verità.
0: se vuoi per
1: Non dare
0: forza.
1: fastidio perché non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però devo dire che ci sono molte segnalazioni
0: Ponfi si
1: di
0: chiamano,
1: questo
0: Ponfi.
1: tipo. Sì.
3: Che ne sì, ponfi, punture di zanzare. Io sono stata
1: Tante zanzare,
3: massacrata.
1: tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta
0: Se ne ha
1: succedendo.
0: portate.
1: Tanto punti di vista. Vediamo.
0: Ma c'è altro per lui.
4: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno e sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, beh, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli, però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: Questa qui è una richiesta da fare alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come viene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto, è una città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIU, poi lo dirà l'AMIU se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io, come altre persone, privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo, non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina.

0: il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, dalla distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definire, definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo e radicale. La pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllo. Controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
1: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in Città Vecchia, vero? È possibile farla?
0: No, cioè nel senso, il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi dell'Isola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'AMIO preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, cioè, penso che sia un lavoro molto semplice. Non...
1: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIU, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale, affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: la piccè.
1: Quelle zanzare sono state anche sfigate, che hanno beccato proprio la cara donna.
2: Infatti, ma poi stavo pensando a lei che si mette là,
1: conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, i ponfi sono così.
0: Vabbè, immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no, certamente. Perché no,
1: è prevista a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo, che sono furbe.
3: Andiamo allora là, se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta, naturalmente.
1: Certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: chiedere una cosa. Allora, io capisco che ci sia un'organizzazione per cui, insomma, si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno. Però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma nessuno
2: fare degli interventi
3: può, nessuno
2: urgenti.
3: Può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo
3: che è un fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente non è un però fatto, io ricordo una nottata passata quindi in bianco a casa dei
1: passate parecchie notate in bianco.
2: Fabiano,
1: non millantare adesso che notate in bianco me ne hai raccontate a decine.
2: No,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente,
2: questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
3: No, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi.
2: E invece
3: anche
2: per quanto,
3: se inverno, quindi non abbiamo
2: per
3: avuto.
2: Quanto riguarda questa la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che cosa che rispondi alla protesta del nostro, cioè alla richiesta del nostro...
3: Lui, il signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi. Sì. Era soltanto un fatto, lui si lamentava, un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata e il lavaggio delle strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque è un po' complicato, perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
2: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
1: Ma sono distratti già, più distratti di così.
2: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla...
1: Nei vicoli. Ci sono.

0: Esistono,
1: cioè, siccome sono previsti nel 2013, previsti nel 2013, sì, 2013-2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, ma potrebbero essere utilizzati.
0: Lo, no, lo so, ma poi diventano legali. Non lo so, già, Fabiano, scusa, non lo so.
1: Scusami. Adesso...
2: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non sono... Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché se, quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no?
0: Sì.
2: Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono...
1: I famosi tali, 15.000 euro
2: esatto,
1: al mese.
2: Che poi mi dicono che non
1: no,
2: sono
1: diciamo,
2: comunque 15.000 euro.
1: Lo diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito...
0: La pulizia di Parco Cimino.
2: Sì, no, è lì che casca l'asino.
3: No, non è solo pulizia.
2: Non è la pulizia.
3: Era manutenzione
0: e vigilanza.
3: Sì, era
2: vigilanza H24, 24 ore al giorno, cioè tutto. Su tutto il periodo.
3: Sì, noi facemmo però la polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare anima viva.
2: Vabbè.
1: È stato un caso, forse.
2: No, stava da... il Parco Cimino è grande.
0: Sapevano quindi... che c'eravate voi, no. Noi ci possiamo andare.
1: C'eravate
0: voi, scusa.
2: Ma non è proprio così perché comunque è custodito. Per quanto riguarda poi il degrado nel Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo, si deteriorano.
1: Allora,
2: certo che lì bisognerebbe fare una manutenzione.
1: 15.000 euro, io ci tengo, i 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta?
2: Vigilanza e pulizia, anzi io poi il giorno stesso... Certo.
0: Che poi è una cooperativa.
2: Infatti è una cooperativa, la cooperativa.
1: Ma il fatto che quando
2: siamo andati noi
1: con le telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia,
2: né la vigilanza.
0: Ma sentiamo Giovanni però.
2: C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, e avevano accatastato da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so...
3: Sì, la palestra. Cosa,
2: la palestra, esatto, la palestra. Quindi... Sono tenute.
1: Ma non è che i bagni sono puliti perché non ci va nessuno?
2: Questo non sta a me. Io non è che posso andare a fare.
1: Non ci sono le condizioni.
0: Abbiamo, tu stai facendo l'avvocato esterno del diavolo.
2: Come. I bagni sono puliti, poi se qualche.
0: Il diavolo ha esternalizzato la consulenza con
1: te. Con Giovanni perché non ha portato un pensierino, non lo sto attaccando
0: per ancora.
1: Sto dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è pulito.
2: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema.
0: No, perché la vigilanza e la pulizia...
3: Ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io, ho la memoria ancora abbastanza...
0: Ah, perciò era pulito il bagno, perché hai fatto il servizio tu.
3: No, io nel bagno non sono proprio entrata.
1: E che servizio hai fatto?
3: Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata
2: con quello che vi ho detto.
3: Che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali bambini.
0: E questi li documentammo.
3: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante, che abbiamo cercato per quelle... 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande, l'abbiamo girato tutto.
1: Non è che stavo nel bagno?
3: Probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sporcizia.
2: Sulle strutture, che è un discorso diverso.
3: Distruzione delle strutture, sia quelle che erano state sequestrate, sia i giochi dei bambini, sia l'anfiteatro, dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
0: No, ma ho capito che il vigilante della...
1: Ma perché quasi
0: nascosto. No, è fortissimo, no? È un mattacchio, un buon tempone, no, fa ridere.
1: Si nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
0: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, c'è a cosa abbiamo preparato per i giovani, in che ordine glielo facciamo vedere, visto che
1: organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità.
0: Anticipiamo addirittura.
1: Siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo noi stabiliamo quanto ci deve dare
0: quanto deve distrarre
1: per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde
0: il vigilante. Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
1: Sì, assolutamente. No. Vuole farlo vedere subito?
0: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16.34, Studio 100, Ufficio Reclami. Allora, abbiamo con noi...
3: Sì, è stato respinto il ricorso.
0: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dice Domenino, no? La responsabilità, si prende la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione. Come abbiamo rimesso in ordine adesso? Facciamo vedere anche quanto di buono.
1: Sì. Sì, sempre, perché sennò, cioè, lo sottolineiamo sempre. Attacchiamo,
0: no,
1: diciamo,
0: no, ridiamo, però attacchiamo. Noi sappiamo
1: noi diciamo quante, delle, diciamo, delle
0: quanti interventi urgenti ha fatto per noi in collaborazione con
1: allora,
0: noi.
1: Allora, laddove ci siano effettivamente interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere, perché è giusto
0: risultati.
1: Anche
0: qua abbiamo risolto.
1: Qua c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
0: L'avanservizio.
1: Sì, di questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, che ci ha fatto un reclamo.
0: Perché c'era
1: questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
0: Soprattutto se ti occlude il sole.
1: Esatto, soprattutto lui. Cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi, insomma, vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare, facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo il seghetto, mi tiro i rami, forse